0: L'economia dello sport, per tessere reti, l'università non volti le spalle al mondo del lavoro né rinuncia alla verità. L'attività imprenditoriale non consideri il dipendente come un semplice fattore nell'equazione dei propri interessi. L'arte non abbia come unico fine l'elite, lo sport non sia ridotto a spettacolo o business. Il progresso tecnologico tenga conto degli anziani, dei poveri e di chi non ha voce. La mattina è iniziata con un bagno di folla. Il Papa ha celebrato messa a Plaza de Cibeles, luogo simbolo di Madrid, di fronte a 1.200.000 persone. Nessuno può inginocchiarsi al Signore di apprezzare il fratello, la religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare ma una scuola di fede. Il Cristo che passa per le strade nello sensorio, ricorda, è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Al termine della celebrazione, la solenne processione del Corpus Domini per le strade della capitale. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
1: Le elezioni amministrative in Italia, seggi riaprono dalle 7 fino alle 15 per i ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno, 6 capoluoghi di provincia, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Alle 23 affluenza al 39,79, in calo di 7 punti rispetto al primo turno. Primo turno invece che si svolge per le comunali in Sardegna, dove si vota in 148 centri, l'affluenza al 46,45% rispetto al 44,20 delle precedenti consultazioni. Il presidente del Senato, La Russa, ha chiesto ai questori di Palazzo Madama di procedere agli accertamenti necessari sulle accuse di violenza sessuale a carico del parlamentare di Forza Italia, Francesco Silvestro. A denunciarlo un'imprenditrice di 52 anni che ha raccontato al quotidiano La Repubblica di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio 2025 durante un incontro per discutere della fornitura di vini pregiati. Il parlamentare nega ogni addebito. Sport Formula 1, vittoria azzurra a Monte Carlo, dove Kimi Antonelli su Mercedes vince la sua quinta gara di seguito con il Gran Premio Monegasco.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Si inasprisce il conflitto in Medio Oriente, un'escalation che rischia di far saltare l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, che da sempre ritiene fondamentale che ogni eventuale intesa di pace debba comprendere l'intero scenario di guerra del Medio Oriente. Teheran ha lanciato razzi, tutti intercettati, verso lo Stato ebraico dopo che Tel Aviv ha di nuovo bombardato i quartieri a sud di Beirut in risposta ai razzi lanciati da Hezbollah verso Israele. Le ultime della la notte parlano di spazio aereo chiuso in Iraq, Siria e sulla stessa Teheran. Immediatamente informato degli ultimi sviluppi, il presidente degli Stati Uniti Trump ha ammonito Teheran: basta missili, tornate a trattare, ha detto, invitando poi il premier israeliano Netanyahu ad aspettare alcuni giorni per vedere se è possibile raggiungere un accordo. Da New York la corrispondente.
3: Trump chiama Netanyahu per dirgli di non rispondere agli attacchi iraniani che non hanno ferito nessuno. Speriamo che Israele non reagisca, siamo molto vicini a un accordo. Non voglio che salti tutto a causa di quello che sta succedendo, ha detto il presidente parlando al telefono con Barak Ravid del sito Axios. Iran e Israele si sono divertiti, Israele ha attaccato, l'Iran ha attaccato, ora non servono altri attacchi, ha aggiunto Trump, che precedentemente parlando con Fox News ha detto all'Iran: suggerisco, avete lanciato i vostri missili, ora basta, tornate al tavolo delle trattative. Le forze statunitensi sono in allerta, ha avvertito Trump e ha aggiunto: avrei detto che un accordo sarebbe stato firmato lunedì, martedì o mercoledì, l'attacco iraniano di certo non aiuterà. Trump, che ha anche detto di non essere contento degli attacchi israeliani su Beirut, sta seguendo l'escalation dal New Jersey, dove era rimasto in silenzio tutto il giorno, mentre NBC trasmetteva un'intervista registrata venerdì nel Wisconsin, in cui Trump diceva di aver chiesto a Israele attacchi più chirurgici contro Hezbollah, ma sottolineava anche di non ritenere che il Libano debba essere incluso nell'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Trattative diplomatiche continue anche per il conflitto russo-ucraino. A Londra Zelensky incontra il presidente francese Macron, i premier tedesco e inglese Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che, dice il leader ucraino, deve partecipare ai negoziati e mostrarsi forte. Zelensky si è detto pronto a sedersi al tavolo con Vladimir Putin per concordare un cessate il fuoco partendo dal congelamento delle linee del fronte. Oltre 1 milione di fedeli alla messa celebrata a Madrid da Papa Leone XIV, che nella capitale spagnola ha incontrato alla Movistar Arena esponenti di cultura, economia e sport. Nel suo intervento ha richiamato le radici cristiane dell'Europa ed il ruolo della fede nella costruzione di scuole ed ospedali, invitando a una comunicazione più unitaria. Senza la fede l'Europa non sarebbe la stessa, ha detto, aprendo una riflessione sull'identità del continente. 5 persone sono state accoltellate alla Penn Station, importante snodo del trasporto di New York. L'aggressore è stato arrestato e le vittime sono state trasportate in ospedale. Una di loro è in condizioni gravi. In Italia ora per i ballottaggi delle elezioni comunali alle 23. L'affluenza per il secondo turno è stata del 39,79%, in netto calo rispetto al primo turno in cui alla stessa ora aveva votato il 46,56% degli aventi diritto. 6 i capoluoghi al voto: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani ed Agrigento. E si è votato anche per il primo turno delle amministrative in Sardegna, dove ci sono i primi sindaci eletti e dove alle 23 il dato dell'affluenza è stato del 46,45% rispetto al 44,20% delle precedenti elezioni. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 15. La cronaca: incidente nel primo pomeriggio a Maccagno, provincia di Varese, dove un'auto ha travolto 5 persone, morta una 17enne, gli altri 4 sono stati feriti in modo grave.
4: Una gita in riva al lago la domenica pomeriggio che in un attimo si è trasformata in tragedia. Erano le 15.40 a Maccagno, nel Varesotto. Un'auto che percorreva la statale 394 del Verbano, diretta verso il centro del paese, all'improvviso all'altezza della centrale idroelettrica di Ronco Valgrande, ha sbandato e ha investito in pieno un gruppo di pedoni che camminava lungo il ciglio della strada per raggiungere una spiaggetta sulle rive del Lago Maggiore. Una ragazza 17enne è morta sul colpo, falciata in pieno dall'auto. Altri 4 i feriti gravi. Un ragazzo di 15 15 anni, due donne di 20, un uomo di 31 anni. Tutti portati in ospedale in codice rosso. Sono intervenuti diversi elicotteri del 118 inviati da Como, Sondrio e Milano e altri mezzi di soccorso. L'uomo italiano alla guida dell'auto, una Fiat Panda, si è fermato a prestare aiuto. Anche lui ferito, non in pericolo di vita, è stato poi ricoverato in ospedale. Disposte verifiche sul tasso alcolemico e l'eventuale uso di droga.
0: Radio 1 Sport.

lei ci crede ancora, Giulia è come me. Lei vive alla giornata, Vale invece no, non me l'ha mai perdonata, che un cuore io non ho più, vedo solamente i titoli di coda.

Claudia. E lo leggo negli occhi quando la incontro per strada. Fa di tutto per non salutarmi.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci, e il nostro risveglio deve essere lì, perché quando

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo bello.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il riaccendersi del conflitto tra Israele e Iran dopo la pioggia di missili su Israele da parte di Pasdaran. Questa notte l'esercito di Tel Aviv ha attaccato obiettivi militari in Iran e media locali riportano di forti esplosioni sentite a Teheran, a Tabriz, a Isfahan e a Karachi. I voli da e per l'aeroporto della capitale iraniana sono stati sospesi fino a nuovo avviso. Poco prima il presidente degli Stati Uniti aveva sentito il premier israeliano Netanyahu e al Financial Times il Kun aveva ribadito che il premier israeliano dovrà accettare qualsiasi accordo che gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran e che l'attacco di Teheran non avrebbe avuto impatto sugli accordi. Altro conflitto, quello russo-ucraino, l'incontro di Londra tra Zelensky, Starmer, Macron e Merz. Dichiarazione congiunta alla fine del vertice.
3: Resa nota la dichiarazione congiunta dei leader di Regno Unito, Francia, Germania e Ucraina. Il documento delinea una sorta di piano in 5 punti, a partire da un cessate il fuoco immediato e completo come primo passo verso una pace giusta e duratura. Così si legge nel testo. Poi il rispetto della linea del fronte come punto di partenza per ogni trattativa, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, che ha il diritto di scegliere le sue alleanze, e ancora congelamento degli asset russi, che sarà mantenuto fino a eventuali risarcimenti per l'Ucraina, e infine la tutela degli interessi di sicurezza europei e della NATO. Ogni decisione che le riguardi dovrà essere presa con il loro consenso. I leader hanno inoltre sostenuto la proposta di Zelensky per un dialogo diretto tra Ucraina e Russia con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa, ribadendo che il sostegno occidentale a Kiev proseguirà senza interruzioni. Parole di ringraziamento sono arrivate da Zelensky, che a sua volta ha indicato come una priorità che la voce dell'Europa nei negoziati sia forte e ha ribadito la richiesta di ulteriore protezione contro i missili e i droni di Mosca. Davide Maggiore, GR1.
2: Xi Jinping torna a Pyongyang dopo 7 anni. La visita del presidente cinese segna una nuova fase sul tavolo commercio, turismo e investimenti, mentre Kim Jong-un arriva al vertice forte del sostegno russo e di un programma nucleare sempre più ambizioso. Il vertice, che durerà 2 giorni, oggi e domani, segna una nuova tappa nel riavvicinamento tra Pechino e Pyongyang. In Armenia si è votato per le elezioni parlamentari. I primi dati mostrano un vantaggio per il partito del primo ministro Pashinyan. Il voto era seguito con attenzione a livello internazionale, visto il recente tentativo del premier in carica di rafforzare i rapporti con l'Occidente, allentando quelli con il tradizionale alleato russo. Ed è di almeno un morto e 4 feriti il primo bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine meridionali. La polizia ha segnalato, secondo quanto riportano le agenzie, anche il crollo di numerosi edifici e case. Le autorità giapponesi hanno emesso un'allerta tsunami lungo ampie zone della costa pacifica. Anche l'Indonesia ha ordinato l'evacuazione delle proprie aree settentrionali. E torniamo in Italia. Si apre un'altra settimana densa di impegni internazionali e intensi per la Presidente del Consiglio Meloni, che rispedisce al mittente le critiche per la sua assenza ai vertici su Balcani e Ucraina.
4: Soprattutto i dossier internazionali, ma anche i temi interni nell'agenda della Presidente del Consiglio, che ha definito ridicole le polemiche di una sinistra disperata, queste le sue parole, scatenate per l'assenza dell'Italia al summit Europa-Balcani in Montenegro. La Premier guarda avanti al prossimo impegno, mercoledì, all'Assemblea di Confcommercio a Roma. Il giorno dopo sarà in aula, prima alla Camera e poi in Senato, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i due appuntamenti la consueta colazione al Quirinale col Capo dello Stato. Sul tavolo dei 27 a Bruxelles la crisi in Medio Oriente, l'impegno per una de-escalation anche nel conflitto tra Russia ed Ucraina, caro energia, immigrazione, competitività e difesa comune europea. Venerdì a Villa Panfili invece Giorgia Meloni riceverà il presidente della Repubblica coreana, per poi rientrare a Palazzo Chigi e lavorare in vista del G7 in Francia dal 15 al 17 giugno. Intanto il governo guarda con attenzione le mosse in corso in questi giorni del risico bancario. Carla Macrellino, GR1.
2: E a proposito del risico bancario, il BPM ha proposto a Montepaschi una fusione alla pari per creare il secondo operatore creditizio nazionale, che avrebbe una capitalizzazione di mercato potenziale di 50 miliardi di euro. Intesa San Paolo e Unipol studiano invece una controfferta sull'istituto toscano. E ballottaggi alle 23 di ieri, l'affluenza per il secondo turno delle comunali è stata del 39,79%, in netto calo rispetto al primo turno in cui alla stessa ora aveva votato il 40%. 46,56 degli aventi diritto. Sono sei capoluoghi al voto, li ricordiamo: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Si è votato anche per il primo turno delle amministrative in Sardegna, dove ci sono i primi sindaci eletti, dove alle 23 il dato dell'affluenza era di 40.
0: Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Nella notte la rappresaglia di Israele. Dopo il lancio di alcuni missili da parte di Teheran, Tel Aviv ha colpito obiettivi militari nell'Iran centrale ed occidentale. Esplosioni a Teheran, Tabriz, Isfahan e Karachi. La Repubblica Islamica in precedenza aveva avviato un raid contro gli israeliani perché lo Stato ebraico aveva colpito la parte sud di Beirut. Il Libano è un alleato per l'Iran. Nell'immediatezza dell'attacco iraniano, il presidente americano Trump aveva chiesto Netanyahu di non rispondere per evitare un'escalation e bloccare così l'accordo tra Ayatollah e Washington. Passiamo al conflitto russo-ucraino e all'incontro di Londra tra Zelensky, Stormer, Macron e Merz. Dichiarazione congiunta alla fine del vertice. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta del presidente ucraino di negoziati diretti con Putin. I tre leader hanno poi sottolineato la necessità di incrementare la produzione di missili e aumentare la difesa aerea dell'Ucraina. Dalla riunione un piano di pace in 5 punti, la cessazione delle ostilità, la partenza dei negoziati dall'attuale linea di contatto con la certezza che i confini internazionali ucraini non devono essere modificati con la forza, le garanzie di sicurezza per Kiev e per l'Europa e il non scongelamento dei beni russi fino alla fine della guerra. Sul campo di notte un drone ucraino ha colpito un treno, una vittima. Il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine, epicentro in mare a circa 8 km dalla costa occidentale dell'isola di Mindanao. C'è una vittima e 4 feriti, segnalato anche il crollo di alcuni edifici. In corso le operazioni di soccorso, altre scosse di potenza tra 4 e 6 sono state avvertite successivamente. Scattato l'allerta tsunami anche per Indonesia, Giappone, Taiwan, Papua Nuova Guinea e Palau. Le elezioni amministrative in corso, i ballottaggi in 42 comuni, 6 capoluoghi di provincia, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. I seggi riaprono tra poco alle 7 e saranno aperti fino alle 15. Alle 23 l'affluenza era al 39,79%, in calo di 7 punti rispetto al primo turno. Primo turno invece che si svolge per le comunali in Sardegna, dove si vota in 148 centri, l'affluenza è al 46,45% rispetto al 44,20% delle precedenti consultazioni. Passiamo al caso della grazia concessa. Nicole Minetti, nuovo capitolo della vicenda arriva dall'Uruguay, il passo indietro della massaggiatrice che l'accusava di non aver mai cambiato vita.
3: Una completa inversione rispetto a quanto aveva detto ai giornalisti del Fatto Quotidiano. Le sue parole, sostiene, sarebbero state distorte. Una totale retromarcia, quella di Graciela Mabel de los Santos Torres, la massaggiatrice che aveva lavorato nel ranch in Uruguay di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, e che con le sue dichiarazioni al giornale aveva messo in dubbio la grazia concessa all'ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. In 4 pagine di dichiarazione giurata inviata alla Procura Generale di Milano, che a sua volta lo ha trasmesso al Ministero della Giustizia e al Quirinale, ha sostenuto di non aver mai visto la signora Minetti coinvolta in operazioni per assoldare prostitute. Era stata lei, in un'intervista sul quotidiano, a dire che lo stile di vita di Nicole Minetti non fosse mai cambiato. Continuava ad avere un giro di escort anche in Uruguay e organizzava festini a base di sesso e droga. Accuse ora ritrattate completamente dalla donna, che punta il dito contro il giornale per aver travisato le sue parole. Immediata la replica del quotidiano. Siamo pronti a pubblicare tutte le conversazioni fatte con lei. Giuseppe Lisi, GR1.
2: E abbiamo un'ultima ora, sirene d'allarme a Tel Aviv per dei missili che sono stati lanciati dallo Yemen della prima volta ad aprile. Poi nel corso dei prossimi GR vi aggiorneremo. Andiamo avanti con lo sport. Successo italiano in Formula 1, uno strepitoso Antonelli vince anche a Monte Carlo, è il più giovane di sempre a trionfare dal Principato.
4: Dal 1950, da quando cioè esiste il Mondiale di Formula 1, fino a ieri il Gran Premio di Monaco l'avevano vinto solo 2 italiani, Riccardo Patrese nell'82, gara pazza, e Jarno Trulli nel 2004. Da oggi c'è un nuovo iscritto al club, un ragazzo di 19 anni appena, il più giovane nella storia a riuscirci, incidentalmente, che non si limita a trionfare ma porta a casa quel che gli inglesi chiamano Grand Slam, pole, vittoria, giro più veloce e gara tutta al comando. Questi freddi numeri, la cronaca ci racconta però di una gara dominata da Kimi Antonelli, più forte anche di una bandiera rossa che gli azzera il vantaggio chilometrico e lo costringe a ricostruirlo ripartendo da un nuovo via da zero. Più forte di tutto e di tutti, l'asso della Mercedes stravince Kimi. 5ª vittoria su 6 gare davanti a Hamilton, Ferrari, Ferrari e Hajar, una corsa pazza dove si ritirano Verstappen praticamente subito e Leclerc per un incidente quando era terzo. Investigazioni, penalità e il solito caos monegasco che non scalfisce Kimi nella giornata più buia di Russell, il compagno di squadra che chiude addirittura fuori dai punti dopo essere stato anche doppio.
0: Radio 1 Sport.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Israele ha attaccato nella notte obiettivi militari in Iran in risposta ai missili lanciati da Teheran verso lo Stato ebraico, anche questi in replica ai bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Inascoltato dal premier Netanyahu l'invito del presidente americano Trump, che chiedeva di attendere alcuni giorni

0: per perfezionare un accordo per il cessate il fuoco nel Golfo. E a Tel Aviv sirene d'allarme per l'arrivo di un missile dallo Yemen. È la prima volta dal mese di aprile il razzo è stato intercettato. Continuano le trattative anche sul fronte russo-ucraino. Al vertice di Londra il presidente Zelensky, che si è detto pronto ad un confronto con Putin, ha proposto di congelare le linee del fronte come base per un cessate il fuoco e chiesto un ruolo diretto dell'Europa nei negoziati di pace. In Italia ora, fra meno di due ore, alle 7 riapriranno i seggi per i ballottaggi delle elezioni comunali. Alle 23 di ieri l'affluenza per il secondo turno è stata del 39,79%, in netto calo rispetto al primo turno in cui alla stessa ora aveva votato il 46,56% degli aventi diritto. Sono sei i capoluoghi al voto: a Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Si è votato anche per il primo turno delle amministrative in Sardegna, dove ci sono i primi sindaci eletti. Anche nell'isola, seggi aperti oggi dalle 7 alle 15. Restiamo in Italia, dove Banco BPM avanza la proposta a Montepaschi Siena di un nuovo polo bancario da 50 miliardi, ma si fa avanti anche Intesa Biper.
1: Monte dei Paschi torna al centro del risico bancario italiano. Prima la proposta di fusione tra pari arrivata da Banco BPM per creare un nuovo campione nazionale nel settore bancario da 50 miliardi e poi un'offerta concorrente di Intesa San Paolo e BPR, la banca controllata dal gruppo assicurativo Unipol. I due gruppi, che hanno riunito i rispettivi consigli di amministrazione, intendono mettere le mani su Mediobanca prima che l'integrazione dentro MPS sia completata. Quello di Intesa è un disegno in cui a BPR andrebbero le filiali di Rocca Salimbeni, mentre Intesa si focalizzerebbe su Piazzetta Cuccia, avendo come principale mira la sua quota di Generali. Sull'offerta di BPM su MPS ci sarebbero poi le riserve del governo, poiché il maggior azionista dell'istituto milanese è la francese Crédit Agricole, che finirebbe per avere il controllo del 13% di Generali. I termini della clamorosa offerta di Intesa Unipol saranno resi noti prima dell'apertura dei mercati e su mosse e contromosse sarà Piazza Affari a dire la sua. Gelsomina Testa, GR1.
0: La cronaca: tragedia in provincia di Varese. Un'auto ha travolto nel pomeriggio di ieri 5 pedoni sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, uccidendo sul colpo una ragazza di 17 anni. In gravi condizioni le altre persone sono investite, 3 sono ricoverate in codice rosso, ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Ed è di almeno di un morto e 4 feriti il primo bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine meridionali. La polizia ha segnalato anche il crollo di numerosi edifici e di diverse case, scattato l'allerta tsunami anche per Indonesia, Giappone, Taiwan, Papua Nuova Guinea e Palau. E siamo allo sport calcio. L'Italia supera anche la prova Grecia, vittoria in trasferta per 1-0 della nuova nazionale di Baldini. In Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Monte Carlo, quinto successo in 6 gare per il pilota italiano. MotoGP: Marc Marquez domina in Ungheria, fuori alla prima curva Bezzecchi che resta leader del mondiale. Tennis: svanisce contro Zverev ma solo al quinto set il sogno di Cobolli di vincere il Roland Garros. Per il tedesco è il primo slam in carriera, era per l'azzurro la soddisfazione di entrare tra i primi 10 del tennis mondiale.
2: Un'altra incredibile battaglia tennistica la vince Zverev, che rompe il tabù slam, porta a casa il Roland Garros, riceve la coppa da Adriano Panatta. Perde, è vero, Flavio Cobolli, arrivato al quinto set con poche energie e con un problema al polpaccio. Flavio da oggi entra in un'altra dimensione. Cobolli:
3: è stata una partita equilibrata, è stata una partita bella, bisogna essere felici, orgogliosi di quello che uno ha ottenuto. Nessuno se l'aspettava, neanche io in primis.
2: Adesso ricarichi le batterie verso Wimbledon, quarti di finale dell'anno scorso, e l'obiettivo tuo stagionale, più volte sottolineato, partecipare alle finals a Torino.
3: Sì, adesso tornerò a Monte Carlo, dove mi prenderò 2-3 giorni off per poi proseguire con i prossimi tornei. L'obiettivo principale è Wimbledon, quindi spero di poter arrivare lì con il massimo della forma. Adesso tornerò a lavorare per provare a raggiungere quello che è il nostro obiettivo, che è Torino.
2: E dunque le finals da numero 4 della race, ma anche da giocatore che entra finalmente tra i primi 10 del mondo. La nuova vita

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. L'Iran lancia un'ondata di missili contro Israele, la prima da inizio aprile. Tel Aviv risponde e inizia la rappresaglia che si allarga nella regione. L'appello del presidente Trump: fermatevi e tornate a negoziare. Ci aggiorna in diretta in studio Azzurra Meringolo.
4: Sì, lo scambio di colpi della notte segna di fatto la ripresa della guerra tra Iran e Israele. Tutto è iniziato prima della mezzanotte con il lancio di alcuni missili da parte di Teheran contro lo Stato ebraico. È poi arrivata la risposta israeliana che ha colpito Teheran, Tabriz, Isfahan e Karaj. Pochi minuti fa Tel Aviv, dove sono tornate a suonare le sirene per la prima volta da aprile, ha annunciato di aver intercettato un missile diretto verso la capitale proveniente dallo Yemen, lanciato da ribelli Houthi alleati dell'Iran. Quanto alle motivazioni della nuova escalation, i Pasdaran rivendicano l'attacco come ritorsione per i continui raid israeliani sul Libano. Proprio ieri Beirut era stata colpita da bombardamenti considerati una grave violazione della tregua. Nella notte il presidente Trump ha parlato con Netanyahu per chiedergli di non colpire Teheran. Manca poco l'accordo, non fate saltare tutto, avrebbe detto, un appello però rimasto senza effetto. Ora le forze armate americane sono in stato di allerta dopo le minacce dei Pasdaran. Se risponderete, tutti gli interessi americani nella regione diventeranno obiettivi legittimi.
3: Sostegno ai negoziati diretti tra Ucraina e Russia dal premier britannico Starmer, dal presidente francese Macron e dal cancelliere tedesco Merz dopo l'incontro a Londra con il leader ucraino Zelensky, che chiede il cessate il fuoco e il congelamento della linea del fronte come punto di partenza per le trattative. I tre paesi europei elaborano un piano in diversi punti con garanzie per Kiev, il mantenimento del congelamento degli asset russi fino a eventuali risarcimenti e la tutela degli interessi di sicurezza del vecchio continente. Le elezioni in Armenia. Il primo ministro filo europeo Nikol Pashinyan ha dichiarato la vittoria, mentre lo spoglio mostra il suo partito Contratto Civico in vantaggio con il 54% dei voti, nettamente distanziati i rivali di Armenia Forte, guidati dal miliardario russo armeno Samuel Karapetyan, dato al 17%. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine. Si registrano al momento un morto e 4 feriti, ma sono stati segnalati numerosi crolli di edifici. Alla prima scossa ne è seguita un'altra di assestamento di magnitudo 6.1 con epicentro vicino all'isola di Mindanao. È scattato l'allarme tsunami in una vasta area del Pacifico. Potrebbe coinvolgere, oltre alle Filippine, l'Indonesia, Taiwan e il Giappone. Ora in Italia, avrebbe compiuto 17 anni tra una settimana la ragazza travolta e uccisa da un trentenne alla guida della sua auto sulle sponde del Lago Maggiore in provincia di Varese. L'uomo avrebbe perso il controllo della vettura per cause ancora da accertare, finendo sul gruppo di 5 amici che camminavano a bordo strada. Oltre all'investitore, feriti in modo grave un quindicenne e 2 ragazze di 20 anni. Elezioni amministrative, seggi riaperti oggi dalle 7 alle 15 per i ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1 milione gli elettori chiamati alle urne. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Si vota in 148 comuni. Alle 23, affluenza del 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto al primo turno. È stata una domenica di grande sport azzurro, dal trionfo di Kimi Antonelli in Formula 1 a Monte Carlo alla battaglia sulla terra rossa di Flavio Cobolli, che si arrende a Zverev solo al quinto set.
5: Non è bastato uno straordinario Flavio Cobolli per avverare il sogno di conquistare Parigi. In finale la spunta Zverev al quinto set dopo oltre 4 ore di gioco. Cobolli comunque si può consolare con l'ingresso tra i primi 10 del ranking ufficiale da oggi. Formula 1, altro capolavoro di Kimi Antonelli a Monte Carlo. Quinto successo di fila e sempre più in fuga in classifica, con 66 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, secondo nel Principato con la Ferrari. Si riapre invece il moto mondiale. In Ungheria Marc Marquez centra la vittoria numero 100 in carriera e si riavvicina al leader Bezzecchi, ieri a secco di punti. Calcio si chiude con un 1-0 sulla Grecia, l'ultima amichevole della nazionale sperimentale di Baldini, a segno ancora più Esposito. A proposito di giovani, gli azzurri under 17 conquistano l'europeo di categoria, battuto in finale il Belgio ai calci di rigore. Emanuele Granelli, GR1. 1.
3: Sono le 6:05, linea all'edicola di Radio 1.
0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio.
6: Radio 1 Sport.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Iran, Israele, attacchi incrociati, suonano le sirene a Tel Aviv, intercettato un razzo dei ribelli Houthi, esplosioni a Teheran, Tabriz, Isfahan e Karaj. Ucraina, ondata di raid russi, 5 vittime, 14 ferite nella regione di Zaporizhia, le pesanti incursioni poche ore dopo il vertice di Londra, Zelensky, Starmer, Macron, Merz, che ha ribadito il sostegno a negoziati diretti Kiev-Mosca. Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 7.8 e onde di tsunami nel sud del paese. Ci sono morti, numerosi edifici crollati. Esami di maturità al via il 18 giugno con lo scritto d'italiano. Tra le tante novità spicca la bocciatura per chi sceglie di fare scena muta nell'orale. Lo sport, tennis, sfuma al quinto set il sogno Roland Garros per Flavio Cobolli. Formula 1, Kimi Antonelli mette la quinta, trionfa Monte Carlo e va in fuga nel mondiale. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Medio Oriente, si riaccende il conflitto. Teheran attacca Israele con 10 missili balistici. Immediata la risposta israeliana. Difese in azione in diverse regioni del paese. Trump aveva chiesto a Netanyahu di non colpire. Il premier israeliano convoca per la mattinata un gabinetto di sicurezza.
3: Le sirene, che dopo 2 mesi esatti di tregua tornano a suonare su Tel Aviv, annunciano la ripresa della guerra con l'Iran. Inizia tutto con il lancio di una decina di missili da parte di Teheran contro lo Stato ebraico. Poi la risposta israeliana, colpiti obiettivi militari nell'Iran centrale e occidentale. Esplosione a Teheran, Tabriz, Isfahan e Karaji. All'alba, Tel Aviv annuncia di aver intercettato un missile diretto verso la capitale e proveniente dallo Yemen, lanciato dai ribelli Houthi, alleati dell'Iran. La guerra, insomma, torna a infiammare la regione per l'ennesima volta. Quanto alle motivazioni della nuova escalation, i Pasdaran rivendicano l'attacco come ritorsione per i continui raid israeliani sul Libano. Proprio ieri, Beirut, considerata da Teheran un'alleata intoccabile, quindi una linea rossa, era stata colpita da bombardamenti considerati una grave violazione della tregua. Inutile questa volta la telefonata del presidente Trump al premier israeliano Netanyahu. Manca poco all'accordo, non fare saltare tutto, avrebbe detto. Ora le forze armate americane sono in stato di allerta dopo le minacce dei Pasdaran. Se risponderete, dicono, tutti gli interessi americani nella regione diventeranno obiettivi legittimi. Azzurra Meringolo, GR1.
2: In Ucraina, ondata di attacchi russi, 5 morti e 14 feriti al momento nella regione di Zaporizhia. Gli ultimi raid di Mosca poche ore dopo il vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Sostegno ai negoziati diretti tra Ucraina e Russia, espresso in una dichiarazione congiunta in cui chiedono il cessate il fuoco, il congelamento della linea del fronte come punto di partenza per i negoziati. Nelle Filippine, terremoto di magnitudo 7.8, epicentro in mare, 26 km a sud dell'isola di Mindanao. Palazzi crollati in diverse città, le autorità parlano al momento di 8 morti, segnalata un'ondata di tsunami di quasi 1,5 metri, registrata una scossa di assestamento di magnitudo 6.1. Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è accusato di violenza sessuale. Un'imprenditrice ha denunciato abusi dopo essere stata invitata nel suo ufficio per ragioni di lavoro.
4: Ho subito un attacco sessuale a freddo nel suo ufficio. Non c'era consenso. Il racconto shock anticipato al quotidiano La Repubblica di una agente di commercio 52enne, radici emiliane, ma residente nel sud Italia, che accusa il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Episodio avvenuto nel febbraio 2025, denunciato ora, afferma lei, perché intimidita da un carabiniere, lontano parente del parlamentare. Lo stesso riferisce la donna che la mette in contatto con Silvestro. Al centro del loro primo incontro, una fornitura di vini pregiati per l'inaugurazione della villa a Capri del senatore Campano. Prima allusioni, molestie, poi la violenza, racconta l'imprenditrice. La procura di Roma attende gli atti. 55 anni, presidente della bicamerale per gli affari regionali, ex assessore di Arzano, alle spalle un'accusa di concussione poi archiviata. Silvestro respinge ogni addebito. Il legale Roberto Guida
5: è rimasto stupito dalla ricostruzione dei fatti. Non aveva contezza dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico, pronto a chiarire ogni aspetto qualora l'autorità giudiziaria dovesse convocarlo.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: A Silvestro, che negando le accuse aveva commentato: io sono un bel ragazzo, adesso lei è una signora normale, replica l'imprenditrice che lo ha denunciato. Parole squallide, non pensavo dopo la violenza di dover affrontare anche il dileggio. Quella sera giunge e mi inviò l'indirizzo di un hotel e ribadisce le intimidazioni subite da un carabiniere collaboratore di Silvestro per non denunciare. E il caso Silvestro investe anche la politica, attesa per gli accertamenti di Palazzo Madama.
0: I primi risultati degli accertamenti chiesti dal presidente Ignazio La Russa ai questori del Senato sul caso Silvestro sono attesi domani. Dalla maggioranza per ora solo il commento della presidente della commissione femminicidio Semenzato. Noi moderati, le accuse sono gravissime ma no a giudizi affrettati. PD, 5 Stelle, Verdi Sinistra e Italia Viva, che hanno chiesto proprio alla sua commissione di intervenire, stigmatizzano tra l'altro la frase di Silvestro: io sono bello, lei normale. Decreto lavoro in aula alla Camera da domani e temi economici ancora in primo piano. No ad ogni tassa, ribadisce Forza Italia, inclusa quella sugli extra profitti, cara la Lega, che intanto preme sul nucleare. Nicola Ottaviani.
1: Il governo ha prorogato il taglio delle accise, ma il problema della bolletta energetica si risolve soltanto con il nucleare.
0: Renzi ha abbassato le tasse con Meloni pressione record, per Raffaella Paita di Italia Viva.
6: Lo sconto del diesel durerà solo fino al 3 di luglio. Le vacanze degli italiani sono sostanzialmente rovinate.
0: Verdi Sinistra insiste per un confronto sulla patrimoniale con PD e 5 Stelle. Infine per Maggi più Europa, l'assenza di Meloni agli ultimi due vertici, Montenegro e Londra, ha danneggiato e isolato l'Italia. Noemi Giunta, GR1.
2: Ballottaggi delle amministrative, urne appena riaperte nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Sei i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1 milione gli elettori chiamati alle urne, si vota fino alle 15. Nel primo giorno affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto a due settimane fa. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, si vota in 148 comuni. L'Istituto Monte dei Paschi di Siena al centro delle strategie di acquisizione. Dopo la proposta di fusione da parte di BPM si fa avanti anche Intesa Biper. L'annuncio ufficiale è arrivato poco fa. Intesa lancia un'offerta pubblica di acquisto a scambio sulle azioni MPS.
7: Monte dei Paschi torna al centro del risico bancario italiano. Prima la proposta di fusione tra pari arrivata da Banco BPM per creare un nuovo campione nazionale nel settore bancario da 50 miliardi e poi un'offerta concorrente di Intesa San Paolo e BPR, la banca controllata dal gruppo assicurativo Unipol. I due gruppi, che hanno riunito i rispettivi consigli di amministrazione, intendono mettere le mani su Mediobanca prima che l'integrazione dentro MPS sia completata. Quello di Intesa è un disegno in cui a BPR andrebbero le filiali di Rocca Salimbeni, mentre Intesa si focalizzerebbe su Piazzetta Cuccia, avendo come principale mira la sua quota di Generali. Sull'offerta di BPM su MPS ci sarebbero poi le riserve del governo, poiché il maggior azionista dell'istituto milanese è la francese Crédit Agricole, che finirebbe per avere il controllo del 13% di Generali. I termini della clamorosa offerta di Intesa Unipol saranno resi noti prima dell'apertura dei mercati e su mosse e contromosse sarà Piazza Affari a dire la sua. Gelsomina Testa, GR1.
2: Il caso Nicole Minetti. Il Fatto Quotidiano pubblica le chat scambiate con la massaggiatrice che, dopo aver puntato il dito contro l'ex consigliera regionale e il compagno Giuseppe Cipriani, ha ritrattato le sue accuse con una dichiarazione giurata. Il quotidiano, diretto da Marco Travaglio e da lei accusato di avere stravolto le sue parole, ha dunque deciso di mostrare i messaggi in cui la donna accusava Minetti di non aver cambiato vita dopo le condanne subite in Italia per sfruttamento della prostituzione e peculato. Naufragio nel Mediterraneo centrale, in acque SAR maltesi. Un barcone con una sessantina di migranti si è improvvisamente rovesciato a circa 45 miglia a sud dell'isola. 10 i corpi recuperati.
8: Erano partiti da poco dalle spiagge della Libia, forse da nemmeno un giorno. Il bel tempo e il mare calmo hanno ridato nuova linfa ai trafficanti di uomini, che continuano a caricare decine di migranti su barconi fatiscenti. E così in circa 60 erano saliti a bordo di una barca con destinazione Lampedusa e l'Italia. Un viaggio della speranza che però si è trasformato presto in tragedia. A 45 miglia a sud di Malta il natante, per cause ancora da accertare, si rovescia. In quei minuti su quel tratto del Mediterraneo si trova un peschereccio. Interviene subito, allertando anche la Guardia Costiera italiana. Riescono a recuperare dal mare 48 persone. Le nostre motovedette invece riportano a galla 10 corpi. All'appello, secondo quanto hanno raccontato i superstiti, mancherebbero 2 migranti. Per questo le ricerche sono proseguite per tutta la notte. Un nuovo naufragio dunque, che fa lievitare il triste conto delle vittime lungo la tratta del canale di Sicilia. Sono 830 i morti dall'inizio all'inizio dell'anno e c'è anche chi riesce ad arrivare sano e salvo in Italia con l'aiuto delle navi umanitarie che battono il Mediterraneo centrale. Ieri notte in 58 sono sbarcati a Carrara a bordo della Open Arms. Altri 47 migranti sono arrivati sabato a Crotone. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il viaggio in Spagna del Papa, 1.200.000 persone ieri a Madrid per la messa. È lecito chiedersi con onestà, detto il pontefice, se l'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta spirituale cristiana che ne ha forgiato l'identità. Nel successivo incontro con il mondo dell'arte, dell'economia e dello sport, Leone ha auspicato che il progresso tecnologico tenga conto dei poveri, degli anziani, degli esclusi. Stamani incontrerà il premier Sanchez, i parlamentari, poi i vescovi spagnoli. In serata l'appuntamento con la comunità diocesana nello stadio Santiago Bernabéu. Esame di maturità. Debuttano le nuove regole per le prove che coinvolgeranno oltre 527.000 studenti.
9: Tutto pronto per la maturità 2026. Il 18 giugno, la prima prova scritta uguale per tutti. 7 tracce tra cui scegliere il tema di italiano. Poi, il giorno dopo, la seconda prova di indirizzo. È la nuova maturità che sostituisce il vecchio esame di Stato e ridisegna soprattutto il colloquio orale. La partecipazione attiva diventa obbligatoria con la scena muta, che ora può portare alla bocciatura. Scompaiono gli spunti a sorpresa e i tradizionali collegamenti multidisciplinari. L'orale si concentra su 4 materie fisse, con spazio anche ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, educazione civica, cittadinanza e sostenibilità. Il messaggio della riforma sembra essere meno percorsi, spesso costruiti artificialmente tra discipline, e più spazio invece alla verifica di esperienze e competenze concrete maturate nei 5 anni. Cambiano anche le regole della valutazione. Il voto resta in centesimi, ma la condotta pesa di più, incidendo sull'ammissione, sui crediti e persino sull'accesso al massimo punteggio. Una riforma che punta dunque a valutare non solo le conoscenze, ma anche maturità, responsabilità e partecipazione degli studenti. Mauro Zanda, GR1.
2: Lo sport tennis sfuma dopo una lunga battaglia il sogno di Flavio Coboli di conquistare il Roland Garros, ma da oggi il romano entra nella top 10. Da Parigi, il nostro inviato.
10: Una finale emozionante, 5-7, 4 ore e 16 minuti, primo e ultimo parziale nettamente a favore di Zverev, in mezzo 3 set combattutissimi con un super Coboli che è arrivato al quinto con poche energie e con un problema al polpaccio. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 a favore di Sasha, che rompe il tabù slam, vince il primo major, il Roland Garros, e riceve la coppa da Adriano Panatta. Per Flavio il gladiatore, un torneo comunque da incorniciare. Coboli:
11: è stata una partita equilibrata, è stata una partita bella, quindi bisogna essere felici e orgogliosi di quello che uno ha ottenuto, nessuno se l'aspettava, neanche io in primis, quindi bisogna adesso metabolizzare, resettare e continuare a lavorare per raggiungere i propri obiettivi.
10: Adesso Wimbledon, le finals nel mirino da numero 4 della race e da top 10. Coboli avanti tutta, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
2: Ma la domenica sportiva ha regalato tanto altro, a partire dalla Formula 1 e dal trionfo di Kimi Antonelli a Monte Carlo.
12: Non si ferma più il ragazzo prodigio bolognese, più forte di tutto e tutti anche nel mitico circuito cittadino di Monte Carlo. Nonostante gli imprevisti tra incidenti e ripartenza a 10 giri dalla fine, Antonelli mette la quinta, vittoria di fila si intende, e va in fuga nel mondiale, più 66 sulla Ferrari di Lewis Hamilton, secondo nel Principato e ora il più vicino inseguitore. Ritiro invece sia per Leclerc che per Verstappen. In MotoGP domenica perfetta per Marc Marquez in Ungheria, successo numero 100 in carriera e prepotente rientro in corsa per il titolo, anche grazie alla caduta di Bezzecchi provocata dal compagno di scuderia Martin al primo giro. Alla sua ultima uscita invece la nazionale del CT traghettatore Silvio Baldini chiude la sua parentesi con un'altra affermazione di misura. 1-0 alla Grecia, firmato ancora Francesco Piesposito. Ripartire dai giovani, il mantra, la strada la indicano gli azzurrini under 17, campioni d'Europa di categoria dopo aver superato in finale ai calci di rigore i pari età del Belgio. Emanuele Granelli, GR1.
2: Con il tutto esaurito al teatro del Madison Square Garden di New York si è conclusa la prima parte dell'11ª tournée mondiale di Laura Pausini. Nel caffè, nella cucina. 25 date dalla Spagna al Messico, dal Sud America agli Stati Uniti. Al centro della scaletta le cover di canzoni italiane contenute nel suo ultimo album, Io canto 2. Il tour ripartirà poi a ottobre e tornerà in Italia e in Europa. Le prime date, Mantova e Milano. Io canto, le mani in tasca. Sono le 7:14 minuti, ora i GR regionali, poi come ogni lunedì Radio Anch'io Sport. Tra i temi di oggi non poteva mancare il tennis, con Fabio Cobolli, finalista a Parigi e da oggi in top 10, ospite Diego Narciso. Nella seconda parte la crisi del calcio italiano, che pesa particolarmente alla vigilia di un altro mondiale senza azzurri. Ospite l'ormai ex presidente Federcalcio Gabriele Gravina. Con Filippo Corsini qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8.
13: Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
14: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato.
16: Rai Radio 1 Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
2: Famila, con noi, sei in famiglia.
3: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
8: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
7: Scontata!
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
7: Super scontata!
10: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
11: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
12: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
13: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale.

0: personale e vi porta su un altro pianeta.
1: Con il software PeopleLink avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
0: Il futuro è digitale. Con PeopleLink è più personale.
1: www.sistemi.com. Il futuro digitale, sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
2: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Flavio Cobolli e Kimi Antonelli, una domenica quasi perfetta per i due campioni italiani, il tennis e la Formula 1 ancora una volta in primissimo piano grazie a loro due. Domenica quasi perfetta, dicevamo, perché Cobolli ha solo sfiorato l'impresa al Roland Garros e alla fine ha dovuto inchinarsi al più esperto Zverev, numero 3 del mondo. A Monte Carlo invece l'intera scena se l'è presa ancora una volta lui, Kimi Antonelli, capace di vincere il suo quinto Gran Premio consecutivo. Ormai non è più una questione di fortuna, siamo davanti a un autentico fenomeno, un campione di appena 19 anni, un talento assoluto appena più grande degli 11 campioncini della nostra Under 17 che ieri a Tallinn ha alzato al cielo la Coppa dell'Europeo di categoria. E dunque qualche zampillo di classe arde ancora sotto la cenere del calcio italiano. Dobbiamo ripartire al più presto e abbiamo tutti i mezzi necessari per farlo. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 8 giugno che dedicheremo in gran parte al tennis e al calcio. Tra poco sarà con noi Diego Narciso, ex numero uno del nostro tennis, con il quale rivivremo l'estenuante finale di ieri a Parigi tra Flavio Cobolli e Zverev dalle 8:30. Poi sarà con noi Gabriele Gravina, ormai ex presidente della Federcalcio, Federcalcio che tra pochi giorni, il 22 giugno, eleggerà il suo nuovo presidente federale. Per parlare con noi telefonate come sempre al numero verde 800 050 001, inviate i vostri messaggi al 335 699 2949. Non darò la linea come di consueto a Guido Ardone perché Guido in questo momento sta partendo per gli Stati Uniti insieme alla squadra di Radio 1 che seguirà per noi tutto il mondiale minuto per minuto. Detto questo, scopriamo insieme che cosa scrivono stamani i vari quotidiani. I titoli di oggi dei giornali riguardano inevitabilmente i due principali protagonisti di ieri. Su tutti, Kimi Antonelli, il 19enne pilota della Mercedes che ha conquistato la sua quinta vittoria consecutiva in questo inizio di stagione, diventando anche il pilota più giovane di sempre a vincere sul tortuoso circuito cittadino di Monte Carlo. Così l'abbiamo raccontata noi di Radio 1 ieri in diretta con la radiocronaca di Manuel Codignoni.
2: Chicane del Porto, curva del tabaccaio verso la sinistra, chicane delle piscine, la prima delle piscine che si affronta in pieno in questo momento, seconda delle piscine dove bisogna pelare i muri e cercare di portare fuori velocità in questo breve allungo che conduce alla Rascassa. La Rascassa, curva di quasi 180 gradi, sgomma addirittura, sbanda, è un ragazzino che si diverte, Kimi Antonelli, e che ci fa divertire ma che soprattutto ci esalta, perché Kimi Antonelli 22 anni dopo Jarno Trulli torna a vincere con l'Italia il Gran Premio di Monte Carlo. Vince Kimi Antonelli davanti a Lewis Hamilton, ancora una volta sul podio. Antonelli, Hamilton, Ajar, il più impronosticabile dei podi per il Gran Premio di Monte Carlo.
1: 22 anni dopo Jarno Trulli, tanto tempo era passato dunque per poter aspettare ancora, troppo tempo era passato. Vediamo che cosa scrivono oggi i quotidiani. Fenomeno, titola semplicemente la Gazzetta dello Sport. Kimi sbanca Monte Carlo, quinto trionfo di fila, il più giovane a vincere a Monaco nel mondiale, ha ora 66 punti di vantaggio. Dalla Gazzetta al Corriere dello Sport, che sceglie un gioco di parole riportandoci al titolo di un vecchio e celebre brano. Kimi 5, Antonelli strepitoso, padrone anche a Monte Carlo, quinto trionfo di fila. E addirittura Tutto Sport questa mattina si lancia in un paragone impegnativo, azzardando addirittura una somiglianza con Senna. Sembra Ayrton, titola la prima pagina del quotidiano sportivo torinese. Kimi, trionfo alla Senna. E poi naturalmente la finale del Roland Garros che ha visto prevalere per la prima volta il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, sfortunato Flavio Cobolli nella maratona durata 5-7, sentiamo l'azzurro a fine match al microfono di Emilio Mancuso.
3: È stata una partita equilibrata, è stata una partita bella, quindi bisogna essere felici e orgogliosi di quello che uno ha ottenuto, nessuno se l'aspettava, neanche io in primis, quindi bisogna adesso metabolizzare, resettare e continuare a lavorare per raggiungere i propri obiettivi.
1: Cobolli è stato bello, titola la Gazzetta dello Sport sulla prima pagina di Repubblica. Invece leggiamo: Cobolli sfiora il trono di Parigi, e sulla Stampa in taglio basso: Cobolli un leone a Parigi, ma il re è Zverev. Si è chiusa come sempre una domenica ricca di avvenimenti e a soli 4 giorni dall'inizio del campionato del mondo non possiamo dimenticare l'Italia sperimentale di Baldini che ieri ha vinto la seconda e ultima amichevole in casa della Grecia con il gol del solito più esposito. subito. La mia felicità è vedere quella dei miei ragazzi. Così il CT ad interim, Silvio Baldini a fine gara al microfono del nostro inviato Daniele Fortuna.
0: La felicità mia nel vedere la felicità dei miei ragazzi. È un gruppo speciale, perché tirano fuori il cuore. Quando degli atleti riescono a metterci il cuore e giocano con tutte le loro energie, ti riempie d'orgoglio, ti riempie di gioia. Senti che c'è un qualcosa di magico che ti aiuta anche quando c'è le difficoltà, che quando siamo rimasti in 10. Sono venuto via dagli spogliatoi e sembra che abbiano vinto chissà quale trofeo. Per dirti, la gioia fra loro di essere riusciti a dimostrare che hanno dovuto sostituire gli adulti e hanno fatto 2 vittorie, c'è proprio l'entusiasmo alle stelle.
1: Così Silvio Baldini, Tutto Sport titola in basso ancora Pio, la Baby Italia dà una lezione alla Grecia, e sentiamo anche le parole del giovane attaccante interista.
3: Sì, molto contento perché abbiamo concluso al meglio questi 10 giorni affrontati col massimo dell'impegno, seppur sulla carta erano 2 amichevoli, le abbiamo trattate invece come grandi partite e sono contento che ce l'abbiamo fatta in tutti e 2 i casi. Sono molto contento di essere riuscito ad aiutare i miei compagni in questa avventura particolare. Molti di loro erano esordienti. Io ho provato questa emozione qualche mese prima e vedere appunto un po' la tensione prima di queste gare è stato molto emozionante e sono contento di essere riuscito ad aiutarli.
1: Così insomma Pio Esposito, le scelte del CT in pectore Silvio Baldini insomma si sono rivelate giuste, decisive, e la nidiata di talenti esiste, va sfruttata, va incrementata. C'era anche Ndur, il giovane centrocampista della Fiorentina che ha partecipato a questa doppia amichevole con Lussemburgo e Grecia, sentiamolo a fine gara.
4: Diversamente dalla prima partita abbiamo approcciato subito la gara molto bene, abbiamo avuto grande possesso palla, abbiamo fatto un ottimo pressing, abbiamo appunto recuperato anche la palla del gol di Pio e poi ovviamente l'espulsione ci ha un po' penalizzati, ma abbiamo saputo soffrire, come dicevo, da squadra e abbiamo portato a casa la seconda vittoria, credo meritata.
1: Ma parlando di azzurri e di nazionale, va ovviamente sottolineata alla grande la vittoria dell'Italia Under 17 che si è imposta ai rigori a Tallinn contro il Belgio nella finale dell'Europeo di categoria, nonostante i problemi del calcio italiano. Dunque i giovani continuano ad emergere, Italia un europeo per ripartire, titola la Gazzetta dello Sport. Impresa dell'Under 17 batte il Belgio ai rigori ed è campione. Ancora sulla prima pagina di Tutto Sport, l'Under 17 d'oro, campioni d'Europa, un tema questo che sicuramente analizzeremo nella seconda parte di Radio Anch'io Sport insieme all'ex presidente federale Gabriele Gravina. Sulle pagine dei quotidiani anche la nuova disavventura occorsa al danese Eriksen, l'ex interista vittima durante gli europei del 2021, come ricorderete, di un arresto cardiaco in campo durante Danimarca-Finlandia. Ieri nuovo dramma sfiorato nell'amichevole contro l'Ucraina, il Corriere della Sera titola al suo interno Eriksen, il terrore di nuovo in campo, il danese si tocca il petto e collassa come nel 2021, il pacemaker ha funzionato come doveva. Veniamo anche al motomondiale per chiudere con la vittoria numero 100 di Marc Marquez ieri nel Gran Premio di Ungheria, prova del motomondiale, e così ce l'ha raccontata il nostro Luca Cesaretti.
5: Ultime curve di Marc Marquez, si avvicina sempre di più al successo, si accarezza la barba Gigi Dall'Igna al box Ducati con tensione ma anche soddisfazione per questo risultato che sta per arrivare. Marquez con 2 secondi su Pedro Acosta, le ultime 2 curve, l'ultima curva, Marc Marquez fa 100 in carriera in Ungheria, diventa il terzo più vincente di sempre con Ducati in MotoGP, fa doppietta per la prima volta dall'anno scorso, anzi l'Ungheria è una nuova Marquezland in 2 anni che si è corso, pole, sprint e vittoria hanno portato il nome nel 2025 e nel 2026 solo di Marc Marquez.
1: E dunque queste le emozioni che ci regalano i motori, a cominciare dalla Formula 1 e poi anche il moto mondiale. Poi parleremo ancora ovviamente dell'Italia, perché Silvio Baldini ieri dopo la partita gli è stato chiesto: restare CT non dipende da me, ma basta darmi dello scappato di casa. Insomma, perché non pensare anche a Baldini? Si fanno tanti nomi in questo periodo, soprattutto Antonio Conte sembra il grande favorito per raccogliere l'eredità azzurra e iniziare un nuovo ciclo sulla panchina della nazionale. Antonio Conte, che ha lasciato pochi giorni fa il Napoli, si parla di lui, ma è una decisione che dovrà prendere il nuovo presidente della Federcalcio, e chissà che questo non avvenga subito, non appena il 22 giugno ci darà appunto il verdetto di questa elezione. Chi sarà cioè il nuovo presidente della Federcalcio? Si parla di Giovanni Malagò. Ma adesso torniamo a parlare di tennis, torniamo alla finale di ieri, la finale del Roland Garros, quella tra Flavio Cobolli e Zverev, il numero 3 del mondo. Purtroppo è andata male, 5 set, oltre 4 ore di partita. Ne parliamo con Diego Narciso, ex numero 1 del tennis italiano, che ringraziamo per l'alzataccia. Grazie Diego, buongiorno e ben ritrovato qui su Radio 1.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno. È stata una serata lunga da smaltire, però dai, siamo pronti comunque a ripartire.
1: Perché quando vedi queste partite, no, è come un po' essere in campo, tanta fatica, alti e bassi. Cobolli ce l'ha messa davvero tutta, ha perduto per 1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6 al tie break, la svolta al quarto set, no, poteva essere davvero il suo momento. Poi però probabilmente anche il fisico ha ceduto, perché davvero 5-7 è un altro sport, al meglio dei 5 rispetto ai tornei del 2-3. Come l'hai vista, Diego?
6: Ma ci abbiamo creduto tutti, no? A un certo punto, quando Flavio ha vinto il quarto con quelle giocate veramente eccezionali, e Zverev aveva cominciato ad accusare un pochino la fatica, no? Addirittura ha chiamato dalla tribuna a un certo punto il suo preparatore per farsi dare degli integratori, proprio perché sembrava avesse un inizio di crampi. E Flavio era salito, aveva vinto quel tiebreak. Ricordiamo che Zverev aveva vinto negli ultimi 27 tiebreak a Roland Garros, ne aveva vinti 24, quindi praticamente era sempre stato lui il protagonista dei tiebreak. Invece Flavio aveva fatto un grande tiebreak e purtroppo invece è uscito, proprio perché anche lui non ci aveva fatto vedere niente, era stato bravo a dissimulare, ma le sue energie stavano finendo e pertanto all'inizio del quinto non è riuscito a mantenere quel livello di gioco, e la partita praticamente con il doppio break poi è andata via via scemando. Però una partita incredibile, fatta veramente con tanta anche, se vogliamo, spavalderia da parte di Flavio, che ha dimostrato di avere veramente, insomma, le doti non solo tecniche ma anche morali e fisiche per stare a quei livelli.
1: Senti, un torneo durissimo, appunto caratterizzato da diversi guai fisici. Abbiamo visto i problemi di Sinner, che ha accusato di nuovi crampi, ha avuto problemi, dice non ho dormito bene, insomma è stato poi alla fine appagato questa sua non perfetta forma fisica. Poi addirittura Arnaldi, poco prima della semifinale, proprio con Cobolli, si è arreso vittima di un non precisato male, insomma problemi allo stomaco durante la notte, e anche ieri insomma molta sofferenza. Questo è dovuto al caldo, alla durezza, a questo calendario ricco di tornei sempre più fitto e al ritmo sempre più elevato? Che cosa ne pensi?
6: Ma sicuramente il tennis è sempre stato uno sport che soprattutto 3 su 5, nel passato si giocava molto di più 3 su 5, è uno sport di fatica, è uno sport di resistenza, è uno sport di strappi, ma anche di tante ripetizioni di quegli strappi. E quindi chiaramente quando il meteo non aiuta, e spesso succede magari ad altre latitudini, però quest'anno quest'anno invece è successo anche questa bolla di caldo improvvisa su Parigi, cosa che di solito non avviene. Insomma, si sono sposati sia la terra rossa, che comunque è una superficie sulla quale non si possono abbreviare troppo gli scambi perché si rischia di sbagliare troppo e poi di non essere efficaci, insieme al problema chiaramente della tenuta fisica. Pertanto l'abbiamo visto non solo in Sinner ma in tanti altri giocatori, e il virus intestinale di come dicevi di Matteo Arnaldi molto probabilmente è dovuto anche a questa spossatezza, a questa, diciamo, poi dopo stanchezza estrema che ti fa abbassare le difese immunitarie, e quindi poi dopo un qualsiasi piccolo magari virus diventa qualcosa di inaspettato e di inaffrontabile, tanto che tutti e due i giocatori ieri hanno sofferto i crampi dopo solamente 3 ore e mezza di gioco. Cioè, dico solamente perché loro sono abituati anche ad andare oltre, insomma, per cui sì, è dura, ma è anche parte, diciamo, del nostro sport.
1: Oh, ovviamente parliamo anche del vincitore, onore al merito ad Alexander Zverev, numero 3 del mondo, giocatore discontinuo, un campione non fortunatissimo a mio avviso, ma direi che insomma sono i fatti che parlano a favore di questa tesi. Ricordiamo nell'edizione del 2022 la rottura dei legamenti della caviglia destra, poi lui ha ammesso anche di avere diversi problemi, tra cui il diabete di cui soffre da quando era bambino, diabete che gli procura spesso un calo di energie. Insomma, ieri era davvero forse l'ultima occasione per trovare questa benedetta vittoria in una major che ancora gli mancava, no? Prendersi Parigi dopo tanti tentativi davvero rischiava addirittura di precipitare nella depressione più assoluta e nello sconforto. Ce l'ha fatta, fortunato lui. Come giudichi questa ascesa di Zverev, numero 3, molto distante di fatto però dai primi due, cioè da Sinner ed Alcaraz?
6: No, sono d'accordo con te, è chiaro che Zverev sia un giocatore che nel tempo sembrava essere lui a dover riprendere in qualche modo dopo Nadal, Federer e Djokovic, sembrava lui il giocatore più vicino quando 10 anni fa ha cominciato a vincere i primi 1000 e si avvicinava alle finali Slam. Poi dopo sono arrivati come due treni sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz e l'hanno totalmente e anche inaspettatamente superato. A quel punto Zverev non è riuscito a fare il cambio di mentalità da predestinato ad essere poi il numero 3 e pertanto ci ha messo un po' di tempo per poter avere l'occasione. L'ha colta al volo in questo caso, con Alcaraz fermo e con Sinner in una difficoltà chiaramente fisica. È stato bravo perché comunque dall'inizio dell'anno ha cambiato tanto anche il modo di giocare, verticalizzando molto di più, provando anche a fare cose nuove, immettendo anche giocate che prima non utilizzava assolutamente a livello tecnico, e quindi meritatamente, perché poi il Roland Garros ha giocato sempre con stando davanti e dominando quasi tutte le partite. È una grande, secondo me, una grande giustizia questa vittoria dello Slam per questo ragazzo che ha sofferto tanto, come dicevi tu, soffre di diabete veramente ormai da quando era piccolo, deve anche iniettarsi molto spesso, insomma. Da solo durante le partite, per dire quanto è dura poterlo fare, eppure poi coronato ieri, si è visto, è scoppiato in questo pianto veramente a dirotto e si è visto alzato la coppa con quella gioia che solamente in alcuni momenti, ecco, nella vita si riesce a sentire. Quindi meritata questa vittoria per Sasha Zverev, che forse, chissà, magari da oggi incomincia una nuova, anche dopo che si è levato questa grande soddisfazione, magari potrà giocare più libero, più sereno.
1: Oh, e da oggi, se non sbaglio, Coboli è diventato numero 10 del mondo, dunque nella top 10 dei più grandi c'è anche Flavio. Vorrei sapere da te quanti margini di miglioramento può ancora avere il giovanissimo romano. C'è Sinner, sicuramente sicuramente imprendibile, un fuoriclasse. Adesso ci avviciniamo alle finals di Torino, insomma la crescita continua, il nostro tennis vive il suo momento migliore sicuramente da sempre. Dico solo peccato forse per Matteo Berrettini, ancora una volta alle prese con un problema fisico. Come giudichi l'ascesa e la crescita, insomma, del nostro movimento?
6: Ma guarda, è qualcosa di inaspettato da una parte, perché ovviamente Jannik sappiamo, no? Di Matteo sappiamo, di Lorenzo Musetti altrettanto, e invece come veramente stiamo dimostrando con Luciano Darderi, precedentemente a Roland Garros, adesso con Flavio Cobolli, praticamente tutti i ragazzi sono pronti ogni settimana per andare in fondo, e questo dai tornei poi più importanti, perché stiamo parlando di Roma, stiamo parlando di Parigi, cioè non parliamo di tornei, se vogliamo, di seconda fascia, ma di assoluta prima fascia. Quindi vuol dire che il movimento non solo ha fatto, chiaramente ha dato la possibilità e ha raccolto, no, il grande talento di Jannik Sinner, e gli ha dato la possibilità di diventare quello che è diventato, cioè un leader assoluto del movimento mondiale del tennis, ma insieme a quello ha anche tirato dietro tutti i nostri ragazzi che dagli anni, che dal movimento e dagli esempi positivi che si sono susseguiti in questi anni, e come dici bene tu, tutto è cominciato con Matteo Berrettini, dalla finale a Wimbledon di soli 5 anni fa, il quale purtroppo ha avuto troppi infortuni che lo hanno un po' fermato nella grande crescita, però il movimento ha dato possibilità, per esempio, a Flavio Cobolli di crederci, di credere nelle possibilità di arrivare lassù, e oggi si gode questa top 10, che è un risultato meraviglioso, e soprattutto che fa capire quanto si possa, attraverso il lavoro e attraverso la disciplina, si possa arrivare al top di ogni diciamo ranking, no? In questo caso stiamo parlando del tennis, quindi siamo molto felici che insomma la truppa italiana sia così folta e così proprio forte e leader di questo, diciamo, in questo momento del nostro sport.
1: E allora viva il grande tennis, viva il tennis italiano che continuerà a crescere, noi ce l'auguriamo. Grazie a Diego Narciso per la sua disponibilità e la sua competenza. Noi ci fermiamo qui, diamo la linea al GR1, ci risentiremo alle 8:30 per parlare della nazionale, del futuro del calcio italiano con i giovanissimi che crescono. Grazie per il momento, linea al GR1.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
9: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
7: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Onda Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7:56, apriamo in A4 in Piemonte tra Novara Ovest e Novara Est in direzione Milano, dove si registrano 2 km di coda. In A7 tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova si segnalano code invece per un veicolo in fiamme. Ci spostiamo in Emilia Romagna in A22 tra Carpi e l'allacciamento con la 1 in direzione Modena, 6 km di coda per il traffico intenso. Andiamo proprio in A1 nel tratto toscano tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna, il traffico è rallentato per una perdita di carico. Ancora in A1 sul tratto Roma-Napoli nel Lazio, tra Colleferro e Valmontone in direzione Roma, si registra un incidente. Incidente che provoca invece code sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza dell'area di servizio Ardeatina in direzione Aurelia. Infine ancora in A1 tra Casoria e l'allacciamento con la 16 in direzione Roma, presente un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
11: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
12: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
13: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
12: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
13: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
12: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 8850.
13: Terme dell'Emilia Romagna.
12: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
14: Non voglio essere fritto!
15: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
15: Gli altri vadano a...

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Israele, Iran, colpo su colpo. Netanyahu non ascolta la richiesta di Trump di non attaccare. Bombardati obiettivi militari di Teheran. Sirene d'allarme a Tel Aviv per missili dei Pasdaran e dei loro alleati. Il piano per la pace in Ucraina. A Londra, dichiarazione congiunta di Starmer, Macron, Merz e Zelensky. La risposta di Putin, raid su Zaporizhia. Almeno 5 i morti. Giorgia Meloni guarda al G7. Senatore di Forza Italia accusato di violenza sessuale da una imprenditrice. La difesa, falso. La Russa ordina accertamenti. Le opposizioni, fatti gravi. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena. Accordo con Unipol verso un nuovo campione del settore. La mossa per contrastare i piani di Banco BPM. Qui in America ho ricaricato le batterie, torno a casa con tanta voglia di cantare. Laura Pausini chiude con il tutto esaurito di New York la prima parte del tour mondiale. Giovani realtà, Kimi Antonelli domina anche il Gran Premio di Monte Carlo, ora in fuga nel mondiale. Cobolli si ferma a un set dal sogno slam, ma il Roland Garros è di Zverev. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In Medio Oriente si riaccende la guerra tra Israele e Iran a 2 mesi dall'inizio della fragile tregua. La nuova escalation sfugge di mano al presidente americano Trump, che continua a parlare di accordo vicino dopo aver chiesto alle parti di fermare gli attacchi. Ieri il raid israeliano su Beirut, che ha fatto scattare la rappresaglia iraniana. Nella notte attacchi dello Stato ebraico sull'Iran e la controrisposta. Da Gerusalemme l'inviata.
4: Poco fa l'aeronautica ha colpito obiettivi militari nell'Iran occidentale e centrale, dichiara l'esercito israeliano. Risposta alla decina di missili su Israele che riaprono alle 22 locali di ieri il conflitto tra Teheran e Tel Aviv. Colpi e contraccolpi e poi di nuovo missili dall'Iran. Alle 6 del mattino costringono nei rifugi anche Gerusalemme. Vi scendiamo 3 volte in queste ultime 2 ore. Arrivano anche dagli Houthi yemeniti. Lanci tutti intercettati, ma non finisce qui. La risposta annunciata dagli iraniani al bombardamento israeliano di ieri sui quartieri a maggioranza sciita di Beirut. Israele chiude le scuole ma ribadisce: se necessario intensificheremo contro Hezbollah in Libano. L'alleato storico dell'Iran non smette di premere con droni e razzi sul nord. 100 giorni e di nuovo la guerra, ma stavolta l'Iran colpisce in difesa non del proprio ma del territorio libanese, mentre il premier israeliano Netanyahu scarta dalla volontà dell'alleato Trump, che al telefono gli aveva chiesto di non rispondere, dicendosi sicuro col Financial Times. Decido tutto io. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: Nello scambio di colpi tra Iran e Israele rientrano in gioco gli alleati yemeniti di Teheran. Gli aggiornamenti dal lato iraniano con il corrispondente.
5: Con l'attacco a Beirut, Israele ha oltrepassato tutte le linee rosse. Con questa premessa, il comando militare iraniano ieri sera ha annunciato il lancio di 11 missili contro Israele. Azioni difensive, secondo il Ministero degli Esteri di Teheran, perché il cessate il fuoco su tutti i fronti è parte integrante della tregua siglata l'8 aprile. Stati Uniti e Israele comprendono solo il linguaggio della forza, aveva commentato il presidente del Parlamento iraniano, nonché capo negoziatore Khalibaf, mentre i Pasdaran, che si dicono pronti per ogni scenario, avvertono: colpiremo ancora più duramente se continueranno i raid dello Stato ebraico. Chiusi nella notte lo spazio aereo e lo scalo internazionale di Teheran, esplosioni sono state avvertite nella capitale, a Tabriz, Isfahan e Karaj, ma sarebbero stati colpiti e danneggiati solo obiettivi militari e infrastrutture strategiche, come gli impianti petrolchimici di Karun e Mashar. E il consigliere della guida suprema iraniana, Velayati, torna a minacciare: oltre allo stretto di Hormuz, possiamo bloccare anche quello di Bab el-Mandeb, che chiude il Mar Rosso. Sta a voi scegliere se fermare questa follia. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: Notte di attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina, subito dopo il vertice di Londra con Zelensky e i leader di Regno Unito, Francia e Germania. Partiamo dunque dal campo con l'inviato a Kiev.
0: Ancora una volta è l'area di Zaporizhia a essere tra le più colpite. 5 morti e 14 feriti, dice il governatore della regione. La Russia ha attaccato con droni e bombardamenti, danneggiando infrastrutture, edifici residenziali e auto. Un'altra vittima anche nella regione di Kharkiv, dal lato opposto del paese. Foto mostrano un'auto della polizia bruciata. Un ufficiale chiamato per neutralizzare un drone inesploso è stato ucciso da un altro drone russo in arrivo, dicono le autorità. In tutto, nella notte sono stati 155 quelli lanciati sull'Ucraina, secondo la difesa di Kiev, mentre il presidente Zelensky è a Londra per ipotizzare condizioni di pace, un appuntamento che non ferma gli attacchi neanche quelli ucraini sulla Russia. Dopo che ieri a Kiev è tornata la paura nucleare, un drone russo Shahed ha colpito un deposito di combustibile atomico esausto nell'area della centrale di Chernobyl. L'edificio è stato parzialmente distrutto e si è sviluppato un incendio poi domato. Le autorità ucraine hanno rassicurato livelli di radiazioni nella norma, ma per Zelensky è un attacco vile e per l'Agenzia per l'Energia Atomica un episodio inaccettabile. Da Kiev, Riccardo Cavaliere per il GR1.
3: Sul conflitto il lavoro diplomatico europeo da Londra, pieno appoggio di Regno Unito, Francia e Germania, a un negoziato diretto tra Ucraina e Russia. La corrispondente.
6: Il vertice in formato E3 a Downing Street tra il premier Starmer, il presidente Macron e il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky, si è chiuso con un documento congiunto che ridisegna la mappa delle trattative. Nella dichiarazione comune il piano in 5 punti, congelamento delle attuali linee di contatto come base di partenza, stop immediato ai combattimenti, avvio di negoziati diretti tra Kiev e Mosca, garanzie vincolanti per l'Ucraina una volta entrato in vigore il cessate il fuoco, incluso il dispiegamento di una forza multinazionale a tutela di Kiev. Beni russi immobilizzati fino alla tregua. Il significato politico del vertice va oltre il cessate il fuoco, con Washington che progressivamente si sfila dai colloqui. L'Europa deve avere un ruolo, Zelensky lo ha detto chiaramente, vogliamo gli europei al tavolo, devono essere parte dei colloqui. L'asse Londra-Parigi-Berlino, nucleo della coalizione dei volenterosi, si candida a rappresentare il continente nei futuri accordi di pace per evitare che il destino dell'Ucraina venga deciso sopra la testa dei partner europei. Il messaggio di Londra è chiaro, la sicurezza e difesa dell'Ucraina coincidono con quelle dell'Europa. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Le elezioni in Armenia. Il primo ministro filo-europeo Nicole Pashinyan ha dichiarato la vittoria mentre lo spoglio mostra il suo partito Contratto Civico in vantaggio con il 54% dei voti. Molto distanziati i rivali di Armenia Forte, guidati dal miliardario russo-armeno Samuel Karapetyan. Crisi, sfide internazionali sono in primo piano nell'agenda della Premier Giorgia Meloni, che respinge le critiche per la sua assenza agli ultimi vertici alla vigilia di una settimana fitta di impegni.
7: La crisi in Medio Oriente, l'impegno per una de-escalation anche nel conflitto tra Russia ed Ucraina, il caro energia, la gestione dell'immigrazione, la competitività e la difesa comune europea sono i molti dossier internazionali sul tavolo della Presidente del Consiglio in vista di diversi appuntamenti importanti. Giorgia Meloni chiarita l'assenza al summit Europa-Balcani in Montenegro, definendo ridicole le polemiche scatenate da una sinistra disperata, ha detto, guarda avanti ai prossimi impegni a partire da dopodomani a Roma per l'assemblea di Confcommercio. Giovedì le comunicazioni nelle aule parlamentari in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno e all'ora di pranzo la consueta colazione al Quirinale col capo dello Stato. A Villa Panfili venerdì la Premier riceverà il Presidente della Repubblica coreana per poi rientrare a Palazzo Chigi a lavorare in vista del G7 in Francia dal 15 al 17 giugno. Un vertice che precederà il confronto con i leader dei 27 a Bruxelles in un dialogo in continuità sulle principali sfide internazionali, comprese quelle economiche. Intanto il governo segue con attenzione le mosse del risico bancario in corso in questi giorni. Carla Macrellino, GR1.
3: Il presidente cinese Xi Jinping in visita in Corea del Nord per un incontro con Kim Jong-un. Nessun obiettivo specificato dai media ufficiali cinesi, ma secondo gli analisti la missione punta a riaffermare l'influenza di Pechino su Pyongyang, che ha rafforzato i legami con la Russia. Il viaggio del Papa in Spagna. Stamani incontrerà il Premier Sanchez, i parlamentari, poi i vescovi spagnoli. Ieri 1.200.000 persone alla messa celebrata a Madrid.
8: L'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta cristiana. È lecito chiederselo, afferma il Papa, che rilancia il grido di Wojtyła: spalancate le porte a Cristo. Al Movistar Arena di Madrid, Leone XIV incontra il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Per tessere reti, l'università non volti le spalle al mondo del lavoro né rinuncia alla verità. L'attività imprenditoriale non consideri il dipendente come un semplice fattore nell'equazione dei propri interessi. L'arte non abbia come unico fine l'elite. Lo sport non sia ridotto a spettacolo o business. Il progresso tecnologico tenga conto appunto degli anziani, dei poveri e di chi non ha voce. La mattina è iniziata con un bagno di folla. Il Papa ha celebrato messa a Plaza de Cibeles, luogo simbolo di Madrid, di fronte a 1.200.000 persone. Nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede. Il Cristo che passa per le strade nello sensorio, ricorda, è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Al termine della celebrazione, la solenne processione del Corpus Domini per le strade della capitale. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
3: Nelle Filippine, terremoto di magnitudo 7.8, epicentro in mare a 26 km a sud dell'isola di Mindanao. Palazzi crollati in diverse città, le autorità parlano di 12 morti al momento, oltre 200 feriti, bilancio incerto, numeri in continuo aggiornamento. Segnalata un'onda di tsunami di quasi 1,5 metri, l'allarme nel Pacifico è poi rientrato. Le 8:10 minuti, il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Fatto Quotidiano pubblica le chat scambiate con la massaggiatrice che prima aveva puntato il dito contro l'ex consigliera regionale e poi ha ritrattato le accuse.
9: Da un lato la dichiarazione giurata con cui il 29 maggio Graciela Mabel de los Santos rinnega le sue accuse contro Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani. Dall'altro i messaggi scambiati tra il 22 aprile e il 13 maggio dal cronista del Fatto Quotidiano con la donna che all'epoca accusava Minetti di non aver cambiato vita, ma di continuare a occuparsi in Uruguay di quello per cui era stata condannata in Italia, ovvero sfruttamento della prostituzione. Le accuse pubblicate dal giornale avevano portato il Quirinale a chiedere un supplemento d'indagini dopo la grazia concessa a Minetti. Approfondimento concluso dalla Procura Generale di Milano con un parere favorevole, inviato poche ore prima di sapere che la massaggiatrice accusatrice aveva ritrattato tutto. Da qui la decisione del quotidiano di pubblicare le chat in cui Graciela paragonava la villa di Cipriani a quella di Playboy, con feste, droga e ragazze pagate, indicava in Minetti la maîtresse e accusava il padrone di casa di averla molestata. Di tutt'altro avviso gli amici della coppia che hanno frequentato la tenuta, ascoltati dai carabinieri, hanno smentito la realtà descritta e poi negata da Graciela. Perché la donna abbia cambiato versione resta un mistero. Simone Zazzera, GR1.
3: Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è accusato di violenza sessuale. Un'imprenditrice ha denunciato abusi dopo essere stata invitata nel suo ufficio per ragioni di lavoro. Al nostro giornale il suo avvocato respinge ogni addebito.
10: È rimasto stupito dalla ricostruzione dei fatti. Non aveva contezza dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico.
11: Risponde così Roberto Guida, legale di Francesco Silvestro. Il senatore di Forza Italia è accusato di aver violentato nel suo ufficio un agente di commercio, radici emiliane ma residente nel sud Italia, un attacco sessuale a freddo, senza consenso, il racconto shock, anticipato a Repubblica, della 52enne che afferma di denunciare ora l'episodio avvenuto nel febbraio 2025 perché è intimidita da un carabiniere, lontano parente del parlamentare. Lo stesso riferisce la donna che la mette in contatto con Silvestro. Al centro del loro primo incontro, una fornitura di vini pregiati per l'inaugurazione della villa a Capri del senatore Campano, prima allusione molestie, poi la violenza, racconta l'imprenditrice. La Procura di Roma attende gli atti. 55 anni, presidente della bicamerale per gli affari regionali, ex assessore di Arzano, alle spalle un'accusa di concussione poi archiviata. Silvestro respinge ogni addebito. Ancora il difensore.
10: Pronto a chiarire ogni aspetto qualora l'autorità giudiziaria dovesse convocarlo.
11: Elena Baiocco, GR1.
3: A Silvestro, che negando le accuse aveva commentato «Io sono un bel ragazzo, lei è una signora normale», replica l'imprenditrice che lo ha denunciato. Parole squallide, non pensavo dopo la violenza di dover affrontare anche il dileggio. Quella sera, aggiunge, mi inviò l'indirizzo di un hotel e ribadisce le intimidazioni subite da un carabiniere collaboratore di Silvestro per non denunciare. Il caso Silvestro investe anche la politica, impegnata intanto sui dossier economici, sulla vicenda del senatore, attesa per gli accertamenti di Palazzo Madama.
12: Ignazio La Russa domani vedrà i questori del Senato per accertamenti sulle accuse al senatore di Forza Italia che ha ricevuto la telefonata della capogruppo Craxi. Nella maggioranza parla la presidente della commissione femminicidio Martina Semenzato, noi moderati. Ipotesi di reato gravissima, ma no a giudizi affrettati. Rita dalla Chiesa Forza Italia stigmatizza la frase di Silvestro «Io sono bello, lei normale», così come tutto il campo largo che rimarca anche la gravità delle accuse. Sui temi economici gli azzurri escludono nuove tasse anche su extra profitti cari alla Lega, che intanto preme sul nucleare. Da Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
13: Tra la proroga del taglio delle accise e 5 miliardi contro il caro bollette, Fratelli d'Italia conferma che il sostegno a famiglie e imprese è la priorità, a differenza della sinistra che propone patrimoniale e IMU.
12: Italia Viva attacca il governo per la pressione fiscale, mentre AVS insiste per un confronto sulla patrimoniale con 5 Stelle e PD, partito dove il presidente Bonaccini risponde all'addio di Pinapicerno: noi siamo europeisti. E sui vertici internazionali, da Più Europa, Riccardo Maggi.
14: L'isolamento a cui il governo Meloni ci ha relegati per fare gli interessi di Trump si danneggia l'interesse dell'Italia che si fa in Europa e con l'Europa.
12: Vasco Pirri, GR1.
3: Ballottaggi delle amministrative. Si vota fino alle 15 nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1 milione gli elettori chiamati alle urne. Nel primo giorno affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto a 2 settimane fa. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, si vota in 148 comuni. Gli omicidi di Villa Pamphilia. Un anno dal ritrovamento dei corpi, Roma ha ricordato con una piccola cerimonia Anastasia e Andromeda, madre e figlia, strangolate nel parco.
15: Prima venne ritrovato il corpo senza vita della bambina, 11 mesi, Andromeda, priva di vestiti, a pancia in giù, con diverse scoriazioni. Poco distante giaceva la madre, Anastasia Trofimova, parzialmente coperta con un telo di plastica, accusato del duplice femminicidio Francis Kaufman. Strangolate, sostennero i medici legali incaricati dell'autopsia. La piccola era denutrita. È trascorso un anno da quella terribile scoperta nel parco di Villa Pamphili. L'associazione Salva Mamme, che assiste famiglie, donne fragili, ha ricordato le due vittime. Il processo per il duplice femminicidio in cui Kaufman è imputato è stato sospeso il 7 maggio scorso e rischia lo stop. I giudici hanno accolto la domanda di disturbo psicotico acuto transitorio dell'uomo, disponendo il trasferimento all'ospedale Santo Spirito, dove però Kaufman rifiuta le cure. Sara Verta, GR1.
3: Avrebbe compiuto 17 anni tra una settimana la ragazza travolta e uccisa da un trentenne alla guida della sua auto sulle sponde del Lago Maggiore in provincia di Varese. L'uomo avrebbe perso il controllo della vettura, per cause ancora da accertare, finendo sul gruppo di 5 amici che camminavano a bordo strada, oltre all'investitore, feriti in modo grave, un 15enne e 2 ragazze di 20 anni. Rai Radio 1, parliamo del settore bancario, del grande movimento intorno a Monte dei Paschi. Dopo la proposta di BPM di una fusione alla pari, è arrivata l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo con Unipol e Biper. Si creerebbe un nuovo campione del settore. I dettagli in studio con Paola Nania.
16: Buongiorno, non è esagerato definirla, immaginarla come una rivoluzione finanziaria che coinvolge i più grandi istituti del paese. Intanto c'è Monte dei Paschi, che qualche anno fa stava fallendo, invece è stata risanata fino ad acquistare un altro colosso bancario, Mediobanca, e poi attraverso Mediobanca possiede il 13% di Generali, vale a dire una delle più grandi cassaforti del risparmio italiano. Si capisce dunque come MPS sia molto appetibile sul mercato. Infatti ieri Banco BPM ha proposto ufficialmente una fusione alla pari, così si dice, con Monte dei Paschi. Il dato importante però è che BPM è gestita dai francesi di Crédit Agricole, vale a dire che il risparmio di Generali, allargando lo sguardo, potrebbe dunque finire nelle mani non italiane, francesi. Il governo sembra non gradire questa opzione. Infine arriviamo alla notizia Intesa San Paolo, da cui sono arrivati i dettagli di un'operazione enorme, un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi e mezzo che riconosce un sovrapprezzo del 12,5% per ogni azione MPS. Accanto a Intesa c'è Biper, che è di proprietà di Unipol, che pagherebbe 3 miliardi e mezzo per essere della partita e rilevare gli sportelli del Monte dei Paschi. Si creerebbe così il secondo campione bancario. Come reagirà la borsa lo vedremo tra poco, intorno alle 9.
3: Con gli stipendi di giugno arriveranno le 14esime, che quest'anno valgono 12,4 miliardi. Secondo uno studio di Confesercenti, verranno spese soprattutto per le vacanze. Crescono però risparmio e pagamenti arretrati.
15: Un'iniezione immediata di liquidità è l'effetto quattordicesima in arrivo, mensilità aggiuntiva contrattuale che verrà, secondo un sondaggio di Confesercenti, rapidamente trasferita all'economia reale, tra spese per le vacanze e viaggi per più della metà dei lavoratori che la ricevono, mentre il restante andrà distribuito quasi in parti uguali tra risparmio, saldi, spese legate alla casa. Un lavoratore su tre userà invece l'intera mensilità per coprire spese altrimenti insostenibili. Il presidente di Confesercenti Nico Gronchi ricorda che sono centinaia di migliaia i lavoratori che non possono usufruire dello stipendio aggiuntivo di giugno.
17: Per chi è impiegati con contratti in dumping e che se vogliamo rafforzare potere d'acquisto e sostenere imprese e lavoratori, dobbiamo detassare la quattordicesima per i dipendenti e ridurre i contributi per le imprese che le riconoscono.
15: Paola Bonanni, GR1.
3: Lo sport, il tennis, sfiora l'impresa dopo oltre 4 ore e 5 set sulla terra rossa di Parigi Flavio Cobolli. Il trono è di Zverev, ma da oggi il romano entra nella top 10. Da Parigi il nostro inviato.
18: Un'altra incredibile battaglia tennistica la vince Zverev, che rompe il tabù slam, porta a casa il Roland Garros, riceve la coppa da Adriano Panatta. Perde, è vero, Flavio Cobolli, arrivato al quinto set con poche energie e con un problema al polpaccio. Léger son fait per Sasha, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 in 4 ore e 16 minuti. Flavio, da oggi, entra in un'altra dimensione. Cobolli.
19: È stata una partita equilibrata, è stata una partita bella. Bisogna essere felici e orgogliosi di quello che uno ha ottenuto, nessuno se l'aspettava, neanche io in primis.
18: Adesso ricarichi le batterie verso Wimbledon, quarti di finale dell'anno scorso, e l'obiettivo tuo stagionale, più volte sottolineato, partecipare alle finals a Torino.
19: Sì, adesso tornerò a Monte Carlo, dove mi prenderò 2-3 giorni off per poi proseguire con i prossimi tornei. L'obiettivo principale è Wimbledon, quindi spero di poter arrivare lì con il massimo della forma. Adesso tornerò a lavorare per provare a raggiungere quello che è il nostro obiettivo, che è Torino.
18: E dunque le finals da numero 4 della race, ma anche da giocatore che entra finalmente tra i primi 10 del mondo, la nuova vita tennistica di Flavio il Gladiatore, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
3: Protagonista della domenica sportiva un altro giovane italiano, Kimi Antonelli, che a 19 anni dà lezioni a tutti di Formula 1 sulle difficili strade di Monte Carlo.
20: Se è vero che la prima vittoria non si scorda mai, vincere a Monte Carlo è una gioia che ha un sapore talmente unico da risultare ancora più speciale. Gli occhi di Kimi Antonelli dicono questo quando il 19enne della Mercedes scende dalla macchina dopo aver dominato la corsa più famosa del mondo, più forte di tutto e tutti, anche di una bandiera rossa che gli azzera il vantaggio che si era costruito. Freddo, chirurgico, eppure così esuberante nei suoi 19 anni, quando nelle ultime due curve derapa, sgommando, quasi a voler dire non solo vinco, ma mi sto anche divertendo. Il talento di Kimi non lo scopriamo certo ora, 5 vittorie su 6 gare quest'anno, ma Monte Carlo, pista dove il pilota conta più che da tante altre parti, lo consacra più che mai. Vince Kimi davanti a Hamilton, Ferrari e Ajar Red Bull, una gara caotica in cui si ritirano Verstappen praticamente subito e Leclerc con l'altra Ferrari che sbatte quando era terzo. Investigazioni, penalità, il solito caos monegasco che non scalfisce il bolognese nella giornata più dura peraltro di George Russell, che chiude addirittura fuori dai punti dopo essere stato anche doppiato in pista dal compagno di squadra. Nel mondiale ora Antonelli ha 66 punti di vantaggio sul secondo in graduatoria, Hamilton, e 68 su Russell. Fra una settimana si torna di nuovo in pista a Barcellona, ma con negli occhi ancora quella bandiera italiana sulle spalle di Kimi nel podio più famoso del mondo. Manuel Codignoni, GR1.
3: Conto la rovescia per la maturità 2026, sono oltre 527.000 gli studenti attesi all'esame. Si parte il 18 giugno con il tema di italiano e il giorno successivo la seconda prova, quella di indirizzo. Nuove regole, tra le tante la bocciatura per chi sceglie di fare scena muta all'orale, e cambiano anche le modalità del colloquio. Sentiamo Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Presidi del Lazio.
21: Le novità, soprattutto durante il colloquio, si parte dal curriculum dello studente con tutte le sue attività scolastiche ma anche extrascolastiche, da una parte semplificato, nello stesso tempo serve probabilmente a rendere più attiva la partecipazione dello studente per far emergere un grado non solo di preparazione ma di coscienza civica e di maturità.
3: Oggi è la giornata mondiale degli oceani, risorsa fondamentale per il nostro pianeta, minacciati dal riscaldamento globale, dall'inquinamento da microplastiche e dalla pesca intensiva.
1: Ricoprono il 70% del pianeta e producono oltre il 50% dell'ossigeno che respiriamo. Gli oceani sono fondamentali per la nostra vita. Il loro ruolo è centrale per l'ambiente, ma anche per l'economia e le vie di comunicazione, come ricorda Sandro Carniel, oceanografo del CNR.
2: Assorbono oltre il 90% del calore in eccesso causato dal riscaldamento globale, ma sono anche l'innervatura che tiene in piedi il commercio globale. Il 90% delle merci passa via mare, il 98% del traffico internet passa via mare.
1: L'innalzamento delle temperature dei mari, in particolare del Mediterraneo, che si scalda più velocemente rispetto agli altri, ha ricadute pesanti sugli ecosistemi e la biodiversità ed è alla base di fenomeni atmosferici sempre più intensi e meno prevedibili. Cosa è urgente fare per la tutela e la salute degli oceani? Ancora Carniel.
2: Istituire delle aree marine protette e rispettarle davvero, diminuire la pressione della pesca, sgonfiare l'economia fossile per aiutare gli oceani ad aiutarci sempre di più.
1: Daniele Morgera, GR1.
3: Da oggi a Salerno e nella costiera amalfitana le riprese della terza stagione di una delle serie TV più amate, quella tratta dai romanzi di Diego De Silva con protagonista l'avvocato di Insuccesso, Vincenzo Malinconico. Cambia regia, resta il protagonista Massimiliano Gallo, sentiamolo.
22: Cosimo Gomez sarà la regia dopo Luca Miniero, quindi tre stagioni con tre registi diversi. Credo che può essere pure il valore aggiunto di questa serie, nel senso avere ancora un occhio nuovo che ci guarda da fuori. Per il resto rimane il mondo di Malinconico con la sua ex suocera, la sua ex moglie, la sua fidanzata, la figlia che ha avuto un figlio, quindi c'ha un nipotino, insomma una famiglia allargata, gigantesca.
3: Con il tutto esaurito al Madison Square Garden di New York si è conclusa la tournée americana di Laura Pausini, una scaletta di cover di canzoni italiane contenute nel suo ultimo album. Il tour mondiale Io canto 2026-2027 ripartirà poi a ottobre da Mantova e Milano, forte del grande successo riscosso all'estero.
23: Noi siamo davvero gasatissimi perché qui in America abbiamo caricato le nostre batterie e torniamo a casa con tanta voglia di cantare per tutti voi in Italia.
24: Era partita a marzo da Pamplona a seguire il Sud America, il Messico, Santo Domingo, Puerto Rico, poi gli Stati Uniti. Tanti duetti con gli artisti incontrati nelle varie tappe, da Alejandro Sanz a Camila Cabello. Il grande repertorio di canzoni italiane dal suo album di cover Io canto 2 e gli omaggi a Violetta Parra, Dolly Parton, Whitney Houston, un concerto in 5 lingue, italiano, inglese, spagnolo, portoghese, francese. L'odore del caffè
25: nella cucina. Siamo in giro da 3 mesi ormai, vedere così tante culture nello stesso posto, orgogliosa di essere italiana ma cresciuta nel mondo, mi ha fatto venire voglia di non smettere mai.
24: Come sarà la ripresa del tour a ottobre?
25: Succederanno delle cose un po' diverse dallo spettacolo che ho portato in America. Non vedo l'ora di cantare di nuovo in italiano per tutti voi. L'estate che
24: poi passerà. Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Sono le 8:27 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
26: Buongiorno Sabrina, tra poco parleremo del futuro del nostro calcio, le elezioni del Federcalcio, con noi l'ex presidente Federcalcio.

0: Gennaro Strazzullo, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: GR1 Sport.
6: In studio Emanuele Granelli, nella prima parte del giornale avete sentito del trionfo di Kimi Antonelli a Monte Carlo in Formula 1 e dell'impresa sfiorata da Flavio Cobolli nella finale del Roland Garros battuto solo al quinto set da Zverev. Ora il calcio si chiude con un altro successo di misura, la parentesi dell'inedita nazionale dei giovani del CT traghettatore Silvio Baldini. Contro la Grecia decide ancora Francesco Pio Esposito, il nostro inviato.
7: Un abbraccio collettivo, tutti a saltellare alla fine, come se la vittoria avesse portato un trofeo. L'Italia si è comportata da grande con la Grecia, ha difeso l'1-0 in inferiorità numerica. 10 giorni, 2 vittorie. Il successo di Baldini, CT a tempo, pronto a tornare in Under 21.
8: Mi rendono orgoglioso perché ho rappresentato la mia nazione, perché il calcio poi è della gente dei più poveri, degli operai, delle masse popolari. Ecco, io ho rappresentato loro. Facendo vedere che chi indossa questa maglia la indossa proprio pensando ai più poveri, ai più disagiati, a quelli che gli rimane solo la soddisfazione della vita di vedere la propria nazionale vincere.
7: Gioco veloce, armonico, è stato decisivo ancora Esposito. La Grecia ha tentato di giocare di rimessa. Coleoscio ha colpito la traversa all'inizio del secondo tempo. Un'ingenuità del debuttante 18enne Reggiani ha lasciato l'Italia in 10 per la seconda metà della ripresa. Sofferenza, alla fine la festa. La nuova Italia può cominciare da qui. Esposito, Pisilli, Chiarodia, Ndur. Creta con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
6: E se ripartire dai giovani è per tutti il mantra per provare a raddrizzare le sorti del nostro calcio, un gran bell'assist arriva dal trionfo dell'Italia Under 17 nell'Europeo di categoria andato in scena in Estonia. Battuto in finale il Belgio ai calci di rigore dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, con pareggio acciuffato dagli azzurrini proprio al 90esimo. Altra finale ieri sera, quella dei playoff di Serie C, ha decretato il ritorno nel campionato cadetto dell'Ascoli, 3-0 sull'Union Brescia nel match di ritorno dopo l'1-1 dell'andata. E ieri sera grande spavento per le condizioni di salute di Christian Eriksen. Il centrocampista danese ha accusato un malore durante l'amichevole contro l'Ucraina, poi sospesa. Si è accasciato a terra, ha perso conoscenza per poco tempo per poi riprendersi subito dopo, lasciando il campo autonomamente. Il pacemaker ha funzionato, così ha spiegato il medico della nazionale danese. Eriksen gioca da 5 anni con un defibrillatore sottocutaneo dopo l'arresto cardiaco durante gli europei del 2021. Passiamo alla MotoGP in Ungheria, la domenica perfetta di Marc Marquez, vittoria numero 100 in carriera e segnale fortissimo alla concorrenza, fuori dai giochi fin dal primo giro.
9: La follia di Jorge Martin riapre il mondiale. Il madrileno alla prima curva centra ed elimina oltre a se stesso il leader iritato Bezzecchi, Raul Fernandez di Gian Antonio Daldeguer, Tri Aprilia su 4 e il romano terzo in classifica. In pratica tutti contendenti al successo tranne Marc Marquez e Pedro Acosta, che infatti fanno gara a sé. Ma il 22enne di Mazarrón, nonostante il cuore, non può nulla con la sua KTM contro la Ducati del 9 volte iridato, che lo segue per 14 giri e quando piazza l'affondo non ha difficoltà ad allungare. Terzo gradino del podio staccatissimo per Bagnaia, ma soprattutto la centesima vittoria in carriera nel motomondiale, accoppiata allo strike iniziale, riporta Mark in piena lotta per il titolo. Bezzecchi è sempre in testa con 20 punti su Martin e 43 su Di Gian Antonio, ma il campione in carica risale a meno 72. Luca Cesaretti, GR1.
6: In chiusura la pallavolo, perché dopo 39 vittorie di fila e 2 anni di successi ininterrotti tra Olimpiadi e Mondiali si chiude la striscia di imbattibilità delle azzurre di Julio Velasco, battute 15-12 al tiebreak dalle padrone del Brasile nell'ultima partita della prima fase di Nations League, sconfitta che

0: Comunque non pregiudica il percorso della nazionale dal 17 giugno al via la seconda fase nelle Filippine. È tutto per la pagina sportiva, ora torna a Radio Anch'io Sport. Buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Perché scegliere Genertel?
3: Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Uliveto è Uliveto.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49€.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Alle 8:35 minuti torniamo in diretta. Buongiorno a tutti voi da Filippo Corsini qui in studio. Andiamo a salutare subito i nostri amici. Buongiorno a Paolo Casarin. Ciao Paolo.
2: Ciao Filippo, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Alberto Cerruti, ben ritrovato.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: E allora ricordiamo ancora 800 050 001 per il numero verde per telefonare e rivolgere le vostre domande e il numero dove scrivere le vostre considerazioni 335 699 2949. Salutiamo con piacere e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito e l'ex presidente, l'ormai ex presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. Buongiorno presidente.
4: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: La chiamerò sempre presidente, almeno fino al 22 giugno prossimo. Oh, allora presidente, è inutile stare insomma adesso a piangerci addosso, il mondiale, non andremo al mondiale per la terza volta, però si vede, lo dicevo questa mattina, si intravede qualche barlume di talento sotto la cenere. C'è questa splendida vittoria della nazionale Under 17 nell'europeo di categoria. Non è la prima volta che giovanissimi arrivano al traguardo, il problema è che poi magari non vengono fatti giocare nei rispettivi club. I talenti comunque ci sono, perché non riusciamo davvero a imporci a tutti i livelli per quello che riguarda le nostre nazionali?
4: Ma il risultato di ieri conferma una progettualità in atto da diversi anni all'interno del Club Italia, nella valorizzazione dei nostri talenti, e questo la dice lunga su quelle che sono diciamo le fasi di entusiasmo, di coinvolgimento ispirato all'orgoglio d'appartenenza di questi ragazzi. Ieri ne abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione. Del resto, se la nostra nazionale Under 17 negli ultimi 3 anni vince 2 volte il titolo europeo, dopo, tenuto conto che in 138 anni non l'avevamo mai centrato, e per la terza volta riesce a qualificarsi anche per le semifinali ed è terza al campionato del mondo, credo che il talento c'è. E questo, permettetemi anche una premessa, perché credo che nelle materie di sua diretta competenza la federazione è leader a livello internazionale. Tra queste attività ci sono le nazionali giovanili, che hanno inanellato dei risultati da record. Abbiamo citato l'Under 17, ricorderei la vittoria del campionato europeo dell'Under 19, l'Under 20 è vice.
1: Ma le stesse ragazze azzurre che hanno ottenuto davvero un buono score di successi.
4: Questo dimostra che c'è una filiera in atto da anni che si conferma puntualmente. Ieri sera abbiamo avuto la dimostrazione, dopo l'Under 17, la splendida prestazione anche della nostra nazionale maggiore, composta quasi esclusivamente dalla nostra nazionale Under 21. Questo vuol dire che il lavoro che si sta facendo non è solo buono, è ottimo, è straordinario. Purtroppo, andando avanti con l'età, questo patrimonio si disperde, perché manca la fiducia e la continuità di far giocare i giovani, e non dobbiamo bocciarli ai primi errori. E questo non prendiamolo come una critica, ma è un reale ed è un dato di fatto.
1: Ci sono due velocità diverse, no? Da una parte la Lega di Serie A che va e cura i suoi interessi, ci mancherebbe altro, senza tener conto poi nei fatti della realtà che è tutto il movimento, appunto federazione e nazionale. Perché non riescono mai a incontrarsi Lega Calcio e Federcalcio?
4: Noi ci siamo incontrati e sono differenti le due posizioni, lo spirito e la cultura e la storia. E da quando le società diciamo professionistiche hanno avuto questo riconoscimento, diciamo, dello scopo di lucro, ma comunque di fatto è stato sancito il principio che le società di calcio sono vere e proprie aziende, è chiaro ed è legittimo che l'imprenditore, il titolare della propria azienda, cerchi di centrare nel miglior modo possibile i propri obiettivi. Diverso è lo spirito e la funzione della federazione, quindi di quello che rappresenta la nazionale. Ora, con la Serie A abbiamo provato a trovare insieme un rapporto di collaborazione, l'abbiamo trovato in diversi campi, su diversi questi temi. Questo è un argomento molto complicato, molto difficile da sbrogliare, se non si arriva ad un rapporto di collaborazione che coinvolge non solo l'obbligatorietà di utilizzare i nostri giovani, perché vedete, su questo ho sentito nelle ultime settimane diciamo dei luoghi comuni che accantonerei, perché se continuiamo a declinare e a pensare che la soluzione migliore è l'obbligatorietà degli italiani in campo, diciamo delle falsità, e soprattutto diciamo facciamo male agli italiani, non vogliamo trovare le soluzioni, perché gli italiani in campo non li può imporre né Gravina né Abodi, perché c'è una delle decisioni della Corte di Giustizia Europea che è molto chiaro. C'è una possibilità ed è quello di attivare un meccanismo legato alla pratica degli incentivi, e questo si può fare, questo, per questo si può migliorare.
1: Allora, i temi sono tanti, cercheremo di affrontarli tutti o quasi. Adesso sentiamo però anche i nostri opinionisti, cominciando da Alberto Cerruti. Alberto.
3: Buongiorno Presidente, tra due settimane, lunedì 22 giugno, conosceremo il nome del suo successore. Ecco, se il nuovo presidente le chiedesse un consiglio, quale sarebbe il primo che gli darebbe?
4: Ma io non mi permetterei di dare dei consigli, ma un augurio sì. L'augurio al nuovo presidente di ricevere maggiore considerazione da parte della politica, ma non per se stesso ovviamente, ma per il bene del calcio italiano, che è prima di tutto un fondamentale collante sociale, uno dei settori produttivi più importanti del nostro paese. Ecco, poi mi aspetto che prosegua nel solco di quello che noi abbiamo tracciato in questi ultimi anni, continuando ad investire nella sostenibilità in tutte le sue forme, perché questo è nel solco del dettame costituzionale, e credo che sia giusto che il futuro presidente continui a lavorare continuando a valorizzare la filiera che sta dando degli ottimi risultati sul piano sportivo, ma anche sotto il profilo dell'aggregazione e soprattutto dell'impatto sociale.
1: Presidente, Malagò potrebbe essere la persona giusta, a patto che venga supportato dalla politica e non solo.
4: Ma Giovanni Malagò ha dimostrato di essere un grande dirigente, così come Giancarlo Abete ha dimostrato di essere un grande conoscitore del calcio italiano. Io dico che in un caso o nell'altro il calcio italiano può avere un dirigente di grande spessore, un grande riferimento per il futuro. Nell'uno e nell'altro caso troviamo due esperienze diverse, ma sicuramente di altissimo valore, di altissimo spessore.
1: Paolo Casarin.
2: Buongiorno Gabriele, Presidente. Ciao. Volevo dirti così, che è anche un augurio. L'attività nel calcio europeo, di cui spero ti occuperai a partire da adesso, finirà per beneficiare il calcio italiano, che in sostanza tu non abbandonerai?
4: Ma io credo che il riferimento della politica del calcio internazionale sta dando un grandissimo contributo allo sviluppo proprio della dimensione del calcio, inteso come industria, inteso come fenomeno sociale, inteso nella sua più ampia multidimensionalità. Io continuerò, per quello che è possibile, a dare il mio contributo, non solo come primo vicepresidente della UEFA, ma anche e soprattutto come presidente di una importante commissione che è della Club Competition, e quindi presiedo, grazie all'incarico ricevuto dal Comitato Esecutivo, la commissione che appunto ha l'impegno di gestire la Champions, l'Europa League e la Conference League. Quindi un occhio sicuramente allo sviluppo del calcio internazionale, ma nel mio cuore rimane comunque grande attenzione e grande interesse nello sviluppo del calcio domestico.
1: Allora diamo anche spazio agli ascoltatori, che sono tanti. Ci scrive tra gli altri al 335 0266992949. Antonio da Ginevra, la vittoria dell'Under 17 è sicuramente positiva, ma non è indicativa per la nazionale maggiore, che è veramente forte. A 17 anni gioca già nell'Under 21 oppure nella nazionale maggiore, come ad esempio Yamal in Spagna a 16 anni. Sentiamo anche le telefonate. Antonio da Napoli, buongiorno Antonio, brevemente, grazie.
0: Buongiorno, io sono rimasto molto impressionato dal fatto che a Gennaro Gattuso non sia stato concesso neanche uno stage per una partita così importante del nazionale. Comunque io chiederei a Gravina se non ritiene necessario che si faccia una promozione del calcio italiano facendo degli incentivi, tipo quello per esempio di dare dei soldi alle società che utilizzano più giocatori italiani, oppure che a voi giornalisti chiederei perché non provate a coinvolgere i vostri giornali, le vostre testate, per istituire un premio, come si fa il pallone d'oro, no? Con l'equipe, no? Istituiamo un premio per le società italiane che utilizzano durante il campionato più giocatori italiani. Grazie.
1: Grazie Antonio, sentiamo anche Vincenzo da Salerno e poi risponderà Gravina.
5: Buongiorno, buongiorno Corsini, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente Gravina. Beh, sì, effettivamente sono vicino a quanto hanno detto proprio poco fa gli opinionisti della RAI lì da lei. Vorrei chiedere a lei, Presidente, ex Presidente della Federcalcio, se forse non era meglio affidare la nostra nazionale, che aveva un compito importante, quello di raggiungere i mondiali e non perderlo per la terza volta, ad un allenatore giovane, ad un allenatore e soprattutto mettendo in campo dei giovani come ieri sera, che hanno vinto sia contro il Lussemburgo, ieri sera contro la Grecia, e sembrava che avessero vinto una finale di Coppa del Mondo, qualcosa di veramente eccezionale. Il fatto che ci siano questi giovani che hanno tanta voglia con la giubba addosso di dare il massimo, non crede che poteva essere importante per...
1: Grazie Vincenzo, sentiamo le risposte di Gravina, prego Presidente.
4: Ma per quanto riguarda l'entusiasmo di ieri sera, ha contaminato e contagiato un po' tutti in maniera molto positiva. I nostri ragazzi hanno voglia di emergere, hanno voglia di dare un grandissimo contributo allo sviluppo del calcio italiano, la maglia azzurra, e vi garantisco che le ferite delle mancate qualificazioni al mondiale sono ancora molto vive, molto, molto aperte. Cosa si può fare per consentire l'utilizzo dei giovani, lo sviluppo non del calcio italiano, ma la trasformazione del talento in campioni e quindi l'utilizzo dei giovani? Certamente è indispensabile che la politica aiuti il calcio nell'autoriformarsi, approvando quei provvedimenti che ne consentono appunto lo sviluppo. Noi abbiamo chiesto più volte al governo delle misure strutturate, non l'assistenzialismo. Ci siamo limitati ad ottenere un rinvio del pagamento delle tasse, dell'IVA, e non abbiamo mai voluto affrontare i problemi reali. È chiaro che se dovessimo ottenere, come abbiamo più volte chiesto e come già avviene in altri paesi dell'Europa, una percentuale sulle scommesse, tenuto conto che un 2%, noi sappiamo benissimo che questo potrebbe aiutare, potrebbe incentivare il nostro sistema nel ricevere, nel consentire degli incentivi a favore dell'utilizzo dei giovani. Parliamo della tax credit in caso di utilizzo dei giovani. Iniziative ce ne sono diverse, però è un fatto culturale. Non possiamo pensare di ricorrere all'obbligo dell'utilizzo dei nostri talenti, ma deve essere un progetto, una missione, una convinzione da parte dei club. Quindi serve questo cambio di marcia, questo cambio di cultura da parte dei club. Servirebbe per andare al mondiale qualche giovane in più? Sicuramente sì, però purtroppo sappiamo, nel calcio è molto facile poter decidere dopo, ma in quel momento credo che l'interesse di tutti era veramente quello di andare ai mondiali.
1: Presidente, dobbiamo sintetizzare perché mancano pochi minuti, e allora, visto che abbiamo parlato anche di politica, ricordiamo che c'è sempre aperto il dossier su Euro 2032, l'europeo che dovremmo disputare e condividere con la Turchia. Nei giorni scorsi il ministro dello sport Abodi ha detto: rispetteremo tutti gli impegni, e dunque l'Italia ribadisce la propria traiettoria verso Euro 2032, 5 stadi da portare alla valutazione UEFA entro il prossimo ottobre. Che cosa pensa di queste dichiarazioni del ministro Abodi?
4: Ma io non commento le dichiarazioni del ministro Abodi, perché non, voi mi conoscete, non mi va di commentare dichiarazioni o affermazioni di chi ha una responsabilità politica, però questa è l'occasione per evitare degli equivoci e soprattutto dei momenti di confusione. La candidatura dell'Italia ad Euro 2032 è stata una mia intuizione, e la coassegnazione con la Turchia è stato un successo di questa federazione. Ora è evidente, in assenza di fondi pubblici, a differenza di altri eventi sovvenzionati in gran parte dallo Stato, un commissario per gli stadi, chiariamolo, perché il commissario è per gli stadi, non esiste un commissario per Euro 2032, un commissario che è entrato in funzione con un ritardo incredibile sulla tabella di marcia. Ora, riuscire a presentare una lista di stadi idonei entro la scadenza di ottobre sarà, consentitemi, un successo solo del mondo del calcio, che divideremo e condividiamo con i club che hanno deciso di investire e con quei comuni che hanno creduto nella grande opportunità di sviluppo. Quindi noi siamo molto ottimisti, sappiamo che questo evento è il terzo evento al mondo per partecipazione di interesse, e che in Italia, ad eccezione fatta per quelle 4 gare del 2021, non si organizza una competizione calcistica così prestigiosa dal 1990.
1: Ricordiamo che il commissario per gli stadi, per la cronaca, è Massimo Sessa. Vorrei tornare da Alberto Cerruti. Prego, Alberto.
3: L'appassionato di calcio, non il dirigente Gravina, perché tiferà al mondiale senza l'Italia?
4: Ma io tiferò sicuramente per i tecnici italiani, perché è la dimostrazione che la nostra scuola allenatore è una scuola di altissimo rilievo, di grandissimo valore. Quindi da Ancelotti a Fabio Cannavaro ce ne sono diversi, e quindi è chiaro, oggi Carlo Ancelotti è il simbolo della nostra italianità, e credo che tifare per Carlo sarà una sorta di esercizio che praticheranno diversi tifosi appassionati italiani.
1: Paolo Casarin.
2: Sì, volevo dire, quanta tristezza vedere i piccoli campi da calcio dove una volta giocavano i bambini, proprio bambini intendo dire sotto i 10 anni o attorno ai 10 anni, adesso sono vuoti. Cosa possiamo fare per riempirli? Andare dai genitori, portare dei maestri anche per i bambini che cominciano a giocare? Come possiamo fare? Perché non possiamo perdere questi, perché vuol dire perdere in prospettiva, speriamo non vera, no, il calcio.
4: Paolo, bisogna far riscoprire il senso del gioco, è la vera filosofia del nostro sport. Del resto la nostra federazione è l'unica che nella sua denominazione ha la parola gioco, però oggi è quasi tatticismo, è molta metodologia applicata voglio dire all'esasperazione della tattica. Dobbiamo riscoprire il senso del gioco, e il gioco si fa appunto con un pallone, due porte simboliche, e palleggiare, avere il senso di stare insieme. Questo l'abbiamo un po' smarrito. Certo, non voglio non è che la mancata qualificazione ha bloccato lo sviluppo degli oratori, i settori giovanili, il gioco per strada, nelle piazze, perché forse se Kane avesse fatto quel gol per pochi centimetri fallito, non è che si riaprivano improvvisamente tutti gli oratori e avremmo scoperto il senso del gioco per strada. Cambiamo la nostra filosofia, cambiamo la nostra cultura, divertiamoci di più e facciamo capire ai ragazzi che bisogna divertirsi, bisogna giocare.
1: Presidente,
4: bisogna
1: davvero è vero, davvero in 10 secondi, che cosa ne pensa dell'esperimento di Baldini per queste due amichevoli e perché non riconfermare Baldini? Ormai si parla di Antonio Conte davvero come nuovo CT, ma lei lo riconfermerebbe Baldini?
4: Ma guardi, Baldini l'ho scelto io come sulla panchina dell'Under 21, gli ho chiesto di guidare la nazionale per queste due partite. Lo devo ringraziare per quello che ha fatto e per quello che continuerà a fare per il nostro Club Italia. Pensate che abbiamo condiviso insieme questa scelta di far giocare tutti i ragazzi, perché era l'unico modo per accendere i riflettori sui nostri giovani. Per me Baldini è un grandissimo
1: allenatore. E lui c'è riuscito. Grazie Presidente, dobbiamo chiudere. Grazie per la sua cortesia e disponibilità. Ringrazio Umberto Conti in regia, Rossella Lacomare per l'organizzazione, Granelli, Emanuele Granelli in redazione, Massimo Vasciaveo e Giovanni De Palma per l'assistenza tecnica. Noi ci fermiamo qui, diamo la linea al GR1. Grazie per l'ascolto e buona giornata a tutti.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
8: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni. Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29€.
17: Famila, con noi sei in famiglia.
18: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
19: Ci sta.
18: Su una grande nave.
19: Ci sta.
18: A un prezzo piccolo.
19: Ci sta anche quello.
20: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
21: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
22: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In primo piano il settore bancario con il fermento attorno a Monte dei Paschi dopo la proposta di BPM di una fusione alla pari è arrivata all'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo con Unipol e BPER. Si creerebbe un nuovo campione del settore. In studio c'è Paola Anania.
3: Buongiorno, parliamo di un'offerta che vale 30,6 miliardi di euro che riconosce un sovrapprezzo del 12,5% per ogni azione MPS per far capire l'importanza di questa operazione. Accanto a Intesa c'è BPER che è di proprietà di Unipol che metterebbe 3 miliardi e mezzo per essere di questa partita per rilevare gli sportelli del Monte dei Paschi. Si creerebbe quindi il secondo campione bancario dell'Eurozona, ovviamente con ricadute anche sulla gestione bancaria italiana. Una mossa per bloccare Banco BPM che ieri aveva annunciato il progetto di una fusione alla pari con MPS per creare il terzo polo bancario italiano. Vediamo però come sta reagendo la borsa con la collega appunto da Milano, Chiara Merico, a te.
4: Sì, i titoli bancari a Piazza Affari sono in primo piano dopo la doppia mossa di Banco BPM e Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena e la banca senese apre le contrattazioni in forte rialzo oltre il 9% mentre calano di oltre 2 punti Intesa San Paolo e Banco BPM e Unipol di quasi 1,5%. L'apertura per le principali piazze finanziarie europee e con il segno meno Milano cede circa lo 0,6%. In linea anche Londra, mentre Francoforte e Parigi segnano ribassi più marcati oltre il 0,5%. Tutto questo sulla scia dell'andamento negativo segnato dai mercati asiatici, dove pesano ancora le forti vendite sul settore tecnologico. In Giappone il Nikkei cede il 3,74%, in Corea il Kospi affonda lasciando sul terreno oltre l'8%, male anche Hong Kong, le piazze cinesi. E la settimana si apre con il prezzo del petrolio nuovamente in rialzo a causa delle tensioni sui fronti mediorientali. Il Brent è quotato attorno ai $97 al barile e il WTI supera i $94 al barile, in aumento entrambi di oltre il 4%. E vola anche il prezzo del gas che da Amsterdam questa mattina ha superato i €51 al megawattora. È tutto a voi.
2: E parliamo allora proprio delle tensioni sul fronte medio orientale, attacchi incrociati Iran-Israele. L'esercito di Tel Aviv afferma di aver individuato un nuovo lancio di missili dall'Iran, il secondo dalla serata di ieri, quando di fatto sono riprese le ostilità. Israele ha risposto colpendo diverse basi militari in territorio iraniano. L'ultimo obiettivo, secondo quanto riferisce l'agenzia iraniana MER, sarebbe stato la città occidentale di Kermanshah. È rimasto dunque inascoltato l'appello del presidente degli Stati Uniti Trump, che aveva invitato le parti a non reagire agli attacchi per evitare il fallimento dei negoziati. In Ucraina ondata di attacchi russi, 5 morti e 14 feriti al momento nella regione di Zaporizhzhia. Mosca dichiara di aver abbattuto nella notte 310 droni ucraini. C'è un morto nel territorio occupato della Crimea. Tutto questo poche ore dopo il vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Sostegno ai negoziati diretti tra Ucraina e Russia, espresso in una dichiarazione congiunta in cui si chiedono il cessate il fuoco e il congelamento della linea del fronte come punto di partenza per i negoziati. Diplomazia in movimento in Estremo Oriente sull'asse Cina-Russia-Corea del Nord. Ascoltiamo il corrispondente.
5: È cominciata la visita di 2 giorni del presidente cinese Xi Jinping a Pyongyang su invito del leader nordcoreano Kim Jong-un. È il primo viaggio di Xi in Corea del Nord dal 2019. L'ultimo incontro tra i due è avvenuto nel settembre scorso in occasione della parata su piazza Tiananmen. A meno di un mese dalle visite nella capitale cinese del presidente americano Trump e di quello russo Putin, il viaggio di Xi punta a riaffermare l'influenza di Pechino sulla Corea del Nord in un contesto di crescente avvicinamento di Pyongyang a Mosca. Il rapporto militare sempre più stretto tra la Russia e la Nord Corea preoccupa la Cina, che resta insostituibile nel sostegno dell'economia di Pyongyang, gravata dalle sanzioni internazionali per il suo programma nucleare. A sottolineare lo status di potenza militare rivendicato nella regione, nei giorni scorsi Kim Jong-un si è fatto ritrarre durante le ispezioni a un sito nucleare, a una fabbrica di missili e insieme alla giovane figlia a bordo di una nuova unità della Marina nordcoreana. Da Pechino nello porto GR1.
2: Ballottaggi delle amministrative, urne aperte nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno, 6 capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani. 1 milione gli elettori chiamati ai seggi, si vota sino alle 15. Nel primo giorno affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto a 2 settimane fa. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, si vota in 148 comuni. Sport pallavolo, si chiude dopo 2 anni, 39 vittorie di fila, la striscia di imbattibilità delle azzurre di Julio Velasco, battute al quinto set dal Brasile in Nations League, un KO che comunque non mette a rischio il percorso verso la Final Eight. Il ritorno in campo della nazionale è previsto nelle Filippine il 17 giugno contro la Repubblica Ceca per la seconda fase della competizione. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 23 febbraio 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
6: Finora ci eravamo fidati di loro solo per ruoli marginali tipo capo di governo, presidente del Fondo Monetario Internazionale, presidente della Commissione Europea e un altro paio di cosette. Ed ecco che, pur non senza polemiche, stasera potranno perfino dirigere una finale di Coppa di Calcio maschile. E nella prima terna di donne a questo livello ci sarà anche un tocco d'Italia. Già direttrice di gara fra i nostri dilettanti, Manuela Nicolosi da Roma si trasferì in Francia per lavoro 15 anni fa. Da lì la carriera che la porterà in campo a Istanbul fra poco nella Supercoppa fra Liverpool e Chelsea.
7: È l'evento che ha tenuto banco in tutti i notiziari sportivi e non solo. Per la prima volta nella storia del calcio una terna arbitrale femminile ha diretto una finale di una competizione europea maschile. È accaduto il 14 agosto del 2019 in occasione della sfida di Supercoppa europea fra Liverpool e Chelsea al Beşiktaş Park di Istanbul. Ad arbitrare la francese Stéphanie Frappart, vertice di un terzetto femminile del quale facevano parte anche l'irlandese Michelle O'Neill e la nostra Manuela Nicolosi, che ha trasformato un sogno in realtà. Dalle tribune dello stadio che frequentava fin da bambina al rettangolo verde, in prima persona, da protagonista.
0: Gli speaker al microfono annunciano in inglese: signore e signori, le squadre stanno per entrare. In quell'istante il tempo si ferma. Davanti agli occhi rivivo in un attimo tutta la mia carriera, dai campetti di calcio vicino casa ad oggi. Poi guardo il capitano del Liverpool e quello del Chelsea e penso: è il momento, non ci posso credere. Non è vero, ci credo. Il delegato di campo conta 5, 4, 3, 2, 1 ed entriamo, sincronizzati con la regia televisiva che detta i tempi. È come tuffarsi in una tempesta. L'aria è sferzata da ondate di cori e ventate di applausi. Ci allineiamo, le squadre si salutano, guardo il pubblico tutto intorno, sbalordita. Migliaia di persone, sembrano milioni. Sono qui, è reale, sta succedendo.
7: Eh sì, è successo realmente, segno dei tempi che forse cominciano a cambiare. Dal libro autobiografico Decido Io, i ricordi di Manuela Nicolosi, premiata come miglior arbitro donna in Francia e in Italia, componente del terzetto che ha fatto la storia, la prima terna arbitrale femminile a dirigere una finale internazionale di calcio in campo maschile. Buongiorno Manuela Nicolosi.
8: Buongiorno a te, mi hai fatto venire i brivi.
7: Immagino.
8: Queste cose, sì.
7: A Istanbul hai fatto diventare realtà un sogno, siete state le prime ad arbitrare una finale di Coppa maschile, ma al di là del record c'è una consapevolezza, credo, quella di aver fatto la storia, perché avete aperto la strada alle donne che arriveranno dopo di voi. Il calcio non è più una cosa da maschi, quantomeno non solo da maschi.
8: Esatto, esatto. Quella partita è stato proprio il momento in cui dovevamo dimostrare che potevamo farlo anche noi. Noi lo sapevamo, ma per il pubblico, per il resto del mondo era una cosa così strana. Ci riusciranno a farla questa partita? E dopo è stato ok, ce la fanno.
7: Ce la fa. Il calcio poi è un mondo resistente da questo punto di vista, perché come abbiamo sentito nella nostra copertina, le donne possono fare i capi di Stato, ma non possono arbitrare le partite degli uomini. E poi l'avete fatto in un'atmosfera particolare, perché da quello che racconti nel tuo libro siete state seguite passo passo dai media e dalla UEFA, che voleva immortalare questo evento storico. Una situazione anche non facilissima per trovare la concentrazione, no? Per dover dimostrare, come dicevi prima.
8: Esatto, perché sai, di solito hai comunque dei riti, no? Prima della partita ti concentri, ti prepari, e lì avevamo le telecamere sempre con noi che ci seguivano nello spogliatoio, all'interno, insomma, anche quando parlavamo tra di noi, quindi è stato un po' particolare, ma sai, noi ci dobbiamo sempre adattare, no? A quello che succede in campo, e quindi lì ci siamo adattati anche a questa novità di avere le telecamere nello spogliatoio.
7: Qual è la prima immagine che ti viene in mente se ripensi a quella serata a Istanbul?
8: Allora, la prima immagine è quando usciamo per il riscaldamento. Di solito riceviamo sempre fischi da parte del pubblico, indipendentemente dal sesso, donna o uomini, sì. Comunque quando usciamo sempre fischi. E invece quella sera, quando siamo uscite tutte e tre in campo per la prima volta per il riscaldamento, tutto lo stadio ha cominciato ad applaudire.
7: Vi hanno incoraggiato, insomma,
8: sì,
7: e il fatto che vi fischino a prescindere mi fa venire in mente una domanda classica che faccio sempre agli arbitri, ma cioè chi ve lo fa fare? Cioè, perché l'arbitro scontenta tutti, sia i calciatori che i tifosi. Poi il guardalinea aveva una condizione pazzesca, perché sta infilato in un corridoio fra i calciatori che protestano e i tifosi che ululano inferociti alle loro spalle. Chi ve lo fa fare? Ecco, lo chiedo anche a te.
8: È una domanda che mi sono fatta tantissime volte, lo sai? E ce lo fa fare la nostra passione per il calcio, perché benché si dica, anche noi siamo appassionati di calcio tantissimo, perché altrimenti non faremmo questo lavoro. E l'altra cosa è, comunque, siamo appassionati anche del nostro lavoro, anche se comporta gli insulti, le critiche, sempre e comunque dopo ogni partita. Però che ti devo dire, io indossare gli scarpini, la divisa e correre su un campo da calcio mi crea brividi e mi rende felice, quindi lo faccio per quello.
7: Fra gli episodi più divertenti che hai raccontato è quello di Giroud in quella finale, che ti dice che gli fischi 4 fuorigiochi e poi viene da te e ti dice hai finito? Questa è una cosa divertente. A proposito dell'essere protagonista in campo, no? Molti arbitri nel corso della mia carriera giornalistica mi hanno confessato che comunque scegliere di fare l'arbitro è un modo di essere al centro dello spettacolo, anche se non hai il talento del calciatore, magari per essere in Serie A, no? È anche per te è in qualche modo così?
8: Sicuramente c'è una parte di ego e di essere protagonisti, quello è indubbio, come per i calciatori, cioè se comunque siamo sempre al centro dell'attenzione e magari ci piace esserlo sicuramente, e poi si dice spesso anche che l'arbitro diventa coloro che non possono giocare a calcio o che non sanno giocare a calcio bene, no? Quindi trovi un altro modo per diventare protagonista e diventi arbitro.
9: La festa a Lione è tutta per gli Stati Uniti, il quarto titolo in 8 mondiali. Non poteva mancare lei, Megan Rapinoe, glaciale, sul rigore sblocca la partita, corre via e spalanca le braccia. Le esultanze della capitana con i capelli rosa in polemica con Trump. Se vinciamo col cavolo che vado alla Casa Bianca, aveva detto. Difficile cambi idea dopo questo trionfo sull'Olanda campione d'Europa. Finisce così il mondiale femminile più seguito della storia, il torneo della parità, dei diritti. Su 24 squadre, solo 8 donne in panchina, 2 di loro in finale. Anche questo è vincere.
7: Manuela Nicolosi, quella è la finale del mondiale che hai arbitrato tu nel terzetto, hai anche questo record, aver arbitrato la prima italiana ad aver arbitrato una finale di un mondiale femminile. Fu il mondiale più seguito di sempre. Ti chiedo ad oggi quanto è cresciuto il calcio femminile e quanto può ancora crescere, soprattutto in relazione al fatto che quel mondiale, come si diceva, ha messo sotto i riflettori alcuni temi, no? Come quello della parità salariale, ad esempio. Le ragazze australiane della nazionale australiana scrissero una lettera all'UEFA per vedere riconosciuto questo diritto.
8: Vero, anche gli Stati Uniti, quando sono tornati poi in America, avendo vinto, hanno richiesto di avere lo stesso salario degli uomini. Quindi è vero, è stato un po' anche lì, no? Invece di una partita, ma comunque un torneo in cui si è combattuto, tra virgolette, per dei diritti. E quindi è stato, io ho visto l'evoluzione perché ho partecipato a 3 Coppe del Mondo, ho avuto questa possibilità di farne 3, quindi sono passati 12 anni e l'ho vista la differenza enorme tra la prima che è stata in Canada, poi ho fatto quella in Francia e poi l'ultima in Australia e Nuova Zelanda, dove c'erano ancora più squadre, erano ancora più pagate e dove ha stravinto la Spagna. E lì la Spagna ha dimostrato che avendo investito nelle giovani 3 anni prima, quell'anno stesso avevano vinto la Coppa del Mondo Senior, la Coppa del Mondo Under 20 e la Coppa del Mondo Under 17. Quindi significa che se investi poi hai i risultati. E io vedo che in Italia ancora, rispetto agli altri paesi europei anche esteri, c'è ancora un po' di difficoltà, però insomma siamo, diciamo, sulla via giusta.
7: E a questo proposito, in relazione al fatto che in Italia dobbiamo ancora crescere per alcuni aspetti, tu hai cominciato ovviamente a fare l'arbitro in Italia partendo dalle serie minori, però la tua esplosione, l'exploit, è arrivato quando ti sei trasferita in Francia. Ci racconti com'è andata?
8: È andata che io appunto ho cominciato in Italia, sono arrivata fino alla massima serie regionale, quindi sono stata la prima donna ad arrivare in eccellenza nel Lazio e poi dopo la serie regionale c'è il campionato nazionale e quindi lì la piramide è sempre più stretta e mi hanno fatto capire che sarebbe stato molto difficile per me arrivare a livelli superiori. E quindi io avevo un sogno, che era quello che hai detto tu prima, arrivare fino a una finale della Coppa del Mondo, perché mi piace sognare in grande. E quindi mi sono detta, se non posso farlo qui, io provo a farlo in un altro paese. E sono partita Erasmus in Francia e mi sono trasferita lì, ho cominciato a lavorare lì ed ho cominciato anche a ricominciato ad arbitrare lì e piano piano sono stata nominata miglior arbitro donna in Serie A femminile. Poi mi hanno nominato anche internazionale, pur non essendo francese, quindi rappresentavo la Francia all'estero, fino ad essere l'unica insieme a Stefania ad essere selezionata per appunto le competizioni internazionali. Quindi in un altro paese, ma ce l'ho fatta.
7: Riferito al pur non essendo francese, tu, ti ho sentito raccontare che spesso quando arbitravi in Francia poi ti esprimevi in italiano in campo, però insomma non ci faceva caso nessuno.
8: Allora, all'inizio, sai, quando arrivi comunque in un altro paese dove io non conoscevo proprio nulla di francese all'inizio, quindi avendo insomma vissuto per 20 anni in Italia, arrivi lì e ti viene spontaneo, no? Cominci ad arbitrare, fai vantaggio, gioca, però tanto i giocatori erano talmente concentrati sulla partita e comunque in Francia c'è un mix insomma di culture molto importante, quindi nemmeno ci facevano caso. Poi ecco, quando magari dovevo andare a avvertire o ad espellere qualcuno, ci pensavo e dicevo ok, in francese adesso, però bene, poi con il tempo mi veniva sempre più automatico, anzi mi viene talmente tanto automatico che adesso moltissime parole mi vengono prima in francese e poi in italiano, figurati.
10: Sassuolo Salernitana nel campo principale, visto anche il debutto assoluto in Serie A della signora Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro dell'incontro in programma a Reggio Emilia, l'inviato è Giovanni Scaramuzzino.
11: Piacere di esserci, o più che altro piacere anche di sapere che toccherà a lei, e poi curiosità, certo, per una prima volta non può che essere così. Arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi.
7: È l'ottobre del 2022 e al Mapei di Reggio Emilia accade qualcosa di storico. Per la prima volta in Italia una donna dirige una partita di Serie A maschile, la partita del Sassuolo Salernitana, l'arbitro è Maria Sole Ferrieri Caputi. Manuela Nicolosi, le difficoltà che hanno avuto Maria Sole Ferrieri Caputi, come anche Cristina Cini, che fu la prima guardalinea in Serie A in uno Juventus Chievo nel 2003, sono le difficoltà che hanno dovuto affrontare tutti gli arbitri donna che hanno deciso di cimentarsi nel calcio maschile. Tutte avete dovuto avere a che fare con il pregiudizio. Io ti chiedo quanto è stato difficile affrontare questo pregiudizio, quante volte hai dovuto farci i conti durante il cammino?
8: Considera che le mie prime partite erano quando arrivavo allo stadio e dicevo che ero l'arbitro, sia il guardiano del campo che tutti i giocatori si mettevano a ridere e quindi dicevano va bene, oggi ci pensiamo da soli ad arbitrare, non ce la farà mai. Quindi immagina già che ambiente che c'era.
7: Non avevate neanche lo spogliatoio, no, per voi, giusto?
8: Allora, quando all'inizio arbitri, comunque sei da sola fino alla promozione, quindi comunque andavo da sola e avevo lo spogliatoio da arbitro. Sì. Quando però inizia ad essere interna, io ovviamente volevo lo spogliatoio per me. E quindi non ce n'erano, mi dicevano, no, non abbiamo previsto, ce ne sta uno solo per l'arbitro. Quindi io mi cambiavo nel bagno oppure mi cambiavo nello spogliatoio che era magari per i dirigenti, dove loro dovevano spostare le loro cose, poi tra il primo e il secondo tempo dovevo rispostare le mie. Quindi non avevo nemmeno la serenità, sai, di avere un posto mio. Eppure ho detto, va bene, mi abituo. Cioè, se non si abituo, perché comunque ero sempre la sola, l'unica. Quando ho cominciato ad arbitrare in Serie C ero l'unica donna e quindi ogni volta arrivavo io su una partita e dicevo, ah no, oggi c'è lei e quindi dobbiamo trovare un altro spogliatoio. E era un po' così, capito? Perché sai, un conto è quando siamo metà e metà magari e quindi sono abituati. Un conto è quando sei l'unica e quindi capiti una partita ogni tanto.
7: Mi aggancio a quello che dicevi prima, no? Che ti vedevano arrivare e dicevano oggi ci arbitriamo da soli. Era una battaglia psicologica continua, perché tu hai anche raccontato che più ti vedevano insicure più cercavano di ribaltare le tue decisioni anziché aiutarti in qualche modo.
8: Certo, perché loro all'inizio provano a testarti psicologicamente, a simulare dei falli per vedere se tu fischi e per dire va bene, oggi ce l'abbiamo in tasca e facciamo come ci pare. E quindi io dovevo anche capire come potermi dimostrare sempre più sicura di me stessa e delle mie decisioni di fronte appunto a giocatori uomini, dirigenti uomini, pubblico uomo, con la mia codina bionda a correre in mezzo al campo e dire no, ho deciso io, è il rigore del rosso e vai fuori. Insomma, non era proprio semplicissimo.
7: A proposito della codina bionda, io sorvolo sugli insulti sessisti che immagino che ci siano stati, però ti chiedo, perché so che ne hai parlato, se il tuo aspetto fisico, che è un po' appariscente, diciamo, con la coda bionda, molto femminile, se ti ha aiutato oppure ti ha frenato in qualche modo, se ti ha creato dei problemi.
8: Allora, non è sicuramente stato qualcosa che mi ha aiutato, perché mi è stato chiesto tantissime volte, come dico nel libro, di essere meno visibile quando arbitravo, che non significava nulla.
7: Come si fa a essere meno visibile?
8: Essere meno visibile, esatto, cosa significa? E quindi a volte dico, va bene, allora se il problema che non mi promuovono è che sono troppo visibile, va bene, cercherò di, ovviamente non mi taglio i capelli, ho le mie forme, quelle restano, cercherò di andare proprio con un viso, insomma, senza un filo di trucco, senza niente, senza lo smalto sulle unghie, senza nulla. E poi rientravo allo spogliatoio ed era sempre lo stesso problema. Cioè mi dicevano, sei una donna, sai, la tua condizione fisica per essere una donna, e quindi mi sono detto, ok, allora sai che c'è, tanto ho capito che non cambia nulla che io sia femminile o meno, tanto il vostro problema è comunque il mio sesso e quindi non indipendentemente dal fatto che sia visibile o meno. È anche vero che moltissime mie colleghe hanno deciso invece di mascolinizzarsi, no? Per fare carriera. E quindi io ho voluto dimostrare che invece si poteva fare carriera pur rimanendo femminile.
7: Hai rotto veramente gli schemi da questo punto di vista. Insomma, ti facciamo i complimenti per quello che sei riuscita a fare. Ti ringraziamo per essere stata con noi. Speriamo di vedere sempre più donne anche con la giacchetta nera, con la divisa. Ormai sono tutte colorate, non so.
8: Tutte colorate.
7: Quindi speriamo di vedere sempre più donne sui campi di calcio maschile. Grazie per essere stata con noi, Emanuela Nicolò.
8: Grazie a te.
7: Colpo secco che avete appena ascoltato è un rumore che Alex Liddy non scorderà mai. Il suo primo grande slam, il primo fuoricampo con tutte le basi occupate nella lega più competitiva al mondo, la Major League Baseball. In settimana ha annunciato il suo ritiro, ma il suo nome rimarrà per sempre nella storia del batti e corri italiano, come ci racconta Emanuele Granelli.
12: Nato per correre, il titolo ideale per riassumere la straordinaria carriera di Alex Liddy. Dalla casa base della sua Sanremo ha realizzato il sogno americano, il primo atleta nato e cresciuto in Italia a giocare nella Major League Baseball. E ora, dopo oltre 20 anni di batti e corri sui diamanti di tutto il mondo, la decisione di appendere il guantone al chiodo.
13: Uno se lo sente quando arriva il momento di dire basta. Fisicamente sto ancora bene, ma stare lontano dalla famiglia alla fine stava diventando un sacrificio che non è mai stato nella mia carriera. Anche negli ultimi anni, con l'età, diciamo che il rendimento scende un po', e le due cose insieme hanno fatto sì di farmi lasciare.
12: Un amore, quello per il baseball, nato in casa, una famiglia di ex giocatori, e soprattutto sotto casa, con le prime scivolate al campo di Pian di Poma a Sanremo. In America si accorgono di lui a 17 anni i Seattle Mariners, lo mettono sotto contratto e dopo una trafila di selezioni durissime, il sogno di una vita si avvera nel 2011, esordire nella Major League Baseball.
13: Mi ricordo benissimo il giorno che, perché quando mi hanno chiamato in Major League, il primo giorno non ho giocato, e sì, l'emozione di essere lì, ancora non ne scendi in campo, quindi. Ma poi il giorno dopo, quando ho visto la formazione, che quando arrivi al campo la mettono nello spogliatoio molte ore prima, mi ricordo che sono andato a vederla, e tra l'altro c'era un giornalista che diceva oggi esordisce, quindi è lì è entrato il nervosismo e l'adrenalina.
12: Italiano nello sport più radicato degli States, dove l'America si specchia e si racconta. Seattle è solo la prima tappa di un viaggio unico in giro per gli Stati Uniti e per il mondo, anche se il terza base azzurro non ha dubbi sull'avventura che l'ha segnato di più.
13: Tutte sono belle e diverse allo stesso tempo. Ovviamente il Messico è stata una parte grossa della mia carriera. Ho incontrato un sacco di amici, ho creato un sacco di rapporti, e sicuramente è stata la mia seconda casa per tanti anni dopo gli Stati Uniti, e quindi sempre me lo porterò nel cuore.
12: A fine corsa Alex si è tolto anche l'ospizio di vincere il campionato italiano a Parma.
13: Devo dire grazie anche a mia moglie, perché lei è quella che mi ha convinto di tornare a giocare in Italia, almeno di chiudere la carriera, e sono contento, ho ritrovato tanti amici che conoscevo da piccolo, e contento di aver vinto con il Parma, una squadra che ha tanta storia in Italia. Sono sentito orgoglioso di far parte di quella squadra, anche se per poco tempo.
12: Ora un nuovo capitolo della vita da romanzo di Alex Liddy, al fianco dello sport che tornerà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e che ha contribuito a diffondere, spianando la strada ad altri italiani in MLB, come il lanciatore Samuel Aldeghieri.
13: Quando ero lì non capivo, adesso che sono un po' più grande capisci che ho ispirato altre persone, quindi mi fa piacere, spero che questo succeda anche con Sam adesso, appunto, e possa crescere il nostro sport Italia, perché negli anni precedenti è stato abbastanza importante.
7: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umbretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, e Carlo Boninsegna alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
14: Rai Radio 1 Sport.

te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco, sempre in primo piano il fermento nel settore bancario con Intesa San Paolo che ha lanciato un OPAS su MPS. Immediate le reazioni dei mercati con un notevole rialzo del titolo dell'istituto senese. Facciamo il punto qui in studio, Paola Nania.
4: Buongiorno, proprio le reazioni della borsa indicano come viene accolta l'operazione lanciata questa mattina da Intesa San Paolo. E vediamo intanto MPS come sta andando. La banca senese che possiede Medobanca e una quota importante della ricchissima Generali, dopo l'offerta pubblica guadagna il 10%, lo stesso vale per Mediobanca, va bene anche l'assicurazione generale più 1,3%, Biper che fa parte dell'operazione insieme a Unipol adesso guadagna il 2,5%. Vanno invece peggio i titoli che stanno guidando questa operazione. Intesa perde il 3%, questo perché è un'operazione da 30,6 miliardi, ovviamente significa un grande esborso. Debole anche il banco BPM, meno 1%, il cui piano di fusione che era stato annunciato ieri con MPS probabilmente rischia di fallire. A te.
3: Un'ultima ora da Milano, indagata la titolare di un ristorante in centro, zona Duomo, per caporalato. È accusata di aver approfittato dello stato di bisogno di almeno 3 lavoratori stranieri soli appena trasferitisi sul territorio italiano, impiegati in condizioni di sfruttamento all'interno del suo locale, pagamenti in nero, paghe a ribasso, turni massacranti. Messaggi del presidente Mattarella in ricordo di Francesco Coco, assassinato a Genova l'8 giugno del 1976. Primo magistrato, sottolinea il capo dello Stato, a cadere per mano del terrorismo delle Brigate Rosse. Difese l'ordinamento democratico dell'Italia, contrastò con fermezza il ricatto delle BR durante il sequestro del magistrato Mario Sossi, scrive ancora Mattarella, opponendosi alla liberazione di detenuti pretesa dai terroristi. Ucraina, il presidente Zelensky incontra oggi Re Carlo a Londra, appuntamento che arriva all'indomani del vertice con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, nel corso del quale il leader ucraino ha chiesto il cessate il fuoco e il congelamento della linea del fronte come punto di partenza per le trattative. Intanto ancora una notte di attacchi incrociati. Sentiamo l'inviato.
5: Ancora una volta è l'area di Zaporizhia a essere tra le più colpite. 5 morti e 14 feriti, dice il governatore della regione. La Russia ha attaccato con droni e bombardamenti, danneggiando infrastrutture, edifici residenziali e auto. Un'altra vittima anche nella regione di Kharkiv, dal lato opposto del paese. Foto mostrano un'auto della polizia bruciata, un ufficiale chiamato per neutralizzare un drone inesploso è stato ucciso da un altro drone russo in arrivo, dicono le autorità. In tutto, nella notte sono stati 155 quelli lanciati sull'Ucraina, secondo la difesa di Kiev, mentre il presidente Zelensky è a Londra per ipotizzare condizioni di pace, un appuntamento che non ferma gli attacchi neanche quelli ucraini sulla Russia. Dopo che ieri a Kiev è tornata la paura nucleare, un drone russo Shahed ha colpito un deposito di combustibile atomico esausto nell'area della centrale di Chernobyl. L'edificio è stato parzialmente distrutto e si è sviluppato un incendio poi domato. Le autorità ucraine hanno rassicurato livelli di radiazioni nella norma, ma per Zelensky è un attacco vile e per l'Agenzia per l'Energia Atomica un episodio inaccettabile. Da Kiev, Riccardo Cavaliere per il GR1.
3: Il terremoto nelle Filippine, 15 morti, quasi 130 feriti, il bilancio aggiornato dell'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi, 7.8 la magnitudo, la gran parte delle vittime nell'isola di Mindanao, palazzi crollati in diverse città. Le zone costiere sono state colpite da un'onda anomala alta quasi 1,5 metri, segnalata poi un'ulteriore scossa di assestamento di magnitudo 6.1. Viaggio in Spagna del Papa, in corso a Madrid il colloquio privato con il premier Sanchez, poi Leone XIV incontrerà i deputati e sarà il primo discorso di un pontefice alla Camera Bassa Iberica. Tra gli appuntamenti di oggi anche quello con la comunità diocesana alle 19 nello stadio Santiago Bernabéu. Domani la partenza per Barcellona. Ieri 1.200.000 persone alla messa celebrata nella capitale. È lecito chiedersi con onestà, ha detto il Papa, se l'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta spirituale cristiana che ne ha forgiato l'identità. Oggi è la giornata mondiale degli oceani che ricoprono il 70% del pianeta. Molte le iniziative per ricordare l'urgenza di difenderli da quello che più li minaccia, ovvero inquinamento, sovrasfruttamento, riscaldamento globale. Gli oceani sono cruciali per l'equilibrio del clima, per la vita sulla Terra e anche per l'economia. Sentiamo Sandro Carniel, oceanografo del CNR.
6: Sono il principale regolatore del clima terrestre, ricco di biodiversità, ma anche esposto al riscaldamento globale. È estremamente importante istituire delle aree marine marine protette, rispettarle davvero, diminuire la pressione della pesca, sgonfiare l'economia fossile, mettere in pratica delle azioni che conosciamo benissimo ma che stiamo ritardando.
3: Sono le 10:05, restate su Radio 1 perché il GR torna come sempre alle 11:00.

0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 5 maggio 2002. Primo tempo.
1: Tutto il calcio minuto per minuto. A cura di Marco Martegani.
2: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Saxa Rubra, ultima giornata del campionato di Serie A e si ricomincia da tre. Tre sono infatti le squadre ancora in lizza per lo scudetto e tre quelle che cercano di evitare quel quartultimo posto che significa retrocessione. Saranno sicuramente super volate, 90 minuti di attesa ed emozioni e di ansia per i tifosi e poi sapremo chi sarà il Cipollini del calcio. Questa edizione di Minuto per Minuto si articolerà su tre campi principali, su ognuno dei quali opera saranno due cronisti. Una coppia racconterà la gioia per lo scudetto, le altre due la delusione per il mancato raggiungimento del grande traguardo. Da Roma per Lazio-Inter Riccardo Cucchi e Bruno Gentili, da Udine per Udinese-Juventus Livio Forma e Giuseppe Bisantis, da Torino per Torino-Roma Giulio Delfino e Mauro Carafa. E seguiranno poi collegamenti con Brescia e Piacenza, i campi interessati alla zona retrocessione ed infine Milan-Lecce obiettivo Champions League. Da Verona, Parma e Perugia soltanto aggiornamenti da studio, così come per la Serie B e per le due partite di C in schedina. La preziosa opera di collegamento e informazione sarà come al solito assicurata da Filippo Corsini. E allora, via con il calcio, cominciando dall'Olimpico di Roma per Lazio-Inter con Riccardo Cucchi e Bruno Gentili.
3: L'Olimpico in nero-azzurro, 75.000 i presenti, curva sud tutta interista, ma in ogni settore dello stadio, con l'eccezione della nord, tutto l'Olimpico è occupato dai tifosi dell'Inter. Si sono mescolati con quelli della Lazio, le due tifoserie, come tutti sapete, sono gemellati, chiaro lo spirito dei tifosi romani, sostenere la squadra di Cooper, vedremo se sarà così anche al fischio d'inizio. Per l'Inter è una finale, in palio lo scudetto numero 14, ma anche per la Lazio la gara conta molto, in palio c'è l'Europa, dalla quale la squadra di Zaccheroni, la sua ultima panchina in bianco-celeste, al momento è fuori. Le formazioni sono quelle annunciate, vediamo quella dell'Inter, Toldo tra i pali, Gresco, Materazzi, Cordoba e Javier Zanetti in difesa, al centrocampo Recoba, Cristiano Zanetti, Di Biagio e Conceição, in attacco Ronaldo e Vieri. La Lazio priva di Crespo e Lopez, fuori per infortuni accusati in settimana, si schiera invece così. Peruzzi in porta, poi Stam, Nesta, Couto e Favalli dietro. In mezzo, Poborski, Gianni Chedda, Simeone e Stankovic, davanti Inzaghi, alle cui spalle opererà Stefano Fiore. A bordo campo c'è già Bruno Gentili, a lui dunque il microfono per il racconto delle sensazioni e dell'atmosfera.
4: Né Juve né Roma, Inter campione, lo striscione che campeggia in curva nord, feudo laziale che svela, ma non ce n'era certo bisogno, lo stato d'animo dei tifosi biancocelesti, tutti o quasi schierati con la squadra di Luis Nazario, detto Ronaldo. San Siro è qui, allo stadio Olimpico, si è trasferito qui, 70-80 mila voce, tutte per l'Inter, una spinta e un sostegno davvero impressionanti. Applausi e cori durante la fase di riscaldamento anche per Bobo Vieri, al quale, come ricorderete, non era stato perdonato nell'estate del 99 il passaggio all'Inter. Non mancano in questa scenografia tutta nerazzurra le scritte polemiche, anche irridenti, nei confronti di qualche dirigente biancoceleste. Una punizione, secondo il nostro punto di vista, forse un po' troppo severa nei confronti della Lazio. Adesso, tra pochissimo, sarà il momento comunque della verità, i giocatori in campo, quando saranno in campo forse nemmeno avvertiranno, sentiranno questa atmosfera, questo clima davvero elettrizzante. Tutta l'Inter ad un passo dallo scudetto è concentratissima qui nel tunnel che mette sul prato dell'Olimpico. A te la linea, Cucchi.
3: E ricordiamo che l'arbitro della gara sarà il signor Paparesta di Bari, che sarà coadiuvato da Babini e Di Valti. La linea a Provenzali.
2: E andiamo a Udine per Udinese Juventus con Livio Forma e Giuseppe Bisantis.
5: Bel colpo d'occhio qui allo stadio Friuli, dove c'è il tutto esaurito, 35.000 spettatori sugli spalti, 3.000 dei quali venuti da Torino. Dopo la pioggia anche intensa di ieri, il clima è variabile con il sole che si alterna alle nuvole. In questo momento c'è sole pieno, l'Udinese è salva, la Juve continua a mantenere sogni in scudetto, anche se Lippi, parlando delle polemiche della vigilia, ha detto testualmente: mi viene il vomito. Non ci sono novità rispetto alla vigilia, nella Juve Tudor gioca a centrocampo con Zambrotta in panchina, l'Udinese priva dell'infortunato Bertotto. Questi comunque gli schieramenti ufficiali. Cominciamo dall'Udinese, il portiere De Santis, i difensori Kroldrup, Zamboni, Manfredini e Pieri, a centrocampo Pinzi, Alghera, Marcos Paolo e poi un tridente con Muzzi, Sosa e Di Michele. Risponde la Juve con Buffon tra i pali, i difensori Turam, Ferrara, Giuliano e Montero, a centrocampo Conte, Tudor, Davids, il trequartista a tutto campo e Nedved, le punte Trezeguet, capocannoniere del campionato, e Del Piero, arbitra Rodomonti di Teramo, e la partita numero 137 in Serie A avrà la collaborazione dei guardaline Ricci e Stevanato. A bordo campo per noi c'è Giuseppe Bisantis, che ha assistito, credo, ad una simpatica premiazione. A te la linea.
6: C'è stata prima la premiazione della fondista friulana Gabriella Paruzzi, che è stata premiata dal sindaco della società Tarvisio, dal presidente dell'Udinese Calcio, ma poi ha sorpreso un po' per tutti noi, è risuonato l'inno di Mameli dagli altoparlanti, un Fratelli d'Italia che in molti hanno cantato, e poi sono apparsi parecchie bandiere tricolore dal settore riservato ai tifosi juventini che comunque vada alla sfida dell'Olimpico. A quanto pare ci credono. In quanto poco fa hanno esposto uno striscione dicendo: siete l'orgoglio di tutti noi, rivolto ai loro giocatori. Stadio strapieno alla Friuli, è raro vederlo, tra l'anno 35.000 gli spettatori, a parte il settore riservato ai tifosi ufficiali della Juventus, credo che siano arrivati club e sostenitori da tutta Italia, abbiamo visto targhe automobilistiche anche dal profondo sud Italia, e quindi credo che il 90% degli spettatori presenti sia di fede juventina. Abbiamo visto volti sereni nello staff bianconero a bordo campo fino a poco fa, Boggi e Lippi che parlottavano con un'aria apparentemente serena e tranquilla. È tutto da bordo campo, linea di forma.
5: E restituisce la linea Provenzali.
2: Bene, mancano soltanto 2 minuti all'inizio delle partite, dunque i prossimi collegamenti saranno necessariamente più brevi, a partire da quello di Torino, per Torino-Roma con Giulio Delfino e Mauro Carafa.
7: Capello chiede ai suoi grande concentrazione per evitare di avere ulteriori rimorsi e rimpianti in una stagione già di per sé ricca di occasioni perdute. Nel girone di ritorno Torino imbattuto in casa, Roma va vittoriosa lontano dall'Olimpico. Camolese recupera Lucarelli e Galante, ma deve rinunciare a Bucci, Fattori e Delicari. La Roma senza Totti, Zago e Assunção. Vediamo subito le formazioni prima di dare la linea a bordo campo. Il Torino con Sorrentino, Garzia, Martinelli, Galante, Comotto, Asta, Vergassola, Coè, Castellini, Lucarelli e Franco in attacco. Per la Roma Antonioli, Panucci, Samuel, Daïr, poi Candelà, Cafu, Tommasi, Emerson, in attacco Del Vecchio, Montella e Batistuta. Piove sul Delle Alpi, la linea Mauro Carafa, bordo campo.
8: Sì, è ripreso a piovere in maniera piuttosto insistente nell'ultimo quarto d'ora, ma il terreno in ottime condizioni, tranquillamente ha assorbito la pioggia dei giorni scorsi, 3 giorni di pioggia su Torino, atmosfera annacquata anche per quanto riguarda il tifo romanista, sono pochi, solo 2.000 rispetto agli 8.000 previsti alla vigilia, e c'è anche uno striscione abbastanza polemico: siamo qua in rispetto della nostra storia, i soliti nodi. Dall'altra parte grande entusiasmo nella curva granata, saluteranno una squadra che potrebbe riapprodare in Europa dopo 8 anni, e quindi Asta poco fa è andata a salutare la curva panatona. Te la linea.
7: Noi giriamo subito la linea Provenzali, ricordando che comunque il Torino è già qualificato per l'Intertoto. A te Provenzali.
2: Scaletta degli interventi: Roma, Udine, Torino, Brescia, Piacenza e Milano. La linea all'Olimpico per Lazio-Inter.
5: Le squadre sono già entrate in campo, tra poco avrà via dunque la gara dell'Olimpico. Curva Nord molto polemica, con alcuni biancocelesti a nome dei quali, pronunciati dallo speaker, si è lasciato andare a sonori fischi, i più vivaci nei confronti del tecnico biancoceleste Zaccheroni. Squadre che sono pronte, squadre che invertono il campo adesso. Lazio attaccherà verso sinistra nel primo tempo, dunque sotto la curva nord, maglia celeste per la squadra romana che indossa calzettoni e calzoncini bianchi, maglia strisce verticali nero-azzurre invece per la formazione di Hector Cooper, che indossa calzettoni e calzoncini neri. Poco prima del fischio d'inizio ancora un intervento da bordo campo, Gentili, per le ultimissime anche sul piano, diciamo così, delle emotività.
9: Emotività altissime, tensione che si legge sul volto di tutti i giocatori, in particolare naturalmente di quelli dell'Inter che batterà il calcio d'inizio. A proposito di quello che dicevi poco fa, eloquenti gli striscioni degli ultra che hanno assegnato ad ogni giocatore della Lazio un voto, una specie di promossi e bocciati hanno fatto attraverso appunto le pagelle dei tifosi. Ma adesso tutto è pronto, un misto di biancoceleste e nerazzurro contrassegna lo stadio olimpico, tutto è pronto per questa attesissima sfida, mentre Cooper chiama a sé Di Biagio gli ultimi consigli prima di partire. A te la linea.
3: E guardiamo anche come sono composte le panchine. In quella della Lazio troviamo Marchegiani, Negro, Pancaro, Colonese, Cesar, Baggio ed Evacuo. In quella dell'Inter invece sono pronti Fontana, Sorondo, Serena, Dalmà, Seedorf, Emre e Callon. Tutto pronto. Inter che batterà il calcio di avvio e che attaccherà verso destra sotto la curva che è presidiata dai suoi sostenitori, davvero tanti. Questo pomeriggio all'Olimpico i tifosi dell'Inter. Sul punto di battuta ci sono Vieri e Ronaldo. Ricordiamo che l'Inter è schierata con Toldo, Crespo, Materazzi, Cordoba, Gliar, Zanetti, Recoba, Cristiano Zanetti, Di Biagio, Concesao, Ronaldo e Vieri. È iniziata adesso la partita e l'Inter sta manovrando il pallone all'altezza della sua metà campo. Inter che porta avanti la sfera, c'è un lancio sulla fascia, vediamo la fuga all'inseguimento del pallone che viene raggiunto adesso da Javier Zanetti, subito attaccato in avanti per Vieri che cerca di incunearsi tra due difensori. Fernando Couto lo anticipa, gli mette la palla fuori, la rimessa con le mani in favore dei nerazzurri sta per essere effettuata da Javier Zanetti all'altezza del vertice basso dell'area di rigore della Lazio. Zanetti indietro per Di Biagio che è attaccato, ancora Javier Zanetti indietro con Cordoba che riceve il pallone, viene pressato da Simone Inzaghi, unico attaccante della formazione biancoceleste. Palla indietro per
10: Juve
3: Materazzi.
10: Juve in vantaggio, Trezeguet di testa su un cross dalla destra, ancora una volta sotto misura il campione francese, a meno di due metri dalla porta, insaccato colpendo dall'alto in basso. Giocatori bianconeri ora che compiono un mezzo giro d'onore andando dalla parte dei propri tifosi. Cambia il risultato dopo un minuto e mezzo allo stadio Friuli. Juventus 1, Udinese 0, il gol di Trezeguet, la linea torna all'Olimpico.
3: Ammutolito l'Olimpico, naturalmente riparte nero-azzurra la notizia che è stata fornita da Livio Forma. Adesso naturalmente tra poco ci collegheremo ancora con Udine, intanto è stato fermato in fuori gioco Cristian Vieri e c'è un calcio di punizione in favore della Lazio. Siamo al primo minuto di gioco qui all'Olimpico, 0-0 tra Lazio ed Inter, punizione battuta dalla squadra biancoceleste, la palla è lunga per Inzaghi che viene anticipato da Materazzi e dunque l'Inter che cerca al momento di tornare in possesso della palla, lo fa con Cristian Vieri. Seguiamo questo attacco dell'Inter che viene frenato dal recupero abbastanza efficace in pressing da parte dei centrocampisti laziali. E allora un minuto e 30 trascorsi dal fischio d'inizio, 0-0 all'Olimpico tra Lazio ed Inter e linea che va ad Udine.
10: C'è un lancio per Sosa anticipato da una bella presa del portiere della Juventus Buffon. Inedita la divisa della Juventus, gioca con una maglia nera, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi, invece tradizionale la divisa dell'Udinese, maglia bianconera, pantaloncini e calzettoni neri. Ora il pallone torna nel metacampo bianconera, Juventus che è andato in vantaggio praticamente alla prima azione. Dopo un minuto e mezzo c'è stato un cross dalla destra di Conte all'altezza del vertice dell'area piccola, all'altezza del palo sinistro della porta dell'Udinese. È entrato di testa Trezeguet, ha colpito dal basso verso l'alto e ha mandato il pallone in rete sbloccando il risultato, ripeto, dopo un minuto e 30 secondi. Ora seguiamo un'azione offensiva da parte della squadra bianconera con Thuram sulla fascia di destra, il tocco centrale per Tudor che gioca a centrocampo. Il croato cambia il fronte del gioco andando sulla sinistra a Montero, tutti i giocatori sono nella metà campo dell'Udinese in questa fase. Lancia in avanti per Davids, controllo difficoltoso da parte dell'olandese, mantiene il controllo di palla però ancora in avanti. Caparbio, Nedved, molto motivata la Juve, lancio di Nedved in avanti, c'è un retropassaggio da parte di Koldrup e poi il portiere del Santis dell'Udinese che mette il pallone all'altezza del cerchio di centrocampo. Juventus dunque in vantaggio dopo solo un minuto e mezzo. Retropassaggio a seguire per Buffon. Sentiamo brevemente le dichiarazioni, quello che ha da dire da bordo campo Giuseppe Bisantis.
6: Ci crede la panchina della Juventus perché al gol Lippi che fuma il suo sigaro ha buttato il sigaro sul prato, si è alzato ed è andato ad esultare coi suoi, insomma è scattato come una molla, quindi la Juventus ci crede ancora, è prestissimo per fare calcoli, dunque non li facciamo. A te la linea.
10: La Juventus comunque è molto motivata che praticamente dall'inizio della partita gioca nella metà campo della squadra friulana. Linea Torino.
7: A Torino si gioca da 3 minuti e mezzo, perfetta coincidenza di tempi con l'Olimpico di Roma. Ci sembra di capire che invece a Udine sia cominciata una trentina di secondi prima la partita. È 0-0 fra Torino e Roma, sta piovendo sul Delle Alpi, nulla di particolare da segnalare in questi 3 minuti e mezzo di gioco. La Roma è costantemente presente nel metà campo delle Torino. Adesso sono i Granata che battono un calcio di punizione con Galante che è stato recuperato, le sue condizioni fisiche erano precarie insieme a quelle di Lucarelli, entrambi sono comunque sul terreno di gioco. È lo stesso Galante che adesso allunga il pallone, termina in fallo laterale. Seguiremo soltanto questa azione prima di dare la linea Brescia. Cafu all'indietro per Samuele, Samuele ancora all'indietro per Antonioli, va per il lungo dunque l'azione della Roma che è in maglia bianca, Torino in maglia granata. 0-0 il punteggio, quarto minuto di gioco, linea Brescia.
11: A Brescia la partita è cominciata da 4 minuti, 0-0 il punteggio, il Brescia ha già battuto un calcio d'angolo senza esito. Rapidamente le formazioni, il Brescia con Castellazzi, Petruzzi, Mangone, Antonio Filippini, Calori, Iliana, Schopp, Emanuele Filippini, Toni, Baggio, Bacchini. Il Bologna in maglia gialla, Bologna che attacca con Crusi in avanti. Attenzione Signori in area di rigore, il tiro, la grandissima parata, e poi Signori fallisce clamorosamente il gol. Palla sul fondo al quarto minuto, ventesimo secondo. La formazione del Bologna che gioca, lo ripeto, in maglia gialla: Pagliuca, Zaccardo, Castellini, Brioschi, Fresi, Tarantino, Pecchia, Brighi, Cruz, Zauli, Signori. Signori che ha fallito al quarto minuto e mezzo, un gol clamoroso sotto misura. Linea Piacenza.
12: E mi dai la linea mentre Gautieri per il Piacenza va a colpire un clamoroso palo con un colpo di testa da non più di 7-8 metri. Difesa del Verona letteralmente in bambola, prima vera occasione della partita. Palo di Gautieri quando siamo arrivati a 5 minuti dall'inizio della partita. La situazione dunque è ancora di 0-0. Maglie con i colori tradizionali, giallo-blu quella del Verona, bianco-rossa quella del Piacenza, che attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione. Un avvio piuttosto morbido su entrambi i fronti, poi la conclusione un attimo fa di Gautieri che ha mandato la palla a stamparsi contro il palo alla destra del portiere avversario. Guardia strettissima dei difensori del Verona nei confronti del cannoniere Hübner. 5 primi, 40 secondi, 0-0 la linea a San Siro.
11: Sesto minuto di gioco nel primo tempo a San Siro, punteggio ancora fermo sullo 0-0 dopo 15 secondi. Milan in avanti con Serginio, cross in mezzo, il colpo di testa botta sicuro la parte di Inzaghi, il miracolo di Frezzolini che mette palla in angolo. Ora c'è Gattuso in avanti che va a subire fallo da un avversario, si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Milan che è partito decisamente in attacco nel tentativo di sbloccare nel più breve tempo possibile il punteggio. Assistiamo a questo calcio di punizione, c'è Pirlo sul pallone, deve rettificare la posizione però della sfera così come gli indica De Santis. Tutto è pronto per il cross in mezzo, grandissima ressa all'interno dei 16 metri del Lecce con Quaresca, che va a dare disposizione ai propri compagni di reparto. La rincorsa da parte di Pirlo con il pallone che sta per spiovere in area, ancora qualche secondo d'attesa, ecco Pirlo che è pronto a battere il calcio di punizione all'interno dell'area di rigore, cerca di arrivare Calazza sul secondo palo, rete. Il gol del Milan esattamente al sesto minuto e 30 secondi con Calazze, cambia quindi il punteggio a San Siro. Milan 1, Lecce 0 al sesto minuto. Calazze, linea allo studio.
2: Due aggiornamenti in Serie A: a Parma, il Venezia in vantaggio, Parma 0, Venezia 1, il gol di Maniero al decimo minuto, e a Perugia, il Perugia in vantaggio, Perugia 1, Fiorentina 0, marcatore Bazzani al nono.
5: Doppio della Juventus, azione di contropiede esemplare, Trezeguet, pallone, poi diagonale da sinistra a destra, Del Piero è entrato in area di rigore con un pallone, diciamo un tiro verso terra, trafitto il portiere dell'Udinese all'altezza del palo di destra, quindi la Juventus raddoppia all'undicesimo. Ma la Juventus che aveva rischiato di subire un gol al sesto minuto, partita vera anche qui allo stadio Friuli, quando Di Micheli dopo un dribbling su due difensori, Turam e Giuliano, ha calciato incredibilmente a lato da posizione molto favorevole. Quindi il contropiede che vi abbiamo descritto della Juventus all'altezza di metà del campo, Trezeguet ha ricevuto il pallone, lo ha lanciato in avanti sulla destra Del Piero, l'ha controllato il giocatore con il numero 10 della Juventus, è entrato in area di rigore e con un perfetto diagonale rasoterra di destro ha infilato il portiere dell'Udinese. Quindi partita fino a questo momento in discesa per la squadra bianconera. Da bordo campo Bisantis.
13: Ancora grande esultanza da parte della panchina, in particolar modo di Lippi. Un episodio curioso segnaliamo: il segnalino è intervenuto per far arretrare Lippi e i componenti della panchina che erano entrati in campo, però poi alla fine con un sorriso ha detto oggi vi capisco. A te la linea.
5: D'accordo, e allora ricordiamo il minuto, 11 minuti e mezzo nel corso del primo tempo allo stadio Friuli, Udinese 0 Juventus 2, linea Torino.
11: E credo che dovesse concludere Roma, o sbaglio?
2: No, Roma aveva già passato la linea Udine.
11: Siamo all'undicesimo delle Alpi, ancora 0-0 fra Torino e Roma nel periodo non collegato. Palla gol per la Roma al settimo minuto. Adesso la Roma in area di rigore, Battistuta non riesce ad arrivare su un traversone dalla sinistra da parte del Vecchio, esce prima dell'attaccante, dell'intervento dell'attaccante della Roma Sorrentino a bloccare il pallone. Dicevamo al settimo minuto, palla gol per la Roma, l'unica dell'incontro fino a questo momento. Buono scambio tra Battistuta e Montella. Montella si è presentato solo davanti a Sorrentino, ma è stato decisivo il recupero in scivolata del giovane difensore centrale Martinelli, che è riuscito ad evitare il peggio per il proprio portiere. Tutto qui sinora, smesso di piovere, il terreno sta reggendo. Adesso c'è un fallo laterale a favore della Roma, battuto da Cafu per Montella.
14: Inter in vantaggio, Cristian Vieri. C'è stato un calcio d'angolo eseguito da Recoba, un'uscita infelice da parte di Peruzzi che sembrava sicuro nella presa. Peruzzi invece ha perso il pallone, in agguato c'era Cristian Vieri, da pochi metri ha messo in porta per il vantaggio della formazione nero-azzurra. Siamo al dodicesimo minuto di gioco, Lazio 0
5: Inter 1, a te la linea.
7: 0-0 fra Torino e Roma, la linea passa a Brescia.
11: A Brescia il 13° minuto del primo tempo, 0-0 il punteggio, attacca il Brescia, ha già battuto due calci d'angolo all'ottavo minuto, una punizione calciata da Baggio è stata ribattuta sulla linea di porta, postato sul primo palo dal portiere bolognese Pagliuca. Attacca adesso la formazione di Guidolin, Cruz perde un pallone, lo recupera il Brescia, ma c'è un intervento di Collina che comanda un calcio di punizione in favore della formazione bolognese. 13 minuti, 0-0 fra Brescia e Bologna, la linea Piacenza.
12: Dove siamo un minuto avanti, il 14° 0-0 tra Piacenza e Verona.
15: A San Siro il quarto d'ora il Milan in vantaggio per 1-0 su Lecce in virtù della rete messa a segno al 7° minuto da Calazze. Milan che ha avuto esattamente 4 minuti fa l'opportunità per il raddoppio, grande azione di Shevchenko sul settore di sinistra, cross in mezzo per Inzaghi che da pochi metri non è arrivato per la deviazione vincente. Milan comunque molto motivato, molto pericoloso, in particolare sulla corsia di sinistra, sull'asse Pirlo Serginio, la squadra di Carlo Ancelotti riesce a creare le occasioni migliori, è andato al tiro pericolosamente al nono anche Gattuso, pallone che è finito fuori, mentre adesso c'è un'ingenuità difensiva di Chamot che riesce comunque a guadagnare un calcio di punizione all'altezza della propria metà campo. Minuti di gioco 15 in questo istante nel corso del primo tempo, Milan 1 Lecce 0 lì nello studio.
2: Lazio Inter.
5: Il tiro di Ronaldo dal limite dell'area di rigore dopo una bella fuga di Recoba, palla alta, niente da fare anche al 14°, un minuto fa Di Biagio ha provato la conclusione da fuori, la palla è uscita oltre la traversa, ma l'Inter è in vantaggio. Inter in vantaggio al 12° minuto del primo tempo grazie a Cristian Vieri, ma grazie soprattutto ad un errore abbastanza vistoso da parte di Peruzzi, che ripetiamo ancora su un corner, su uno spiovente battuto da Recoba, sembrava in anticipo su tutti, aveva bloccato il pallone che poi ha perso sulla linea di porta, c'era Cristian Vieri che ha messo dunque in rete per l'1-0 in favore dell'Inter. Ancora Ronaldo cerca il tiro, cerca di incrociare, non inquadra la porta che esce sul fondo sfiorando il palo alla destra del portiere biancoceleste. Dunque Inter in vantaggio, siamo al 15° adesso, 1-0 per i nerazzurri. Sentiamo il bordo campo, Gentili.
16: Un boato indescrivibile ha accompagnato il 22° gol in campionato di Cristian Vieri, un boato che ci ha ricordato quello che salutò il gol scudetto il 28 maggio 89, quello dell'ultimo scudetto vinto dall'Inter di Matteus su punizione contro il Napoli. Da sottolineare la determinazione, la rabbia con cui sta giocando l'Inter, giocatori che vanno a 100 all'ora, te la linea Cucchi.
5: E sicuramente c'è una diversità di motivazioni evidenti, anche se la Lazio sta comunque dando fondo al suo impegno con serietà. Ripetiamo però, l'errore di Peruzzi ha sicuramente favorito il gol di Cristian Vieri, errore naturalmente assolutamente un infortunio vero da parte del portiere della squadra biancoceleste. Intanto la classifica è cambiata, ma c'è l'attacco dell'Inter che seguiamo, al limite c'è l'anticipo su Cristian Vieri operato da Fernando Couto che chiude questo ennesimo attacco da parte della squadra nerazzurra. Per qualche istante, per qualche minuto la Juventus era passata in testa alla classifica con 71 punti, adesso la situazione è cambiata nuovamente, in testa c'è l'Inter con 72, segue la Juventus con 71, la Roma sta pareggiando dunque a quota 68, ma c'è un attacco del Lazio con Stankovic, il suo cross viene deviato sul fondo dall'intervento da parte di Cordova, c'è dunque un calcio d'angolo in favore della formazione biancoceleste, subito battuto, ancora Lazio con Stankovic che viene però anticipato, palla che viene inseguita e raggiunta da Stefano Fiore che si porta all'altezza della tre quarti sinistra e scambia ancora con Stankovic, posizione irregolare però quella assunta dal giocatore jugoslavo, peraltro è stata anche individuata con grande prontezza dal signor Ivaldi, e dunque c'è l'intervento dell'arbitro Paparesta che segna un calcio di punizione in favore della formazione nero-azzurra. Siamo giunti al 17° minuto di gioco all'Olimpico, ricordiamo ancora l'Inter è in vantaggio sulla Lazio per 1-0 dopo la rete siglata al 12° da Cristian Vieri. Linea d'Udine. Dove siamo giunti al 18°, la Juventus in vantaggio per 2-0 sulla squadra friulana.

0: sulla linea di fondo, toccato centralmente, il tiro di Sosa è stato rimpallato da Iuliano, che è anche rimasto infortunato nell'occasione, è stato un paio di minuti fuori dal terreno di gioco, poi ha ripreso la posizione al centro della difesa. Juventus in avanti ancora con Nedved, lato corto di sinistra dell'area di rigore, tenta il dribbling, giocatore cieco, viene chiuso da Kroldrup, poi dal pallone sulla sinistra a Davids, poi ancora Pinzi che mette il pallone in fallo laterale sotto la tribuna opposta alla nostra postazione, siamo circa 20 metri dalla bandierina del calcio d'angolo, l'arbitro ha segnato questa rimessa laterale alla squadra Juventina, si carica di vedere la rimessa l'uruguaggio Montero, in questa fase tutti i giocatori sono nella metà campo friulana, scambio con Del Piero, ancora Montero, lungo l'audio sinistra, arretra, altro retropassaggio per Tudor, alza la testa il croato, centralmente servito Conte, tenta il triangolo con Davids che cambia il fronte del gioco dando a Turam, manovrano con una ragliatella di passaggi a centrocampo i giocatori juventini, Trezeguet indietro ancora, servito Tudor indietro ancora per Ferrara, altro retropassaggio addirittura fuori dall'area di rigore, c'è il portiere Buffon che aggancia il pallone con il piede destro all'altezza della lunetta, lo consegna a Iuliano, Juventus dunque in vantaggio per 2-0 allo stadio Friuli, linea a bordo campo a Giuseppe Bisanti.
1: Solo per segnalare la reazione della panchina della Juve quando Riccardo Cucchi e Bruno Gentili hanno comunicato il gol di Vieri, scoramento, vero e proprio scoramento, una panchina annessa a quella ufficiale della Juve dove ci sono i giocatori non disponibili, riconosciamo Maresca, Salas, Rampulla, Cristian Zenoni e Maresca.
2: Il pareggio della Lazio, il pareggio della Lazio esattamente al 19° minuto di gioco. C'è stata un'azione offensiva sulla fascia di sinistra, un cross in area di rigore sul quale è arrivato Podolski in anticipo su Stefano Fiore e ha battuto con prontezza, palla che è stata peraltro deviata da Toldo, non è riuscito a bloccarla. Siamo giunti al 20°, dunque confermiamo parità all'Olimpico, 1-1 tra Lazio ed Inter, la rete del pareggio bianco-celeste del giocatore ceco Podolski, a te la linea.
1: Prendo la linea dal bordo campo delle Friuli perché cambia completamente il comportamento dei panchinari della Juve. Maresca, l'uomo che c'ha la radiolina, le cuffie, si è messa a urlare Podolski, Podolski, e tutta la panchina della Juve si è agitata, si è rianimata anche la curva juventina che sembrava aver accusato il colpo. Lippi resta in piedi, sì, ha effettuato un cenno di esultanza, però nello stesso tempo è rimasto in piedi, sa che la partita è ancora lunga. Gli uomini della panchina comunque esultano tutti, linea Livio Forma.
0: 21° del primo tempo, Udinese 0, Juventus 2.
3: Aggiornamenti per quanto riguarda le partite di Verona, Parma e Perugia.
4: A Verona, Chievo, Atalanta 0-0, Alterdini, Parma 0, Venezia 1 e a Perugia, Perugia 1, Fiorentina 0.
3: Bene, torniamo a Roma allora, all'Olimpico per Lazio-Inter.
2: Dunque è cambiato il punteggio all'Olimpico, di nuovo a parità, 1-1 tra Lazio ed Inter, naturalmente è cambiata anche la classifica, in questo momento la Juventus che comanda con 71 punti, segue l'Inter a 70. C'è un calcio d'angolo in favore della squadra nerazzurra, poi sentiremo naturalmente il bordo campo, il cross effettuato da Recoba e il gol! Ancora l'Inter in vantaggio, questa volta con Materazzi che ha corretto sotto misura di testa, uno spiovente preciso, peraltro già indirizzato nello specchio della porta, e l'Inter si riporta in vantaggio, ripetiamo ancora, ma forse l'ultima deviazione è stata effettuata da Cristian Vieri, più che da Materazzi, cercheremo di essere più precisi anche con il supporto del bordo campo, c'è stato un cross, ripetiamo, da calcio d'angolo effettuato da Recoba e poi è sbucata la testa forse di Vieri, prima di quella di Materazzi, che ha messo alle spalle della portiere bianco-celeste
5: Di Biagio sul primo palo, è uno schema dell'Inter, è arrivato prima degli altri sul primo palo, sul corner proprio ha chiamato Recoba, l'ex giallorosso si è proiettato all'altezza dell'angolo alto dell'area del portiere.
6: Volpi per il vantaggio del Piacenza sul Verona quando siamo arrivati al 25° minuto, Sinuro su calcio di punizione dal limite, palla imprendibile per il portiere Ferron, Piacenza 1 Verona 0, il gol di Volpi a Terralina.
5: E dunque dicevamo Di Biagio ha girato all'altezza del primo palo e questa volta Perucci non poteva nulla contro la girata perfetta d'incontro da parte dell'ex giallorosso, il migliore in campo fino a questo momento.
2: C'è
5: attenzione.
2: Simone Inzaghi, limite dell'area di rigore fermato, posizione irregolare segnalata all'attaccante della Lazio, a te Gentili ancora.
5: I consigli, le raccomandazioni di Cooper, il primo consiglio proprio nei confronti di Biagio, deve giocare il pallone con maggiore calma, deve far circolare di più il pallone e poi a tutti i compagni di squadra di cercare con maggiore insistenza con Sesau sulla destra che è il giocatore dell'Inter che gode di maggiore libertà. Di Biagio si è tolto la maglietta, è andata a festeggiare sotto la curva presidiata dai tifosi dell'Inter, l'abbraccio caloroso di tutti, anche di Cooper. Vieri
2: la conclusione con il sinistro, alta oltre la traversa effettuata dal limite dell'area di rigore. ha cercato la soluzione personale, Christian Vieri ha colpito troppo sotto il pallone che si è alzato, dunque è cambiato ancora il punteggio. L'Inter è passata nuovamente in vantaggio 2-1 e ricordiamo la successione delle reti al 12° vantaggio nero-azzurro con Vieri, 19°

0: La pareggio della Lazio con Podolski, 24esimo di Biagio che ha corretto in rete sotto misura, uno spiovente da calcio d'angolo effettuato da Recoba. Peruzzi intanto esce, si scontra con Cristian Vieri che rimane a terra. Peruzzi che ha anticipato l'avversario, non ha potuto però evitarlo, mette la palla fuori e poi va a scusarsi con il compagno. Vieri, ripetiamo, a terra nell'area di rigore della formazione biancoceleste. E naturalmente con il gol di Biagio cambia anche la classifica della Serie A. L'Inter torna nuovamente al comando della classifica provvisoria con 72 punti e segue la Juventus tutta lunghezza a 71. Adesso il gioco è fermo e pertanto, ribadendo il punteggio parziale all'Olimpico, Lazio 1 Inter 2, cediamo la linea allo Stadio Friuli.
1: Raddoppio del Perugia al 29esimo, il marcatore Zemaria direttamente su calcio di punizione, Perugia 2 Fiorentina 0.
2: Lo Stadio Friuli è il 27esimo del primo tempo, risultato sempre invariato, Udinese 0, Juventus 2, i marcatori per la Juventus, Trezeguet al primo minuto e Del Piero all'11esimo, e la linea va delle Alpi.
3: 29esimo, ancora 0-0 fra Torino e Roma, nelle gare Scudetto è l'unica partita questa in cui non si è segnato ancora un gol. Adesso prova la Roma con Tommasi, il suo cross viene deviato in fallo laterale, si riprenderà con una rimessa in gioco a favore della formazione di Capello che sta per essere battuta da Cafu. Vicino a Cafu c'è Tommasi che chiama palla, Cafu ancora non si decide però a rimettere il pallone in gioco, fa in questo momento indirizzando il pallone all'altezza del vertice destro dell'area di rigore, dove Montella viene però anticipato dal capitano Granata. Asta indubbiamente fra i migliori in campo in questa prima mezz'ora di gioco, scende Asta 4 contro 4, Asta continua a portare palla ormai vicino al limite dell'area di rigore, il servizio per Lucarelli, una finta con il destro, poi a rientrare con il sinistro, spazza via Samuele a liberare l'area di rigore giallorossa. 0-0 il punteggio nel periodo non collegato, Roma insidiosa su calcio d'angolo battuto da Candela, ma Panucci non è riuscito a centrare lo specchio della porta e deviando di testa il pallone. Adesso dura entrata di Samuele su Asta che rimane impunita, tre ossi invita i giocatori a continuare il gioco, forse dopo potrebbe anche estrarre il cartellino giallo nei confronti di Samuele, e si riprende invece con un calcio di punizione, nessuna munizione per i giocatori della Roma, calcio di punizione a favore della formazione di Capello che verrà battuta a un paio di metri fuori dall'area di rigore. 0-0 il punteggio, siamo alla mezz'ora, linea Brescia.
4: A Brescia mezz'ora di gioco anche qui, 0-0 il punteggio al 24esimo da Bachini a Toni, rovesciata a volante del centravanti bresciano fuori di pochissimo, ma Bologna vicino al gol al 26esimo, a vuoto l'uscita di Castellazzi, di testa Zauli mette fuori davvero di un niente, ammonito Brioschi per gioco pesante, 30 secondi fa debole conclusione di Schopp per il Brescia bloccata a terra da Pagliuca. Attacca adesso la formazione di Casa che recupera un pallone con Schopp, il servizio per Toni, palla a Roberto Baggio, l'appoggio laterale questa volta sbagliato, può recuperare il Bologna. 30 minuti, 40 secondi di gioco al Rigamonti, Brescia 0, Bologna 0, linea Piacenza.
1: Piacenza 1, Verona 0, siamo entrati nel 32esimo minuto, ricordiamo che la partita è stata sbloccata dall'Eurogol di Volpi realizzato su calcio di punizione dal limite al 25esimo, la punizione era stata accordata per un fallo ai danni di Hubner. Il Piacenza appare più vivo, il Verona cerca di reagire, si è spinto in avanti in questi minuti di tempo non collegato, ma probabilmente non ha ancora assorbito psicologicamente la svolta della partita. Un calcio d'angolo in favore della formazione di Malesani, con palla che si è persa dall'altra parte oltre la linea di fondo, rimessa affidata al portiere del Piacenza Guardalben. Piacenza che conduce sul Verona per una rete a zero grazie al gol di Volpi al 25esimo minuto, i minuti sono 32 adesso, la linea torna a San Siro.
5: Il Milan usufruisce di una rimessa laterale a sinistra con Serginio, Milan che al 29esimo ha colto una traversa con il solito Pippo Inzaghi, azione travolgente a destra di Shevchenko, pallone in mezzo con l'esterno del Piero Inzaghi sulla parte alta della traversa, un minuto più tardi però è stato invece ad avere una buona opportunità con Natonetto sul settore sinistra, il cross in mezzo dove era appostato Vugrinec, la deviazione volante con il sinistro però ha sorvolato di un paio di metri la traversa della porta difesa da Abbiati, Milan che si scopre presso il fianco così contropiede della Lecce come adesso con Vugrinec, costretto a saltare però un paio di avversari di ritorno, poi Giacomazzi addomestica il pallone, cerca di darlo ancora a sinistra all'indirizzo di Toretto, il colpo di testa in avanti, si trova però in posizione di offside, il giocatore uruguaggio si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Milan quando i minuti di gioco sono 33 nel corso del primo tempo, Milan 1, Lecce 0, lì nello studio.
1: Ed ora un giro con interventi più brevi, cominciando dall'Olimpico per Lazio-Inter.
0: Calcio d'angolo per l'Inter, lo seguiamo, la palla crossata in mezzo, c'è un colpo di testa da allontanare da parte di Fernando Couto e l'Inter che insiste ancora mantenendo il possesso palla sulla fascia, Sergio Conceição, ancora una cross in mezzo, Ronaldo di testa, non inquadra la porta, palla lontanissima sul fondo. Siamo giunti al 33esimo, l'Inter è in vantaggio sulla Lazio per 2-1. Inter che è stata pericolosissima, minacciosa anche al 30esimo, lunga fuga del velocissimo Recoba. Boba, che poi è arrivato praticamente all'altezza della linea di fondo, ha crossato in mezzo, Peruzzi in tuffo, allontanato il pallone che è finito nei pressi di Ronaldo, anticipato da Gianni Chedda. Regolarmente secondo l'arbitro, qualche dubbio invece da parte nero-azzurra, e su questo episodio vorremmo sentire anche l'opinione dei Gentili.
4: E su questo episodio c'è tra l'altro una curiosità da rivelare: tutta la curva laziale in coro ha chiesto a Papa Resta di assegnare il calcio di rigore, ma lo diceva seriamente all'Inter, così quindi un momento di poca sportività, diciamo. Comunque, per quanto riguarda invece le strategie, Cooper adesso ha cambiato la sua tattica, ha chiesto a Di Biagio e a Zanetti di servire con maggiore insistenza, con maggiore frequenza Recoba a sinistra, che è in formissima, è stato autore di due discese davvero impressionanti, ha percorso palla a piede circa 60 metri due volte quasi di seguito, quindi da destra a sinistra si è spostato all'asse di gioco dell'Inter. A te la linea, Riccardo Cucchi.
0: C'è un calcio di punizione in favore della Lazio, lo seguiremo, poi naturalmente cederemo la linea alla Friuli, palla che viene collocata ai 25 metri 28 forse con Papa Resta, che adesso ha posizionato la barriera a 9 metri e 15 e sta catechizzando i giocatori nerazzurri affinché non si muovano prima dell'esecuzione. Stam potrebbe essere l'uomo incaricato di battere, il tocco è per lui, batte con il destro, palla centrale bloccata senza difficoltà da Francesco Toldo. Siamo al 34esimo, Lazio 1 Inter 2, linea d'Udine.
2: Dove siamo tutti al 35esimo, la Juventus è sempre in vantaggio per 2-0 sull'Udinese, ma un Udinese che si è fatta vivace nel periodo non collegato è andata anche vicino al gol al 34esimo, quando su un tentativo di anticipare Muzzi di testa Montero per poco non ha insaccato il pallone nella propria rete, è stato bravissimo il portiere Buffon a intervenire di pugno all'altezza dell'incrocio dei pali. Ancora Udinese vivace in avanti, supera in mezzo del campo con Marcos Paolo, limite dell'area di rigore, il tocco centrale ancora per Di Michele, indietro al capitano Muzzi, siamo in posizione centrale, lancio in avanti per Marcos Paolo, parte però in posizione evidente di fuorigioco il giocatore di colore con numero 55 dell'Udinese, il giocatore brasiliano, scatta la bandierina del guardaline che opera sotto la tribuna opposta alla nostra postazione, il signor Stevanato, quindi calcio di punizione a favore della Juventus. Buffon, il tocco sulla sinistra per Montero, da bordo campo sentiamo Giuseppe Bisantis.
6: No, solo per dire che la panchina juventina è ammutolita un po' come lo stadio, c'è un'atmosfera quasi come se ci fosse un brutto presentimento, anche Lippi e il suo vice non commentano più le fasi della partita, si aspettano solo notizie dallo stadio olimpico.
2: Allora ribadiamo il risultato al 36esimo del primo tempo allo stadio Friuli, Udinese 0 Juventus 2, la linea va del Delfino.
1: Serie B non ischedina, raddoppio del Crotone, Crotone 2, Genoa 1, al 34esimo De Florio.
4: 35esimo al Delle Alpi, ancora 0-0 fra Torino e Roma, partita vera, anche spigolosa, dura per certi versi, poco fa scontro tra Samuel e Lucarelli, il difensore della Roma ha forse allargato un po' troppo il braccio nel gioco aereo, ha colpito con il gomito l'arcata sopraccigliare di Lucarelli, che si è fatto medicare adesso a bordo campo, perdeva sangue ma adesso ha recuperato la sua posizione sul terreno di gioco, mentre Samuel si sta toccando il gomito, evidentemente è stata davvero dura la botta, lo scontro fra i due giocatori. Adesso è la Roma che sta giocando sul settore di sinistra con Candelà, Montella di sponda, all'indietro per Tommasi, avanza Panucci, si sovrappone l'ex milanista, riceve il pallone in questo momento, va al cross, finta il cross con il destro, scarica poi il sinistro cerca il tiro a rientrare e Panucci con palla che però termina alta di parecchio sopra la traversa. Siamo al 36esimo minuto, ancora 0-0 fra Torino e Roma al Delle Alpi e linea Brescia.
5: A Brescia 36 minuti 25 secondi 0-0 il punteggio, ha ripreso a piovere con una certa insistenza al 35esimo, Pagliuca è stato nuovamente impegnato da Roberto Baggio su calcio di punizione, il portiere del Bologna si è riscattato deviando in calcio d'angolo, poi cartellino giallo per Iliana, intervento falloso su Zauli, attacca la formazione del Bologna che sta concedendo sempre meno spazio alle iniziative bresciane. 37 minuti al Rigamonti, Brescia 0 Bologna 0, linea a Piacenza,
1: dove invece i minuti sono 38, il Piacenza è sempre in vantaggio sul Verona per una rete a 0, ma è cresciuta di intensità la reazione del Verona. Verona due volte pericoloso con Mutu al 36esimo e al 33esimo, in entrambe le circostanze il portiere avversario ha sfoggiato due grossi interventi, il Piacenza ha risposto con uno spunto di Di Francesco fermato in extremis da Ferron. 37 primi 30 secondi 1-0 del Piacenza sul Verona, la linea torna a Milano.
5: 9 minuti di gioco sono quasi 38 nel corso del primo tempo, il Milan è in vantaggio su Lecce per 1-0 in virtù della rete messa a segno al sesto da Calazzi, ancora Milan in avanti con lo stesso Calazzi quasi sulla linea di fondo, è pronto a traversone, decide di fermarsi accanto a te Serginho, finta un colpo di tacco, poi avanza, entra in area di rigore, il pallone in mezzo, c'è l'anticipo di Savino su Shevchenko, il Milan sta giocando veramente molto bene, molto pericoloso sulle corsie esterne, fino a questo momento né Inzaghi né Shevchenko hanno saputo tradurre con i gol la gran mole di gioco svolta dai centrocampisti. Minuti di gioco sono adesso 39 nel corso del primo tempo, Milan 1 Lecce 0, linea allo studio.
1: Roma.
2: C'è stata una punizione pericolosa e insidiosa da parte di Stankovic per la Lazio, con palla collocata all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, calciata bene, dobbiamo dire, dal giocatore della Lazio, palla che si è alzata di poco ed è uscita sfiorando l'incrocio dei pali. Il punteggio non è cambiato, siamo al 38esimo minuto del primo tempo. Inter sempre in vantaggio sulla Lazio per 2-1. Le reti di Vieri al 12esimo, di Poborski per la Lazio al 19esimo, di Biagio al 24esimo ancora per l'Inter. Vediamo il colpo di testa di Vieri intanto, in avanti per Sergio Conceição, fischia direttore di gara, visto un fallo, punizione in favore della Lazio, batte Favalli attivando subito, quale ha cercato Stefano Fiore nel cerchio di centrocampo, palla che viene intercettata invece dai centrocampisti dell'Inter che ripartono adesso con Di Biagio. Di Biagio che colloca la palla in avanti per lo scatto di Ronaldo, il quale insegue il pallone collocandosi sulla sinistra, poi punta l'avversario, si accentra, sale anche Vieri, preferisce appoggiare indietro per Recoba anziché crossare il giocatore brasiliano. Adesso c'è Cristiano Zanetti che cambia gioco e mette sulla corsia di destra per Javier Zanetti, in avanti per Vieri che si gira, attende di vedere un compagno che lo affianchi, trova Sergio Conceição, il quale sbaglia l'appoggio e consente il rilancio di Simeone per Inzaghi. Posizione irregolare però sullo scatto dell'attaccante laziale, posizione irregolare che viene rilevata anche dalla terna arbitrale e di conseguenza si ripartirà con questo calcio di punizione per il fuorigioco di Simeone Inzaghi. Rimessa laterale per la Lazio, viene effettuata all'altezza della linea mediana sotto la tribuna centrale, palla per Stankovic, il quale cerca di liberarsi di un avversario, si lotta nello spazio breve, recupera Stefano Fiore che appoggia nello spazio corto verso Simeone, indietro per Nesta che si incarica di impostare entrando nel cerchio di centrocampo, si sposta verso destra, c'è Stam alle sue spalle, preferisce mantenere basso il pallone in avanti, Poborski indietro per Simeone, quale cambia gioco cercando il suo compagno Stefano Fiore sulla fascia destra ma sbaglia l'appoggio in favore del giocatore che indossa la maglia numero 20, quale ha cercato con un breve scatto di raggiungere il pallone ma senza successo. Rimessa laterale in favore dell'Inter, è calato un po' il ritmo, siamo al 41esimo intanto, 4 al termine, salvo recupero, Inter in vantaggio all'Olimpico sulla Lazio per 2-1 e linea che va al Friuli.
7: Dove siamo tutti al 41esimo, sempre 2-0 per la Juve, attacca ora da destra a sinistra rispetto al nostro porto di osservazione l'Udinese, Muzzi, azione personale lungo l'out di sinistra, cerca di evitare Tudor ma è il croato che mette il pallone in fallo laterale nel periodo non collegato, due gli spunti di cronaca al 37esimo, cross dalla destra di Turam, bel colpo di testa in tuffo da parte di Conte con palla di poco a lato, e poi al 38esimo c'è stato uno scontro nell'area di rigore dell'Udinese tra Pieri e Del Piero, l'arbitro ha fatto proseguire. Segnaliamo questo episodio alla moviola di Filippo Grassia, impressione personale, non c'erano gli estremi per il calcio di rigore, ora se ne sono offensiva da parte dell'Udinese, vediamo Pinzi sulla destra, il cross termina in calcio d'angolo, il pallone, angolo affidato alla squadra dell'Udinese, è stato Giuliano che in scivolata ha messo il pallone nel campo per destinazione, seguiamo ora questo angolo affidato al piede del numero 13 bianconero friulano. Pinzi mette la palla a terra, c'è stato anche nel periodo non collegato un leggero infortunio a Montero ma nulla di grave, parte tiro di Pinzi, palla a centro area, sparacchia poi ancora il pallone, Trezeguet in fallo laterale, quasi il 43esimo allo stadio Friuli, Udinese 0 Juventus 2 linea Torino.
3: A Torino si gioca il 42esimo del primo tempo, 0-0 fra Torino e Roma, ancora partita spigolosa nel periodo non collegato, scontri e limiti della regolarità fra Emerson e Franco, asta e Candelà, e poco fa brutta entrata di Castellini su Cafu, ammonito il giocatore granata, due gli ammoniti finora dall'arbitro Treossi, Garzia e Castellini entrambi del Torino, ma anche la Roma non risparmia colpi sul terreno di gioco. Al 40esimo poco fa doppia occasione per la squadra di Fabio Capello, cross in area per Montella anticipato dall'uscita provvidenziale di Sorrentino sul conseguente cross dopo l'uscita del portiere granata, Battistuta ha avuto la palla per il vantaggio giallorosso, non era da posizione ottimale il giocatore giallorosso, è mandato di pochissimo alto sopra l'incrocio dei pali il pallone. Ancora 0-0 dunque il punteggio, ricordo che in tutti questi primi 42 minuti sono state tre le palle gol, al settimo minuto per Montella, al 14esimo per Asta e poco fa quella che vi abbiamo appena raccontato, la doppia occasione per la Roma, ma il punteggio ancora fermo sullo 0-0 quando mancano due minuti a riposo, la linea va a Brescia.
8: Intanto ha pareggiato il Parma su calcio di rigore di Di Vaio, dunque Parma 1 Venezia 1, Di Vaio su rigore al 45esimo, mentre per la B non in schedina, terzo gol del Crotone, Crotone 3 Genoa 1, marcatore Juric.
4: Brescia vicinissima al gol pochi istanti fa, una parata a capolavoro di Pagliuca che ha respinto su Roberto Baggio, ma al 38esimo Toni a terra in area ammonito da Collina per simulazione, l'impressione è che Zaccardo abbia toccato effettivamente.
9: Raddoppio del Milan, Ambrosini esattamente al 44esimo, Milan 2 Lecce 0 ancora la linea Brescia.
4: Ricordavo dunque l'azione incriminata, Zaccardo potrebbe aver toccato la gamba del centravanti bresciano che è finito a terra, Mazzone che segue la partita in cabina Cristina Rai accanto a noi non è sembrato certo d'accordo con il giudizio dell'arbitro. Lavoro assicurato per i moviolisti. Poi un minuto più tardi il direttore di gara ha ammonito Cruz e Mangone per reciproche scorrettezze. La grande occasione di Roberto Baggio con la stupenda parata di Pagliuca con i piedi sulla linea di porta. 43 primi, 40 secondi a Brescia, Brescia 0, Bologna 0, a voi Piacenza.
1: 44 i minuti a Piacenza con risultato invariato, Piacenza 1, Verona 0, ma un attimo fa miracoloso intervento di Guardalben per neutralizzare una punizione di Mutu dai 20 metri. Finale di tempo dunque con il Verona in forcing, il Piacenza è molto attento in copertura. Due ammoniti per gioco scorretto, la Macchi è statuto. Piacenza 1, Verona 0, 44 primi, 25 secondi la linea Milano.
9: 44 primi e 30 secondi a Milano, e come segnalato nel flash su Brescia il Milan è arrivato al raddoppio esattamente 40 secondi fa grazie ad una rete di testa di Ambrosini, solita volata sulla corsia di sinistra da parte di Serginho, pallone preciso all'interno dell'area di rigore dove Ambrosini lo ha persino aspettato, ha persino mirato il palo più lontano concentrandolo perfettamente, mandando quindi il pallone nel sacco per il 2-0 che garantisce alla Milan una certa tranquillità. Milan che stava aprendo un po' di barchi in difesa, pericolosi per i pericolosi contropiedi.
2: Il pareggio della Lazio ancora con Poborski, siamo al 45esimo, grande disattenzione difensiva da parte dell'Inter, è sbucato Poborski appostato nell'area piccola, allungato la gamba destra e ha messo in rete. Due minuti di recupero intanto che vengono decretati dall'arbitro, siamo al 45esimo e di nuovo parità allo Stadio Olimpico, 2-2 tra Lazio ed Inter. A te la linea.
9: Grazie Cucchi, come potrete sentire i tifosi del Milan stanno per festeggiare questo pareggio della Lazio mentre c'è il Lecce in area di rigore rosso-nera, minuti di gioco 45 e 30 secondi, si giocherà ancora per un minuto a San Siro, Milan 2, Lecce 0, lì nello studio.
8: Sì, nella conclusione del primo tempo di Lazio-Inter.
2: Grave errore da parte di Gresco che di testa ha cercato il retropassaggio verso il proprio portiere Toldo, si è inserito molto bene Poborski che ha messo in rete per il 2-2 per il pareggio della Lazio. Sentiamo il bordocampo, Gentili.
3: Ma davvero un errore incredibile, inspiegabile quello dello slovacco Gresco, invece di allontanare il pallone improvvisamente ha dato spalle al centrocampo e con la fronte ha colpito il pallone nel tentativo di appoggiarlo verso il portiere Toldo, ma ha effettuato questa, definiamola, manovra nello spazio di 2-3 metri all'altezza della linea di porta quasi, e si è inserito Poborski, gioco facile per il giocatore della Repubblica Ceca, collocare il pallone sotto la traversa. Potete immaginare quanto Hector Cupe si sia infuriato, arrabbiato con i propri giocatori, in particolare con Gresco, ma un po' con tutto il pacchetto difensivo un po' troppo morbido nella circostanza.
2: Calcio di punizione per l'Inter dai 28 metri, centrale, parte Recoba, il tiro con il sinistro si infrange sulla barriera, raccoglie ancora il giocatore uruguaiano che cerca il numero in mezzo a un nugolo di avversari, viene anticipato da Poborski, sicuramente il migliore della Lazio in questo pomeriggio romano. Due i gol siglati da Poborski, i due che hanno consentito alla Lazio di raggiungere per due volte la squadra nerazzurra. Si continua a giocare, vediamo Recoba, salta l'avversario, Stankovic si frappone, riesce in qualche modo la Lazio a impedire l'attacco da parte dell'Inter, c'è poi il rilancio effettuato proprio da Stankovic in una zona morta del campo, la palla esce direttamente oltre la linea di fondo proprio sul fischio finale da parte del signor Paparesta. Nel periodo non collegato e prima del pareggio della Lazio da segnalare al 41esimo un errore da parte di Stankovic, pescato molto bene in area di rigore, poteva concludere con molta calma, invece ha tentato la conclusione di prima sbagliando clamorosamente la mira. Al 44esimo poi Recoba aveva tentato dal limite una conclusione dopo una fuga personale, sbagliando anche lui però di poco il bersaglio. Nel frattempo ripetiamo ancora, è finito il primo tempo, parità tra Lazio ed Inter all'Olimpico 2-2, e linea che va allo stadio di Udine.
7: Proprio mentre i giocatori abbandonano il terreno di gioco è finito il primo tempo, la Juventus in vantaggio per 2-0 sull'Udinese grazie ai gol di Trezeguet, di Del Piero, ma adesso sentiamo brevemente Giuseppe Bisanti sulla reazione della panchina bianconera al gol del pareggio laziale.
10: Un cambio di atmosfera totale sia a bordo campo che sugli spalti, sembrava una partita irreale, poi questa notizia del secondo gol di Poborski è stata comunicata da Rampulla prima, poi da Salas e poi da Maresca, tutti si abbracciano tranne lì che mantiene una calma glaciale. Adesso sono tutti negli spogliatoi.
7: Linea Torino.
3: A Torino squadra negli spogliatoi già da un minuto e mezzo, 0-0 il finale di primo tempo, nel periodo non collegato il Torino ha pareggiato, le palle gol a disposizione, due per la Roma e due per il Granata. Al 44esimo travolgente discesa di Asta sulla destra, saltato Andair, il capitano forzato sul secondo palo dove l'uruguaiano Franco ha messo di testa la quadra e mezzo, ma Lucarelli non si è fatto trovare pronto all'appuntamento, hanno poi spazzato i difensori della Roma. Squadre negli spogliatoi, partita vera con continui capovolgimenti di fronte, anche fallosa, due gli ammoniti, Garzia e Castellini per il Torino, 0-0 il punteggio, linea Brescia.
4: A Brescia siamo nell'intervallo, 0-0 il punteggio del primo tempo fra Brescia e Bologna, linea Piacenza.
1: Squadre al riposo anche al Garilli, Piacenza 1, Verona 0, Volpi su punizione al 25esimo, linea Milano.
9: Dopo minuto di recupero le squadre sono rientrate negli spogliatoi con il seguente parziale, Milan 2, Lecce 0, marcatori Calazzi al 7, Ambrosini al 44esimo.
11: E così è completato il quadro per quanto riguarda la situazione dei primi tempi, ci risentiremo quando avranno inizio i secondi.
12: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco, subito il viaggio del Papa in Spagna. Leone XIV è alla Camera Bassa di Madrid, dove sta pronunciando un discorso. È la prima volta per un pontefice. Prevost è stato accolto da una standing ovation dei deputati, in precedenza aveva incontrato privatamente il premier Sanchez. Sempre in primo piano il fermento nel settore bancario, con Intesa San Paolo che ha lanciato un'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte Paschi. Immediate le reazioni dei mercati. Il punto in diretta da Milano con Chiara Merico.
4: Si prosegue in borsa la corsa del titolo Monte dei Paschi di Siena, che guadagna quasi l'11%, mentre in corso la riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca Senese, che dovrà esprimersi sulla proposta di fusione arrivata ieri da Banco BPM e sull'offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria lanciata questa mattina da Intesa San Paolo. Vola anche il titolo Mediobanca, controllata da MPS, in progresso di oltre 9 punti percentuali, mentre Biperbank, che è coinvolta nell'offerta di Intesa insieme a Unipol, avanza di oltre 4 punti. In coda al listino principale troviamo proprio Intesa San Paolo, che cede invece oltre 4 punti percentuali, debole rialzo per Banco BPM. Prosegue il ribasso la seduta per le borse europee sulla scia dei forti cali segnati dai mercati asiatici. Milano cede circa lo 0,2%, più pesanti ribassi per Londra, Francoforte e Parigi. Sulle piazze asiatiche pesano ancora le forti vendite sul settore del tech. In Giappone Nikkei cede oltre 3 punti percentuali, in Corea il Kospi lascia sul terreno oltre l'8%, male anche Hong Kong e le piazze cinesi. E le nuove tensioni in Medio Oriente fanno correre il prezzo del petrolio. Il Brent supera i $97 al barile, il WTI sfiora i $95 al barile, in aumento entrambi di oltre il 4%, e vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam supera i €51 al megawattora, in rialzo di oltre il 5%. A voi.
3: Un jet militare francese della NATO in missione di pattugliamento nella regione baltica ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, ancora nessun dettaglio tuttavia sull'origine del drone. Continua il botta e risposta armato tra Iran e Israele, che annuncia di reagire all'ultima ondata di missili. Udite esplosioni a Teheran, in azione le difese aeree.
5: Un nuovo lancio di missili dall'Iran, il secondo dalla serata di ieri, quando di fatto sono riprese le ostilità tra Teheran e Tel Aviv. Israele ha risposto colpendo diverse basi militari in territorio iraniano. L'ultimo obiettivo, secondo quanto riferisce l'agenzia iraniana Mehr, sarebbe stata la città occidentale di Kermanshah. È rimasto inascoltato l'appello del presidente degli Stati Uniti Trump, che aveva invitato Israele a non reagire agli attacchi iraniani per evitare il fallimento dei negoziati. Disattese anche le promesse israeliane di non colpire le infrastrutture energetiche. È del tutto naturale che il processo diplomatico avviato per porre fine a questa guerra imposta ne risenta, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. Intanto la Cina si dice profondamente preoccupata per la nuova escalation e per le ripercussioni economiche. Gli Houthi yemeniti annunciano il divieto totale di navigazione verso Israele attraverso il Mar Rosso. Azzurra Meringolo, GR1.
3: A Livorno la polizia indaga per omicidio dopo la morte di un 31enne di origini turche, colpito alla testa da alcuni colpi di arma da fuoco. Il corpo era in un parcheggio in una zona collinare della città, dove ieri sera i residenti avevano raccontato di aver sentito diversi spari poco prima della mezzanotte. A Vico Pisano, provincia di Pisa, un incendio sta devastando il capannone di un'azienda specializzata nella lavorazione di materiale plastico. Al momento non è chiaro se ci siano feriti. Un'enorme nube nera è visibile a decine di chilometri di distanza. Considerata l'entità dell'incendio, sono stati fatti sgomberare un istituto scolastico e altre aziende dello stesso territorio. Ballottaggi delle amministrative, urne aperte nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Sei i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1 milione di elettori chiamati ai seggi, si vota fino alle 15. Nel primo giorno affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto a 2 settimane fa. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. L'Accademia dei Lincei ha assegnato il premio straordinario Antonio Feltrinelli per un'impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario alla parrocchia Sacra Famiglia del Patriarcato Latino di Gerusalemme a Gaza e sotto la giurisdizione del cardinale Pizzaballa. La motivazione è l'aver fornito alla popolazione civile della striscia aiuti di ogni genere, da quelli educativi a quelli sanitari. Consegna prevista il 12 giugno presso l'Accademia alla presenza del Presidente della Repubblica. Oggi è la giornata mondiale degli oceani, che ricoprono il 70% del pianeta, cruciali per l'equilibrio del clima, per la vita sulla Terra e anche per l'economia. l'economia. Molte le iniziative per ricordare l'urgenza di difenderli da quello che più li minaccia, ovvero inquinamento, sovrasfruttamento, riscaldamento globale, troppo spesso provocati dalle stesse attività umane. Sono le 11:05 minuti, la linea va a Indipendentemente. Buon ascolto.
0: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia. Dal
2: RAI Radio 1 Sport.
6: Ginocchia, figlio, Galles, fascino. Ha preso 4 gol solo perché pensava ancora al giro sulla macchina scoperta accanto a lei. Scrivono così i giornali di Israele attaccando il più forte portiere della storia del paese. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia di Yakov Odorov, il portiere di Maryland.
7: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
8: Vivi di corsa, muori giovane e lascia di te un bel cadavere.
6: Il regista Nicholas Ray, che poi avrebbe firmato Gioventù bruciata consegnando James Dean al mito, nel 1949 aveva deciso di chiudere così il suo I bassi fondi di San Francisco. Erano le ultime parole di Nick Romano, un giovane non affascinato ma risucchiato dal crimine, una persona che nessuno aveva saputo accogliere o anche solo aiutare e che nemmeno un avvocato come Humphrey Bogart era riuscito a tirare fuori da una cella con vista sulla sedia elettrica.
9: Society is you and you and you and all of us. We society are hard.
6: La società è fatta da ciascuno di noi. Nick Romano è colpevole di molte cose. Colpevole di essere cresciuto nella povertà e di avere avuto gli amici sbagliati. Colpevole di tutti i bar e i biliardi che lo hanno accolto bambino. Colpevole del trattamento inumano avuto in riformatorio. Sì, Nick Romano è colpevole, ma anche noi lo siamo. Se Nick Romano muore sulla sedia elettrica, lo abbiamo ucciso tutti noi.
10: Nick Romano, if he dies in the electric chair, we killed him. Print that!
6: In fondo, la vita è fatta dagli incontri e dalle opportunità che la vita stessa ci concede. E quante volte non sappiamo cogliere queste opportunità, anche perché semplicemente non le riconosciamo. Altre volte, invece, le occasioni non ci arrivano. Cose che nell'America di quella fine degli anni 40 tutti conoscevano per esperienza personale. Del resto, quello era un paese ancora segnato dal presidente Roosevelt che aveva risollevato gli Stati Uniti dalla Grande Depressione esplosa nel 1929. Roosevelt, che da più di 20 anni era costretto sulla sedia a rotelle, eppure era stato un presidente che non poteva reggersi sulle proprie gambe a rimettere in piedi gli Stati Uniti d'America dopo la crisi economica più grande della storia. E quell'America lì pagava volentieri il biglietto del cinema per sentirsi sferzare dalla ringa di un avvocato che invitava tutti a girarsi per guardare negli occhi chi non ce l'aveva fatta e si era perso per strada perché con lui la vita era stata matrigna. Però, per sapere di essere amati, è necessario che qualcuno si fermi accanto a te. Altrimenti, la tua solitudine può condannarti a rincorrere qualcosa che nemmeno conosci. Per questo, il regista Nicholas Ray aveva fatto pronunciare al giovane Nick Romano queste parole a un passo dalla sedia elettrica. Vivi di corsa, muori giovane e lascia di te un bel cadavere. A pensarci bene, Yakov Odorov un poco somigliava al presidente Roosevelt e a quelle sue gambe così inaffidabili. Sì, perché Yakov Odorov, da piccolo, non aveva potuto correre insieme agli altri bambini. Le gambe di Yakov Odorov erano cresciute storte, piegate verso l'interno. Gli altri bambini, crudeli come solo i bambini a volte sanno essere, mica stavano lì ad aspettarlo per giocare, mica lo cercavano quando restava indietro. Gli altri bambini ridevano per quella strana X disegnata da quelle ginocchia che non smettevano mai, loro sì, di cercarsi l'una con l'altra. E nemmeno la medicina gli era stata di conforto. Al padre di Yakov avevano spiegato che le conoscenze scientifiche non consentivano di alimentare speranze che, al momento, potevano essere definite solo così: false.

Yakov Odorov era nato a pochi chilometri a sud di Tel Aviv nel 1927. Fino a pochi anni prima questa fetta del mondo era parte di quell'impero ottomano dissolto al termine della Prima Guerra Mondiale. La Società delle Nazioni aveva stabilito che questa regione doveva allora essere amministrata da un altro impero, quello britannico. La storia era a una svolta perché con questa decisione la comunità internazionale riconosceva il legame storico del popolo ebraico con questa terra e chiedeva che sotto il mandato britannico potessero essere gettate le fondamenta di quella che veniva definita una patria nazionale ebraica nel rispetto dei diritti civili e religiosi di tutti gli abitanti della Palestina. Il mandato del padre di Yakov Odorov, invece, era quello di fare tutto quello che si poteva per sostenere quel suo figlio al quale le gambe sembravano di dover cedere da un momento all'altro, così come la scienza aveva ammesso. La sua soluzione era stata semplice. Un pallone. Chissà come gli era venuta in mente un'idea del genere. La medicina adesso però era proprio un pallone per giocare a calcio e far sviluppare quei muscoli che, se continui a trascurarli, certo che alla fine ti lasceranno per strada o, più facilmente, dentro casa, chiuso nella tua stanza. Il piccolo Yakov Odorov si era fidato dell'intuizione del padre e aveva preso a giocare a pallone nonostante quelle gambe così fragili e quelle ginocchia che sembravano sempre cercarsi una con l'altra. Poco alla volta però, Yakov aveva preso coraggio e confidenza con quel pallone che si era incredibilmente trasformato nella medicina che i dottori non avevano saputo né trovare né cercare per quello che i coetanei consideravano solo un povero storpio di cui ridere. I miracoli di quella medicina, però, sarebbero stati due. Non solo Yakov Odorov aveva preso a correre, ma quelle gambe fragili e quelle ginocchia che si cercavano, giorno dopo giorno, erano diventate le gambe e le ginocchia di un vero giocatore di pallone. Certo, sfoggiava sempre delle ginocchiere molto vistose perché Yakov Odorov aveva sempre rispetto e timore per quelle ginocchia che una volta l'avevano quasi inchiodato ad una vita da storpio. A 20 anni era stato ingaggiato dall'Hapoel Tel Aviv, colori sociali rosso e bianco. Era il 1947 e quel campionato sarebbe stato l'ultimo del mandato britannico in Palestina e il primo dopo l'inferno della Shoah. Il 14 maggio 1948, poi, nelle stesse ore nelle quali le truppe britanniche lasciavano l'area che era stata affidata loro dalla Società delle Nazioni, David Ben-Gurion proclamava la nascita dello Stato di Israele. Il tempo però non era quello della festa. Appena un giorno ed ecco che Egitto, Siria, Libano, Giordania e Iraq avevano attaccato Israele per soffocare il bambino in culla. Quel bambino però aveva retto il colpo e persino contrattaccato prendendo città e villaggi palestinesi. Il conflitto arabo-israeliano era appena cominciato. La carriera di Odorov, intanto, prendeva il volo. Del resto, lo chiamavano così, l'uccello. I suoi voli da palo a palo avevano efficacia ed eleganza. Nel 1949 aveva esordito nella nazionale del suo paese, che spesso faticava a trovare avversari con cui misurarsi, visto che i paesi confinanti lo sappiamo che erano in condizione perenne di guerra con lo Stato di Israele
e anche chi non era in guerra spesso faceva in modo di non scendere in campo contro di loro. E ogni volta che arrivavano le eliminatorie per i campionati mondiali di calcio, il caso esplodeva. Nel 1958 la faccenda era stata clamorosa. Le squadre prima della Turchia, poi dell'Indonesia, infine anche quella del Sudan, si erano rifiutate di affrontare la nazionale di Israele che, così, sulla carta, sarebbe arrivata al mondiale senza giocare nemmeno una partita. Le regole della FIFA però riconoscevano solo a nazionale ospitante e ai campioni uscenti la possibilità di arrivare al mondiale senza aver disputato almeno una partita di selezione. Per questo era stato raffazzonato uno spareggio con una delle prime escluse della zona europea. Alla fine si era deciso che Israele avrebbe giocato contro i britannici del Galles e contro il Galles la fama di Yakov Odorov sarebbe esplosa anche a livello internazionale. A Cardiff il muro di Israele aveva retto fino a metà ripresa quando aveva ceduto come il naso e la spalla del povero Odorov travolti da quella montagna che portava il nome di John Charles, centravanti del Galles e anche della Juventus. Yakov Odorov però aveva tenuto duro ed era restato a parare e a volare fino al fischio finale di una partita che il Galles avrebbe vinto per 2-0. Solo a quel punto aveva accettato di andare in ospedale per farsi rimettere in sesto quel suo naso rotto e quella sua spalla lussata. Al ritorno in Israele si era portato dietro la consapevolezza che la sconfitta non era stata disfatta e anche l'orgoglio di non avere lasciato soli i compagni di squadra. A quel punto Yakov Odorov non era più solamente il portiere della nazionale di Israele, ma uno dei simboli della nazione. E pensare che pochi mesi prima non gli avevano perdonato non una papera, ma una emozione. Era accaduto dall'altra parte del mondo, a New York. In quel 12 maggio 1957, l'Hapoel Tel Aviv era stata invitata negli Stati Uniti per celebrare il 9° anniversario della fondazione dello Stato di Israele. Yakov Odorov era il volto di quella nazionale, l'uomo copertina, visto che tutti conoscevano la storia di come si fosse rialzato quando la vita e la scienza gli avevano spiegato che non aveva alcuna speranza di avere una vita normale. E anche chi non conosceva questa sua fatica capiva tutto quando chiedeva il perché di quelle ginocchiere così vistose che non abbassava mai. E quelle ginocchiere le sfoggiava anche in quel 12 maggio 1957 mentre faceva il suo ingresso sul campo di gioco, ma senza sbucare dal tunnel degli spogliatoi. Non era tanto un avvenimento sportivo quella partita. Si trattava soprattutto di un fatto politico che raccontava la vicinanza della comunità ebraica e di tutti gli Stati Uniti allo Stato di Israele. Per questo i giornali di Israele seguivano con grande attenzione l'evento. L'Hapoel doveva affrontare una selezione di giocatori della Lega Americana che certo non brillavano per tecnica. Del resto, è chiaro, era più una festa che una partita. Anche per questo la cornice era stata preparata con estrema attenzione, scegliendo non il meglio, ma il meglio del meglio. A dirla tutta, lo stadio non era proprio il massimo. L'Ebbets Fields di New York era un impianto concepito per il baseball, con tribune disegnate pensando al gioco del baseball.
Va bene, era sufficientemente squadrato per ospitare anche altri sport, ma restava sempre un po' rimediato per il pallone. Sorgeva nel quartiere di Brooklyn e poteva ospitare più o meno 35.000 spettatori. I Dodgers avevano vinto qui le World Series del 1955, poi in quello stesso 1957 della partita di cui parliamo, la squadra si era trasferita dall'altra parte degli Stati Uniti, in riva all'Oceano Pacifico, a Los Angeles, California. In quel maggio del 57, l'Ebbets Fields in realtà però era già un ex stadio, visto che l'area che occupava era stata valutata e venduta per 2 milioni di dollari, mentre i palazzi da 20 piani per chissà quante centinaia di appartamenti che erano già stati progettati e che qui sarebbero stati tirati su avrebbe fruttato 25 milioni sempre di dollari. Oltre alle sue ginocchiere, Yakov Odorov sfoggiava anche il suo maglione nero da portiere mentre faceva ingresso sul campo di gioco dell'Ebbets Fields, ma senza sbucare, come detto, dal tunnel degli spogliatoi. Yakov sorrideva, rispondeva con la mano all'entusiasmo della folla sugli spalti mentre viaggiava su un'auto scoperta con i sedili in pelle bianca. Era seduto in cima allo schienale, quasi sul cofano, mentre con l'altra mano cercava di restare aggrappato ad una macchina, ma soprattutto a una realtà che anche a lui sembrava esagerata. Niente, però, poteva essere esagerato quando viaggiavi accanto a lei.

La vita, che è fatta di incontri che a volte ti cambiano l'esistenza e altre volte te la illuminano anche solo per un quarto d'ora, gli aveva messo accanto la persona che chiunque sognava dopo averla vista al cinema. Lei, con un vestito fasciante dei suoi, blu come i suoi occhi, la gonna sotto il ginocchio, tacchi naturalmente a spillo e un vistoso fiore bianco fissato al vertice e al vortice di una scollatura che non sapeva però rendere meno evidente. Intanto l'altoparlante gracchia il suo saluto a Yakov Odorov e a lei, Marilyn Monroe. Poi l'auto si ferma, Marilyn cerca di camminare il più possibile lontano dall'erba per non affondare con quei suoi tacchi sottili. Yakov Odorov l'accompagna tenendole la mano come per sostenerla, mentre stringe anche un mazzo di fiori che con i loro colori blu e bianchi ricordano la bandiera di Israele. Poi Marilyn è costretta ad attraversarla, quell'erba, perché il copione prevede che sia lei a dare il calcio d'inizio. E lo stadio esulta quando non riesce nell'impresa di dare quel calcione con la palla che, invece di viaggiare, resta lì. Però Marilyn è così bella quando sembra non essere in grado di fare le cose più semplici. Anche al cinema spesso è così. Al terzo tentativo poi ecco che il pallone parte veloce e lo stadio esplode mentre Marilyn ride per la sua piccola impresa e Yakov Odorov è lì accanto e mica ci pensa dove è finito il pallone, se a calciarlo è stato quel piede. Ora però via, si gioca sul serio. Marilyn si allontana dal campo, o forse no. Non sarebbe stato come altre volte nelle quali Yakov Odorov era rimasto in campo come un eroe nonostante i colpi che un portiere degli anni 50 del Novecento poteva rimediare. Quella presenza di Marilyn, quella leggerezza, quella bellezza, quel fascino l'avevano stordito. Così almeno avevano scritto i giornali di Israele che avevano raccontato la vittoria dell'Apoel su una selezione non troppo impegnativa della Lega americana. Sì, la squadra israeliana aveva segnato 6 gol, ma i 4 incassati erano tutti finiti sul conto di Yakov Odorov, stordito dal giro di campo accanto a Marilyn. Nei racconti dei giornali israeliani era come se quella partita, voluta per affermare il legame con gli Stati Uniti e quindi anche la forza del proprio paese, avesse finito per mostrare la fragilità che non t'aspetti. Odorov aveva potuto leggere che quella vicinanza l'aveva abbagliato e che era rimasto prigioniero delle sensazioni che Marilyn spargeva al proprio passaggio e che per questo la sua partita era stata un disastro incommentabile. Non doveva esserci posto per le emozioni nella giornata in cui Yakov Odorov doveva rappresentare il proprio paese di fronte agli Stati Uniti d'America. Scriveva così chi ignorava che, in fondo, la vita è fatta dagli incontri e che anche quelli di pochi istanti possono avere un grande peso. Nel 2006 Odorov aveva ricevuto il premio Israele, il riconoscimento assegnato nel giorno dell'indipendenza alla presenza del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro, del Presidente del Parlamento e di quello della Corte Suprema del Paese. La motivazione riportava: la difesa della porta israeliana da parte di Odorov ha simboleggiato per molti l'eroica lotta del giovane paese nella sua lotta per la sopravvivenza nei suoi primi anni.
Ogni bambino in Israele aspirava ad essere come lui e tutti lo consideravano un Davide che combatteva contro Golia. Pochi mesi dopo questo riconoscimento, Yakov Odorov moriva per le conseguenze di un ictus. Per tutta la vita, la storia di Mary

0: rispondere sempre nel modo più semplice e disarmante.
1: I giornali scrivevano che mi ero confuso e che avevo preso quei 4 gol perché ero stato vicino a Marilyn. È vero, ero emozionato. Ma chi non lo sarebbe stato accanto a lei?
0: Lei, Marilyn, desiderata da tutti e da molti trattata come una preda. Yakov Odorov però no, le era stato accanto pochi minuti nei quali semplicemente si era arreso a quel suo fascino che l'aveva rapito per tutta la durata di quella partita, che non era solo una partita, nella quale, vabbè, Yakov Odorov si era dimenticato di parare, ma beato lui che aveva vissuto quel momento come un sogno realizzato senza alcun istinto di fare di lei una preda. Marilyn, che come il protagonista del film di quel Nicholas Ray che poi avrebbe firmato Gioventù bruciata consegnando James Dean al mito, sarebbe stata divorata dal male che molte delle persone incontrate nella sua vita, poco alla volta, le avevano iniettato.

0: come il povero Nick Romano, che in quel film veniva condannato alla sedia elettrica più che dal giudice, da tutti gli incontri sbagliati che aveva fatto nella vita. Marilyn, che poteva fare sua la battuta finale di quel film.
1: Vivi di corsa, muori giovane e lascia di te un bel cadavere.
0: Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: Studio Vanessa Giovagnoli, Medio Oriente. Dopo la rottura della tregua ieri sera tra Israele e Iran proseguono i raid incrociati. Malgrado gli sforzi diplomatici, l'esercito israeliano fa sapere di prepararsi a diversi giorni di combattimenti. In studio ci aggiorna Davide Maggiore.
3: Sì, anche Teheran è pronta a un conflitto prolungato, ma intanto esplosioni scuotono il centro della città. I media locali riferiscono che un drone è stato abbattuto nei cieli della capitale. Attacchi israeliani hanno preso di mira anche basi militari in diverse altre parti del paese. La Repubblica Islamica continua a lanciare missili in direzione di Israele anche stamattina dopo gli attacchi contro lo Stato ebraico che ieri sera hanno innescato una nuova fase delle ostilità. L'ultimo obiettivo, il polo industriale di Haifa, in risposta a raid israeliani su obiettivi simili. Un gioco pericoloso lo definiscono i Pasdaran. Sembra dunque fallito il tentativo di Donald Trump di evitare l'escalation. Il presidente degli Stati Uniti su Truth torna a tuonare. Israele e Iran devono smettere di sparare, ma Teheran definisce le azioni israeliane inseparabili dalle politiche statunitensi e ammonisce quanto sta succedendo avrà effetto sui colloqui, anche se continuano gli sforzi di mediazione del Pakistan. Ma c'è anche il rischio di un allargamento del conflitto. Gli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, minacciano di impedire il transito nel Mar Rosso alle navi israeliane e continuano i raid dell'aviazione di Tel Aviv anche in Libano. Almeno 7 le persone uccise nelle ultime ore.
0: E la crisi nel Golfo pesa sulle borse europee ancora deboli. Milano riduce le perdite, meno 0,25% grazie all'effetto del risico bancario con le due offerte rivali di Banco BPM e Intesa San Paolo su Monte Paschi. A cascata guadagnano anche Mediobanca e Generali, più netto il calo di Francoforte, meno 0,97% e Parigi, meno 0,75%. Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale i vertici della Marina Militare. Lo scenario globale mette alla prova la resilienza della NATO, la soggettività dell'Unione Europea, la credibilità delle Nazioni Unite. Essenziale difendere le regole della cooperazione, le sue parole. Il capo dello Stato in un messaggio ha anche ricordato Francesco Coco, assassinato dalle Brigate Rosse a Genova l'8 giugno 76. Primo magistrato, dice Mattarella, a cadere per mano del terrorismo delle BR, contrastò con fermezza il loro ricatto. In Lettonia un drone è stato abbattuto questa mattina da un aereo NATO. Guerra elettromagnetica russa, accusa Tallinn. In Ucraina continuano gli attacchi incrociati. Secondo Kiev, nella notte Mosca ha lanciato 115 droni, mentre gli ucraini hanno colpito importanti depositi russi di petrolio. Zelensky è a Londra, dove incontrerà Re Carlo dopo il vertice di ieri con Starmer, Merz e Macron. Oltre a 5 minuti di applausi per il discorso di Leone XIV al Parlamento spagnolo, prima volta di un papa in aula, Prevost ha parlato di pace, un'aspirazione politica, una vera e propria esigenza morale, ha detto che si tutela anche attraverso il linguaggio. Nelle sue parole anche la situazione dei migranti che richiede, ha detto, una risposta che metta al centro le persone. Nessuna nazione, ha concluso Leone, può affrontare da sola una sfida di questa portata. La strage di Amendolara, siamo alla cronaca italiana, stupefacenti antidolorifici per lavorare di più, a denunciarlo sono i colleghi dei braccianti uccisi da due caporali pakistani, ora accusati di omicidio plurimo. Dalle altre inchieste è emerso che droghe ed eccitanti, oltre a farmaci contro il dolore, vengono somministrati ai lavoratori migranti nelle campagne. A Milano l'interrogatorio davanti al GIP del 19enne fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa al servizio.
4: Un'ora di interrogatorio per Jefferson Smith Cebaria Verano, accusato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Davanti al GIP il 20enne italo-peruviano ha ammesso di essere stato presente alla rissa, ma di essere arrivato dopo gli altri. Secondo la sua versione non avrebbe colpito lui a morte la vittima, anche perché in mano aveva un sasso e non un coltello. Il giovane avrebbe confermato anche il diverbio di poche ore prima tra la banda, 17 ragazzi in tutto, che si sarebbero detti appartenenti ai Latin Kings, e un gruppo composto da Gianluca, il fratello e un amico, che stavano riaccompagnando il padre a casa. Presenti in tribunale i genitori e la compagna, incinta, dopo una breve fuga in Spagna, e Cebaria Verano è tornato nella loro casa di Canegate, dove la polizia aveva trovato anche i vestiti usati quel giorno. Continuano intanto le ricerche di Isaías Gonzalo Linares Merendez, che si troverebbe all'estero, forse in Spagna. Milano, Francesco Perugini per il GR1.
0: Al Via Salerno le riprese della terza stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso, serie TV di Rai 1, tratta dai romanzi di Diego De Silva. A interpretare Malinconico torna Massimiliano Gallo. L'abbiamo incontrato a Napoli.
2: Ma lo sai che la trovo bene? Dici, meno malinconico.
5: Massimiliano Gallo, da oggi si torna sul set della terza stagione, cambia il regista Cosimo Gomez. Noi però ci stiamo incontrando nella ex base NATO di Bagnoli, un luogo dove oggi si crea cinema e TV in Campania. Che memoria hai di questo luogo?
6: Quando era base NATO c'ho memoria perché un'amica mia ci faceva entrare, andavamo a giocare al bingo insieme agli americani. Poi c'ho memoria recente perché ci ho girato una parte del mio film La Salita. I napoletani che la vivevano come altro stato, piano piano sta diventando un posto di appartenenza.
5: Candidato a 3 nastri d'argento con La Salita, si lavora sul film su Gigi D'Alessio ma anche sul nuovo da regista. E di questo nuovo Malinconico?
6: Il mondo di Malinconico con la sua ex suocera, la sua ex moglie, la sua fidanzata, la figlia che ha avuto un figlio che si chiama Vincenzo e quindi c'ha un nipotino, insomma una famiglia gigantesca che racconterà anche queste nuove famiglie allargate che sono più piene d'amore di altre.
5: Miriam Mauti, GR1.
0: Sport e calcio. Con la grande soddisfazione della nazionale under 17 che ha conquistato l'europeo di categoria grazie alla vittoria ai rigori ottenuta a Tallinn contro il Belgio dopo lo 0-0 maturato nei 90 minuti regolamentari e nei supplementari. Dopo le due amichevoli vinte con Macedonia e Grecia, intanto si è esaurito il compito di Silvio Baldini, CT azzurra ad interim al posto del dimissionario Gattuso. Così Baldini al microfono del nostro inviato dopo la vittoria per 1-0 ottenuta ieri sera contro i greci.
7: La felicità mia nel vedere la felicità dei miei ragazzi, un gruppo speciale perché tirano fuori il cuore, quando degli atleti riescono a metterci il cuore e giocano con tutte le loro energie ti riempie d'orgoglio, ti riempie di gioia, senti che c'è qualcosa di magico.
8: Poi lei se li ritrova tutti quanti per l'Under 21 perché comunque c'è un traguardo da raggiungere, c'è l'Europeo, poi c'è le Olimpiadi, insomma questo non è un patrimonio che si disperde.
7: Sicuramente no, abbiamo intrapreso questa strada, abbiamo iniziato un messaggio importante per spianare quello scalino fra l'Under 21 e la Nazionale Maggiore, abbiamo cercato di spianare questo scalino, ora è meno ripido.
8: Il suo futuro invece, perché adesso sicuramente qualcuno dirà noi Baldini lo vogliamo alla guida della Nazionale Maggiore.
7: Ora io non devo stare a pavoneggiarmi di tutti questi complimenti, mi fanno piacere, mi rendono orgoglioso perché ho rappresentato la mia nazione, ho rappresentato la mia gente, perché il calcio poi è della gente dei più poveri, delle masse popolari, ecco io ho rappresentato loro, quelli che gli rimane solo la soddisfazione della vita di vedere la propria nazionale vincere. Questo è il compito mio.
9: Con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
0: Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il prossimo GR1 come sempre alle 13, grazie a Massimiliano Savino in console, potete riascoltare questa e le altre GR sulla app Rai Play Sound, buon ascolto.
10: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è, partiamo con 1+1.
11: Per la gioia di...
12: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Latitudine Soul. Michael Jordan.
13: Il bambino guardava dalla finestra delinearsi piano piano un rettangolo perfetto. Poi, alle estremità opposte di quella grigia spianata, vennero conficcati due alti e robusti pali d'acciaio con un canestro. Era tutto chiaro adesso. Michael Jordan è dalla parte del Soul.
14: Latitudine Soul. Storie raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

L'estate del 1970 era bollente. Non si riusciva a dormire per quanto facesse caldo. Dolores e James abitavano insieme ai loro bambini in una pineta poco distante dall'oceano. La brezza marina e un bagno al chiaro di luna sembravano essere l'unico antidoto per le famiglie di Wilmington. Una sera Michael, il più piccolo della famiglia, stava nuotando insieme ad un amichetto. Si erano spinti oltre la riva, dove l'acqua improvvisamente diventa alta, altissima, per due bambini di 7 anni. Mentre Michael nuotava sicuro di sé, l'altro iniziò a dare segni di difficoltà. «Andiamo, amico, non fare la femminuccia, muoviti!» I due si allontanarono ancora. Michael, impegnato a nuotare, sentì qualcosa afferrarlo per la gamba. Era il suo amico. Si era aggrappato a lui per non andare a fondo. «Aiutami, Michael! Aiutami!» Michael cercò di aiutarlo, ma si rese conto che il bambino lo stava trascinando pericolosamente sott'acqua. Tentò con tutte le sue forze di tirarlo fuori, ma più ci provava, più si ritrovava senza fiato, inghiottito da quelle acque scure. She came on like the night. L'istinto di sopravvivenza ebbe il sopravvento. Iniziò a scalciare per liberarsi della presa dell'amico. Accadde tutto velocemente. Il suo amico scomparve, per poi riemergere qualche minuto dopo dalle

tragico accaduto sconvolse per sempre la vita di Michael. Per molto tempo restò in silenzio e notte dopo notte venne tormentato da quell'immagine, da quel corpo.

Ero sempre stato un bambino competitivo, vivace e socievole. E ora sembrava essersi spento. Non aveva più quella luce, quell'entusiasmo che tanto lo distingueva rispetto agli altri. Michael restava chiuso nella sua stanza e intanto nel giardino della sua piccola villetta di Gordon Road qualcosa stava accadendo. Suo fratello e suo padre avevano sradicato tutta l'erba. Poi arrivò una betoniera a coprire la terra di cemento. Il bambino guardava dalla finestra delinearsi piano piano un rettangolo perfetto. Poi, alle estremità opposte di quella grigia spianata, vennero conficcati due alti e robusti pali d'acciaio con un canestro. Era tutto chiaro adesso.

Nel giardino dei Jordan c'era un campo da basket. Tutti i bambini del quartiere accorsero. I primi rimbalzi di palla fecero scattare Michael come una molla. Si era svegliato, era tornato quello di un tempo. Michael e suo fratello maggiore Larry trasformarono quel campo in una trincea. Si provocavano, si insultavano e si sfidavano fino a farsi male in un disperato gioco uno contro l'altro. Le loro sfide divennero l'attrazione del quartiere. Larry, nonostante fosse più basso di Michael, era dotato di una stazza superiore che utilizzava per tenere a bada il fratellino. Anche la forza che aveva nelle gambe gli permetteva di alzarsi fino a schiacciare. Era alto appena 1,70 m, eppure riusciva ad aggrapparsi al cesto, umiliando ogni volta Michael, che restava a guardarlo con il naso all'insù.

I due erano talmente dotati da venire reclutati nel campionato giovanile. Giocavano entrambi nella squadra di Bill Lindsay. Il basket, però, non era l'unico sport in cui Michael eccelleva. Anche nel baseball, quello stesso anno, vinse il titolo di miglior giocatore dello Stato. Poi i suoi lanci iniziarono a non essere più così devastanti e il basket tornò ad essere il suo punto di riferimento. Nel 1978 tutto quello che desiderava era entrare nella squadra della Lenny High School, i Buccaneers.

La scuola aveva una palestra nuova fiammante ed era frequentata in eguale misura da bianchi e neri. Le sue classi miste erano un simbolo delle faticose conquiste sul piano dell'integrazione razziale.

Certo, il Michael Jordan del 1978 era ben diverso da quello che tutti conosciamo. Era alto appena 1,75 m, nonostante fosse considerato un cecchino del canestro e il numero uno delle matricole, il suo posto in prima squadra non era affatto scontato. Attese la pubblicazione della lista dei giocatori ammessi, contando i giorni, le ore e alla fine i secondi. Era presente quando il bidello affisse sulla bacheca della scuola il foglio tanto atteso. Fu il primo a leggerlo e poi a rileggerlo. Il suo nome non c'era. L'unico studente del secondo anno ammesso in squadra era il suo migliore amico, Leroy Smith. Non era bravo quanto lui, ma era alto 1,98 m. Michael, sei basso. Io ho bisogno di qualcuno che possa volare al canestro. Cosa pensi di fare? Ti schiaccerebbero. Mi spiace. Le parole del suo allenatore lo ferirono a morte. Quella lista, il monumento del suo fallimento, restò appesa per tutta la stagione.

Jordan aveva il cuore spezzato. Lo misero comunque in seconda squadra e ogni volta che scendeva sul parquet tra gli spalti a guardarlo si davano appuntamento tutti i senior. Uno di quelli un giorno lo avvicinò. «Ehi Michael, fammi vedere le tue mani». «Le mie mani?» «Sì, fratello, appoggia la tua destra contro la mia». La mano di Jordan era esattamente il doppio di quella di Kevin Edwards, che sfiorava il 1,90 m. «Crescerai, amico. È solo questione di tempo, vedrai». La crescita iniziò ad ossessionarlo. Passava ore appeso ad una sbarra del cortile della scuola o a qualunque cosa che secondo lui avrebbe potuto allungarlo. «Ti prego, signore, fammi diventare più alto, fammi crescere». Ogni sera la stessa preghiera prima di addormentarsi.

sue prospettive, in effetti, non erano un granché. Era già il più alto dei maschi della famiglia. Concentrati sulla crescita del cuore e dello spirito, figlio mio, gli ripeteva la madre vedendolo così frustrato. Ma io voglio diventare alto. Ce l'hai nel cuore l'altezza, è dentro di te. Puoi essere alto quanto vuoi nell'animo. Quella risposta non era una soluzione per Jordan. Era talmente ossessionato che sua madre, per calmarlo, una sera gli disse: «Se vuoi davvero crescere, devi mettere del sale nelle scarpe prima di recitare le tue preghiere. Se lo farai ogni sera, crescerai in altezza». «Davvero?» «Sì, Michael». Quella bugia accese una speranza. Yeah! Ogni volta che Michael metteva il sale nelle scarpe, sua madre si sentiva in colpa, ma non ebbe mai il coraggio di dirgli la verità.

Nell'estate assurda, insieme ai rituali, arrivarono dei fortissimi dolori alle ginocchia. Erano talmente forti da impedirgli di dormire. Lo portarono dal medico che gli prescrisse delle lastre. I nuclei di accrescimento osseo rivelarono quanto sembrava essere impossibile. Michael stava crescendo. Quando tornò a scuola era schizzato a 1,93 m. Tutto ad un tratto aveva la taglia adatta a quel talento e a quell'energia. Nessuno avrebbe più potuto fermarlo.

Latitudine Soul oggi finisce qui, torniamo domani sempre su radio1.rai.it. Mi raccomando, scaricate tutti i nostri podcast, le nostre storie scritte da Luca Safio, raccontate dalla voce di Luca Word. Ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani, Gabriele Brocani. Io sono Luca Safio e quella che vi suoniamo adesso è la nostra versione in chiave soul di un classico dei Beach Boys, Good Vibrations.

0: Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
1: Ore 13.
2: GR1.
3: Medio Oriente è saltata la tregua, attacchi incrociati tra Iran e Israele, Trump, entrambi smettano immediatamente di sparare. Lunghissimo applauso per Papa Leone al Parlamento spagnolo, le armi non possono costruire una pace duratura. Mattarella, l'attuale scenario mette alla prova NATO, Unione Europea e ONU, impedire la contrapposizione permanente tra Stati. Risico bancario, la contromossa di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi, il CEO Messina così ancora più forti in Europa. Il caso Silvestro, dopo le pressioni di Forza Italia, si scusa il senatore denunciato per violenza sessuale, parole sbagliate, intervenga la Commissione Femminicidio, chiede l'opposizione. Il Made in Italy va sulla Luna, la Maison Prada veste gli astronauti della prossima missione NASA. Musica, Cesare Cremonini fa il bis col botto al Circo Massimo, prossima tappa a Milano, Achille Lauro debutta a Rimini. Sport, tennis, anatomia di un talento, Cobolli sta diventando un campione, parola di Paolo Bertolucci. Buongiorno da Alice Andreoli. La rottura della tregua in Medio Oriente in primo piano, con l'Iran deciso più che mai a tutelare gli alleati regionali, a cominciare da Hezbollah, ma anche gli Houthi yemeniti, che poco fa hanno vietato alle navi israeliane il transito nel Mar Rosso, e sono ripresi gli attacchi israeliani sul paese. Il corrispondente da Istanbul.
4: A Teheran si moltiplicano le esplosioni. Una ha scosso anche il complesso del Ministero degli Esteri. Ma nel mirino dei jet israeliani sono finite anche altre città, Tabriz, Isfahan, Karaj, e sarebbero stati colpiti e danneggiati obiettivi militari come i sistemi di difesa aerea e le postazioni radar, ma anche infrastrutture strategiche e impianti petrolchimici. L'Iran risponde con il lancio di missili, almeno 30 finora. Sono distruttivi e controllano i cieli, rivendicano i Pasdaran, che però, secondo Iran International, emittente dell'opposizione all'estero, non riuscirebbero più da ora a comunicare con Mojtaba Khamenei. Secondo l'agenzia di stampa turca Anadolu, la nuova guida suprema avrebbe dichiarato al regime sionista restano solo pochi giorni. Con l'attacco a Beirut, Israele ha oltrepassato tutte le linee rosse e noi siamo intervenuti per difendere la nostra sicurezza, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Bagai, che accusa anche gli Stati Uniti per le violazioni del cessate il fuoco e afferma i colloqui vanno avanti, ma la ripresa delle ostilità peserà sui negoziati. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: E le forze armate israeliane fanno sapere di essere pronte a combattimenti di lunga durata. In diretta l'inviata Rai, Lucia Goracci.
5: Ci prepariamo a diversi giorni di conflitto, dicono i vertici militari israeliani. Combattiamo in coordinamento col comando centrale statunitense. Le scuole tornano chiuse, gli ospedali sottoterra. Io mi trovo in quello di Haifa, città del nord, dove l'Iran dice di aver colpito un impianto chimico. Ma la riapertura del fronte con l'Iran non trova ostile l'opinione pubblica né parte dell'opposizione. Con Hezbollah libanese, con l'Iran è forte il senso di incompiuta. La comunità dell'Alta Galilea è sotto la pressione di droni, di razzi. Israele ha perso 5 soldati in battaglia in una settimana. E l'Iran conserva uranio arricchito e programma atomico. L'impatto dei missili balistici sinora è stato minimo, schegge cadute senza incidenti in diverse aree, tra cui un insediamento israeliano in Cisgiordania. 2 dozzine i missili lanciati dall'Iran da ieri sera, sveglia all'alba nei rifugi anche per noi a Gerusalemme. Ma se l'Iran ha riaperto il fronte dopo i bombardamenti su Beirut Sud controllata dall'alleato Hezbollah, l'alleanza tra Trump e Netanyahu è un nuovo stress test. Teheran e Tel Aviv posta il presidente statunitense, smettano di spararsi. Da Haifa, linea allo studio.
3: Con la rottura della tregua il conflitto dunque riprende un nuovo vigore che rischia di durare. Abbiamo chiesto a Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa, quali scenari aspettarsi.
6: Veramente difficile fare una previsione. Una cosa però la possiamo dire, che il conflitto
2: conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran non è in realtà mai finito, è continuato in altre forme, seppur limitate, e adesso c'è una nuova rottura che è sostanzialmente dovuta all'insoddisfazione israeliana dello stato delle cose che a un certo punto si era venuto a creare.
6: Nei fatti la strategia portata avanti dagli Stati Uniti negli ultimi mesi è stata completamente bypassata dagli israeliani.
2: Israele ritiene questa situazione, la nuova equazione strategica che si è creata nell'area, insoddisfacente per la propria sicurezza. Il fronte nord è sotto la minaccia di Hezbollah e quasi inaspettatamente è risorto come minaccia e sta giocando molto bene sul piano tattico lo strumento dei droni. Dall'altra parte l'Iran comunque resta una minaccia seppur di bassa intensità. Ecco, in queste condizioni, quando la sicurezza di Israele non è garantita, Israele automaticamente utilizza la carta militare.
6: Fabrizio Noli, GR1.
3: Attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina e nuovi sconfinamenti in Europa. L'inviato Rai.
7: La guerra in Ucraina oltrepassa ancora una volta i confini NATO. Aerei dell'Alleanza Atlantica in volo sulla Lettonia hanno abbattuto un drone russo. Non un errore, ma l'effetto della guerra elettronica di Mosca, dicono le autorità di Tallinn, che solo nei giorni scorsi avevano lanciato l'allarme. La Russia potrebbe sfruttare la superiorità nei droni per minacciare l'area entro il 2028. Ma la risposta europea è anche industriale. L'alta rappresentante UE, Callas, ha annunciato lo sblocco entro questo mese dei primi 5 miliardi e 900 milioni di euro del maxi prestito per Kiev, fondi dedicati alla produzione di droni ucraini. L'arma più usata in questa guerra, la Russia ne ha lanciati 155 sull'Ucraina, 6 vittime tra Zaporizhia e la regione di Sumy, mentre Zelensky è ancora a Londra per delineare i contorni di un possibile negoziato. Reazione di Kiev nei cieli russi e non solo. Mosca dichiara di aver intercettato 310 droni e accusa gli ucraini di aver colpito un treno passeggeri diretto nella Crimea occupata, uccidendo il macchinista. Da Uman, Riccardo Cavaliere per il GR1.
3: Salgono a 32 le vittime del forte terremoto che stamattina ha colpito le Filippine, ma il bilancio è provvisorio. Il sisma di magnitudo 7.8 ha avuto epicentro in mare nel sud dell'arcipelago a largo dell'isola di Mindanao. La scossa è stata avvertita anche in Indonesia e in Giappone, ha fatto scattare l'allerta tsunami nel Pacifico, allerta ora rientrata. Il viaggio del Papa in Spagna, oltre 5 minuti di applausi per il discorso di Leone XIV al Parlamento iberico, tutti in piedi per la prima volta di un Papa in aula. Pace, polarizzazioni e migranti, temi affrontati da Prevost, che poi ha incontrato i vescovi e denunciato gli abusi come piaga della Chiesa. La nostra inviata.
8: Leone XIV al Palacio de las Cortes, la prima volta che un pontefice parla al congresso dei deputati spagnoli, affronta sfide e drammi del mondo. Ogni società veramente giusta si fonda sul riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana. La pace, non solo aspirazione politica ma vera e propria esigenza morale. La famiglia, fondamento naturale della comunità, e la tutela della vita va difesa dal concepimento alla fine naturale. Non è una questione confessionale ma di civiltà. I conflitti che incendiano il mondo. La guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare, sottolinea il Papa. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo ma non potranno mai costruire una pace giusta e duratura, denuncia il riarmo anche in Europa. La vera sicurezza nasce dal rispetto del diritto internazionale. Il dramma migratorio va affrontato andando oltre la semplice gestione di flussi. Nessuna nazione può essere lasciata sola. Leone chiede che la dimensione religiosa venga rispettata e tutelata giuridicamente. La fede non pretende di imporsi, tuttavia non può nemmeno essere relegata al silenzio come se fosse irrilevante per la vita pubblica. Infine chiede il rispetto del segreto della confessione. Con Luciano Pecoraro, Francesca Paltracca, GR1.
3: Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale i vertici della Marina Militare. Difendere il diritto internazionale per impedire la drammatica regressione delle relazioni tra Stati. Questo l'auspicio del capo dello Stato.
9: Alla Marina Militare, presidio di indipendenza, di sicurezza, di prestigio, va l'augurio più sentito di buon vento.
10: L'omaggio del presidente Mattarella alla Marina Militare è l'occasione per tornare a sottolineare l'importanza del dominio marino e subacqueo in un quadro di fragilità internazionale.
9: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite.
10: La Marina, prosegue il capo dello Stato, continua ad assicurare presenza, deterrenza e capacità di intervento in cooperazione con gli alleati, perché, avverte, appare essenziale difendere le regole di cooperazione e di diritto costruite dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
9: Per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
10: Valentino Russo, GR1.
3: La Premier Meloni al lavoro sulle crisi internazionali in vista del prossimo Consiglio europeo.
11: Atteso tra poche ore un confronto diretto tra Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro belga Bart De Wever in una call in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno sui dossier internazionali più delicati in politica estera, ambito considerato fondamentale dalla Presidente del Consiglio, che riceve il plauso del Times. Il quotidiano britannico le riconosce una straordinaria longevità, la definisce prima donna a guidare l'Italia con un indice di gradimento intorno al 40%, di gran lunga, si legge, la politica più popolare del paese, con stime in crescita del suo partito. Risultati, scrive ancora il Times, che leader come Starmer o Merz potrebbero solo sognare. Il riconoscimento ad un impegno che il governo prosegue per una de-escalation della crisi in Medio Oriente e anche in Ucraina, nel contrasto al caro energia, per rafforzare la competitività europea e gestire l'immigrazione. Tutti i dossier sul tavolo dei 27 a Bruxelles, preceduto dal G7 in Francia. Temi che saranno al centro delle comunicazioni della Premier in Parlamento giovedì, prima alla Camera, poi in Senato, e tra i due impegni la consueta colazione al Quirinale col capo dello Stato. Dopodomani a Roma Giorgia Meloni parteciperà all'assemblea della Confcommercio. Carla Macrellino, GR1.
3: Le elezioni parlamentari in Armenia, il partito filoeuropeo del primo ministro Pashinyan ha vinto con il 49,8%. Lo schieramento rivale vicino a Mosca si ferma al 23%. Dai leader europei le congratulazioni al primo ministro rieletto. Ursula von der Leyen ha salutato la sua vittoria come prova di un'Armenia democratica che si sta avvicinando sempre più all'Europa. La crisi in Medio Oriente pesa sui mercati finanziari europei, che restano deboli. Milano gira in positivo, più 0,3%, grazie alla battaglia per il controllo di Monte Paschi. Il titolo dell'istituto senese vola in borsa dopo l'offerta di fusione lanciata da BPM e la controofferta di Intesa.
12: Quella di Banco BPM su MPS è una lettera d'amore, la nostra è un'offerta con una procedura ben precisa. Così l'amministratore delegato di Banca Intesa, Messina, nel corso di una conference call con gli analisti sull'offerta pubblica di acquisto e scambio, volontaria e totalitaria, sulle azioni di Monte dei Paschi. Un'offerta, quella di Banca Intesa, da 30,6 miliardi e che consiste in 1,6 titoli di nuova emissione più una componente in denaro pari a un euro. È un'opportunità unica per creare una banca del wealth management, cioè la gestione del risparmio, da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha aggiunto Messina. In parallelo, Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà a BPER, di cui possiede quasi un quinto del capitale, una combinazione con la rete acquisita. Messina poi afferma che Banca Intesa non ha nessuna intenzione di mettere becco nella gestione di Generali. Il perfezionamento dell'operazione è atteso entro dicembre ed è subordinato alla concessione delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: L'economia italiana regge, ma la crescita resta moderata, sono le previsioni di Confcommercio.
13: E il turismo a trainare l'economia italiana. Tensioni internazionali e rischio energetico non fanno registrare per il momento una frenata della crescita.
14: L'economia italiana mostra una capacità di tenuta superiore alle aspettative.
13: A parlare il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Certo, l'incertezza rimane elevata, ma non si traduce in sfiducia generalizzata. Sul versante consumi permane l'ottimismo. Le intenzioni di acquisto delle famiglie a maggio rimangono elevate, in particolare per l'acquisto di elettrodomestici 29%, mobili 24,5%, ristrutturazione delle abitazioni 23%. Ancora Sangalli.
14: L'occupazione è ai massimi storici, l'inflazione di fondo è sotto il 2%. Sono dati positivi, ma occorre rafforzare investimenti e competitività per ritrovare la via di una crescita più robusta e duratura.
13: Per l'anno in corso si stima una crescita del PIL dello 0,9% e dei consumi dell'1,2%. Previsioni ottimistiche rispetto a Istat, Fondo Monetario e OCSE, che parlano invece di crescita intorno allo 0,7%. Lorenzo Opice, GR1.
3: Alle 13:14 minuti su Radio 1, il caso Silvestro, nuovo intervento del senatore Azzurro dopo l'accusa di violenza sessuale denunciata da un'imprenditrice e un'intervista che ha fatto discutere.
15: Ha usato parole sbagliate, se ne è reso conto il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, che aveva ammesso l'incontro con l'imprenditrice nello studio a San Luigi dei Francesi per ordinare vini per l'inaugurazione della sua villa a Capri, negando però la violenza, e aveva aggiunto in un'intervista: denunci pure, ci divertiremo, io sono un bel ragazzo, lei è una signora normale. In una nota ora il parlamentare chiarisce: mi scuso per espressioni che credevo colloquiali, le considero sbagliate. Nel contesto di una telefonata possono aver generato fraintendimenti e leso sensibilità. E in effetti la donna che ha denunciato la violenza si è detta molto colpita da quanto dichiarato nell'intervista dal senatore. Voleva dire che non sono Miss Universo, si è chiesta l'imprenditrice, che ha aggiunto parole squallide. Non pensavo di dover affrontare, oltre alla violenza, anche il dileggio. Ero raggelata, la psicologa mi ha spiegato che questa paralisi è tipica. Ribadisce poi la donna le intimidazioni subite da un carabiniere per non denunciare. La vicenda ora passa al vaglio della magistratura. Anna Maria Caresta, GR1.
3: Il caso Silvestro, insieme ai temi esteri e al risico bancario di cui abbiamo parlato, anima il confronto tra i partiti.
16: A chiedere le scuse del senatore Azzurro era stato anche il suo partito. Saranno le indagini a verificare le accuse, dice Stefania Craxi, che però definisce totalmente sbagliate le precedenti dichiarazioni di Silvestro. Eppure la Lega bolla come offensivo aver collegato la credibilità della presunta vittima alla sua avvenenza. Una frase, quella del senatore, su cui il PD chiede l'intervento della commissione femminicidio. Il caso Silvestro non spegne comunque gli altri fronti di scontro, con Fratelli d'Italia che nel sostenere la linea del governo mette l'accento sull'articolo del Times. Marta Schifone.
17: Lontani i tempi in cui l'Italia usciva sui giornali per le continue crisi di governo. Un vero cambio di passo.
16: Per le opposizioni l'assenza di Meloni da Londra è invece la prova della nostra irrilevanza. Strategia sbagliata per AVS anche sull'economia. Angelo Bonelli.
18: La destra difende i super ricchi, ma i pensionati, il ceto medio, chi li difende? Non è una bestemmia chiedere un contributo ai miliardari?
16: Infine il risico bancario. Settore vivace, commenta soddisfatto Antonio Tajani, non tocca a noi fare il tifo, ma le opposizioni ricordano lo stop del governo a Unicredit. Stavolta stia fuori, chiede più Europa, e i 5 Stelle accusano l'esecutivo di aver permesso un far west. Lucio Bondi, GR1.
3: Botta e risposta tra maggioranza e opposizioni in commissione Covid, PD, M5S, AVS e IVU, che abbandonano la commissione, hanno scritto ai presidenti della Camera e del Senato per chiedere lo stop delle attività e un passo indietro del presidente Lisei, chiedendo che le persone informate sui fatti vengano ascoltate in un commissariato di polizia e non nella commissione stessa. Replica a Fratelli d'Italia: nulla di irregolare, ogni passaggio è stato autorizzato anche dai loro capigruppo, resta da capire perché abbiano tanta paura delle audizioni. La strage di Amendolara, stupefacenti, antidolorifici per lavorare di più, a denunciarlo sono i colleghi dei braccianti uccisi dai due caporali pakistani ora accusati di omicidio plurimo. Da altre inchieste è emerso che droghe ed eccitanti, oltre a farmaci contro il dolore, vengono somministrate ai lavoratori migranti delle campagne. La strage di Cramontanale, procure di Sion, Roma e Parigi aprono una nuova indagine sull'uomo che finanziò l'apertura dei locali dei Moretti.
19: L'ombra del riciclaggio, del traffico di armi, del reclutamento di mercenari dietro la nascita del Costellation. È un nuovo filone di indagine quello che nasce dalla strage di Capodanno con 41 morti e 115 feriti e che getta nuovi sospetti sulle origini dei locali intestati ai coniugi Jacques e Jessica Moretti. È un avvocato di parte civile nell'inchiesta sull'incendio a portare davanti alle procure di Sion, Roma e Parigi le carte sulla fiduciaria AGS, fondata da Daniel Donet Monet, che finanziò con 20.000 euro l'apertura proprio del Costellation. Secondo questi atti la società altro non sarebbe che il cuore di un complesso sistema di scatole cinesi per nascondere un traffico di armi da guerra. Dietro la AGS ci sarebbe infatti la Algemira SA con sede a Martigny, che avrebbe fornito equipaggiamenti militari alle forze di sicurezza di alcune nazioni africane. Sempre tramite la stessa società sarebbero stati reclutati soldati di ventura della Bielorussia con il compito di addestrare all'uso di queste armi. Ci sono poi i bilanci delle altre aziende che fanno capo a Donet Monet, che passano da poche centinaia di franchi a cifre milionarie grazie a prestiti interni tra le società del gruppo. Quando la procura di Sion dopo la strage chiese la documentazione del gruppo finanziario, fu impossibile ottenerla. Un guasto informatico nel 2024 aveva cancellato tutto. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Prada va sulla Luna, la Amazon veste gli astronauti della prossima missione NASA grazie all'esperienza maturata con Luna Rossa.
20: Le tute spaziali disegnate da Prada erano state svelate nel 2024, frutto della collaborazione tra il gruppo milanese e Axiom Space. Saranno indossate dagli astronauti e dalla prima astronauta che torneranno sulla Luna dopo oltre 50 anni. Ma in queste ore è stato presentato un nuovo capo pensato dalla Maison per la missione Artemis, un indumento che sarà direttamente a contatto con la pelle. Servirà a regolare la temperatura corporea e a garantire la circolazione dello ossigeno durante le attività sulla superficie lunare, che possono durare fino a 8 ore. Una sorta di intimo tecnico, potremmo definirlo, con un circuito doppio. Se il primo si guasta, entra in funzione il secondo. Questo importante contributo italiano è figlio di competenze maturate nel tempo, anche grazie a Luna Rossa, la barca che da quasi 30 anni rappresenta Prada nella Coppa America. Competenze che questa volta serviranno a portare un altro pezzo di Made in Italy da protagonista anche sulla Luna. Federico Mello, GR1.
3: Cesare Cremonini saluta i 70.000 spettatori del suo secondo concerto consecutivo al Circo Massimo a Roma.
21: Voglio vedervi 70.000 con le mani!
22: Ora che non ho più te.
3: Uno show celebrativo per i 25 anni di carriera del cantautore bolognese che prosegue il 10 giugno a Milano, il 13 a Imola, il 17 a Firenze e ieri da Rimini il debutto negli stadi dello show di Achille Lauro, il Comuni Immortali Tour che lo porterà per la prima volta allo Stadio Olimpico di Roma il 10 giugno e il 15 allo Stadio San Siro di Milano.
23: E se bastasse una notte sì per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Massimiliano Savino. La linea va ora al GR1 Sport. Da Alice Andreoli l'augurio di una buona giornata.
24: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
25: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
24: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
25: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
24: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
25: Terme dell'Emilia Romagna.
24: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
26: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
27: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
26: Scontata.
28: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
26: Super scontata.
29: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
30: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
31: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
32: E dove andate quest'estate?
33: In Trentino, con i bambini.
32: Ah, vi piace camminare?
33: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
34: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
35: Convenienza? Ma vai da Conad.
36: Via, via.
35: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
36: Cibu, cibu.
37: GR1 Sport.
38: Buona giornata da Francesco Repi. C'è la domenica che ci siamo lasciati alle spalle, ricca di eventi sportivi di grande importanza, soprattutto in evidenza i talenti, anche quelli sconfitti come Cobolli ieri a Roland Garros.
0: la scalata pazzesca di Flavio Cobolli, numero 171 nel 2022, numero 101 nel 2023, numero 32 nel 2024, numero 22 nel 2025 e da oggi nella top 10, non solo al quarto posto nella race, la classifica che conduce alle finals di Torino, l'obiettivo del romano. Il giorno dopo la super finale del Roland Garros, Paolo Bertolucci ha parlato così di Flavio Cobolli.
1: Nell'ultimo anno ha lasciato da parte quel retaggio giovanile, quel tennis tutto istinto, e almeno in parte lo ha messo in un angolo. Adesso è un giocatore di livello. D'altronde i 5-7 disputati in finale Roland Garros contro il numero 3 del mondo lo certificano ampiamente.
0: E ancora?
1: Alla fine ha perso contro un giocatore ad oggi più forte di lui, ma questo gli servirà in futuro. È tutta esperienza. Il ragazzo è giovane, ha un grande cuore, grande gamba e sicuramente migliorerà anche dal punto di vista tecnico.
0: Emilio Mancuso, GR1.
38: E a proposito di talenti da ricordare, quello dei ragazzi dell'Under 17 nel calcio, la nostra nazionale che ieri si è aggiudicata il titolo europeo battendo in finale i calci di rigore il quotatissimo Belgio. E sempre a proposito di talenti, come trascurare quello che sta illuminando il circuito della Formula 1? Stiamo parlando ovviamente di Kimi Antonelli.
2: La cosa bella è che si fida, mi lascia fare, poi sale in macchina felice, lo vedi, e se il pilota è contento va più forte. Sono le parole di Pete Bonington, ingegnere di pista di Kimi Antonelli, a raccontare meglio di qualsiasi altra cosa l'attitudine di questo ragazzo, la leggerezza dei suoi 19 anni che si fonde con un talento smisurato. Quando parla di Kimi gli brillano gli occhi, perché negli anni ha lavorato con Michael Schumacher ed è stato l'interfaccia col muretto dei tanti trionfi di Hamilton con la Mercedes. E ha capito, Bono, che per le mani ha un altro diamante, potenzialmente ancora più luminoso, perché a questa età fa cose che in pochi altri hanno fatto nella storia. Il trionfo di Monte Carlo, dominante nella modalità, prima della bandiera rossa, aveva doppiato tutti, compagno di squadra compreso, ad eccezione delle due Ferrari, proietta il 19enne bolognese in un'altra dimensione. Ha 66 punti di vantaggio su Hamilton nel mondiale, 68 su un compagno di squadra Russell, per definizione il primo avversario, in completa crisi. Ha vinto 5 gare su 6 e sta riscrivendo record su record. Toto Wolff, il suo mentore, ha creduto in lui da quando aveva 12 anni e l'ha fortemente voluto in squadra per sostituire proprio Hamilton contro i pareri di tutto il mondo del motorsport britannico. Ora se lo coccola, invita tutti a non esagerare con le esaltazioni, soprattutto in Italia, ma come fai a non sognare di fronte a un fenomeno così? Manuel Codignoni, GR1.
38: E tra poco, tra 3 giorni esattamente, cominceranno a sognare tanti tifosi delle nazionali che saranno impegnate nel mondiale. Ricordiamo, parte l'11 giugno, prima partita Città del Messico, viene inaugurato la rassegna iridata con la sfida tra il Messico, appunto, padrone di casa, e il Sudafrica. È tutto per la pagina sportiva da Francesco Repici. Ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
5: Nel corso della serata una perturbazione atlantica presente sulla Francia porterà aria più fresca al nord, aria che influenzerà il tempo sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali, tempo stabile invece al centro-sud. Domani, martedì 9 giugno, tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, in locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale, più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali, e mari generalmente poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
11: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
12: la puntata di Un giorno da pecora.
11: Vabbè? Oh.

0: ed è sempre un giorno da pecora, caro mio.
1: Rai Radio 1 Sport.
2: Extra Time, puntata del 23 febbraio 2025.

0: Eravamo fidati di loro solo per ruoli marginali tipo capo di governo, presidente del Fondo Monetario Internazionale, presidente della Commissione Europea e un altro paio di cosette. Ed ecco che, pur non senza polemiche, stasera potranno perfino dirigere una finale di Coppa di Calcio maschile. E nella prima terna di donne a questo livello ci sarà anche un tocco d'Italia. Già direttrice di gara fra i nostri dilettanti, Manuela Nicolosi da Roma si trasferì in Francia per lavoro 15 anni fa. Da lì la carriera che la porterà in campo a Istanbul fra poco nella Supercoppa fra Liverpool e Chelsea.
1: È l'evento che ha tenuto banco in tutti i notiziari sportivi e non solo. Per la prima volta nella storia del calcio una terna arbitrale femminile ha diretto una finale di una competizione europea maschile. È accaduto il 14 agosto del 2019 in occasione della sfida di Supercoppa europea fra Liverpool e Chelsea al Beşiktaş Park di Istanbul. Ad arbitrare la francese Stéphanie Frappart, vertice di un terzetto femminile del quale facevano parte anche l'irlandese Michelle O'Neill e la nostra Manuela Nicolosi, che ha trasformato un sogno in realtà. Dalle tribune dello stadio che frequentava fin da bambina al rettangolo verde, in prima persona, da protagonista.
2: Gli speaker al microfono annunciano in inglese: signore e signori, le squadre stanno per entrare. In quell'istante il tempo si ferma. Davanti agli occhi rivivo in un attimo tutta la mia carriera, dai campetti di calcio vicino casa ad oggi. Poi guardo il capitano del Liverpool e quello del Chelsea e penso: è il momento, non ci posso credere. Non è vero, ci credo. Il delegato di campo conta 5, 4, 3, 2, 1 ed entriamo, sincronizzati con la regia televisiva che detta i tempi. È come tuffarsi in una tempesta. L'aria è sferzata da ondate di cori e ventate di applausi. Ci allineiamo, le squadre si salutano, guardo il pubblico tutto intorno, sbalordita. Migliaia di persone, sembrano milioni. Sono qui, è reale, sta succedendo.
1: Eh sì, è successo realmente, segno dei tempi che forse cominciano a cambiare. Dal libro autobiografico Decido Io, i ricordi di Manuela Nicolosi, premiata come miglior arbitro donna in Francia e in Italia, componente del terzetto che ha fatto la storia, la prima terna arbitrale femminile a dirigere una finale internazionale di calcio in campo maschile. Buongiorno Manuela Nicolosi.
3: Buongiorno a te, mi hai fatto venire i brividi.
1: Immagino.
3: Queste cose, sì.
1: A Istanbul hai fatto diventare realtà un sogno, siete state le prime ad arbitrare una finale di Coppa maschile, ma al di là del record c'è una consapevolezza, credo, quella di aver fatto la storia, perché avete aperto la strada alle donne che arriveranno dopo di voi. Il calcio non è più una cosa da maschi, quantomeno non solo da maschi.
3: Esatto, quella partita è stato proprio il momento in cui dovevamo dimostrare che potevamo farlo anche noi lo sapevamo, ma per il pubblico, per il resto del mondo era una cosa così strana. Ci riusciranno a farla questa partita? E dopo è stato ok, ce la fanno.
1: Il calcio poi è un mondo resistente da questo punto di vista, perché come abbiamo sentito nella nostra copertina, le donne possono fare i capi di Stato, ma non possono arbitrare le partite degli uomini. E poi l'avete fatto in un'atmosfera particolare, perché da quello che racconti nel tuo libro siete state seguite passo passo dai media e dalla UEFA, che voleva immortalare questo evento storico. Una situazione anche non facilissima per trovare la concentrazione, no? Per dover dimostrare, come dicevi prima.
3: Esatto, perché sai, di solito hai comunque dei riti, no? Prima della partita ti concentri, ti prepari, e lì avevamo le telecamere sempre con noi che ci seguivano nello spogliatoio, all'interno, insomma, anche quando parlavamo tra di noi, quindi è stato un po' particolare, ma sai, noi ci dobbiamo sempre adattare, no? A quello che succede in campo, e quindi lì ci siamo adattati anche a questa novità di avere le telecamere nello spogliatoio.
1: Qual è la prima immagine che ti viene in mente se ripensi a quella serata a Istanbul?
3: Allora, la prima immagine è quando usciamo per il riscaldamento. Di solito riceviamo sempre fischi da parte del pubblico, indipendentemente dal sesso, donna o uomini, sì. Comunque quando usciamo sempre fischi. E invece quella sera, quando siamo uscite tutte e tre in campo per la prima volta per il riscaldamento, tutto lo stadio ha cominciato ad applaudire.
1: Vi hanno incoraggiato, insomma,
3: sì,
1: e il fatto che vi fischino a prescindere mi fa venire in mente una domanda classica che faccio sempre agli arbitri, ma cioè chi ve lo fa fare? Cioè, perché l'arbitro scontenta tutti, sia i calciatori che i tifosi. Poi il Guardalini aveva una condizione pazzesca, perché sta infilato in un corridoio fra...

0: I calciatori che protestano e i tifosi che ululano inferociti alle loro spalle. Chi ve lo fa fare? Ecco, lo chiedo anche a te.
1: È una domanda che mi sono fatta tantissime volte, lo sai, e ce lo fa fare la nostra passione per il calcio, perché, benché si dica, anche noi siamo appassionati di calcio tantissimo, perché altrimenti non faremmo questo lavoro. E l'altra cosa è comunque siamo appassionati anche del nostro lavoro, anche se comporta gli insulti, le critiche, sempre e comunque dopo ogni partita. Però che ti devo dire? Io indossare gli scarpini, la divisa e correre su un campo da calcio mi crea brividi e mi rende felice, quindi lo faccio per quello.
0: Fra gli episodi più divertenti che hai raccontato è quello di Giroud, in quella finale che ti dice che gli fischi quattro fuorigiochi e poi viene da te e ti dice hai finito? Questa è una cosa divertente. A proposito dell'essere protagonista in campo, no? Molti arbitri nel corso della mia carriera giornalistica mi hanno confessato che comunque scegliere di fare l'arbitro è un modo di essere al centro dello spettacolo anche se non hai il talento del calciatore, magari per essere in Serie A, no? Anche per te è in qualche modo così.
1: Sicuramente c'è una parte di ego e di essere protagonisti, quello è indubbio, come per i calciatori. Cioè, se, comunque siamo sempre al centro dell'attenzione e magari ci piace esserlo, sicuramente. E poi si dice spesso anche che l'arbitro diventa coloro che non possono giocare a calcio o che non sanno giocare a calcio bene, no? Quindi trovi
0: Sì.
1: un altro modo per diventare protagonista e diventi arbitro.
2: La festa a Lione è tutta per gli Stati Uniti, il quarto titolo in 8 mondiali. Non poteva mancare lei, Megan Rapinoe, glaciale, sul rigore sblocca la partita, corre via e spalanca le braccia. Le esultanze della capitana con i capelli rosa in polemica con Trump. Se vinciamo col cavolo che vado alla Casa Bianca, aveva detto. Difficile cambi idea dopo questo trionfo sull'Olanda campione d'Europa. Finisce così il mondiale femminile più seguito della storia, il torneo della parità, dei diritti. Su 24 squadre, solo 8 donne in panchina, due di loro in finale. Anche questo è vincere.
0: Manuela Nicolosi, quella è la finale del mondiale che hai arbitrato tu nel terzetto. Hai anche questo record, aver arbitrato la prima italiana ad aver arbitrato una finale di un mondiale femminile. Fu il mondiale più seguito di sempre. Ti chiedo ad oggi quanto è cresciuto il calcio femminile e quanto può ancora crescere. Soprattutto in relazione al fatto che quel mondiale, come si diceva, ha messo sotto i riflettori alcuni temi, no? Come quello della parità salariale, ad esempio. Le ragazze australiane della nazionale australiana scrissero una lettera all'UEFA per vedere riconosciuto questo diritto.
1: Però anche gli Stati Uniti, quando sono tornati poi in America, avendo vinto, hanno richiesto di avere lo stesso salario degli uomini. Quindi è vero, è stato un po' anche lì, no? Invece di una partita, ma comunque un torneo in cui si è combattuto, tra virgolette, per dei diritti. E quindi è stato, io ho visto l'evoluzione perché ho partecipato a 3 Coppe del Mondo, ho avuto questa possibilità di farne 3, quindi sono passati 12 anni e l'ho vista la differenza enorme tra la prima che è stata in Canada, poi ho fatto quella in Francia e poi l'ultima in Australia e Nuova Zelanda, dove c'erano ancora più squadre, erano ancora più pagate e dove ha stravinto la Spagna. E lì la Spagna ha dimostrato che avendo investito nelle giovani 3 anni prima, quell'anno stesso avevano vinto la Coppa del Mondo Senior, la Coppa del Mondo Under 20 e la Coppa del Mondo Under 17. Quindi significa che se investi, poi hai i risultati. E io vedo che in Italia ancora, rispetto agli altri paesi europei, anche esteri, c'è ancora un po' di difficoltà, però insomma siamo, diciamo, sulla via giusta.
0: E a questo proposito, in relazione al fatto che in Italia dobbiamo ancora crescere per alcuni aspetti, tu hai cominciato ovviamente a fare l'arbitro in Italia partendo dalle serie minori, però la tua esplosione, l'exploit, è arrivato quando ti sei trasferita in Francia. Ci racconti com'è andata?
1: È andata che io appunto ho cominciato in Italia, sono arrivata fino alla massima serie regionale, quindi sono stata la prima donna ad arrivare in eccellenza nel Lazio. E poi dopo la serie regionale c'è il campionato nazionale e quindi lì la piramide è sempre più stretta. E mi hanno fatto capire che sarebbe stato molto difficile per me arrivare a livelli superiori. E E quindi io avevo un sogno, che era quello che hai detto tu prima, arrivare fino alla finale della Coppa del Mondo, perché mi piace sognare in grande. E quindi mi sono detta, se non posso farlo qui, io provo a farlo in un altro paese. E sono partita Erasmus in Francia e mi sono trasferita lì, ho cominciato a lavorare lì ed ho cominciato anche a ricominciato ad arbitrare lì e piano piano sono stata nominata miglior arbitro donna in Serie A femminile. Poi mi hanno nominato anche internazionale, pur non essendo francese, quindi rappresentavo la Francia all'estero, fino ad essere l'unica insieme a Stefania ad essere selezionata per appunto le competizioni internazionali. Quindi in un altro paese, ma ce l'ho fatta.
0: Oh, riferito al pur non essendo francese, tu, ti ho sentito raccontare che spesso quando arbitravi in Francia poi ti esprimevi in italiano in campo, però insomma non ci faceva caso nessuno.
1: Allora, all'inizio, sai, quando arrivi comunque in un altro paese dove io non conoscevo proprio nulla di francese all'inizio, quindi avendo insomma vissuto per 20 anni in Italia, arrivi lì e ti viene spontaneo, no? Cominci ad arbitrare, fai vantaggio, gioca, però tanto i giocatori erano talmente concentrati sulla partita e comunque in Francia c'è un mix insomma, di culture molto importante, quindi nemmeno ci facevano caso. Poi ecco, quando magari dovevo andare a avvertire o ad espellere qualcuno, ci pensavo e dicevo ok, in francese adesso. Però bene, poi con il tempo mi veniva sempre più automatico, anzi mi viene talmente tanto automatico che adesso moltissime parole mi vengono prima in francese e poi in italiano, figurati.
3: Sassuolo, Salernitana nel campo principale, visto anche il debutto assoluto in Serie A della signora Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro dell'incontro in programma a Reggio Emilia, l'inviato è Giovanni Scaramuzzino.
4: Piacere di esserci, o più che altro, piacere anche di sapere che toccherà a lei. E poi curiosità, certo, per una prima volta non può che essere così. Arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi.
0: È l'ottobre del 2022 e al Mapei di Reggio Emilia accade qualcosa di storico. Per la prima volta in Italia una donna dirige una partita di Serie A maschile, la partita del Sassuolo Salernitana. L'arbitro è Maria Sole Ferrieri Caputi. Manuela Nicolosi, le difficoltà che hanno avuto Maria Sole Ferrieri Caputi, come anche Cristina Cini, che fu la prima guardalinea in Serie A in uno Juventus Chievo nel 2003, sono le difficoltà che hanno dovuto affrontare tutti gli arbitri donna che hanno deciso di cimentarsi nel calcio maschile. Tutte avete dovuto avere a che fare con il pregiudizio. Io ti chiedo quanto è stato difficile affrontare questo pregiudizio, quante volte hai dovuto farci i conti durante il cammino.
1: Considera che le mie prime partite erano quando arrivavo allo stadio e dicevo che ero l'arbitro, sia il guardiano del campo che tutti i giocatori si mettevano a ridere. E quindi dicevano: va bene, oggi ci pensiamo da soli ad arbitrare, non ce la farà mai. Quindi immagina già che ambiente che
0: E
1: c'era, cioè non solo.
0: non avevate neanche lo spogliatoio per voi, giusto?
1: Allora, quando all'inizio arbitri comunque sei da sola fino alla promozione, quindi comunque andavo da sola e avevo lo spogliatoio da arbitro. Quando però inizia ad essere interna, io ovviamente volevo lo spogliatoio per me e quindi non ce n'erano, mi dicevano eh no, non abbiamo previsto, ce ne sta uno solo per l'arbitro. Quindi io mi cambiavo nel bagno oppure mi cambiavo nello spogliatoio che era magari per i dirigenti, dove loro dovevano spostare le loro cose, poi tra il primo e il secondo tempo dovevo rispostare le mie, quindi non avevo nemmeno la serenità, sai, di avere un posto mio. Eppure ho detto va bene, mi abituo, cioè, se non si abitua, perché comunque ero sempre la sola, l'unica. Quando ho cominciato ad arbitrare in Serie C, ero l'unica donna e quindi ogni volta arrivavo io su una partita e dicevo: ah no, oggi c'è lei e quindi dobbiamo trovare un altro spogliatoio. E era un po' così, capito? Perché sai, un conto è quando siamo metà e metà magari e quindi sono abituati. Un conto è quando sei l'unica e
0: No.
1: quindi capiti una partita ogni tanto.
0: Mi aggancio a quello che dicevi prima, no? Che ti vedevano arrivare e dicevano oggi ci arbitriamo da soli.
1: Sì.
0: Era una battaglia psicologica continua perché tu hai anche raccontato che più ti vedevano insicure, più cercavano di ribaltare le tue decisioni anziché aiutarti in qualche modo.
1: Certo, perché loro all'inizio provano a testarti psicologicamente, a simulare dei falli per vedere se tu fischi e per dire va bene, oggi ce l'abbiamo in tasca, facciamo come ci pare. E quindi io dovevo anche capire come potermi dimostrare sempre più sicura di me stessa e delle mie decisioni di fronte appunto a giocatori uomini, dirigenti uomini, pubblico uomo, con la mia codina bionda a correre in mezzo al campo e dire no, ho deciso io, è il rigore del rosso e vai fuori. Insomma, non era proprio semplicissimo.
0: A proposito della codina bionda, io sorvolo sugli insulti sessisti che immagino che ci siano stati, però ti chiedo, perché so che ne hai parlato, se il tuo aspetto fisico, che è un po' appariscente, diciamo, con la coda bionda, molto femminile, se ti ha aiutato oppure ti ha frenato in qualche modo, se ti ha creato dei problemi.
1: Allora, non è sicuramente stato qualcosa che mi ha aiutato, perché mi è stato chiesto tantissime volte, come dico nel libro, di essere meno visibile quando arbitravo. Che non significava nulla, essere meno visibile, esatto, cosa significa? E quindi a volte dico, va bene, allora se il problema che non mi promuovono è che sono troppo visibile, va bene, cercherò di, ovviamente non mi taglio i capelli, ho le mie forme, quelle restano, cercherò di andare proprio con un viso, insomma, senza un filo di trucco, senza niente, senza lo smalto sulle unghie, senza nulla. E poi rientravo allo spogliatoio ed era sempre lo stesso problema, cioè mi dicevano sei una donna, sai la tua condizione fisica per essere una donna, e quindi mi sono detto ok, allora sai che c'è, tanto ho capito che non cambia nulla che io sia femminile o meno, tanto il vostro problema è comunque il mio sesso, e quindi non indipendentemente dal fatto che sia visibile o meno. È anche vero che moltissime mie colleghe hanno deciso invece di mascolinizzarsi, no? Per fare carriera. E quindi io ho voluto dimostrare che invece si poteva fare carriera pur rimanendo femminile.
0: Hai rotto veramente gli schemi da questo punto di vista. Insomma, ti facciamo i complimenti per quello che sei riuscita a fare, ti ringraziamo per essere stata con noi, speriamo di vedere sempre più donne anche con la giacchetta nera, con la divisa, ormai sono tutte colorate,
1: tutte colorate,
0: quindi speriamo di vedere sempre più donne sui campi di calcio maschile. Grazie per essere stata con noi, Emanuela Nicolosi.
1: Grazie a te.
0: Colpo secco che avete appena ascoltato è un rumore che Alex Liddy non scorderà mai. Il suo primo grande slam, il primo fuoricampo con tutte le basi occupate nella lega più competitiva al mondo, la Major League Baseball. In settimana ha annunciato il suo ritiro, ma il suo nome rimarrà per sempre nella storia del batti e corri italiano, come ci racconta Emanuele Granelli.
5: Nato per correre, il titolo ideale per riassumere la straordinaria carriera di Alex Liddy. Dalla casa base della sua Sanremo ha realizzato il sogno americano, il primo atleta nato e cresciuto in Italia a giocare nella Major League Baseball. E ora, dopo oltre 20 anni di batti e corri sui diamanti di tutto il mondo, la decisione di appendere il guantone al chiodo.
6: Uno se lo sente quando arriva il momento di dire basta. Fisicamente sto ancora bene, ma stare lontano dalla famiglia, alla fine stava diventando un sacrificio che non è mai stato nella mia carriera. Anche negli ultimi anni, con l'età, diciamo che il rendimento scende un po', e le due cose insieme hanno fatto sì di farmi lasciare.
5: Un amore, quello per il baseball, nato in casa, una famiglia di ex giocatori, e soprattutto sotto casa, con le prime scivolate al campo di Pian di Poma a Sanremo. In America si accorgono di lui a 17 anni i Seattle Mariners, lo mettono sotto contratto, e dopo una trafila di selezioni durissime, il sogno di una vita si avvera nel 2011, esordire nella Major League Baseball.
6: Mi ricordo benissimo il giorno che, perché quando mi hanno chiamato in Major League, il primo giorno non ho giocato, e sì, l'emozione di essere lì, ancora non scendi in campo, quindi. Ma poi il giorno dopo, quando ho visto la formazione, che quando arrivi al campo la mettono nello spogliatoio molte ore prima, mi ricordo che sono andato a vederla, e tra l'altro c'era un giornalista che diceva oggi esordisce, quindi è lì è entrato il nervosismo e l'adrenalina.
5: Italiano nello sport più radicato degli States, dove l'America si specchia e si racconta. Seattle è solo la prima tappa di un viaggio unico in giro per gli Stati Uniti e per il mondo, anche se il terza base azzurro non ha dubbi sull'avventura che l'ha segnato di più.
6: Tutte sono belle e diverse allo stesso tempo. Ovviamente il Messico è stata una parte grossa della mia carriera, ho incontrato un sacco di amici, ho creato un sacco di rapporti, e sicuramente è stata la mia seconda casa per tanti anni dopo gli Stati Uniti, quindi sempre me lo porterò nel cuore.
5: A fine corsa Alex si è tolto anche l'ospizio di vincere il campionato italiano a Parma.
6: Devo dire grazie anche a mia moglie, perché lei è quella che mi ha convinto di tornare a giocare in Italia, almeno di chiudere la carriera, e sono contento, ho ritrovato tanti amici che conoscevo da piccolo e contento di aver vinto con il Parma, una squadra che ha tanta storia in Italia. Sono sentito orgoglioso di far parte di quella squadra, anche se per poco tempo.
5: Ora un nuovo capitolo della vita da romanzo di Alex Liddy, al fianco dello sport che tornerà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e che ha contribuito a diffondere, spianando la strada ad altri italiani in MLB, come il lanciatore Samuel Aldeghieri.
6: Quando ero lì non capivo, adesso che sono un po' più grande capisci che ho ispirato altre persone, quindi mi fa piacere, spero che questo succeda anche con Sam adesso, appunto, e possa crescere il nostro sport Italia, perché negli anni precedenti è stato abbastanza importante.
0: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umbretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, e Carlo Boninsegna alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio, Medio Oriente. Secondo l'emittente Al-Arabiya, Trump e Netanyahu hanno parlato al telefono poco fa. Il presidente americano aveva chiesto di interrompere le ostilità sia a Israele che all'Iran, che ora ha riaperto il suo spazio aereo. E i Pasdaran hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari contro Israele, ma si dicono pronti ad attacchi più duri se lo Stato ebraico bombarda il Libano. Il primo ministro libanese ha reso noto intanto che da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti ad aprile, i raid aerei nel paese dei cedri sono stati quasi 3.500. Il viaggio del Papa in Spagna, oltre 5 minuti di applausi per il discorso di Leone XIV in Parlamento. Le armi non possono costruire una pace duratura, ha ribadito il pontefice, che ha parlato anche di polarizzazioni e migranti. Leone ha poi incontrato i vescovi e denunciato gli abusi come piaga della Chiesa. Risico bancario nella battaglia per il controllo di Monte Paschi. Dopo BPM si fa avanti Banca Intesa con un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi. Nella partita anche Biperbanca, controllata da Unipol, che rileverebbe oltre 600 filiali dell'istituto senese. Il caso Silvestro, dopo le pressioni di Forza Italia, si scusa il senatore denunciato per violenza sessuale da un'imprenditrice. Parole sbagliate, dice il parlamentare, che comunque nega ogni addebito. L'opposizione chiede alla Commissione Femminicidio e Violenza di Genere di intervenire. Oggi è la giornata mondiale degli oceani, che ricoprono il 70% del pianeta, cruciali per l'equilibrio del clima, per la vita sulla Terra e anche per l'economia. Molte le iniziative per ricordare l'urgenza di difenderli da quello che più li minaccia: inquinamento, sovrasfruttamento, riscaldamento globale. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 15.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Caffè di Radio 1 Sport.
8: 3 minuti dopo le 14 in questo lunedì 8 giugno 2026, buon pomeriggio, benvenuti a una nuova puntata, a una nuova settimana, l'ultima per la stagione 25-26 per Radio 1 Sport. Questo è il caffè di Rai Radio 1 Sport, a tenervi compagnia per le prossime 2 ore. Andrea Boccia, dall'altra parte del vetro invece mi e vi terranno compagnia Andrea Di Marco alla parte tecnica, Danilo Giunta in regia. È lunedì, come ogni lunedì, è un po' il giorno dopo il weekend sportivo, e che weekend sportivo, l'ennesimo, oramai siamo quasi per abituarci, ma non c'è proprio da abituarsi a nulla, perché le vittorie di Kimi Antonelli, l'ennesima, la quinta vittoria stagionale consecutiva di Kimi Antonelli in Formula 1, non è per niente scontata in un gran premio tra l'altro mitico come quello di Monaco. Ne parleremo, così come parleremo di tennis. Si è fermata solo in finale la favola di Flavio Cobolli, anzi la favola di Flavio Cobolli non si è fermata affatto, continuerà, perché il ragazzo ha fatto vedere di che cosa è capace. Ma ieri al quinto set ha vinto Alexander Zverev, si è infranto il sogno per quest'anno di Cobolli di alzare la Coppa di Parigi del Roland Garros. Ma la partita è stata davvero molto molto bella, molto molto incerta. Tantissimi complimenti sia per ieri sia soprattutto per il cammino di Flavio Cobolli nel torneo parigino. Complimenti che facciamo ancora ad altri giovani. È un po' è stato il weekend della giovane Italia. Antonelli giovanissimo, Cobolli giovanissimo, l'under 17 di calcio della nazionale che conquista il titolo europeo di categoria battendo ai calci di rigore il Belgio. Gli azzurrini di Franceschini conquistano il campionato europeo. Complimenti a loro e complimenti anche alla nazionale maggiore di nome ma non di fatto, perché la nazionale allenata da Silvio Baldini è di fatto un under 21 mascherata con Donnarumma in porta e poi tanti giovanissimi, ma nonostante il gap di età la nazionale under 21, nazionale maggiore di Silvio Baldini, riesce a far sua l'amichevole in trasferta contro la Grecia per 1-0 con il gol di Francesco Pio Esposito. Complimenti anche a loro. Parleremo anche di Silvio Baldini, parleremo della nazionale, così come parleremo del motomondiale. Ieri vittoria numero 100 di Marc Márquez, di fatto c'è stata partita giusto con Pedro Acosta perché i principali avversari si sono fatti fuori, o meglio è Jorge Martín che li ha fatti fuori quasi tutti alla prima curva, facendo uno strike che di fatto ha eliminato oltre a se stesso anche il leader della classifica mondiale Marco Bezzecchi. Parleremo di tutto questo e bisogna fare i complimenti anche alla pallavolo che ieri sì non ha vinto, stavo parlando della nazionale femminile di Julio Velasco, e c'è la notizia perché erano 39 vittorie consecutive, si è fermata dopo 39 vittorie consecutive il cammino leggendario di una leggenda vivente come quella di Julio Velasco della nazionale di pallavolo femminile in Nations League, battuta solo al tie break dal Brasile. Magari in settimana di sicuro ne parleremo. Tanto sport, tante parole, ma anche tanta musica. Noi partiamo con Groove Armada, My Friend.

0: Alle 14.10 in diretta al caffè di Rai Radio 1 Sport. Io non so se il nostro prossimo ospite abbia apprezzato la musica che abbiamo appena mandato, ma di sicuro apprezzerà quello che stiamo per mandare, perché adesso si parla di questa cosa qui.
1: Kimi Antonelli sta andando a conquistare la vittoria più bella, la vittoria più prestigiosa, la vittoria probabilmente più importante della sua fin qui giovane ma esaltante carriera. Chicane del Porto, curva del tabaccaio verso la sinistra, chicane delle piscine, la prima delle piscine che si affronta in pieno in questo momento, seconda delle piscine dove bisogna pelare i muri e cercare di portare fuori velocità in questo breve allungo che conduce alla rascassa. La rascassa, curva di quasi 180 gradi, sgomma addirittura, sbanda, è un ragazzino che si diverte, è un ragazzino che si diverte. Kimi Antonelli, che ci fa divertire ma che soprattutto ci esalta, perché Kimi Antonelli 22 anni dopo Jarno Trulli torna a vincere con l'Italia il Gran Premio di Monte Carlo.
2: Rai Radio 1 Sport.
0: Buon pomeriggio Manuel Codignoni, un altro
3: buon
0: ragazzino
3: pomeriggio.
0: Che si diverte. Buon pomeriggio.
3: Sono abbastanza d'accordo con quello che diceva il collega che abbiamo appena ascoltato.
0: Bene, bravino,
3: non
0: bravino.
3: Del tutto, magari, ma abbastanza.
0: Magari lo sentiremo. La prima domanda è personale a te. Che tipo di emozione è stata descrivere una vittoria di un italiano 22 anni dopo Jarno Trulli nel mitico circuito di Monte Carlo?
3: Allora, parto da lontano. Io la vittoria di Jarno Trulli me lo ricordo benissimo. Si fece tutta quanta la gara con negli scarichi Jenson Button che cercò in tutte le maniere di passarlo, ma a Monte Carlo, a meno che non sbagli, non si sorpassa. E Jarno Trulli fu bravissimo a non sbagliare e a portare a casa quella vittoria. Questa vittoria è stata dominante, questa vittoria invece è stata clamorosa, cioè lui a due terzi di gara aveva doppiato tutti tranne che le Ferrari, poi è stata riazzerata dalla safety car prima e dalla bandiera rossa poi, questa clamorosa, diciamo, quintalata di secondi che aveva di vantaggio. Lui non si è Kimi Antonelli non si è fatto tradire dall'emozione, non ha sbagliato né la ripartenza dopo la safety car né la partenza, è andato a vincere. Per cui se tu mi parli di emozione, io ti dico che è stata veramente non è corretto definirlo un batticuore, perché ripeto, al netto di quella seconda partenza non è mai stata in dubbio la vittoria, però è stata, non so, la sublimazione di un qualcosa che tutti quanti pensavamo ma che fino a questo momento facevamo fatica a dire: questo ragazzo è un fenomeno generazionale. Ecco, ti direi la sublimazione della certezza. Non so se mi sono spiegato.
0: Benissimo, direi benissimo. E per capire bene la portata di quello che stiamo dicendo, alcuni dati. 1982 Patrese, 22 anni dopo Jarno Trulli, 22 anni dopo Kimi Antonelli. La sensazione è che non dovremo aspettare altri 22 anni.
3: La sensazione è che non dovremo aspettare altri 22 anni per rivincere a Monte Carlo, e la sensazione, adesso qui tutti gli scaramantici toccheranno qualsiasi tipo, diciamo, di superficie metallica che si troveranno a propria disposizione, ma la sensazione è che il 1953 non è poi, diciamo, così destinato a durare, ecco, mettiamola così, perché oramai la situazione di campionato è importante, 66 punti di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton che è secondo in classifica con la Ferrari, 68 nei confronti di un compagno di squadra che ha beccato un altro 0, un altro 25-0 ed oramai è pronto quasi per il lettino dello psicanalista. Insomma, l'ultimo titolo mondiale l'Italia l'ha vinto nel 53 con Alberto Ascari. Io credo che non è una bestemmia dire in questo momento che abbiamo la possibilità di tornare sul gradino più alto del podio con un pilota italiano dopo tutti quanti questi anni, dopo 73 anni, mamma mia, si fa fatica anche solo a dirlo.
0: Anche perché la classifica l'hai ricordata, bisognava effettivamente partire da lì: Antonelli 156, Hamilton 90, George Russell 88. La domanda è: chi è l'antagonista di Kimi Antonelli?
3: L'antagonista secondo me continua ad essere George Russell, perché la Mercedes sembra essere la vettura più competitiva globalmente, diciamo, sui circuiti classici tradizionali, e George Russell, al netto del fatto che, come detto, è quasi pronto per il lettino dello psicanalista dopo questo doppio 25-0 tra Canada e Monte Carlo, è comunque un pilota forte, è comunque un pilota che ha in sé la capacità di tirarsi su. E poi, diciamo, statisticamente uno dei due zeri per George Russell è arrivato per un problema meccanico, da qui alla fine dell'anno ci sta che la stessa cosa possa succedere a Kimi. Secondo me l'avversario resta lui, proprio per questo motivo questa è la fase in cui Kimi Antonelli deve battere il ferro finché è caldo. Una superiorità importante sul compagno di squadra anche dal punto di vista morale e tecnico, deve cercare sin dalla prossima gara a Barcellona di vincere, perché la prossima settimana io la vedo come una probabile doppietta Mercedes. Barcellona è una pista dove la Mercedes può veramente fare sfracelli con l'equilibrio di vettura che ha, oltre che con la potenza della power unit, e lì dovrà cercare di stare davanti nuovamente a George Russell, perché batterlo nuovamente per la terza volta di fila in questa maniera sarebbe un altro mattone clamoroso. Io lo vedo più pericoloso rispetto ai ferraristi Russell ancora.
0: Ieri il primo posto con la doppia partenza, perché per la bandiera rossa, l'incidente, la ripartenza, quindi una nuova griglia. Antonelli è dovuto partire, tra l'altro avendo accanto la Ferrari di Hamilton, la Ferrari che comunque nelle partenze, diciamo che può vantare un determinato sprint, soprattutto in questo fondamentale, nel calcio si chiamerebbe così. La maturità di Antonelli ieri si è vista anche in questo.
3: Si è vista anche in questo, perché al di là del vantaggio tecnico della Ferrari, che ha proprio per conformazione della sua power unit una turbina più piccola che quindi entra a regime prima e in partenza aiuta, Antonelli ha sbagliato tante partenze al di là dello svantaggio tecnico della Mercedes proprio per degli errori umani nel corso delle gare precedenti. Questa volta invece non ha sbagliato, lui ha detto la squadra mi ha aiutato tanto andando a cambiare un po' le procedure, e anche questo è un segnale, segno che la squadra ascolta quello che gli dice il pilota, e ci mancherebbe altro. Però lui dal canto suo non ha sbagliato nessuna delle due, e soprattutto incasinarsi nella seconda sapendo di avere Hamilton a fianco sarebbe stato molto semplice. In questo credo che un aiuto psicologico gliel'abbia dato anche il fatto che lui sa che tra la pole position e la prima curva a spanne ci sono 150-160 metri, per cui dice posso anche un po' sbagliarla, non farla perfetta, ma difficilmente comunque mi affianca. Però stiamo parlando di un ragazzo di 19 anni e anche questo è dà il valore, diciamo, di come questo ragazzo sappia imparare dai propri errori. Ecco, lui, quello che mi piace dire di Kimi Antonelli è che non è uno che non sbaglia, perché gli errori ne ha fatti tanti l'anno scorso e probabilmente quest'anno, magari lontani dai riflettori, altri errori ne ha compiuti. Però è un ragazzo che l'errore lo fa una volta sola e poi una volta compiuto e analizzato non lo sbaglia più, e questa è la sua grande forza, e vale anche per la partenza.
0: Ed è impressionante pensare sì che ha 19 anni, sì che è alla seconda appena iniziata stagione di Formula 1 ufficiale, quindi di fatto ha un anno di rodaggio. Dopo quest'anno di rodaggio in 6 Gran Premi, un secondo posto e 5 primi posti con 3 hat-trick collezionati. L'avresti mai immaginato, io non dico all'alba del mondiale, anche dopo il primo podio, quello australiano, che la stagione di Antonelli finora sarebbe andata così?
3: No. O meglio, mi spiego, dopo aver visto la prima gara, anzi dopo aver visto i primi test e poi aver visto la prima gara, tutti quanti nell'ambiente pensavano che la Mercedes sarebbe stata la vettura favorita. Però io per primo mi immaginavo una stagione molto combattuta tra i due piloti della Mercedes, con Russell che potesse avere un briciolo di vantaggio per una questione di esperienza, per una questione di militanza in squadra. E anche perché, ripeto, è un pilota forte, è il pilota che, tra virgolette, ha pensionato e costretto all'addio Hamilton dalla Mercedes, quindi stiamo parlando non dell'ultimo arrivato. Mi aspettavo che se la potessero giocare alla pari e mi aspettavo che arrivassero a questo punto della stagione magari divisi da pochi punti e in uno slancio d'ottimismo che questi pochi punti di vantaggio ce li avesse Kimi. Non mi aspettavo assolutamente che in questo momento lui avesse 68 punti in più di Russell, no, ma credo che questo non se lo aspettasse nessuno, neanche in seno al team Mercedes, e di sicuro non se lo aspettava lo stesso Russell. È in questo che lui è andato a stupire, non tanto nel trovarsi in lotta per il mondiale, ma nell'essere il favorito clamoroso in questa fase, perché lui ha annientato anche psicologicamente Russell con la forza delle prestazioni, perché poi permettimi di dire anche questo, sono due gare che Russell cerca un po' di buttarla anche sullo psicologico, no? È un grande vantaggio, è lui il favorito, può solo perderlo lui il mondiale, e Antonelli ha detto io non posso perdere una roba che non ho già vinto, amico mio, lo so che tu stai cercando di fregarmi, ma io anche se ho 19 anni sono più furbo di te, e questa saggezza tutta quanta italiana, tutta quanta emiliana, frutto anche di una famiglia che lo tiene con i piedi ben piantati per terra, è uno dei suoi punti di forza.
0: Hai parlato di squadra, di Mercedes, la presenza sul podio di Toto Wolff, non uno, correggimi se sbaglio, proprio avvezzo a questo tipo di vetrine, è un segnale, che tipo di segnale è?
3: È il segnale che questa è la vittoria della consacrazione. Allora, al termine della seconda gara, Gran Premio della Cina, dove lui ha ottenuto la prima vittoria in Formula 1, la federazione ha mandato in onda un team radio abbastanza ispirazionale, con una musica un po' epica da reel di Instagram, diciamo, di Toto Wolff, che gli dice, che, o per meglio dire, che rievoca le frasi che gli sono state dette quando decise di mettere lui in macchina al posto di Lewis Hamilton. È troppo giovane, sbaglierà, non è ancora pronto, non ce la farà, ecco, benvenuto nel club dei vincitori con la Mercedes e nei vincitori in Formula 1, un club abbastanza esclusivo, come dire, io queste cose me le ricordo e non le dimentico. Però non era mai salito sul podio. Il fatto che l'abbia fatto sul Gran Premio di Monte Carlo ieri è diciamo il capitolo 2 di questo tipo di messaggio, ovvero sia, ragazzi, lui è stato bravissimo, però voglio che vi ricordiate che ce l'ho messo io, questo ragazzo, è stata una mia responsabilità, me ne avete dette di tutti quanti i colori, ecco. Questo ragazzo ha vinto a Monte Carlo, al secondo tentativo, a 19 anni, è il più giovane vincitore di sempre della storia di Monte Carlo, e lo ha fatto ottenendo non solo l'hat-trick, come giustamente ricordavi tu, Andrea, ma quello che si chiama Grand Slam, ovvero sia pole, vittoria e giro più veloce, che sarebbe l'hat-trick, più tutta la gara in testa dal primo all'ultimo giro. A Monte Carlo, con una macchina che non era la più forte di tutti quanti, perché abbiamo detto che la Mercedes complessivamente è la vettura più forte, ma a Monte Carlo non è detto che lo fosse. 43 millesimi hanno diviso la pole position di Antonelli dalla prima fila di Max Verstappen. Tra Antonelli e Russell, quasi 4 decimi, che in qualifica a Monte Carlo è come dare un secondo sui 100 metri piani in una finale olimpica, perché questo è l'ordine di grandezza. Quindi, insomma, Toto Wolff ha voluto, secondo me, da un lato incoronare Kimi Antonelli, dall'altro lato, essendo un grande comunicatore, lui lo danno tutti per tedesco, ma in realtà è austriaco con solidissime radici italiane, e lo dico qui facendo un po' un occhiolino virtuale che non potete vedere alla radio, ma che potete immaginare, ha detto: ragazzi, questa è tutta farina del nostro sacco.
0: E del suo in maniera particolare. Wolff, esatto, tra l'altro ha anche aggiunto: ma ora non fate troppo casino per lui in Italia. E vengo alla domanda, ora, a parte le scaramucce verbali con Russell, sei tu il favorito, io non posso perdere niente, qualcosa che non ho mai vinto, ora il favorito tra i favoriti, il favorito in questo momento, la classifica dice che Kimi Antonelli lo dobbiamo considerare il favorito per questo mondiale, all'alba del mondiale, per carità, mancano ancora tante, tantissime gare. La domanda è: quali pericoli da qui alla fine si troverà ad affrontare, deve schivare, deve risolvere Kimi Antonelli?
3: Allora, è il favorito numero uno, lui può permettersi 2 zeri, ovvero sia 2 gare che non finisce e comunque resterebbe davanti, ammesso che il secondo ne vincesse 2 con 15-16 punti di vantaggio. Quindi, diciamo, è il favorito in questo momento. Quali sono i pericoli che deve evitare? Faccio fatica a trovare dei pericoli, perché tutte quante le questioni classiche che si potrebbe rispondere, la troppa pressione, l'adagiarsi sugli allori, il fatto di credere di aver già vinto il mondiale, lo vedo abbastanza impermeabile a tutto questo per come si sta comportando fino a questo momento e per come, ripeto, la sua squadra, ma soprattutto, insisto, la sua famiglia lo sta proteggendo da questo tipo di pericoli. Papà Marco ieri ha detto: restiamo una famiglia normale, io questa sera rientro perché domani devo andare a lavorare. La mamma non era a Monte Carlo perché doveva occuparsi della sorellina. La mamma è quella che va ancora a casa di Kimi Antonelli a fargli le lavatrici, per capire, no? Quindi io credo che lui abbia la fortuna di vivere in un contesto ben piantato a terra, che gli diciamo lo renda molto poco sensibile a quelli che sono i veri rischi che potrebbe correre, per l'appunto la pressione, l'esaltazione, per l'appunto il credere di aver già vinto questo mondiale. Per cui i pericoli che lui deve cercare di evitare è evitare qualche calo di concentrazione, continuare a mantenere alta la tensione sui dettagli, che sono quelli che nella Formula 1 moderna fanno la differenza tra una vittoria e una sconfitta, è quello che fino a questo momento gli ha permesso di essere davanti, continuare a concentrarsi su questo e poi, viva Dio, continuare a vivere quella che è la sua vita. Lui ha raccontato di come la notte tra sabato e domenica l'abbia passata col papà con la racchetta elettrica come quella che abbiamo noi in G1A, caro Andrea, per ammazzare le zanzare. Ha raccontato proprio questo, ha raccontato le vacanze estive dell'anno scorso, ha scoperto la passione per le macchinine radiocomandate, ero lì che giravo tutti quanti i giorni. Deve continuare ad essere questo. Se lui non si dimentica di avere 19 anni, secondo me, insomma, a meno di crisi tecniche clamorose dalla Mercedes, che non vedo abbastanza possibili, secondo me non avrà altri grossi rischi da dover superare.
0: E sempre per la rubrica Rimaniamo con i piedi per terra, ti leggo i titoli dei tre quotidiani sportivi italiani, che ovviamente la prima pagina la conquista proprio Kimi Antonelli. I titoli sono Fenomeno, Kimi Five e Sembra Ayrton. Ecco, stiamo correndo un po' troppo o c'è qualcosa di soprattutto riguardo all'ultimo titolo, Sembra Ayrton?
3: Allora, Kimi Five ci ho messo un attimo a capirlo prima di pensare che si riferiva a Jovanotti, ecco, e, insomma, quindi forse non funzionava granché se ci abbiamo messo un po' a capirlo. Fenomeno è giusto, è assolutamente giusto. Sembra Ayrton è un po' una forzatura, non tanto per come ha vinto ieri, ma quanto perché per poter dire che sembra Ayrton, adesso facciamogli vincere qualche altra gara, magari facciamogli portare a casa un campionato del mondo e poi ci ragioniamo su. La strada è buona, è chiaro che l'assonanza è importante perché Ayrton Senna è sempre stato il suo idolo, nonostante fosse morto più di 20 anni prima che lui nascesse, ecco, quindi insomma ci vuole ancora un attimo. Ha scelto il numero 12 per correre perché era il numero che Ayrton Senna aveva alla Lotus. È un paragone che gli fa molto piacere, però aspettiamo ancora un attimo. Non ci siamo lontanissimi, anche se Ayrton Senna aveva, oltre al talento alla guida, anche un carisma, una capacità quasi messianica, insomma, di parlare alle folle, di parlare a un paese, di ispirare un paese, che Kimi Antonelli, per forza di cose, per via della sua giovane età, non può ancora avere. Come qualità di guida, ieri ha ricordato certi Senna dominanti, soprattutto a Monte Carlo. Ecco, solo e soltanto riferito alla gara di ieri, è un paragone che un po' ci può stare, perché Ayrton Senna è il pilota che ha vinto più volte in assoluto a Monte Carlo, 6 volte, più di Graham Hill, che ne ha vinte 5, e Michael Schumacher 5. Ecco, come per come ha guidato ieri in alcuni tratti, un po' sì, per tutto il resto aspettiamo.
0: Aspettiamo, ma non aspettiamo a commentare anche le Ferrari, perché diciamo che dopo un quarto d'ora di parole su Antonelli passiamo al weekend a due facce delle due Ferrari. Chi si conferma, anzi arriva nel podio, sul secondo posto della graduatoria generale, e chi, nonostante la vigilia del Gran Premio, del weekend monegasco, fosse partita con il rinnovo di contratto e fosse il Gran Premio di casa, insomma, la faccia di Leclerc era una quando ha iniziato il weekend ed era tutt'altra alla fine del weekend.
3: Allora, io credo che il weekend di Leclerc sia tutto quanto una gigantesca sliding door, perché poi la Formula 1 e soprattutto il Gran Premio di Monte Carlo è tante cose, ma soprattutto questo. Allora, se lui in qualifica, è chiaro, ripeto, con i se e coi ma, non si va lontani, però è un ragionamento che facevo questa mattina tra me e me. Se lui il primo tentativo in Q3 non lo sbaglia, ok, non manca la sequenza dei giri e può permettersi nel secondo tentativo non di fare prima un giro tra virgolette di sicurezza e poi il giro della morte, ma di passare direttamente al giro della morte, secondo me lui la Ferrari la può mettere in prima fila anziché partire quarto. E partire dalla prima fila significa poter insidiare Kimi Antonelli alla prima curva e magari rischiare di passargli davanti, perché poteva anche succedere questo, e a quel punto staremmo parlando di un fine settimana diverso. Però che causa del suo mal pianga se stesso, ha commesso quell'errore in Q3 nella prima parte che lo ha costretto a rincorrere, ha piazzato la sua macchina quarta nel tentativo di migliorare, poi con gomme usurate è andato a sbattere, non ha migliorato, è rimasto quarto, è finito per tutta quanta la gara dietro a Hamilton. La frustrazione per la sosta ai box doppia, dove lui si è stato messo in coda a Hamilton e che ha dovuto scontare anche una penalizzazione, il nervosismo, l'incidente e quant'altro. Per cui io credo che la sua frustrazione sia anche filtrata proprio dalla consapevolezza che aveva nelle mani la possibilità di fare meglio in casa e non è riuscita a concretizzarlo. In più, vedere un compagno di squadra come Hamilton, che fino all'anno scorso hai sportivamente massacrato e che per questa volta mette per 2 volte di fila la Ferrari sul podio, davanti a te, insomma, ride, tutto quanto sorrisi, che si comporta da vecchio zio nei confronti dei ragazzini sul podio a casa tua, in una delle piste sulle quali storicamente vai più forte, insomma, è chiaro che ti girano le scatole, ecco, mettiamola così. In più poi dopo c'è questa questione legata ai freni non ben chiarita, dove lui ha detto l'incidente, diciamo, non è stata colpa dell'asfalto ma colpa dei freni, non me ne prenderò la responsabilità, bisogna prendere dei provvedimenti, sappiamo cosa fare. La replica piccata peraltro della Brembo, che ha accolto con stupore il messaggio di Leclerc, che ha detto non faremo ulteriori commenti prima di aver esaminato diciamo l'impianto frenante, ma non crediamo che sia colpa nostra. Il fatto che Hamilton ha cambiato fornitore di freni passando dalla Brembo alla Carbon Industries, insomma un risico che tutto sommato diciamo spiega un po' anche il cattivo umore di Leclerc, e soprattutto che lui stesso fa fatica un po' a trovare una spiegazione che non sia porca miseria se non sbagliavo quel giro in Q3.
0: E se girano le scatole a Leclerc, figuriamoci in casa McLaren dopo l'ennesimo weekend anonimo in stagione. Non se ne esce, la McLaren è questa, la terza forza staccata del campionato.
3: Allora, io credo che, qui vado un po' controcorrente, io credo che McLaren possa giocarsela con Ferrari e in alcune piste anche con Mercedes, perché McLaren è molto meglio di quello che abbiamo visto a Monte Carlo. McLaren è una macchina che sui circuiti classici,

0: Sapeva benissimo che questa non era la sua pista. Monte Carlo è una pista che non si sposa con le caratteristiche della McLaren di quest'anno. Lo hanno detto, l'aveva detto anche Andrea Seda alla vigilia del weekend. E dice: giocheremo a giocare in difesa in attesa di Barcellona, dove io credo che la McLaren tornerà a giocarsela con la Ferrari e forse potrebbe anche mettere un po' in difficoltà la Mercedes nel caso in cui dovessero verificarsi certe condizioni. Il grosso rammarico per la McLaren è aver buttato via un appuntamento importante come quello del Canada con quella scellerata strategia di partire con le gomme da bagnato con la pista che si stava asciugando. Però io immagino che insomma loro sapessero di aver davanti un fine settimana complicato, magari non così complicato, però in questo caso era addirittura quarta forza la McLaren perché era anche dietro alla Red Bull, ma io credo che sia stato un incidente di percorso per la squadra campione del mondo, che difficilmente riuscirà a difendere quel mondiale costruttori, quello piloti non facciamo proprio neanche conto, ma neanche il costruttori conquistato l'anno scorso, ma che secondo me può giocarsela con la Ferrari come seconda forza.
1: Staremo a vedere, perché già il prossimo weekend, quello che viene, già tempo di Gran Premio di Catalogna, a raccontarlo ovviamente da par suo Manuel Codignoni, che saluto e ringrazio. Ciao Manuel.
0: E finalmente saremo in pista anche noi, ecco, permettimi di dire anche questo, inaugureremo la nostra stagione europea con il Gran Premio di Spagna, della Catalogna, da Barcellona. Grazie Andrea,
1: ottimo,
0: come sempre.
1: Ciao, ciao Manuel.
0: Ciao, ciao.

0: E sulle note dei Maroon 5 alle 14.35 in diretta sul caffè di Rai Radio 1 Sport, cambiamo argomento, ma non cambiamo tipologia di argomento, perché abbiamo parlato di Antonelli, giovane italiano vincente, parliamo di un altro italiano giovanissimo protagonista dell'ultimo weekend, ma io direi delle ultime due settimane, ovvero Flavio Cobolli. Ne parliamo con un ex azzurro protagonista del tennis italiano negli anni 90, ora apprezzatissimo commentatore TV, Stefano Pescosolido. Buon pomeriggio Stefano.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora Stefano, la finale di ieri, Cobolli di fatto non gioca il primo set, da un set di vantaggio a Sasha Zverev, poi la partita si fa equilibrata e nel quinto set le condizioni fisiche di Cobolli fanno la differenza.
1: Sì, sicuramente c'è stata alcuna componente psicologica, emotiva, di più tensione all'inizio del match, soprattutto nel primo set, dove Flavio ha faticato tanto.

0: Però poi ha giocato veramente una gran partita, è entrato bene nel match, è iniziato bene il secondo, ha giocato alla pari anche nel quinto, è stato un 6-1 comunque insomma, diverso rispetto al primo, non dominato da Zverev, è stato bravo ad approfittare di tutte le occasioni, ha avuto il tedesco Flavio, ha avuto le occasioni per rientrare sia nel secondo game con palle break sia nel quarto, comunque non è riuscito, però ha giocato veramente una gran partita e ha dimostrato ancora una volta il suo enorme valore.
1: Come no, non solo ieri, ma in tutta questa, in tutto il torneo parigino. Alla fine del quarto set, all'inizio più o meno del tie break, il pensiero, anche vedendo Zverev che provava a tirare i muscoli, sembrava in difficoltà fisica, il pensiero, almeno ti dico il mio pensiero personale, è se Cobolli riesce ad arrivare al quinto, diventa quasi il favorito, perché il tedesco sembrava in riserva, sembrava non averne più. Cobolli fa suo il quarto set, poi che cosa succede? Zverev rinasce fisicamente, gioca il suo tennis, mentre lì ha pesato cosa? Più l'esperienza, più la presenza fisica, la freschezza fisica di Zverev.
0: Beh, allora sì, l'impressione era quella, però c'è da dire che anche Flavio dopo nel post partita ha detto che, insomma, ecco, che alla fine a metà del quarto, insomma, ha iniziato ad avere qualche problemino fisico, un po' di stanchezza legato sia alla tensione, non credo alla durata del match, comunque giocare una finale non è come giocare un turno qualsiasi. E quindi la pressione è tanta e insomma ecco c'è una fatica extra. Detto questo, Zverev ha giocato nel quinto set in maniera più aggressiva e è stato bravo a capitalizzare tutte le occasioni perché alla fine si è ritrovato 4-0 giocando tre game, vincendo tre game a vantaggi con palle game anche per Flavio. Insomma, ecco, quello ha fatto la differenza. Flavio ha perso un po' di brillantezza e Zverev, nonostante la stanchezza, insomma, ha gestito meglio quei momenti. Poi l'esperienza ha fatto la differenza. È vero che, insomma, ecco, la pressione era per entrambi, la prima volta per Flavio e un'occasione d'oro per il tedesco, perché, insomma, l'avevamo detto più volte, lui era diventato il favorito del torneo con l'uscita di Sinner, non ha mai vinto uno slam, ne aveva perso uno il primo con Thiem, insomma, servendo per il match. Insomma, ecco, erano state tante situazioni che il tedesco non era riuscito a gestire, e ieri è stato bravo, insomma, ecco, nel quinto set. Diciamo, ha meritato, ha fatto quello che doveva fare nel quinto set, è stato bravo a farlo.
1: Oh, una delle frasi tipiche post torneo, soprattutto per lo sfidante che esce sconfitto, è: ci riproveremo, cercheremo di vincerlo i prossimi anni. Cosa ci ha detto il torneo di Flavio Cobolli? Intanto che è arrivato in top 10 ed è arrivato strameritatamente tra i primi 10 al mondo. C'è il discorso che Sinner e Alcaraz sono ai loro giovanissimi e quindi hanno tanti tornei da disputare e in questo momento sembra il gap tra loro due e gli altri ancora abbastanza ampio. Cosa ci dice questo su Cobolli? Che chance ha di ripetersi, di ripetere tornei del genere?
0: Beh, allora che ci dice che Cobolli comunque quest'anno, diciamo in questi primi 6 mesi, ha fatto un ulteriore salto di qualità perché lo scorso anno era arrivato nei primi 15, vincendo tornei 250 e insomma ecco aveva giocato alla pari con tanti top 10. Quest'anno ha migliorato ulteriormente perché oltre ad aver vinto un 500 da Acapulco, se non sbaglio, ha giocato i quarti di finale in un 1000 a Madrid per la prima volta perché poi non aveva fatto benissimo negli altri 1000. Era arrivato nei quarti a Wimbledon, si è confermato con la finale di quest'anno. Insomma, ecco, per arrivare a quella classifica, per arrivare al top, devi passare attraverso i tornei più importanti che sono i 1000 e gli Slam. Quindi ha fatto questo ulteriore salto. Detto questo, è chiaro che
1: Ti sentiamo male, Stefano. Se
0: sì,
1: puoi
0: ha fatto sì.
1: spostarti leggermente perché ti cominciamo a sentire malino. Allora, se puoi modificare la tua posizione, Stefano, perché la comunicazione va e viene in questo momento è proprio andata. A proposito di tennis, mentre cerchiamo di recuperare Stefano Pescosolido, diamo un aggiornamento su Jannik Sinner, che questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Il numero uno al mondo potrebbe lasciare la struttura comunque già in serata, è arrivato in mattinata per sottoporsi a degli esami in seguito al famoso malore accusato al secondo turno del Roland Garros, che gli è costata l'eliminazione per mano dell'argentino Juan Manuel Cerundolo. Allora, grazie a Danilo Giunta abbiamo recuperato Stefano Pescosolido. Pronto Stefano?
0: Sì, ci sono.
1: Ecco, scusate. No, tranquillo. Allora, diciamo della crescita di Cobolli. Intanto un dato fondamentale è che sembra una crescita esponenziale. Cobolli non ha mai smesso, non sta mai smettendo, non utilizziamo il passato perché è un percorso ancora in atto di crescere. Io non so se la Coppa Davis vissuta e vinta da protagonista possa aver dato quello scalino decisivo, fondamentale, che gli ha fatto proprio scattare un click, oppure no?
0: Sì, no, certamente la Coppa Davis è stato un momento importante per la crescita di Flavio, è stato protagonista assoluto insieme a Matteo Berrettini, quindi insomma sicuramente quello è servito quel momento lì, e lui continua a crescere comunque. Ecco, diciamo che Jannik Sinner ha aperto una strada un po' per tutti quanti, nel senso lui lo dice spesso: dopo le vittorie deve migliorare sempre qualcosa, e Flavio segue queste indicazioni qui, comunque non si accontenta mai. Tecnicamente ha migliorato molto, molto il servizio, la percentuale di prima è salita, gioca bene il primo colpo, il dritto sempre in spinta e mette in difficoltà l'avversario, ha migliorato molto dalla parte del rovescio dove non perde campo, è un giocatore totale perché sia in difesa che in attacco è molto completo grazie alla velocità dei piedi, fisicamente è uno dei migliori, uno dei più rapidi nel circuito. E mentalmente, ecco, la Coppa Davis, le continue vittorie nei 500, il quarto di finale nei 1000, il quarto di finale l'anno scorso a Wimbledon ha fatto sì, insomma, ecco, che l'autostima aumentasse, la confidenza e anche insomma, giocare alla pari con i giocatori più forti, alla fine ti dà quella confidenza, quelle sensazioni che ti fanno migliorare.
1: Giocare e vincere aiuta certamente a confermarsi, a vincere sempre ponendosi obiettivi sempre più alti. È stato sicuramente Roland Garros di Cobolli, ma non solo, perché il movimento italiano, anche se non vedeva il numero uno e il numero due azzurro, ovvero Sinner e Musetti, però ha espresso un tennis per l'ennesima volta un tennis di altissimo livello. E vorrei che con Stefano Pescosolido una parola, anche qualcosa di più sul torneo che hanno disputato sia Arnaldi che Berrettini.
0: Ah, incredibile, perché non dico inaspettato, perché ecco, forse inaspettato più per Matteo Berrettini perché non veniva da settimane positive. Sicuramente invece Arnaldi continua sulla scia che abbiamo visto sul livello di tennis che ha espresso sia a Cagliari vincendo il torneo, sia a Roma giocando un gran torneo, battendo De Minor, giocando alla pari con Iodar, e ha confermato in questo Parigi, insomma, ecco, il suo ritorno, sta bene fisicamente, quindi va tutto meglio, e il suo gioco, insomma, ecco, che è migliorata la confidenza, e chiaramente con le vittorie aumenta un po' tutta la condizione fisica, la condizione mentale. E è un giocatore ritrovato, un giocatore che tornerà, insomma, vicino alla 30ª posizione mondiale e può aspirare, anche perché a livello di punti adesso non ha molto da difendere, quindi giocatore che può far bene. Berrettini è una piacevole riscoperta, perché un quarto di finale in questo momento vale tantissimo per lui. Speriamo che l'infortunio, da quanto ho capito, non è grave, quindi penso possa rientrare già, se non al Queens, a Wimbledon. Per lui è un torneo importante perché l'erba è la superficie dove si è espresso meglio negli ultimi anni, quindi insomma, un quarto di finale a Parigi fa sì che possa far bene anche sull'erba. Speriamo, ecco, che gli infortuni rimangano un po' lontani, perché lui ha bisogno di star bene fisicamente, poi le qualità sono indiscusse.
1: Lo aspettiamo sia Berrettini che gli altri per la stagione sull'erba, soprattutto su Wimbledon. Ecco, a proposito di Wimbledon, quello che abbiamo detto su Berrettini, quello che abbiamo detto su Cobolli, quello che ancora non abbiamo detto su Sinner: che tipo di torneo londinese ci aspetta noi italiani?
0: Gli italiani adesso le aspettative sono sempre alte, perché ogni settimana, insomma, ecco, c'è un giocatore che va in fondo, perché insomma Sinner l'abbiamo detto più volte, ma Dardelli a Roma ha giocato una semifinale bellissima, Cobolli qui so, ogni settimana abbiamo un protagonista e Arnaldi la semifinale a Parigi, quindi abbiamo sempre un protagonista diverso, la squadra è completa, aspettiamo chiaramente il ritorno sia di Sinner che soprattutto di Musetti. Ecco, Musetti è stato un po' sfortunato perché insomma, ecco, diciamo che il giocatore che sta mancando un po' quest'anno, ma a causa di infortuni, e lui ne ha avuti sempre diversi, quindi non è facile ripartire ogni volta da un infortunio, ma più che a livello tecnico, a livello mentale, perché poi è chiaro che insomma, ecco, la minima percezione del dolore, di qualcosa che non va, ne risente tutto il suo gioco. Però insomma, ecco, ci aspettiamo un bel rientro anche da parte di Lorenzo.
1: E sicuramente avranno però avversari molto agguerriti, in primis Sasha Zverev. Ora era fino a ieri il più grande giocatore a non aver mai vinto uno slam, adesso si è finalmente tolto questo macigno dalle spalle. Si può cominciare a tracciare un bilancio della carriera di Sasha Zverev, che è stato anagraficamente molto sfortunato, insomma, nato all'epoca dei Big Three, una volta che si sono tolti di mezzo, tra virgolette, i vari Federer, Nadal e praticamente anche Djokovic, sono nati Sinner e Alcaraz.
0: Sì, diciamo, ecco, da quel punto di vista non è stato sicuramente fortunato, insomma, le qualità ci sono. Lui ha vinto un po' tutti i tornei, 250, 500, 1000, ha vinto lo Slam finalmente, ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi, il Master, insomma, ecco, quindi ha vinto un po' tutti i tornei, forse manca la Davis, però ecco, era diciamo classificato come il giocatore più forte ad aver vinto, adesso l'ha vinto, lui si è definito il giocatore più scarso ad aver vinto lo Slam. No, è stato simpatico, però no, lo merita per anche per la continuità, perché è un giocatore decisamente continuo. Quest'anno è stato fermato almeno 4 volte da Sinner nei tornei. È chiaro che rimane un livello, uno step leggermente sotto rispetto ad Alcaraz e Sinner, però ha dimostrato a Parigi che se non ci sono loro, lui può essere il protagonista assoluto, e ha vinto con merito, perché ha vinto ieri la finale con merito con un grande Cobolli, ha vinto insomma con Mensik, ha battuto dei giovani, io Dar, insomma, ecco, quindi ha gestito un po' tutta la pressione, e questo credo che sia un ulteriore step verso l'alto da parte di Zverev.
1: Ecco, li hai nominati i vari Mensik, Fonseca, Hodar, gli aspiranti terzi incomodi. Il Roland Garros 2026, su di loro che cosa ci ha detto? Che c'è ancora tanta strada da fare, oppure hanno imboccato la strada giusta?
0: No, secondo me hanno imboccato la strada giusta. Sono state tante, tra virgolette, sorprese, ma neanche tanto, perché comunque siamo parlando di giocatori già fermati forse manca un po' di continuità. Ecco, Mensik, ricordiamo la vittoria lo scorso anno a Miami, poi non ha confermato quel livello di forma, si è vinto dei tornei 250, però insomma, ecco, ci aspettavamo una progressione diversa, e ha dimostrato che sulla terra, sul cemento, può essere assoluto protagonista il cieco, così come la crescita importante da parte di Fonseca, le due belle vittorie prima con Prismic e poi con Djokovic in rimonta da 2-7-0 sotto, per un giocatore così giovane è significativo. E poi Odar ha dimostrato ancora le sue qualità, ha perso sì 3-7-0 con Zverev, il primo vinceva 5-2, quindi ha la possibilità di andare anche al quarto volendo, però un giocatore che ha qualità, è chiaro che devono assestarsi pure, perché hanno avuto una progressione diversa, è difficile poi confermarsi, perché i giocatori comunque iniziano a conoscerti di più, a vedere i punti deboli, la pressione aumenta, l'attesa aumenta, quindi insomma, ecco, ancora vedremo degli alti e bassi da parte di questi giocatori, però le qualità ci sono, e secondo me saranno protagonista nel prossimo futuro.
1: Nel prossimo futuro. Un'ultimissima battuta con Stefano Pescosolido in relazione anche a quanto successo a Jannik Sinner: il calendario fittissimo del tennis e il fatto di giocare spesso e volentieri in condizioni climatiche estreme, è un problema questo, oppure uno può gestirsi, voi tennisti potete gestirvi autonomamente, giocando lì e non giocando quell'altro torneo?
0: Allora, è vero che le condizioni climatiche sono cambiate rispetto al passato. Ecco, diciamo che è stata un torneo anomalo la prima settimana di Parigi per il caldo, perché non c'era mai verificato questo caldo qui. Detto questo, però, alcuni, insomma, ecco, cioè, c'è stato il dibattito e la programmazione sbagliata di Jannik, se insomma, ecco, il fatto di aver giocato il torneo sulla tele sia stato giusto o meno. Il problema, quello che veramente è cambiato rispetto al passato, è che adesso un torneo come Madrid o come Roma o come India Wells o come Miami ti porta via comunque 8 settimane, perché durano dal lunedì tu arrivi prima, 3 giorni prima e vai via, insomma, se giochi la finale 2 settimane dopo, quindi è come se giocassi uno slam. E quelle 4 settimane in più tu non le usi per magari 2 settimane di vacanza e 2 settimane di allenamento, le usi nel torneo e lì è sempre uno stress per il giocatore. Quindi adesso i 1000 durano di più di fuori di Monte Carlo e di Parigi-Bercy, gli altri durano 2 settimane. E stare nel torneo, anche se giochi lo stesso numero di partite che giocavi 20 anni fa, è però più stressante perché, insomma, ecco, Jannik quando si muove c'è sempre gente intorno. L'unico momento di relax probabilmente ce l'ha al ristorante, oppure neanche al ristorante, in hotel o in campo, insomma, ecco. Quindi è uno stress perché tutte le persone attorno cercano i giocatori più forti e quindi aumenta lo stress da quel punto di vista e diminuiscono i giorni di riposo oppure il giorno di allenamento. Io credo che la differenza sia quello, più che le ore che è stato in campo, perché poi se andiamo a vedere le partite che ha giocato nello specifico Jannik, non sono state partite lunghissime, però lo stress è stato notevole.
1: Non c'è dubbio, grazie mille a Stefano Pescosolido, che ridisturberemo in un prossimo futuro. Ciao Stefano, alla prossima.
0: Buona giornata, grazie. Ciao.

0: ti sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: Marrakech, è finita la pace ed è finita anche la prima parte del caffè di Rai Radio 1 Sport. Nella seconda parte parleremo principalmente di calcio, di nazionale e di MotoGP. Ieri il Gran Premio di Ungheria. A proposito di tennis, ne abbiamo parlato con Stefano Pescosolido, è iniziata già la stagione sull'erba a Stoccarda. L'unico italiano in campo è Mattia Bellucci, che se la vedeva questa mattina con la testa di serie numero 7 del torneo, ovvero lo spagnolo Alejandro Davidovich Fochino. Ebbene, Bellucci lo ha eliminato in 3 set con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-1. Noi adesso andiamo al GR1 delle 15, ci andiamo con una canzone, ovvero la Dave Matthews Band che canta So Much To Say. Io intanto saluto e ringrazio sempre Danilo Giunta e Andrea Di Marco dall'altra parte del vetro. Il caffè di Rai Radio 1 Sport chiude qui la prima parte, GR1 delle 15, e seconda parte del caffè di Rai Radio 1 Sport.

Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. La nuova escalation della guerra in Medio Oriente, Trump e Netanyahu hanno parlato al telefono dopo la conversazione con il capo della Casa Bianca, il premier israeliano, che riunirà alle 20 il gabinetto di sicurezza, sarebbe orientato a sospendere i raid contro l'Iran. Ma da Tel Aviv trapela che se Hezbollah continuerà i lanci di razzo dal Libano, verrà nuovamente colpita Beirut. In precedenza l'Iran aveva annunciato a sua volta la fine dei lanci di missili contro lo Stato ebraico, ma avvertendo che sarebbero ripresi se fosse stato colpito il territorio libanese. Sono salite a 32 le vittime del forte terremoto che ha colpito il sud delle Filippine. Il bilancio però è ancora provvisorio. Il corrispondente.
3: Un edificio crolla in una nuvola di polvere nella città di General Santos, nel sud delle Filippine. Un sisma di magnitudo 7.8 ha squassato l'isola di Mindanao, l'epicentro in mare. In tutta la regione è scattata un'allerta tsunami, poi rientrata. La potenza del terremoto fa temere un pesante bilancio di vittime. Sono decine gli edifici che non hanno retto alle scosse. Molte le scuole, colpite proprio nel giorno della ripresa delle lezioni dopo le vacanze di primavera. L'onda del sisma nel gruppo di alunni che hanno trovato rifugio all'aperto. I docenti cercano di tranquillizzarli. Il crollo di una tettoia semina il terrore sui volti dei giovani studenti. Tra le macerie è corsa contro il tempo per trovare superstiti. I soccorritori si addentrano in quel che resta di un ristorante chiamando a gran voce. Non ricevono risposte, sanno che qualcuno è rimasto però intrappolato. Intanto sono almeno 150 le scosse di assestamento, dopo la prima, la più devastante e potente registrata quest'anno nelle Filippine. Da Pechino nell'oporto GR1.
2: E torniamo in Medio Oriente, perché è arrivata un'ultima ora. L'esercito israeliano ha colpito il Libano meridionale meno di un'ora dopo che l'Iran aveva annunciato, come dicevamo, la sospensione delle operazioni militari contro Israele a condizione della cessazione degli attacchi, compresi appunto quelli contro il Libano. Siamo al viaggio di Papa Leone in Spagna, oltre 5 minuti di applausi in Parlamento dopo il discorso del pontefice, che ha rilanciato l'appello alla pace. Le armi non possono garantire un futuro stabile. Nel suo intervento anche un richiamo sull'accoglienza dei migranti e al dialogo contro le divisioni. Successivamente l'incontro con i vescovi, con la denuncia degli abusi da parte del clero, definiti una ferita ancora aperta per la Chiesa. Il senatore Francesco Silvestro chiede scusa per le parole usate in un'intervista dopo l'accusa di violenza sessuale da parte di un'imprenditrice. Denunci pure, ci divertiremo, io sono un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il parlamentare azzurro, che ribadisce di essere estraneo alle accuse e si giustifica. Sono stato colto di sorpresa da quanto mi veniva attribuito. Del caso discutono le forze politiche.
4: A chiedere le scuse del senatore azzurro era stato anche il suo partito. Saranno le indagini a verificare, dice Stefania Craxi, che però definisce totalmente sbagliate le precedenti dichiarazioni di Silvestro. Eppure la Lega bolla come offensivo aver collegato avvenenza e credibilità della denuncia. Sulla frase del senatore, il PD chiede l'intervento della commissione femminicidio, mentre proprio in altre due commissioni si consuma uno scontro. I progressisti abbandonano quella sul lavoro, che discute di salario giusto e contratti pirata, protestando per l'assenza della ministra Elvira Calderone, e quella sul Covid, chiedendo le dimissioni del presidente Marco Lisei, perché, spiegano, alcune persone sono state ascoltate in un commissariato e non in Parlamento. Ennesima figuraccia della sinistra, replica Fratelli d'Italia, la procedura è stata autorizzata anche dai loro capigruppo. Infine il risico bancario, il settore è vivace, commenta soddisfatto Antonio Tajani, non tocca a noi fare il tifo. Ma le opposizioni ricordano lo stop del governo a Unicredit, stavolta stia fuori, chiede più Europa, e i 5 Stelle accusano l'esecutivo di aver permesso un far west. Lucio Bondi, GR1.
2: La strage di Amendolara, siamo alla cronaca. Stupefacenti antidolorifici per lavorare di più, a denunciarlo sono i colleghi dei braccianti uccisi. Da altre inchieste è emerso che droghe ed eccitanti, oltre a farmaci contro il dolore, vengono somministrati ai lavoratori migranti delle campagne. Restano in carcere i due caporali pakistani accusati di omicidio plurimo, mentre è ancora da stabilire la data dei funerali delle vittime.
0: Sono all'obitorio del cimitero di Amendolara i corpi dei quattro braccianti morti nella strage della stazione di servizio. Wasim, Amin, Ulla e Safi. I loro parenti in Afghanistan e Pakistan ancora non sanno niente. Nessuno infatti al momento si è fatto sentire attraverso i canali istituzionali. Ha chiesto notizie. Tra pochi giorni dovranno tenersi le esequie. La sindaca di Amendolara, Maria Acciardi, ha spiegato che ufficialmente ancora non ha avuto comunicazioni. I cadaveri sono ancora sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Ad ogni modo, i funerali dovrebbero tenersi in paese. Intanto, sul fronte dell'inchiesta, la procura di Castrovilla, riblindati i fermi dei due caporali pakistani che restano in carcere, sta lavorando sul movente. La lente sull'azienda nella quale lavoravano i braccianti. Gli inquirenti vogliono capire in che modo le vittime erano assunte e se c'erano delle irregolarità. Da Cosenza, per il GR1, Francesco Salvatore.
2: Chiusi da pochi minuti i seggi nei 42 comuni che devono scegliere il sindaco con il secondo turno di ballottaggio. Ora avranno inizio gli scrutini. Già in serata si potrà capire chi, tra centrodestra e centrosinistra, si è aggiudicato questa tornata elettorale. Torna il premio De Sanctis per la letteratura, intitolato al celebre critico letterario e storico dell'Ottocento. Nel pomeriggio a Villa Madama, a Roma, la cerimonia di premiazione dei vincitori di questa 15ª edizione, il direttore della fondazione e pronipote omonimo dell'antenato, Francesco De Sanctis.
1: Il premio De Sanctis per la letteratura è un riconoscimento che rende omaggio alla scrittura del presente e al valore della parola. Tra i vincitori di questa edizione abbiamo Leonardo Colombati con Non vi sarà più notte, per la saggistica Roberto Battiston con Energia, una storia di creazione e distruzione. Il premio giornalismo va a Tonio Mastroboni con La peste. Una menzione speciale è stata assegnata a Lorenzo Paolini per Mille.
2: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
5: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Caffè di Radio 1 Sport.
6: Le 15:07 di lunedì 8 giugno 2026, meno 3 all'inizio del mondiale. Tra l'altro, vi saluto, Andrea Boccia vi saluta per la seconda parte del caffè di Radio 1 Sport. Saluto dall'altra parte del vetro Danilo Giunta in regia, Andrea Di Marco alla parte tecnica in questa seconda parte, soprattutto calcio e MotoGP, Motomondiale, oltre alle notizie soprattutto di calciomercato che arrivano da più parti, arrivano insomma. Radiomercato è sempre accesa, sicuramente a giugno, luglio e agosto ci aspettano 3 mesi particolarmente frizzanti, soprattutto in genere da tradizione la primissima parte del mercato e l'ultimissima, gli ultimi 3-4 giorni di mercato, i fuochi d'artificio. Ma dicevamo meno 3 all'inizio del mondiale, è tempo di amichevoli. Ieri quella dell'Italia contro la Grecia non era certamente un amichevole premondiale, ma diciamo che è stato un modo per vedere all'opera qualche giovane ragazzo molto interessante. Erano amichevoli premondiali quelle di molte altre nazioni, tra cui quella della Danimarca, che ieri si è scontrata contro l'Ucraina, partita terminata 2-1 per la cronaca che passa in secondo piano di fronte al malore, l'ennesimo, il secondo anzi, il malore che ha accusato Christian Eriksen a quasi 5 anni dal primo malore, quello del 2021, durante la partita d'esordio della sua Danimarca agli europei contro la Finlandia. Ieri, nel corso del secondo tempo di Danimarca-Ucraina, Christian Eriksen si è accasciato, ha messo le mani al petto, si è accasciato sul terreno di gioco, però contrariamente a quella partita del 2021 si è rialzato ed ha lasciato il campo sulle sue gambe. Dopo è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti. C'è il bollettino medico di questa mattina diffuso dal medico della nazionale danese Morten Bøsen, che ha fornito appunto un nuovo aggiornamento. Ha detto: ho parlato con Christian stamattina e sta bene, è con la sua famiglia ed è di buon umore, si prevede che possa essere dimesso presto e tornare a casa. Intanto bisognerà sicuramente capire le cause, che cosa è successo. La notizia fondamentale è che Christian Eriksen sta bene e sarà dimesso molto molto presto dall'ospedale, e questo è fondamentale. Noi adesso andiamo in musica, ci ascoltiamo, che ci ascoltiamo, Danilo Giunta? Onde di Margherita Vicario, e poi parliamo di calcio.

0: E questa era Onde di Margherita Vicario, canzone particolarmente estiva, avrà fatto piacere ad Andrea Di Marco che in pratica è già per più di metà in vacanza, sta per partire. Buone vacanze caro Andrea Di Marco, ma adesso per almeno quest'ora devi stare qui con noi, perché noi adesso parliamo di nazionale, la nazionale di Silvio Baldini che ieri a Creta batte la Grecia per 1-0, gol del solito Francesco Pio Esposito, solito perché Esposito aveva deciso anche la prima sfida amichevole, quella che ha visto contrapposte l'Italia al Lussemburgo, e non è una vittoria di poco conto, sia perché conta per il ranking, vincere fa sempre bene, soprattutto quando c'è da impostare i vari gironi per qualificarsi ai grandi eventi. Sappiamo quanto è importante avere un ranking buono, più che buono, sia perché di fatto in campo è scesa l'Italia Under 21 più Donnarumma, un'Italia di giovanissimi che ha risposto presente, un'Italia che è piaciuta, quella di Silvio Baldini, tanto che secondo alcuni, secondo molti oserei dire, la permanenza di Silvio Baldini CT ad interim, era stato nominato CT soltanto per queste due amichevoli. Il 22 giugno ci sarà l'elezione del presidente federale, dopodiché con tutta probabilità verrà nominato un nuovo CT. Bene, secondo molti Silvio Baldini ha già conquistato un po' tutto l'ambiente con le sue regole, con il suo modo di interpretare il calcio in campo e anche fuori dal campo. Chissà, staremo a vedere. Intanto si è preso giustamente e meritatamente la soddisfazione di aver guidato la nazionale per due partite, di aver portato a casa due vittorie. Sentiamo tutta la sua soddisfazione ieri dopo la partita al microfono di Daniele Fortuna. Silvio Baldini.
1: Avete fatto festa alla fine ed è giusto, perché comunque l'Italia è molto cresciuta nel corso delle due partite, questa è stata ancora più convincente, meccanismi affinati, insomma una bella soddisfazione.
2: No, la felicità mia nel vedere la felicità dei miei ragazzi, è un gruppo speciale perché tirano fuori il cuore, quando degli atleti riescono a metterci il cuore e giocano con tutte le loro energie, ti riempie d'orgoglio, ti riempie di gioia, senti che c'è un qualcosa di magico che ti aiuta anche quando c'è le difficoltà, quando stasera siamo rimasti in 10. Quindi ora sono venuto via dagli spogliatoi e stanno facendo una festa, sembra che abbiano vinto chissà quale trofeo, per dirti la gioia fra loro di essere riusciti a dimostrare che hanno dovuto sostituire gli adulti e hanno fatto due vittorie. C'è proprio l'entusiasmo alle stelle.
1: Con forza, con il coraggio, nonostante appunto magari l'inesperienza, la giovane età, poi lei se li ritrova tutti quanti per l'Under 21, perché comunque c'è un traguardo da raggiungere, c'è l'Europeo, poi c'è le Olimpiadi, insomma questo non è un patrimonio che si disperde.
2: No, sicuramente no, sicuramente no. Questo oramai abbiamo intrapreso questa strada. Abbiamo lanciato un messaggio importante per spianare quello scalino fra l'Under 21 e la Nazionale Maggiore, abbiamo cercato di spianare questo scalino, ora è meno ripido, quindi speriamo di lavorare in funzione di farlo, portarlo a livello, nel senso che sia proprio fisiologico che 10, 11, undicesimi passano poi quando siamo alle maggiori.
1: Il futuro è loro, chiaramente, li rivedremo anche con la maggiore, con il suo consenso magari da settembre, insomma quando ci saranno le prossime partite di Nations League. Il suo futuro invece, perché adesso sicuramente qualcuno dirà, noi Baldini lo vogliamo alla guida della nazionale maggiore.
2: Come ho già detto ai tuoi colleghi, ora io non devo stare a pavoneggiarmi di tutti questi complimenti. Mi fanno piacere, mi rendono orgoglioso perché ho rappresentato la mia nazione, ho rappresentato la mia gente, di quelli che, perché il calcio poi è della gente dei più poveri, degli operai, delle masse popolari, ecco, io ho rappresentato loro e stasera, come l'altra sera, li ho resi orgogliosi, perché sapendo che potevamo andare incontro a delle cose che non conoscevamo, ma le abbiamo resi orgogliosi facendo vedere che chi indossa questa maglia la indossa proprio pensando ai più poveri, ai più disagiati, a quelli che gli rimane solo la soddisfazione della vita di vedere la propria nazionale vincere. Quindi questo è il compito mio, poi il resto non mi interessa.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: E queste le parole del CT ad interim Silvio Baldini ieri dopo la vittoria della nazionale a Creta contro la Grecia. Tra i protagonisti in campo sia con il Lussemburgo che ieri a Creta il difensore Fabio Chiarodia, tedesco, nato a Oldenburg da genitori italiani originari della provincia di Venezia, esattamente Cintocao Maggiore. Ci siete mai stati voi, Danilo Giunta, Andrea Di Marco e Giorgio Favilla? No, non ci siete mai stati, vi consiglio, insomma, provincia di Venezia, quindi un posto che sarà sicuramente molto molto affascinante, come molto convincente è stata la prova del difensore del Borussia Mönchengladbach classe 2005. Già di lui si parla in chiave mercato, sembrerebbe interessata la Lazio. Intanto lo andiamo a sentire sempre al microfono di Daniele Fortuna.
1: Due ottime partite tue e di tutta la nazionale, una crescita dalla prima alla seconda. Non avete concesso poi tantissimo né a Lussemburgo, alla Grecia un po' nel finale, ma era fisiologico in 10 contro 11.
3: Beh sì, ma penso che non è solo grazie a noi difensori, è grazie a tutta la squadra, che noi difendiamo dal gruppo vero, da famiglia vera. Anche oggi dopo il cartellino rosso tutti abbiamo lottato per l'etro, quindi non è solo grazie a noi difensori, è grazie a tutta la squadra.
1: Hai parlato di famiglia e ha raccontato Baldini dell'emozione tua e di tutta la tua famiglia quando è arrivata la notizia della convocazione, perché tu comunque sei nato in Germania da famiglia italiana, che lì si è trasferita per lavorare. Il tuo legame con la nazionale e con il paese italiano di Germania.
3: Eh sì, è stata una grandissima emozione, non solo per me, per tutta la mia famiglia, è un grandissimo onore, sono contentissimo di essere qui, poi la mia famiglia c'era sia in Lussemburgo che qui in Grecia, e questo vuol dire tantissimo per me, che ho sempre il loro supporto.
4: Rai Radio 1 Sport.
0: E questo era Fabio Chiarodia, che ha compiuto 21 anni lo scorso 5 giugno, quindi 3 giorni fa. A proposito sempre di nazionale, questa mattina l'intervento molto interessante dell'ex, oramai ex presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Il 22 sapremo il nome del suo successore. Tanti i temi trattati, ovviamente, naturalmente si è partiti dal trionfo della nazionale Under 17 ieri in Estonia, ha fatto suo il campionato europeo di categorie, ma non solo questo. Gravina parla anche di Abete, di Malagò, delle riforme da attuare, della situazione stadi in chiave Euro 2032. Intervista molto interessante da Radio Anch'io lo Sport, Gabriele Gravina.
5: Il risultato di ieri conferma una progettualità in atto da diversi anni all'interno del Club Italia, nella valorizzazione dei nostri talenti, e questo la dice lunga su quelle che sono diciamo le fasi di entusiasmo, di coinvolgimento ispirato all'orgoglio d'appartenenza di questi ragazzi. Ieri ne abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione. Del resto, se la nostra nazionale Under 17 negli ultimi 3 anni vince 2 volte il titolo europeo, dopo, tenuto conto che in 138 anni non l'avevamo mai centrato, e per la terza volta riesce a qualificarsi anche per le semifinali ed è terza al campionato del mondo, credo che il talento c'è. E questo, permettetemi anche una premessa, perché credo che nelle materie di sua diretta competenza la federazione è leader a livello internazionale. Tra queste attività ci sono le nazionali giovanili, che hanno inanellato dei risultati da record. Abbiamo citato l'Under 17, ricorderei la vittoria del campionato europeo dell'Under 19, l'Under 20 è vice.
6: Ma le stesse ragazze azzurre che hanno ottenuto davvero un buono score di successi.
5: Questo dimostra che c'è una filiera in atto da anni che si conferma puntualmente. Ieri sera abbiamo avuto la dimostrazione, dopo l'Under 17, la splendida prestazione anche della nostra nazionale maggiore, composta quasi esclusivamente dalla nostra nazionale Under 21. Questo vuol dire che il lavoro che si sta facendo non è solo buono, è ottimo, è straordinario. Purtroppo, andando avanti con l'età, questo patrimonio si disperde, perché manca la fiducia e la continuità di far giocare i giovani, e non dobbiamo bocciarli ai primi errori. E questo non prendiamolo come una critica, ma è un reale ed è un dato di fatto.
6: Ci ci sono due velocità diverse, no? Da una parte la Lega di Serie A che va e cura i suoi interessi, ci mancherebbe altro, senza tener conto poi nei fatti della realtà che è tutto il movimento, appunto federazione e nazionale. Perché non riescono mai a incontrarsi Lega Calcio e Federcalcio?
5: Ci siamo incontrati e sono differenti le due posizioni, lo spirito e la cultura e la storia. E da quando le società diciamo professionistiche hanno avuto questo riconoscimento, diciamo, dello scopo di lucro, ma comunque di fatto è stato sancito il principio che le società di calcio sono vere e proprie aziende, è chiaro ed è legittimo che l'imprenditore, il titolare della propria azienda, cerchi di centrare nel miglior modo possibile i propri obiettivi. Diverso è lo spirito e la funzione della federazione, quindi di quello che rappresenta la nazionale. Ora con la Serie A abbiamo provato a trovare insieme un rapporto di collaborazione, l'abbiamo trovato in diversi campi, su diversi temi. Questo è un argomento molto complicato, molto difficile da sbrogliare se non si arriva ad un rapporto di collaborazione che coinvolge non solo l'obbligatorietà di utilizzare i nostri giovani, perché vedete, su questo ho sentito nelle ultime settimane diciamo dei luoghi comuni che accantonerei, perché se continuiamo a declinare e a pensare che la soluzione migliore è l'obbligatorietà degli italiani in campo, diciamo delle falsità e soprattutto diciamo facciamo male agli italiani e non vogliamo trovare le soluzioni, perché gli italiani in campo non li può imporre né Gravina né Abodi, perché c'è una delle decisioni della Corte di Giustizia Europea che è molto chiaro. C'è una possibilità ed è quello di attivare un meccanismo legato alla pratica degli incentivi, e questo si può fare, questo, per questo si può migliorare.
6: Allora, i temi sono tanti, cercheremo di affrontarli tutti o quasi. Adesso sentiamo però anche i nostri opinionisti, cominciando da Alberto Cerruti. Alberto.
7: Buongiorno Presidente, tra due settimane, lunedì 22 giugno, conosceremo il nome del suo successore. Ecco, se il nuovo Presidente le chiedesse un consiglio, quale sarebbe il primo che gli darebbe?
5: Ma io non mi permetterei di dare dei consigli, ma un augurio sì. L'augurio al nuovo Presidente di ricevere maggiore considerazione da parte della politica, ma non per se stesso ovviamente, ma per il bene del calcio italiano, che è prima di tutto un fondamentale collante sociale, uno dei settori produttivi più importanti del nostro paese. Ecco, poi mi aspetto che prosegua nel solco di quello che noi abbiamo tracciato in questi ultimi anni, continuando ad investire nella sostenibilità in tutte le sue forme, perché questo è nel solco del dettame costituzionale, e credo che sia giusto che il futuro Presidente continui a lavorare continuando a valorizzare la filiera che sta dando degli ottimi risultati sul piano sportivo, ma anche sul profilo dell'aggregazione e soprattutto dell'impatto sociale.
6: Presidente, ma Malagò potrebbe essere la persona giusta, a patto che venga supportato dalla politica e non solo.
5: Ma Giovanni Malagò ha dimostrato di essere un grande dirigente, così come Giancarlo Abete ha dimostrato di essere un grande conoscitore del calcio italiano. Io dico che in un caso o nell'altro il calcio italiano può avere un dirigente di grande spessore e un grande riferimento per il futuro. Nell'uno e nell'altro caso troviamo due esperienze diverse, ma sicuramente di altissimo valore, di altissimo spessore.
6: Visto che abbiamo parlato anche di politica, ricordiamo che c'è sempre aperto il dossier su Euro 2032, l'europeo che dovremmo disputare e condividere con la Turchia. Nei giorni scorsi il ministro dello sport Gravin Abodi ha detto: rispetteremo tutti gli impegni e dunque l'Italia ribadisce la propria traiettoria verso Euro 2032, 5 stadi da portare alla valutazione UEFA entro il prossimo ottobre. Che cosa pensa di queste dichiarazioni del ministro Abodi?
5: Ma io non commento le dichiarazioni del ministro Abodi perché non voi mi conoscete, non mi va di commentare dichiarazioni o affermazioni di chi ha una responsabilità politica, però questa è l'occasione per evitare degli equivoci e soprattutto dei momenti di confusione. La candidatura dell'Italia ad Euro 2032 è stata una mia intuizione e la coassegnazione con la Turchia è stato un successo di questa federazione. Ora è evidente, in assenza di fondi pubblici, a differenza di altri eventi sovvenzionati in gran parte dallo Stato, un commissario per gli stadi, chiariamolo, perché il commissario è per gli stadi, non esiste un commissario per Euro 2032, un commissario che è entrato in funzione con un ritardo incredibile sulla tabella di marcia. Ora, riuscire a presentare una lista di stadi idonei entro la scadenza di ottobre sarà, consentitemi, un successo solo del mondo del calcio, che divideremo e condividiamo con i club che hanno deciso di investire e con quei comuni che hanno creduto nella grande opportunità di sviluppo. Quindi noi siamo molto ottimisti, sappiamo che questo evento è il terzo evento al mondo per partecipazione di interesse e che in Italia, ad eccezione fatta per quelle 4 gare del 2021, non si organizza una competizione calcistica così prestigiosa dal 1990.
4: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

Love Me Not, questo è Ravin Lené, questo è il caffè di Rai Radio 1 Sport, sempre in diretta, sono le 15:33, calciomercato, abbiamo detto all'inizio notizie che arrivano, indiscrezioni più che notizie, infatti una notizia abbastanza sorpresa: Nicolas Burdisso, che da appena un anno è diventato il DS del Monza, sembrerebbe al passo d'addio. Alcune testate riportano che Burdisso potrebbe abbandonare l'incarico per motivi personali e tornare in Argentina. Il tutto deve ancora naturalmente essere confermato da un eventuale comunicato ufficiale. Siamo ancora al livello di indiscrezioni. Burdisso lascerebbe il Monza dopo appena una stagione coronata, come sapete, dalla promozione in Serie A. Il domino delle panchine, gli ultimi rumori parlano del Abate e Juric, sono i favoriti, sono i due sfidanti più che i favoriti per la panchina del Torino. Per Juric si tratterebbe di un ritorno, mentre Alberto Aquilani è sempre più verso la panchina del Sassuolo a prendere il posto di Fabio Grosso, che diventerà il nuovo allenatore della Fiorentina. Per quanto riguarda la panchina del Milan, invece, sono ancora due i nomi in pole position: Glasner, che sembra l'indiziato numero uno, ma resiste la candidatura dell'argentino Maurizio Pochettino. Per la Juventus invece i nomi in attacco sono sempre loro, soprattutto il norvegese Sørloth e anche Kolumani, e i due non sarebbero poi così alternativi. Infine si registra una certa distanza tra la domanda dell'Atalanta e l'offerta dell'Inter, stiamo parlando naturalmente di Marco Palestra, una di quelle telenovele estive che ci porteremo per ancora tante settimane, tanti giorni. Inizia il mondiale giovedì, lo sapete, io però sono già in grado di dirvi chi lo vince. Se non volete saperlo, magari spegnete la radio, la riaccendete fra qualche minuto. In base a cosa? In base al cervellone Opta Predictor, i famosi, anzi famigerati algoritmi che, in base, analizzando i vari punti di forza e di debolezza delle avversarie da affrontare, le serie storiche di risultati precedenti, gli indici di rendimento e tanto altro, sono riusciti a mescolare tutto e a fare completamente tutta la griglia dagli ottavi in poi. Gli ottavi ve li risparmio, vi dico le semifinali, che secondo Opta le semifinali saranno tra Francia e Spagna da una parte e Inghilterra-Argentina dall'altra. Chi vince la finale secondo Opta sarà Spagna contro Inghilterra, e a vincere il mondiale sarà la Spagna. Questo era lo spoiler sul mondiale 2026, liberi di crederci o meno, ma noi siamo pronti a salire sulle moto. Prima però, Gaia.

0: Bossa nostra fino all'ultima nota, la voce era quella di Gaia. Noi invece adesso sentiamo la voce di Luca Cesaretti, che abbiamo ascoltato ieri, anche ieri intorno alle 14, per il racconto del Gran Premio d'Olanda di MotoGP. Doveva essere il Gran Premio di Marquez, è stato il Gran Premio di Marquez, vittoria numero 100. Ma la gara c'è stata o non c'è stata? Perché poi alla prima curva si sono fatti fuori quasi tutti. Buon pomeriggio Luca Cesaretti.
1: Buon pomeriggio, ti sei portato avanti però. Olanda fine giugno, Ungheria. Magari Olanda, perché insomma Assen è leggermente diverso dal più brutto circuito del moto mondiale, tradotto Balaton.
0: Perché avevo letto le previsioni, esatto, del mondiale di Opta, e c'era l'Olanda ai quarti di finale, mi era rimasta l'Olanda in testa, l'Ungheria ovviamente non era presente. Allora,
1: la gara c'è stata ma monca, diciamo ridotta a due dei contendenti, che potevano essere almeno 5-6. Peccato che tutti gli altri siano stati cilindrati alla prima curva da Jorge Martin, che a sua volta era un contendente forse un po' di seconda schiera ieri, però insomma con Marquez e Acosta a giocarsi il Gran Premio probabilmente ci sarebbero stati Bezzecchi e Raul Fernandez, forse anche di Gian Antonio. Loro tre, con Martin e con anche Aldeguer, tutti fuori al pronti via. La stranezza, oltre insomma alla follia di Jorge Martin, perché Massimo Rivola l'ha detto, insomma non è un errore da campione del mondo, perché è vero che guadagnare posizione alla prima curva era fondamentale, ma in un imbuto come quello di Balaton non avrebbe mai potuto farla quella curva, anche ammesso in un concesso che non avesse trovato nessuno davanti, non avrebbe mai preso curva 2. Quindi insomma davvero errore grave di Martin, che poi si è preso un doppio long lap che sconterà a Brno, ma quello insomma era assolutamente automatico e il minimo. Certo che a quel punto poi il Gran Premio insomma si è spianato per Marc Marquez e Acosta, ma soprattutto per Marc Marquez.
0: Soprattutto per Marc Marquez, che fa il pieno nel weekend, fa sua sia la sprint che la gara lunga, il tutto con condizioni fisiche tutt'altro che ottimali. È vero che si gira in senso antiorario e lui è il migliore di tutti, però anche fisicamente Marquez, insomma, la parola impresa forse non si può usare, forse un po' abusata, in questo caso magari eccessiva. Però la vittoria di Marquez è abbastanza, è squillante, no?
1: È squillante, chiaramente lui non è al 100%, devo anche dire che secondo me, insomma avendo anche visto da vicino al Mugello, non è nemmeno messo malissimo come vuole far credere, diciamo. Non credo che sia un Marquez al 30%, al 40%, al 50% come dice qualcuno. Credo sia più un Marquez al 70-80% a livello fisico, a livello di quella spalla. Chiaro che quando poi trovi una serie di curve che ti permettono quella spalla di usarla a meno, insomma sei quasi al 100%. Poi lui quello che manca a livello fisico ce lo mette di voglia, di cattiveria, di talento, di tutte le altre capacità che non gli difettano, chiaramente.
0: A livello di classifica, inizio trasmissione abbiamo parlato con Manuel Codignoni parlando del mondiale di Formula 1, e lì Antonelli è un più 66 sul secondo, che tra l'altro è Lewis Hamilton su Ferrari. Il weekend ungherese ci porta un leggero vantaggio di Bezzecchi su Jorge Martin, soprattutto esclusivamente per la sprint race, dove Bezzecchi taglia il traguardo al terzo posto, Martin al sesto, questo in chiave mondiale. La domanda è, Marquez è a meno 72, siamo sicuri che è fuori dai giochi, perché poi manca più di mezza stagione?
1: No, per me è assolutamente dentro i giochi a questo punto, perché in un weekend dove poteva nella migliore delle ipotesi recuperare 5-10 punti, quindi rimanere a 90 da Bezzecchi, invece ne ha recuperati una trentina grazie a Martin, e a 70 manca il Sachsenring, manca tanti altri circuiti in senso antiorario che lo aiuteranno, e poi è Marquez, per cui insomma io credo che, come ho detto nei pezzi del giornale radio di stamattina, con la combo di ieri, vittoria di Marquez più lo strike di Martin, Marquez si è rientrato pienamente in lotta per il titolo mondiale, anche perché ricordiamoci che a differenza della Formula 1 la MotoGP ha la sprint in tutti i round, che vuol dire 37 punti in ogni gara, che ne fanno ancora 500 in palio, quindi insomma 70 sono sì un margine importante che non si chiude in un round e forse nemmeno in due, ma non ti può tagliare matematicamente fuori a questo punto della stagione.
0: E tra l'altro il leader del mondiale Marco Bezzecchi di sprint race finora non ne ha portata a casa nessuna, è migliorato sì rispetto all'inizio, però il gradino più alto del podio è ancora per lui un tabù. Ecco, Marco Bezzecchi in chiave mondiale, ora che Bezzecchi sia non il favorito, ma comunque sia uno dei candidati, un candidato forte, essendo dopo 7-8 Gran Premi in testa al mondiale, non ci si può nascondere, è uno dei candidati. Se fossi tu in Marco Bezzecchi, a questo punto del mondiale, dalla prossima tappa in poi, vai a guardare chi? Martin, Marquez, di Gian Antonio? Chi è, secondo te, che lui può intravedere, può inquadrare come l'antagonista numero uno?
1: Io ti direi andrei a guardare a Marco Bezzecchi stesso, perché credo che in questo momento lui con l'Aprilia siano l'accoppiata più forte, per cui Bezzecchi deve tra virgolette preoccuparsi di se stesso. Se lui massimizza il suo potenziale, io credo che possa vincere il mondiale. Poi è chiaro, ci sono anche i casi come ieri in cui sfugge anche al suo controllo, però insomma se lui lavorerà come sta lavorando, come ha lavorato in questa prima parte di stagione, credo che più che preoccuparsi degli altri dovrà guardare a se stesso. Ecco, deve limitare gli errori, deve evitare gli errori che lo riguardano e massimizzare il pacchetto molto importante che è in mano. Poi se lui massimizzerà e Marquez riuscirà a recuperargli 70 punti, allora insomma stringerà la mano a Marquez, però insomma non credo che sia il momento di guardare agli altri. L'ha fatto diciamo anche Bezzecchi forse negli ultimi due round, specialmente il sabato, quando insomma anche al Mugello ci ha fatto capire che ha detto sono partito male, potevo forse guadagnare un punto o due in più, ma rischiando qualcosa ha deciso di portare a casa il massimo disponibile senza rischi, guardando in casa propria appunto, ed è quello che fanno i grandi piloti, è quello che fanno coloro che vincono i mondiali.
0: E a proposito di coloro che vincono i mondiali, parliamo di Jorge Martin. L'errore che fa a inizio Gran Premio è qualcosa che sta nel motorsport, che capita, è capitato e ricapiterà a lui, ad altri, è normale o può essere il sintomo di qualcos'altro?
1: Ma guarda, è un errore, cioè è un errore, gli errori capitano a tutti. È chiaro che un pilota come lui, che ha vinto un mondiale, un errore così banale, diciamo, secondo me poteva e doveva evitarlo, anche perché ha rovinato la sua gara, ha rovinato anche il suo prossimo round, perché comunque due long lap saranno pesanti a Brno, verosimilmente lo taglieranno fuori dal discorso per la vittoria e forse anche per il podio, quindi si è rovinato a livello personale due round, nemmeno uno, ha rovinato il round poi incidentalmente di tutta una serie addirittura di compagni di marca, perché 3 Aprilia su 4 tutte fuori alla prima curva. La cosa più grave secondo me però di quell'errore, di quell'incidente per Jorge Martin, è che insomma tirando giù 3 Aprilia su 4, ecco insomma parlavamo settimana scorsa della gestione, no, magari di come poteva Aprilia, se avrebbe favorito qualcuno. Io continuo a credere che non sarà così. Certo, se accumuli insomma delle azioni così da kamikaze, dove non fai male solo a te stesso ma anche ai compagni di squadra, nel medio-lungo periodo diciamo che poi è evidente che la squadra in maniera più o meno inconscia magari preferisce dare il 101% per l'altra parte del box rispetto che per te.
0: E ci siamo concentrati anche giustamente tutto l'anno nella lotta, parlando ora di Marche, Aprilia contro Ducati, Ducati contro Aprilia. Io due paroline su Pedro Acosta di KTM le vorrei spendere, perché si inserisce lui lì in mezzo a un duello praticamente bimarca, non monomarca, eppure insomma il weekend secondo posto sia nella sprint che nel Gran Premio lungo, è al quarto posto, è dietro, subito dietro a Fabio Di Giannantonio. Il mondiale di Pedro Acosta è qualcosa di cui parlare.
1: Io credo che Acosta ha continuato a guardare quella Ducati su cui salirà l'anno prossimo dicendo ce l'avessi avuta io, perché insomma ha massimizzato quello che poteva fare sabato e domenica in un circuito che l'aiutava, perché insomma i limiti di KTM sono stati un pochino nascosti da questo circuito stretto, angusto, dove non si arriva nemmeno a 300 di velocità massima. Insomma lo hanno aiutato, però non potevano aiutarlo ulteriormente. Tra parentesi, mi viene da dirti, Andrea, che insomma spifferi che mi arrivano stamattina dal paddock dicono che forse già prima della prossima tappa di Brno, comunque intorno a Brno, dovrebbe arrivare la tanto attesa firma del cosiddetto patto della concordia della MotoGP tra MotoGP Sports Entertainment, l'ex Dorna, l'organizzatore del mondiale, e i team, e quindi subito dopo anche tutta la serie di annunci dei contratti già fatti, già decisi per la prossima stagione. Forse già prima della Repubblica Ceca o direttamente Repubblica Ceca, perché? Perché lunedì successivo al Gran Premio a Brno ci sarà il primo test delle moto dell'anno prossimo, le 8.50 con gomme Pirelli, e quindi è ovvio che chi non rimarrà con quella casa non potrà salire su quelle moto, e per diciamo così giustificare il fatto che penso Bagnaia non salirà su Ducati, Acosta non salirà su KTM, Martina non salirà su Aprilia, beh, sarebbe opportuno fare anche gli annunci ufficiali, perché è vero che sono segreti di Pulcinella, ma a livello formale insomma non sarebbe bello. Quindi attenzione, perché nei prossimi giorni forse finalmente avremo tutta questa serie di annunci.
0: Arriva questa serie di annunci, ne parlavamo proprio venerdì in diretta. Vero. Del mercato piloti che coinvolge quasi la totalità dei piloti che stanno partecipando a questo mondiale. Qualche eccezione c'è, ad esempio Luca Marini, ieri ottima gara per lui, ecco, per lui poi questo scorcio di mondiale più che ovviamente per la classifica, dove non ha velleità di vittorie, però potrebbe anche avere un senso nel dire ragazzi ci sono anch'io, se c'è qualche sedile, qualche sella libera, pensate anche a me.
1: Guarda, lui sta cercando una collocazione per l'anno prossimo. Io fossi in Honda, insomma, un pensierino ce lo farei, perché Honda vuole insomma mettere le mani su David Alonso, il colombiano campione del mondo della Moto 3 e attualmente in Moto 2. Alonso che però in questa stagione in Moto 2 sta faticando. Io sinceramente non vederei così come impossibile un'ipotesi di un'Honda che mette sotto contratto Alonso, ma aspetta magari al 2028 per farlo passare in MotoGP. A quel punto, insieme a Jorge Martin, scusate, a Fabio Quartararo sulla Honda ufficiale HRC, potrebbe essere promosso Diogo Moreira, che sta facendo bene il brasiliano con la Honda del team di Lucio Cecchinello. Cecchinello avrebbe Zarco, poi bisognerà vedere come tornerà da questi importanti infortuni e legamenti del ginocchio, si libererebbe una sella nel team LCR che potrebbe essere di Luca Marini, che sarebbe molto utile per sviluppare la nuova Honda, oppure chissà, viste le condizioni di Zarco, potrebbe comunque rimanere in ottica Honda LCR come terzo pilota, come insomma pronto a subentrare se le condizioni di Zarco non dovessero essere al 100%. Credo che insomma lì ancora nella casa dell'Ala Dorata qualcosa si debba definire in maniera totale, e Marini, visto che comunque è stato cercato, anche apprezzato in questi anni da Honda per il lavoro che ha fatto nello sviluppo della moto, che sicuramente è migliorata in questi due anni, beh insomma forse qualche chance di ottenere una sella più o meno stabile ce l'ha.
0: In conclusione con Luca Cesaretti, siamo partiti all'inizio dal futuro, dal Gran Premio d'Olanda, torniamo al futuro, prossimi due appuntamenti, Brno 21 giugno e Assen. Come tipologia di circuiti sarà Bezzecchi contro Marc Marquez?
1: Ma guarda, intanto sono due splendidi circuiti, per fortuna dopo Balaton.
0: Contrariamente a...
1: Esatto. Ma allora, l'anno scorso, da memoria, a Brno ci fu la pole di Bagnaia con caduta di Marquez, e poi appunto la vittoria di Marquez, quindi insomma Ducati potrebbe andare bene, ma occhio che è un circuito con curvoni ampi a 90 gradi, anche buone velocità, un po' di saliscendi, assomiglia vagamente diciamo come caratteristica al Mugello, per cui mi aspetto una Aprilia ancora lì sul pezzo insieme a Ducati. E la stessa cosa probabilmente per Assen, che è un circuito che fa un po' come caratteristiche storia a sé, molto vecchio stampo, ma anche lì grandi velocità, curve ad alta velocità, poi un paio di staccate importanti, circuito che i piloti definiscono di flow. E su questo tipo di circuiti già dall'anno scorso Aprilia stava andando molto bene, quindi insomma mi aspetto il solito duello, diciamo, salvo pazzie del Martin della situazione, ecco, Aprilia contro Ducati.
0: Benissimo, benissimo, ce li racconterà ovviamente in diretta Luca Cesaretti, che saluto e ringrazio. Ciao Luca, alla prossima,
1: buona serata.
0: Ciao. Siamo in conclusione del caffè di Rai Radio 1 Sport, diamo un'importante, importantissima notizia di tennis, ne parlavamo proprio con Stefano Pescosolido nella prima parte. Matteo Berrettini giocherà Wimbledon, infatti dagli esami non è emersa nessuna lesione muscolare significativa, quindi Berrettini sarà al via del torneo londinese. Io do appuntamento alle 17, tempi supplementari condurrà Giorgio Matteoli, alle 21 invece appuntamento con Zona Cesarini sempre su Radio 1 e Radio 1 Sport con Giacomo Prioreschi. Io saluto e ringrazio Danilo Gionta in regia, Andrea Di Marco alla parte tecnica, da Andrea Boccia di nuovo il buon pomeriggio. Il caffè di Radio 1 si chiude qua, ci sentiamo domani.

0: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
1: Ore 16.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. La crisi in Medio Oriente in apertura di giornale. Dopo la nuova escalation tra Israele e Iran, arrivano i primi segnali di distensione. Il punto con Davide Maggiore in studio.
5: Sì, in una nuova telefonata con Netanyahu, Trump prova a mettere un freno all'escalation delle ultime ore. Dopo la conversazione con il capo della Casa Bianca, il premier israeliano, che riunirà stasera il gabinetto di sicurezza, sembra orientato a sospendere i bombardamenti contro l'Iran. Ma da Tel Aviv trapela che se Hezbollah continuerà i lanci di razzi dal Libano, verrà nuovamente colpita Beirut. In precedenza Teheran aveva annunciato a sua volta la fine dei raid missilistici contro lo Stato ebraico, ma avvertendo che questi sarebbero ripresi se fosse stato colpito il territorio libanese. Il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian sintetizza: l'Iran non ha abbandonato né il campo di battaglia né i negoziati, e proprio poco fa è arrivata la notizia di nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, mentre le sirene d'allarme tornavano a risuonare nel nord dello Stato ebraico. Tutto appare dunque ancora in bilico, come mostra anche la decisione delle autorità di Teheran di cancellare fino a nuovo avviso tutti i voli negli aeroporti del paese.
4: E grazie a Davide Maggiore. La delicata situazione internazionale pesa sui mercati finanziari. Allora, per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, dove c'è in diretta Sabrina Manfroi. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi. Le borse effettivamente sono deboli, ma fa eccezione in questo quadro di indici poco mossi Milano, che sale dello 0,63%, trascinata dal comparto bancario. Ovviamente in luce i titoli protagonisti del nuovo risico bancario, sale di oltre il 12,5% Monte dei Paschi di Siena, mentre il consiglio di amministrazione è riunito per esaminare la proposta di fusione arrivata ieri dal Banco BPM e l'offerta pubblica di acquisto e di scambio totalitaria lanciata all'alba di oggi da Intesa San Paolo. Sale di oltre il 12% anche Mediobanca, controllato da MPS, mentre Biper, coinvolta nell'offerta di Intesa insieme a Unipol, avanza di oltre 4 punti percentuali, mentre Intesa San Paolo è in calo del 2%. Per quanto riguarda gli indici, ha aperto Wall Street, indice in rialzo, Dow Jones più 0,4%, Nasdaq più 0,92%, è tutto linea Roma.
4: La cronaca: il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di aver subito un abuso nel suo ufficio. Nell'inchiesta è coinvolto anche un carabiniere accusato di tentata violenza privata. Silvestro si è scusato per alcune dichiarazioni rese dopo aver appreso della denuncia, spiegando di essere stato colto di sorpresa dalle accuse. E contro la violenza di genere, la Corte dei Conti promuove la gestione del Fondo per le Pari Opportunità. Tra il 2017 e il 2025 sono stati investiti quasi 458 milioni di euro per sostenere centri antiviolenza, case rifugio e interventi di prevenzione. Restano però forti differenze tra i territori, con servizi ancora inferiori agli standard europei in diverse aree del paese. I magistrati contabili sollecitano più continuità e più rapidità nell'assegnazione delle risorse, e una menzione speciale viene riservata alla prevenzione culturale nelle scuole contro gli stereotipi di genere. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Certosa a Milano. La GIP ha convalidato il fermo e disposto il carcere per il 19enne peruviano accusato di aver ucciso il 22enne lo scorso 26 maggio. Confermata la ricostruzione sull'errore di persone e sul fatto che la vittima fosse totalmente estranea alle dinamiche di gang rivali. L'affluenza definitiva ai ballottaggi delle comunali, di cui sono in corso gli scrutini, è del 52%, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno, quando è stata del 60,4%. Si è votato anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Il centrodestra verso la vittoria ad Arezzo e Macerata, il centrosinistra Chieti e Agrigento. La libertà e la pace sono state al centro dell'esibizione di Lorenzo Giovanotti in chiusura dello Utopic Fest alla Cittadella della Pace di Rondine, alle porte di Arezzo.
1: La festa di Destinazione Pace, l'evento conclusivo di Utopic Fest a Rondine, si conclude con le parole e la musica di Giovanotti.
3: In questo giorno di pace, perché poi la pace è questa qua, essere insieme, essere diversi e convivere, non fuggire dal conflitto, ma stare nel nostro conflitto, che ognuno ha il suo.
1: Prima di lui sul palco, gli artisti che hanno scelto di sostenere e accompagnare la Cittadella della Pace con le loro note. Pomeriggio è dedicato anche al confronto tra ragazze e ragazzi che arrivano da paesi di guerra, attuale o passata. Teodora viene da Belgrado, ha passato 18 mesi nella Cittadella della Pace.
7: Vengo da una famiglia mista, che significa davvero tutti i paesi dei ex Balcani. Volevo fare una esperienza di vita quotidiana con, diciamo, tutti i nemici, tra virgolette, ovviamente. Perché
2: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto, puntata del 5 maggio 2002. Primo tempo.
8: Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Marco Martegani. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Saxa Rubra, ultima giornata del campionato di Serie A e si ricomincia da tre. Tre sono infatti le squadre ancora in lizza per lo scudetto e tre quelle che cercano di evitare quel quart'ultimo posto che significa retrocessione. Saranno sicuramente super volate, 90 minuti di attesa ed emozioni e di ansia per i tifosi e poi sapremo chi sarà il Cipollini del calcio. Questa edizione di Minuto per Minuto si articolerà su tre campi principali, su ognuno dei quali opereranno due cronisti. Una coppia racconterà la gioia per lo scudetto, le altre due la delusione per il mancato raggiungimento del grande traguardo. Da Roma per Lazio-Inter Riccardo Cucchi e Bruno Gentili, da Udine per Udinese-Juventus Livio Forma e Giuseppe Bisantis, da Torino per Torino-Roma Giulio Delfino e Mauro Carafa. E seguiranno poi i collegamenti con Brescia e Piacenza, i campi interessati alla zona retrocessione ed infine Milan-Lecce, obiettivo Champions League. Da Verona, Parma e Perugia soltanto aggiornamenti da studio, così come per la Serie B e per le due partite di C in schedina. La preziosa opera di collegamento e informazione sarà come al solito assicurata da Filippo Corsini. E allora, via con il calcio, cominciando dall'Olimpico di Roma per Lazio-Inter con Riccardo Cucchi e Bruno Gentili.
9: L'Olimpico in nero-azzurro, 75.000 i presenti, curva sud tutta interista, ma in ogni settore dello stadio, con l'eccezione della nord, tutto l'Olimpico è occupato dai tifosi dell'Inter. Si sono mescolati con quelli della Lazio. Le due tifoserie, come tutti sapete, sono gemellati, chiaro lo spirito dei tifosi romani, sostenere la squadra di Cooper, vedremo se sarà così anche al fischio d'inizio. Per l'Inter è una finale, in palio lo scudetto numero 14, ma anche per la Lazio la gara conta molto, in palio c'è l'Europa dalla quale la squadra di Zaccheroni, la sua ultima panchina in bianco celeste, al momento è fuori. Le formazioni sono quelle annunciate, vediamo quella dell'Inter, Toldo tra i pali, Gresco, Materazzi, Cordoba e Javier Zanetti in difesa, a centrocampo Recoba, Cristiano Zanetti, Di Biagio e Conceição, in attacco Ronaldo e Vieri. La Lazio priva di Crespo e Lopez, fuori per infortuni accusati in settimana, si schiera invece così. Peruzzi in porta, poi Stam, Nesta, Couto e Favalli dietro. In mezzo, Poborski, Gianni Chedda, Simeone e Stankovic, davanti Inzaghi, alle cui spalle opererà Stefano Fiore. A bordo campo c'è già Bruno Gentili, a lui dunque il microfono per il racconto delle sensazioni e dell'atmosfera.
10: Né Juve né Roma, Inter campione, lo striscione che campeggia in curva nord, feudo laziale che svela, ma non ce n'era certo bisogno, lo stato d'animo dei tifosi biancocelesti, tutti o quasi schierati con la squadra di Luis Nazario, detto Ronaldo. San Siro è qui allo stadio Olimpico, si è trasferito qui, 70-80 mila voci, tutte per l'Inter, una spinta e un sostegno davvero impressionanti. Applausi e cori durante la fase di riscaldamento anche per Bobo Vieri, al quale, come ricorderete, non era stato perdonato nell'estate del 99 il passaggio all'Inter. Non mancano in questa scenografia tutta nerazzurra le scritte polemiche, anche irridenti, nei confronti di qualche dirigente biancoceleste. Una punizione, secondo il nostro punto di vista, forse un po' troppo severa nei confronti della Lazio. Adesso, tra pochissimo, sarà il momento comunque della verità. I giocatori in campo, quando saranno in campo, forse nemmeno avvertiranno, sentiranno questa atmosfera, questo clima davvero elettrizzante. Tutta l'Inter ad un passo dallo scudetto è concentratissima qui nel tunnel che mette sul prato dell'Olimpico. A te la linea, Cucchi.
9: E ricordiamo che l'arbitro della gara sarà il signor Paparesta di Bari, che sarà coadiuvato da Babini e Di Valpi. La linea a Provenzali.
8: E andiamo a Udine per Udinese Juventus con Livio Forma e Giuseppe Bisantis.
11: Bel colpo d'occhio qui allo stadio Friuli, dove c'è il tutto esaurito, 35.000 spettatori sugli spalti, 3.000 dei quali venuti da Torino. Dopo la pioggia anche intensa di ieri, il clima è variabile con il sole che si alterna alle nuvole. In questo momento c'è sole pieno, l'Udinese è salva, la Juve continua a mantenere sogni di scudetto, anche se Lippi, parlando delle polemiche della vigilia, ha detto testualmente: mi viene il vomito. Non ci sono novità rispetto alla vigilia. Nella Juve Tudor gioca a centrocampo con Zambrotta in panchina, l'Udinese priva dell'infortunato Bertotto. Questi comunque gli schieramenti ufficiali. Cominciamo dall'Udinese, il portiere De Santis, i difensori Kroldrup, Zamboni, Manfredini e Pieri, a centrocampo Pinzi, Alghera, Marcos Paolo e poi un tridente con Muzzi, Sosa e Di Michele. Risponde la Juve con Buffon tra i pali, difensori Turam, Ferrara, Giuliano e Montero, a centrocampo Conte, Tudor, Davids, il trequartista a tutto campo e Nedved, le punte Trezeguet, capocannoniere del campionato, e Del Piero, arbitra Rodomonti di Teramo, e la partita numero 137 in Serie A avrà la collaborazione dei guardalinee Ricci e Stevanato. A bordo campo per noi c'è Giuseppe Bisantis, che ha assistito, credo, ad una simpatica premiazione. A te la linea.
12: C'è stata prima la premiazione della fondista friulana Gabriella Paruzzi, che è stata premiata dal sindaco della sua città Tarvisio, dal presidente dell'Udinese Calcio, ma poi a sorpresa un po' per tutti noi è risuonato l'inno di Mameli dagli altoparlanti, un Fratelli d'Italia che in molti hanno cantato, e poi sono apparsi parecchie bandiere tricolore dal settore riservato ai tifosi juventini che comunque vada alla sfida dell'Olimpico. A quanto pare ci crede, in quanto poco fa hanno esposto uno striscione dicendo: siete l'orgoglio di tutti noi, rivolto ai loro giocatori. Stadio strapieno alla Friuli, è raro vederlo, tra l'anno 35.000 gli spettatori, a parte il settore riservato ai tifosi ufficiali della Juventus, credo che siano arrivati club e sostenitori da tutta Italia, abbiamo visto targhe automobilistiche anche dal profondo sud Italia, e quindi credo che il 90% degli spettatori presenti sia di fede juventina. Abbiamo visto volti sereni nello staff bianconero a bordo campo fino a poco fa, Boggi e Lippi che parlottavano con un'aria apparentemente serena e tranquilla. È tutto da bordo campo, linea forma.
11: E restituisce la linea Provenzali.
8: Bene, mancano soltanto 2 minuti all'inizio delle partite, dunque i prossimi collegamenti saranno necessariamente più brevi, a partire da quello di Torino, per Torino-Roma con Giulio Delfino e Mauro Carafa.
13: Capello chiede ai suoi grande concentrazione per evitare di avere ulteriori rimorsi e rimpianti in una stagione già di per sé ricca di occasioni perdute. Nel girone di ritorno Torino imbattuto in casa, Roma va vittoriosa lontano dall'Olimpico, Camolese recupera Lucarelli e Galante ma deve rinunciare a Bucci, Fattori e Delicari, la Roma senza Totti, Zago e Assunção. Vediamo subito le formazioni prima di dare la linea a bordo campo. Il Torino con Sorrentino, Garzia, Martinelli, Galante, Comotto, Asta, Vergassola, Coè, Castellini, Lucarelli e Franco in attacco. Per la Roma Antonioli, Panucci, Samuel, Aldair, poi Candelà, Cafu, Tommasi, Emerson, in attacco Del Vecchio, Montella e Batistuta. Piove sul Delle Alpi, la linea Mauro Carafa, bordo campo.
14: Sì, è ripreso a piovere in maniera piuttosto insistente nell'ultimo quarto d'ora, ma il terreno in ottime condizioni, tranquillamente ha assorbito la pioggia dei giorni scorsi, 3 giorni di pioggia su Torino, atmosfera annacquata anche per quanto riguarda il tifo romanista, sono pochi, solo 2.000 rispetto agli 8.000 previsti alla vigilia, e c'è anche uno striscione abbastanza polemico: siamo qua in rispetto della nostra storia, i soliti nodi. Dall'altra parte grande entusiasmo nella curva granata, saluteranno una squadra che potrebbe riapprodare in Europa dopo 8 anni. E quindi Asta poco fa è andata a salutare la curva panatona. A te la linea.
13: Noi giriamo subito la linea Provenzali, ricordando che comunque il Torino è già qualificato per l'Intertoto. A te Provenzali.
8: Scaletta degli interventi: Roma, Udine, Torino, Brescia, Piacenza e Milano. La linea all'Olimpico per Lazio-Inter.
9: Le squadre sono già entrate in campo, tra poco avrà via dunque la gara dell'Olimpico. Curva Nord molto polemica, con alcuni biancocelesti a nome dei quali, pronunciati dallo speaker, si è lasciato andare a sonori fischi, i più vivaci nei confronti del tecnico biancoceleste Zaccheroni. Squadre che sono pronte, squadre che invertono il campo. Adesso Lazio attaccherà verso
11: sinistra nel primo tempo, dunque sotto la curva nord, maglia celeste per la squadra romana che indossa calzettoni e calzoncini bianchi, maglia strisce verticali nero-azzurre invece per la formazione di Hector Cooper che indossa calzettoni e calzoncini neri. Poco prima del fischio d'inizio ancora un intervento da bordo campo, Gentili, per le ultimissime anche sul piano, diciamo così, delle emotività.
15: Emotività altissime, tensione che si legge sul volto di tutti i giocatori, in particolare naturalmente di quelli dell'Inter che batterà il calcio d'inizio. A proposito di quello che dicevi poco fa, eloquenti gli striscioni degli ultra che hanno assegnato ad ogni giocatore della Lazio un voto, una specie di promossi e bocciati hanno fatto attraverso appunto le pagelle dei tifosi. Ma adesso tutto è pronto, un misto di bianco celeste e nero azzurro contrassegna lo stadio olimpico, tutto è pronto per questa attesissima sfida, mentre Cooper chiama a sé Di Biagio gli ultimi consigli prima di partire. A te la linea.
11: E guardiamo anche come sono composte le panchine. In quella della Lazio troviamo Marchegiani, Negro, Pancaro, Colonese, Cesar, Baggio ed Evacuo. In quella dell'Inter invece sono pronti Fontana, Sorondo, Serena, Dalmà, Sedorf, Emre e Callon. Tutto pronto. Inter che batterà il calcio di avvio, che attaccherà verso destra sotto la curva che è presidiata dai suoi sostenitori, davvero tanti questo pomeriggio all'Olimpico, i tifosi dell'Inter. Sul punto di battuta ci sono Vieri e Ronaldo. Ricordiamo che l'Inter è schierata con Toldo, Crespo, Materazzi, Cordoba, Gher, Zanetti, Recoba, Cristiano Zanetti, Di Biagio, Conceição, Ronaldo e Vieri. È iniziata adesso la partita e l'Inter sta manovrando il pallone all'altezza della sua metà campo. Inter che porta avanti la sfera, c'è un lancio sulla fascia, vediamo la fuga all'inseguimento del pallone che viene raggiunto adesso da Javier Zanetti, subito attaccato in avanti per Vieri che cerca di incunearsi tra due difensori. Fernando Couto lo anticipa, gli mette la palla fuori, la rimessa con le mani in favore dei nerazzurri sta per essere effettuata da Javier Zanetti all'altezza del vertice basso dell'area di rigore della Lazio. Zanetti indietro per Di Biagio che è attaccato, ancora Javier Zanetti indietro con Cordoba che riceve il pallone, viene pressato da Simone Inzaghi, unico attaccante della formazione biancoceleste. Palla indietro per Materazzi.
16: Giù in vantaggio, Trezeguet di testa su un cross dalla destra, ancora una volta sotto misura il campione francese, a meno di due metri dalla porta, insaccato colpendo dall'alto in basso. Giocatori bianconeri ora che compiono un mezzo giro d'onore andando dalla parte dei propri tifosi. Cambia il risultato dopo un minuto e mezzo allo stadio Friuli, Juventus 1 Udinese 0, il gol di Trezeguet, la linea torna all'Olimpico.
11: Ammutolito l'Olimpico, naturalmente riparte nero azzurra la notizia che è stata fornita da Livio Forma. Adesso naturalmente tra poco ci collegheremo ancora con Udine, intanto è stato fermato in fuori gioco Cristian Vieri e c'è un calcio di punizione in favore della Lazio. Siamo al primo minuto di gioco qui all'Olimpico, 0-0 tra Lazio ed Inter, punizione battuta dalla squadra biancoceleste, la palla è lunga per Inzaghi che viene anticipato da Materazzi e dunque l'Inter che cerca nuovamente di tornare in possesso della palla, lo fa con Cristian Vieri. Seguiamo questo attacco dell'Inter che viene frenato dal recupero abbastanza efficace in pressing da parte dei centrocampisti laziali. E allora un minuto e 30 trascorsi dal fischio d'inizio, 0-0 all'Olimpico tra Lazio ed Inter e linea che va ad Udine.
16: C'è un lancio per Sosa anticipato da una bella presa del portiere della Juventus Buffon. Inedita la divisa della Juventus, gioca con una maglia nera, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi, invece tradizionale la divisa dell'Udinese, maglia bianconera, pantaloncini e calzettoni neri. Ora il pallone torna nella metà campo bianconera, Juventus che è andato in vantaggio praticamente alla prima azione. Dopo un minuto e mezzo c'è stato un cross dalla destra di Conte all'altezza del vertice dell'area piccola, all'altezza del palo sinistro della porta dell'Udinese. È entrato di testa Trezeguet, ha colpito dal basso verso l'alto e ha mandato il pallone in rete sbloccando il risultato, ripeto, dopo un minuto e 30 secondi. Ora seguiamo un'azione offensiva da parte della squadra bianconera con Thuram sulla fascia di destra, il tocco centrale per Tudor che gioca a centrocampo, il croato cambia il fronte del gioco andando sulla sinistra a Montero, tutti i giocatori sono nella metà campo dell'Udinese in questa fase, lancio in avanti per Davids, controllo difficoltoso da parte dell'olandese, mantiene il controllo di palla però ancora in avanti, Caparbio, Nedved, molto motivata la Juve, lancio di Nedved in avanti, c'è un retropassaggio da parte di Koldrup e poi il portiere De Santis dell'Udinese che mette il pallone all'altezza del cerchio di centrocampo, Juventus dunque in vantaggio dopo solo un minuto e mezzo. Retropassaggio a seguire per Buffon, sentiamo brevemente le dichiarazioni, quello che ha da dire da bordo campo Giuseppe Bisantis.
12: Ci crede la panchina della Juventus perché al gol Lippi che fuma il suo sigaro, ha buttato il sigaro sul prato, si è alzato ed è andato ad esultare coi suoi, insomma è scattato come una molla, quindi la Juventus ci crede ancora, è prestissimo per fare calcoli, dunque non li facciamo. A te la linea.
16: La Juventus comunque è molto motivata che praticamente dall'inizio della partita gioca nella metà campo della squadra friulana, linea Torino.
13: A Torino si gioca da 3 minuti e mezzo, perfetta coincidenza di tempi con l'Olimpico di Roma. Ci sembra di capire che invece a Udine sia cominciata una trentina di secondi prima la partita. È 0-0 fra Torino e Roma, sta piovendo sulle Delle Alpi, nulla di particolare da segnalare in questi 3 minuti e mezzo di gioco. La Roma è costantemente presente nella metà campo del Torino, adesso sono i Granata che battono un calcio di punizione con Galante, che è stato recuperato, le sue condizioni fisiche erano precarie insieme a quelle di Lucarelli, entrambi sono comunque sul terreno di gioco. È lo stesso Galante che adesso allunga il pallone, termina in falo laterale, seguiremo soltanto questa azione prima di dare la linea a Brescia. Cafu all'indietro per Samuele ancora all'indietro per Antonioli, va per il lungo, dunque l'azione della Roma che è in maglia bianca, Torino in maglia granata. 0-0 il punteggio, quarto minuto di gioco, linea Brescia.
17: A Brescia la partita è cominciata da 4 minuti, 0-0 il punteggio, il Brescia ha già battuto un calcio d'angolo senza esito. Rapidamente le formazioni, il Brescia con Castellazzi, Petruzzi, Mangone, Antonio Filippini, Calori, Iliana, Schopp, Emanuele Filippini, Toni, Baggio, Bacchini, il Bologna in maglia gialla, Bologna che attacca con Crusi in avanti. Attenzione signori, in area di rigore il tiro, la grandissima parata e poi signori fallisce clamorosamente il gol, palla sul fondo al quarto minuto 20° secondo, la formazione del Bologna che gioca, lo ripeto, in maglia gialla, Pagliuca, Zaccardo, Castellini, Brioschi, Fresi, Tarantino, Pecchia, Brighi, Cruz, Zauli, signori che ha fallito al quarto minuto e mezzo, un gol clamoroso sotto misura, linea Piacenza.
18: E mi dai la linea mentre Gautieri per il Piacenza va a colpire un clamoroso palo con un colpo di testa da non più di 7-8 metri, difesa del Verona letteralmente in bambola, prima vera occasione della partita. Palo di Gautieri quando siamo arrivati a 5 minuti dall'inizio della partita, la situazione dunque è ancora di 0-0, maglie con i colori tradizionali, giallo-blu quella del Verona, bianco-rossa quella del Piacenza che attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione. Un avvio piuttosto morbido su entrambi i fronti, poi la conclusione un attimo fa di Gautieri che ha mandato la palla a stamparsi contro il palo alla destra del portiere avversario, guardia strettissima dei difensori del Verona nei confronti del cannoniere Hübner. 5 primi 40 secondi, 0-0 la linea San Siro.
17: Sesto minuto di gioco nel primo tempo a San Siro, punteggio ancora fermo sullo 0-0 dopo 15 secondi, Milan in avanti con Serginio, cross in mezzo, il colpo di testa, botta sicura da parte di Inzaghi, il miracolo di Frezzolini che mette palla in angolo, ora c'è Gattuso in avanti che va a subire fallo da un avversario, si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Milan che è partito decisamente in attacco nel tentativo di sbloccare nel più breve tempo possibile il punteggio. Assistiamo a questo calcio di punizione, c'è Pirlo sul pallone, deve rettificare la posizione però della sfera così come gli indica De Santis, tutto è pronto per il cross in mezzo, grandissima ressa all'interno dei 16 metri del Lecce con Quaresca che va a dare disposizione ai propri compagni di reparto, la rincorsa da parte di Pirlo con il pallone che sta per spiovere in area, ancora qualche secondo d'attesa, ecco Pirlo che è pronto a battere il calcio di punizione all'interno dell'area di rigore, cerca di arrivare Calazza sul secondo palo, rete, il gol del Milan esattamente al sesto minuto e 30 secondi con Calazze, cambia quindi il punteggio a San Siro, Milan 1 Lecce 0 al sesto minuto, Calazze in linea allo studio.
8: Due aggiornamenti in Serie A, a Parma il Venezia in vantaggio, Parma 0 Venezia 1 il gol di Maniero al decimo minuto, e a Perugia il Perugia in vantaggio, Perugia 1 Fiorentina 0, marcatore Bazzani al nono.
19: Doppio della Juventus, azione di contropiede esemplare, Trezeguet pallone poi diagonale da sinistra a destra, Del Piero è entrato in area di rigore con un pallone, diciamo un tiro raso terra, trafitto il portiere dell'Udinese all'altezza del palo di destra, quindi la Juventus raddoppia all'undicesimo, ma la Juventus che aveva rischiato di subire un gol al sesto minuto, partita vera anche qui allo stadio Friuli, quando Di Micheli dopo un dribbling su due difensori, Turam e Giuliano, ha calciato incredibilmente a lato da posizione molto favorevole, quindi il contropiede che vi abbiamo descritto della Juventus all'altezza di metà del campo, Trezeguet ha ricevuto il pallone, lo ha lanciato in avanti sulla destra Del Piero, l'ha controllato il giocatore con il numero 10 della Juventus, è entrato in area di rigore e con un perfetto diagonale rasoterra di destro ha infilato il portiere dell'Udinese, quindi partita fino a questo momento in discesa per la squadra bianconera. Da bordo campo Bisantis.
20: Ancora grande esultanza da parte della panchina, in particolar modo di Lippi, un episodio curioso segnaliamo, il segnalino è intervenuto per far arretrare Lippi e i componenti della panchina che erano entrati in campo, però poi alla fine con un sorriso ha detto oggi vi capisco, a terra linea.
19: D'accordo, e allora ricordiamo il minuto, 11 minuti e mezzo nel corso del primo tempo allo stadio Friuli, Udinese 0, Juventus 2, linea Torino.
13: E credo che dovesse concludere Roma o sbaglio?
0: No, Roma aveva già passato la linea Udine.
17: Siamo all'undicesimo al Delle Alpi, ancora 0-0 fra Torino e Roma nel periodo non collegato. Palla gol per la Roma al settimo minuto. Adesso la Roma in area di rigore. Battistuta non riesce ad arrivare su un traversone dalla sinistra da parte del Vecchio. Esce prima dell'attaccante, dell'intervento dell'attaccante della Roma Sorrentino a bloccare il pallone. Dicevamo al settimo minuto, palla gol per la Roma, l'unica dell'incontro fino a questo momento. Buono scambio tra Battistuta e Montella. Montella si è presentato solo davanti a Sorrentino, ma è stato decisivo il recupero in scivolata del giovane difensore centrale Martinelli, che è riuscito ad evitare il peggio per il proprio portiere. Tutto qui sinora, smesso di piovere, il terreno sta reggendo. Adesso c'è un fallo laterale a favore della Roma, battuto da Cafu per Montella.
21: Inter in vantaggio, Cristian Vieri. C'è stato un calcio d'angolo eseguito da Recoba, un'uscita infelice da parte di Peruzzi che sembrava sicuro nella presa. Peruzzi invece ha perso il pallone, in agguato c'era Cristian Vieri, da pochi metri ha messo in porta per il vantaggio della formazione nero-azzurra. Siamo al 12° minuto di gioco, Lazio 0 Inter 1, a te la linea.
17: 0-0 fra Torino e Roma, la linea passa a Brescia.
22: A Brescia il 13° minuto del primo tempo, 0-0 il punteggio. Attacca il Brescia, ha già battuto due calci d'angolo all'ottavo minuto, una punizione calciata da Baggio è stata ribattuta sulla linea di porta, postato sul primo palo dal portiere bolognese Pagliuca. Attacca adesso la formazione di Guidolin, Cruz perde un pallone, lo recupera il Brescia, ma c'è un intervento di Collina che comanda un calcio di punizione in favore della formazione bolognese. 13 minuti, 0-0 fra Brescia e Bologna, la linea Piacenza.
18: Dove siamo un minuto avanti, il 14° 0-0 tra Piacenza e Verona.
17: A San Siro il quarto d'ora il Milan in vantaggio per 1-0 su Lecce in virtù della rete messa a segno al settimo minuto da Calazze. Milan che ha avuto esattamente 4 minuti fa l'opportunità per il raddoppio, grande azione di Shevchenko sul settore di sinistra, cross in mezzo per Inzaghi che da pochi metri non è arrivato per la deviazione vincente. Milan comunque molto motivato, molto pericoloso, in particolare sulla corsia di sinistra, sull'asse Pirlo-Serginio, la squadra di Carlo Ancelotti riesce a creare le occasioni migliori, è andato al tiro pericolosamente al nono anche Gattuso, pallone che è finito fuori, mentre adesso c'è un'ingenuità difensiva di Chamot che riesce comunque a guadagnare un calcio di punizione all'altezza della propria metà campo. Minuti di gioco 15 in questo istante nel corso del primo tempo, Milan 1 Lecce 0 lì nello studio.
0: Lazio Inter.
21: Il tiro di Ronaldo dal limite dell'area di rigore dopo una bella fuga di Recoba, palla alta, niente da fare anche al 14°. Un minuto fa Di Biagio ha provato la conclusione da fuori, la palla è uscita oltre la traversa, ma l'Inter è in vantaggio. Inter in vantaggio al 12° minuto del primo tempo grazie a Cristian Vieri, ma grazie soprattutto ad un errore abbastanza vistoso da parte di Peruzzi che, ripetiamo ancora, su un corner, sullo spiovente battuto da Recoba, sembrava in anticipo su tutti, aveva bloccato il pallone che poi ha perso sulla linea di porta, c'era Cristian Vieri che ha messo dunque in rete per l'1-0 in favore dell'Inter. Ancora Ronaldo cerca il tiro, cerca di incrociare, non inquadra la porta che esce sul fondo sfiorando il palo alla destra del portiere biancoceleste. Dunque Inter in vantaggio, siamo al 15° adesso, 1-0 per i nerazzurri. Sentiamo il bordo campo, Gentili.
23: Un boato indescrivibile ha accompagnato il 22° gol in campionato di Cristian Vieri, un boato che ci ha ricordato quello che salutò il gol scudetto il 28 maggio 89, quello dell'ultimo scudetto vinto dall'Inter di Matteus su punizione contro il Napoli. Da sottolineare la determinazione, la rabbia con cui sta giocando l'Inter, giocatori che vanno a 100 all'ora. A te la linea, Cucchi.
21: E sicuramente c'è una diversità di motivazioni evidenti, anche se la Lazio sta comunque dando fondo al suo impegno con serietà. Ripetiamo però, l'errore di Peruzzi ha sicuramente favorito il gol di Cristian Vieri, errore naturalmente assolutamente un infortunio vero da parte del portiere della squadra biancoceleste. Intanto la classifica è cambiata, ma c'è l'attacco dell'Inter che seguiamo, al limite c'è l'anticipo su Cristian Vieri operato da Fernando Couto che chiude questo ennesimo attacco da parte della squadra nerazzurra. Per qualche istante, per qualche minuto la Juventus era passata in testa alla classifica con 71 punti, adesso la situazione è cambiata nuovamente, in testa c'è l'Inter con 72, segue la Juventus con 71, la Roma sta pareggiando dunque a quota 68, ma c'è un attacco dal Lazio con Stankovic, il suo cross viene deviato sul fondo dall'intervento da parte di Cordova, c'è dunque un calcio d'angolo in favore della formazione biancoceleste, subito battuto, ancora Lazio con Stankovic che viene però anticipato, palla che viene inseguita e raggiunta da Stefano Fiore che si porta all'altezza della tre quarti sinistra e scambia ancora con Stankovic, posizione irregolare però quella assunta dal giocatore jugoslavo, peraltro è stata anche individuata con grande prontezza dal signor Ivaldi, e dunque c'è l'intervento dell'arbitro Paparesta che segna un calcio di punizione in favore della formazione nero-azzurra. Siamo giunti al 17° minuto di gioco all'Olimpico, ricordiamo ancora, l'Inter è in vantaggio sulla Lazio per 1-0 dopo la rete siglata al 12° da Cristian Vieri. Linea d'Udine.
16: Dove siamo tutti al 18esimo, la Juventus di vantaggio per 2-0 sulla squadra friulana grazie ai gol messi a segno al primo minuto da Trezeguet, all'11esimo da Del Piero. È partita vera perché l'Udinese non ci sta a perdere, partita caratterizzata da diversi spunti nel periodo non collegato. Udinese vicino al gol, bella azione sulla sinistra di Di Michele che ha superato in di slancio Turam, è andato sulla linea di fondo, ha toccato centralmente, il tiro di Sosa è stato rimpallato da Iuliano che è anche rimasto infortunato nell'occasione, è stato un paio di minuti fuori dal terreno di gioco, poi ha ripreso la posizione al centro della difesa. Juventus in avanti ancora con Nedved, lato corto di sinistra dell'area di rigore, tenta il dribbling, giocatore cieco, viene chiuso da Krolgrub, poi dal pallone sulla sinistra a Davids, poi ancora Pinzi che mette il pallone in fallo laterale sotto la tribuna opposta alla nostra postazione, siamo circa 20 metri dalla bandierina del calcio d'angolo, l'arbitro ha segnato questa rimessa laterale alla squadra juventina, si carica di votare la rimessa all'uruguaggio Montero, in questa fase tutti i giocatori sono nella metà campo friulana, scambio con Del Piero, ancora Montero, lungo l'au di sinistra, arretra, altro retropassaggio per Tudor, alza la testa il croato, centralmente servito Conte, tenta il triangolo con Davis che cambia il fronte del gioco dando a Turam, manovrano con una ragnatela di passaggi a centrocampo i giocatori juventini, Trezeguet indietro ancora, servito Tudor indietro ancora per Ferrara, altro retropassaggio addirittura fuori dall'area di rigore, c'è il portiere Buffon che aggancia il pallone con il piede destro all'altezza della lunetta, lo consegna a Iuliano, Juventus dunque in vantaggio per 2-0 allo stadio Friuli, linea a bordo campo a Giuseppe Bisantis.
20: Solo per segnalare la reazione della panchina della Juve quando Riccardo Cucchi e Bruno Gentili hanno comunicato il gol di Vieri, scoramento, vero e proprio scoramento, una panchina annessa a quella ufficiale della Juve dove ci sono i giocatori non disponibili, riconosciamo Maresca, Salas, Rampulla, Cristian Zenoni e Maresca.
3: Il pareggio della Lazio esattamente al 19esimo minuto di gioco. C'è stata un'azione offensiva sulla fascia di sinistra, un cross in area di rigore sul quale è arrivato Podolski in anticipo su Stefano Fiore e ha battuto con prontezza, palla che è stata peraltro deviata da Toldo, non è riuscito a bloccarla. Siamo giunti al 20esimo, dunque confermiamo parità all'Olimpico, 1-1 tra Lazio ed Inter, la rete del pareggio bianco-celeste del giocatore ceco Podolski, a te la linea.
20: Prendo la linea dal bordo campo delle Friuli perché cambia completamente il comportamento dei panchinari della Juve. Maresca, l'uomo che c'ha la radiolina, le cuffie, si è messo a urlare Podolski, e tutta la panchina della Juve si è agitata, si è rianimata anche la curva juventina che sembrava aver accusato il colpo. Lippi resta in piedi, sì, ha effettuato un cenno di esultanza, però nello stesso tempo è rimasto in piedi, sa che la partita è ancora lunga. Gli uomini della panchina comunque esultano tutti, linea alivio forma.
16: 21esimo del primo tempo, Udinese 0 Juventus 2.
0: Aggiornamenti per quanto riguarda le partite di Verona, Parma e Perugia.
4: A Verona Chievo, Atalanta 0-0, Altardini Parma 0 Venezia 1 e a Perugia 1 Fiorentina 0.
0: Bene, torniamo a Roma allora, all'Olimpico per Lazio Inter.
3: Dunque è cambiato il punteggio all'Olimpico, di nuovo parità 1-1 tra Lazio ed Inter, naturalmente è cambiata anche la classifica, in questo momento la Juventus che comanda con 71 punti segue l'Inter a 70. C'è un calcio d'angolo in favore della squadra nerazzurra. Poi sentiremo naturalmente il bordo campo, il cross effettuato da Recoba e il gol! Ancora l'Inter in vantaggio, questa volta con Materazzi che ha corretto sotto misura di testa, uno spiovente preciso, peraltro già indirizzato nello specchio della porta, e l'Inter si riporta in vantaggio. Ripetiamo ancora, ma forse l'ultima deviazione è stata effettuata da Cristian Vieri più che da Materazzi, cercheremo di essere più precisi anche con il supporto del bordo campo. C'è stato

0: testa forse di Vieri prima di quella di Materazzi, che ha messo alle spalle del portiere biancoceleste
1: Di Biagio. Riccardo
0: Di Biagio,
1: Di Biagio sul primo palo, è uno schema dell'Inter, è arrivato prima degli altri sul primo palo, sul corner proprio ha chiamato Recoba, l'ex giallorosso si è proiettato all'altezza dell'angolo alto dell'area del portiere.
2: Volpi per il vantaggio del Piacenza sul Verona quando siamo arrivati al 25esimo minuto. Sinuro su calcio di punizione dal limite, palla imprendibile per il portiere Ferron. Piacenza 1, Verona 0, il gol di Volpi a Telarina.
1: E dunque dicevamo Di Biagio ha girato all'altezza del primo palo e questa volta Peruzzi non poteva nulla contro la girata perfetta d'incontro da parte dell'ex giallorosso, il migliore in campo fino a questo momento.
0: C'è
1: attenzione.
0: Simone Inzaghi, limite dell'area di rigore fermato, posizione irregolare segnalata all'attaccante della Lazio. Attenzione Gentili ancora.
1: I consigli, le raccomandazioni di Cooper. Il primo consiglio proprio nei confronti di Biagio: deve giocare il pallone con maggiore calma, deve far circolare di più il pallone. E poi a tutti i compagni di squadra di cercare con maggiore insistenza con Sesau sulla destra, che è il giocatore dell'Inter che gode di maggiore libertà. Di Biagio si è tolto la maglietta, è andata a festeggiare sotto la curva presidiata dai tifosi dell'Inter. L'abbraccio caloroso di tutti, anche di Cooper. Vieri.
0: Vieri, la conclusione con il sinistro, alta oltre la traversa, effettuata dal limite dell'area di rigore. Ha cercato la soluzione personale, Christian Vieri ha colpito troppo sotto il pallone che si è alzato, dunque è cambiato ancora il punteggio. L'Inter è passata nuovamente in vantaggio 2-1 e ricordiamo la successione delle reti: al 12esimo vantaggio nero-azzurro con Vieri, 19esimo il pareggio della Lazio con Poborski, 24esimo Di Biagio che ha corretto in rete sotto misura uno spiovente da calcio d'angolo effettuato da Recoba. Peruzzi intanto esce, si scontra con Christian Vieri che rimane a terra. Peruzzi che ha anticipato l'avversario, non ha potuto però evitarlo, mette la palla fuori e poi va a scusarsi con il compagno. Vieri, ripetiamo, a terra nell'area di rigore della formazione biancoceleste, e naturalmente con il gol di Di Biagio cambia anche la classifica della Serie A. L'Inter torna nuovamente al comando della classifica provvisoria con 72 punti e segue la Juventus tutta lunghezza a 71. Adesso il gioco è fermo e pertanto, ribadendo il punteggio parziale all'Olimpico, Lazio 1 Inter 2, cediamo la linea allo Stadio Friuli.
3: Raddoppio del Perugia al 29esimo, il marcatore Zemaria direttamente su calcio di punizione. Perugia 2 Fiorentina 0.
4: Lo Stadio Friuli è il 27esimo del primo tempo, risultato sempre invariato, Udinese 0 Juventus 2, i marcatori per la Juventus: Trezeguet al primo minuto e Del Piero all'11esimo, e la linea va delle Alpi.
5: 29esimo, ancora 0-0 fra Torino e Roma, nelle gare scudetto è l'unica partita questa in cui non si è segnato ancora un gol. Adesso prova la Roma con Tommasi, il suo cross viene deviato in fallo laterale, si riprenderà con una rimessa in gioco a favore della formazione di Capello che sta per essere battuta da Cafu. Vicino a Cafu c'è Tommasi che chiama palla, Cafu ancora non si decide però a rimettere il pallone in gioco, lo fa in questo momento indirizzando il pallone all'altezza del vertice destro dell'area di rigore, dove Montella viene però anticipato dal capitano Granata. Asta indubbiamente fra i migliori in campo in questa prima mezz'ora di gioco, scende Asta 4 contro 4, Asta continua a portare palla ormai vicino al limite dell'area di rigore, il servizio per Lucarelli, una finta con il destro, poi a rientrare con il sinistro spazza via Samuele a liberare l'area di rigore giallorossa. 0-0 il punteggio nel periodo non collegato, Roma insidiosa su calcio d'angolo battuto da Candela, ma Panucci non è riuscito a centrare lo specchio della porta e deviando di testa il pallone. Adesso dura entrata di Samuele su Asta che rimane impunita, tre ossi, invita i giocatori a continuare il gioco, forse dopo potrebbe anche estrarre il cartellino giallo nei confronti di Samuele, e si riprende invece con un calcio di punizione, nessuna munizione per i giocatori della Roma, calcio di punizione a favore della formazione di Capello che verrà battuta a un paio di metri fuori dall'area di rigore. 0-0 il punteggio, siamo alla mezz'ora linea Brescia.
6: A Brescia mezz'ora di gioco anche qui, 0-0 il punteggio al 24esimo da Bacchini a Toni, rovesciata volante del centravanti bresciano fuori di pochissimo, ma Bologna vicino al gol al 26esimo, a vuoto l'uscita di Castellazzi, di testa Zauli mette fuori davvero di un niente, ammonito Brioschi per gioco pesante, 30 secondi fa debole conclusione di Schopp per il Brescia bloccata a terra da Pagliuca. Attacca adesso la formazione di Casa che recupera un pallone con Schopp, il servizio per Toni, palla a Roberto Baggio, l'appoggio laterale questa volta sbagliato, può recuperare il Bologna. 30 minuti 40 secondi di gioco al Rigamonti, Brescia 0 Bologna 0, linea Piacenza.
2: Piacenza 1, Verona 0, siamo entrati nel 32esimo minuto, ricordiamo che la partita è stata sbloccata dall'Eurogol di Volpi realizzato su calcio di punizione dal limite al 25esimo, la punizione era stata accordata per un fallo ai danni di Hubner. Il Piacenza appare più vivo, il Verona cerca di reagire, si è spinto in avanti in questi minuti di tempo non collegato, ma probabilmente non ha ancora assorbito psicologicamente la svolta della partita. Un calcio d'angolo in favore della formazione di Malesani, con palla che si è persa dall'altra parte, oltre la linea di fondo, rimessa affidata al portiere del Piacenza Guardalben. Piacenza che conduce sul Verona per una rete a zero.

0: grazie al gol di Volpi al 25esimo minuto. I minuti sono 32 adesso, la linea torna a San Siro.
1: Il Milan usufruisce di una rimessa laterale a sinistra con Serginho. Milan che al 29esimo ha colto una traversa con il solito Pippo Inzaghi, azione travolgente a destra di Shevchenko, pallone in mezzo con l'esterno del piede Inzaghi sulla parte alta della traversa. Un minuto più tardi però è stato il Lecce ad avere una buona opportunità con Tonetto sul settore sinistra, il cross in mezzo dove era appostato Bugrinez, la deviazione volante con il sinistro però ha sorvolato di un paio di metri la traversa della porta difesa da Abbiati. Milan che si scopre presso il fianco così contropiede della Lecce, come adesso con Bugrinez costretto a saltare però un paio di avversari di ritorno, poi Giacomazzi addomestica il pallone, cerca di darlo ancora a sinistra all'indirizzo di in avanti, si trova però in posizione di offside. Il giocatore uruguaggio si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Milan quando i minuti di gioco sono 33 nel corso del primo tempo. Milan 1 Lecce 0, lì nello studio.
2: Ed ora un giro con interventi più brevi cominciando dall'Olimpico per Lazio Inter.
3: Calcio d'angolo per l'Inter, lo seguiamo, la palla crossata in mezzo, c'è un colpo di testa da allontanare da parte di Fernando Couto e l'Inter che insiste ancora mantenendo il possesso palla sulla fascia. Sergio Conceição ancora una cross in mezzo, Ronaldo di testa, non inquadra la porta, palla lontanissima sul fondo. Siamo giunti alla 33esimo, l'Inter è in vantaggio sulla Lazio per 2-1, Inter che è stata pericolosissima, minacciosa anche al 30esimo, lunga fuga del velocissimo Recoba che poi è arrivato praticamente all'altezza della linea di fondo, ha crossato in mezzo, Peruzzi in tuffo, allontanato il pallone che è finito nei pressi di Ronaldo, anticipato da Gianni Chedda, regolarmente secondo l'arbitro, qualche dubbio invece da parte nero-azzurra, e su questo episodio vorremmo sentire anche l'opinione dei Gentili.
4: E su questo episodio c'è tra l'altro una curiosità da rivelare, tutta la curva laziale in coro ha chiesto a Paparesta di assegnare il calcio di rigore, ma lo diceva seriamente all'Inter, così quindi un momento di poca sportività, diciamo. Comunque per quanto riguarda invece le strategie, Cooper adesso ha cambiato la sua tattica, ha chiesto a Di Biagio e a Zanetti di servire con maggiore insistenza, con maggiore frequenza Recoba a sinistra che è in formissima, è stato autore di due discese davvero impressionanti, ha percorso palla a piede circa 60 metri, due volte quasi di seguito, quindi da destra a sinistra si è spostato all'asse di gioco dell'Inter. A te la linea Riccardo Cucchi.
3: C'è un calcio di punizione in favore della Lazio, lo seguiremo, poi naturalmente cederemo la linea alla Friuli, palla che viene collocata ai 25 metri 28 forse con Paparesta che adesso ha posizionato la barriera a 9 metri e 15 e sta catechizzando i giocatori nerazzurri affinché non si muovano prima dell'esecuzione. Stam potrebbe essere l'uomo incaricato di battere, il tocco è per lui, batte con il destro, palla centrale bloccata senza difficoltà da Francesco Toldo. Siamo al 34esimo, Lazio 1 Inter 2, linea d'Udine.
5: Dove siamo giunti al 35esimo, la Juventus è sempre in vantaggio per 2-0 sull'Udinese, ma un Udinese che si è fatta vivace nel periodo non collegato è andata anche vicino al gol al 34esimo quando su un tentativo di anticipare Muzzi di testa Montero per poco non ha insaccato il pallone nella propria rete, è stato bravissimo il portiere Buffon a intervenire di pugno all'altezza dell'incrocio di palle. Ancora Udinese vivace in avanti, supera in mezzo al campo con Marcos Paolo, limite dell'area di rigore, il tocco centrale ancora per Di Michele, indietro al capitano Muzzi, siamo in posizione centrale, lancio in avanti per Marcos Paolo, parte però in posizione evidente di fuorigioco, il giocatore di colore col numero 55 dell'Udinese, giocatore brasiliano, scatta la bandierina del guardalinee che opera sotto la tribuna opposta alla nostra postazione, il signor Stevanato, quindi calcio di punizione a favore della Juventus. Buffon, il tocco sulla sinistra per Montero, da bordo campo sentiamo Giuseppe Bisanti.
6: No, solo per dire che la panchina juventina è ammutolita un po' come lo stadio, c'è un'atmosfera quasi come se ci fosse un brutto presentimento, anche Lippi e il suo vice non commentano più le fasi della partita, si aspettano solo notizie dallo stadio olimpico.
5: Allora ribadiamo il risultato al 36esimo del primo tempo allo stadio Friuli, Udinese 0 Juventus 2, la linea va a Delfino.
2: Serie B non in schedina, raddoppio del Crotone, Crotone 2 Genoa 1 al 34esimo De Florio.
7: 35esimo al Delle Alpi, ancora 0-0 fra Torino e Roma, partita vera, anche spigolosa, dura per certi versi, poco fa scontro tra Samuel e Lucarelli, il difensore della Roma ha forse allargato un po' troppo il braccio nel gioco aereo, ha colpito con il gomito l'arcata sopraccigliare di Lucarelli che si è fatto medicare adesso a bordo campo, perdeva sangue ma adesso ha recuperato la sua posizione sul terreno di gioco, mentre Samuel si sta toccando il gomito, evidentemente è stata davvero dura la botta, lo scontro fra i due giocatori. Adesso è la Roma che sta giocando sul settore di sinistra con Candelà, Montella di sponda, all'indietro per Tommasi, avanza Panucci, si sovrappone l'ex milanista, riceve il pallone in questo momento, va al cross, finta il cross con il destro, scarica poi il sinistro cerca il tiro a rientrare, e Panucci con palla che però termina alta di parecchio sopra la traversa. Siamo al 36esimo minuto, ancora 0-0 fra Torino e Roma al Delle Alpi e linea Brescia.
3: A Brescia 36 minuti, 25 secondi, 0-0 il punteggio, ha ripreso a piovere con una certa insistenza, al 35esimo Pagliuca è stato nuovamente
7: impegnato da Roberto Baggio su calcio di punizione. Il portiere del Bologna si è riscattato deviando in calcio d'angolo, poi cartellino giallo per Iliana, intervento falloso su Zauli, attacca la formazione del Bologna che sta concedendo sempre meno spazio alle iniziative bresciane. 37 minuti al Rigamonti, Brescia 0 Bologna 0, linea a Piacenza,
0: dove invece i minuti sono 38, il Piacenza è sempre in vantaggio sul Verona per una rete a 0, ma è cresciuta di intensità la reazione del Verona, due volte pericoloso con Mutu al 36esimo e al 33esimo, in entrambe le circostanze il portiere avversario ha sfoggiato due grossi interventi. Il Piacenza ha risposto con uno spunto di Di Francesco fermato in estremis da Ferron. 37 primi 30 secondi, 1-0 del Piacenza su Verona, la linea torna a Milano.
1: Dove i minuti di gioco sono quasi 38 nel corso del primo tempo, il Milan è in vantaggio su Lecce per 1-0 in virtù della rete messa a segno al sesto da Calazze, ancora Milan in avanti con lo stesso Calazze, quasi sulla linea di fondo, è pronto al traversone, decide di fermarsi accanto a te Serginho, finta un colpo di tacco, poi avanza, entra in area di rigore, il pallone in mezzo, c'è l'anticipo di Savino su Shevchenko, il Milan sta giocando veramente molto bene, molto pericoloso sulle corsie esterne, fino a questo momento né Inzaghi né Shevchenko hanno saputo tradurre con il gol la gran mole di gioco svolta dai centrocampisti. Minuti di gioco sono adesso 39 nel corso del primo tempo, Milan 1 Lecce 0, lì nello studio.
2: Roma.
3: C'è stata una punizione pericolosa, insidiosa da parte di Stankovic per la Lazio, con palla collocata all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, calciata bene dobbiamo dire dal giocatore della Lazio, palla che si è alzata di poco ed è uscita sfiorando l'incrocio dei pali. Il punteggio non è cambiato, siamo al 38esimo minuto nel primo tempo, Inter sempre in vantaggio sulla Lazio per 2-1, le reti di Vieri al 12esimo, di Poborski per la Lazio al 19esimo, di Biagio al 24esimo ancora per l'Inter. Vediamo il colpo di testa di Vieri intanto, in avanti per Sergio Conceição, fischia direttore di gara, un fallo, punizione in favore della Lazio, batte Favalli attivando subito Simeone, il quale ha cercato Stefano Fiore nel cerchio di centrocampo, palla che viene intercettata invece dai centrocampisti dell'Inter che ripartono adesso con Di Biagio, Di Biagio che colloca la palla in avanti per lo scatto di Ronaldo, il quale insegue il pallone collocandosi sulla sinistra, poi punta l'avversario, si accentra, sale anche Vieri, preferisce appoggiare indietro per Recoba anziché crossare il giocatore brasiliano, adesso c'è Cristiano Zanetti che cambia gioco e mette sulla corsia di destra per Javier Zanetti, in avanti per Vieri che si gira, attende di vedere un compagno che lo affianchi, trova Sergio Conceição il quale sbaglia l'appoggio e consente il rilancio di Simeone per Inzaghi, posizione irregolare però sullo scatto dell'attaccante laziale, posizione irregolare che viene rilevata anche dalla terna arbitrale e di conseguenza si ripartirà con questo calcio di punizione per il fuorigioco di Simeone Inzaghi. Rimessa laterale per la Lazio, viene effettuata all'altezza della linea mediana sotto la tribuna centrale, palla per Stankovic il quale cerca di liberarsi di un avversario, si lotta nello spazio breve, recupera Stefano Fiore che appoggia nello spazio corto verso Simeone, indietro per Nesta che si incarica di impostare entrando nel cerchio di centrocampo, si sposta verso destra, c'è Stam alle sue spalle, preferisce mantenere basso il pallone in avanti, Poborski indietro per Simeone quale cambia gioco cercando il suo compagno Stefano Fiore sulla fascia destra ma sbaglia l'appoggio in favore del giocatore che indossa la maglia numero 20, il quale ha cercato con un breve scatto di raggiungere il pallone ma senza successo, rimessa laterale in favore dell'Inter, è calato un po' il ritmo, siamo al 41esimo intanto 4 al termine, salvo recupero, Inter in vantaggio all'Olimpico sulla Lazio per 2-1 e linea che va al Friuli.
5: Dove siamo tutti al 41esimo, sempre 2-0 per la Juve, attacca ora da destra a sinistra rispetto al nostro porto di osservazione l'Udinese, Muzzi azione personale lungo l'out di sinistra, cerca di evitare Tudor ma è il croato che mette il pallone in fallo laterale nel periodo non collegato, due gli spunti di cronaca al 37esimo, cross dalla destra di Turam, bel colpo di testa in tuffo da parte di Conte con palla di poco a lato e poi al 38esimo c'è stato uno scontro nell'area di rigore dell'Udinese tra Pieri e Del Piero, l'arbitro ha fatto proseguire. Segnaliamo questo episodio alla moviola di Filippo Grassia, impressione personale, non c'erano gli estremi per il calcio di rigore, ora se ne sono offensiva da parte dell'Udinese, vediamo Pinzi sulla destra, il cross termina in calcio d'angolo, il pallone, angolo affidato alla squadra dell'Udinese, è stato Giuliano che in scivolata ha messo il pallone nel campo per destinazione, seguiamo ora questo angolo affidato al piede del numero 13 bianco-nero friulano. Pinzi mette la palla a terra, c'è stato anche nel periodo non collegato un leggero infortunio a Montero ma nulla di grave, parte tiro di Pinzi, palla al centro area, sparacchia poi ancora il pallone, Trezeguet in fallo laterale, quasi il 43esimo allo stadio Friuli, Udinese 0 Juventus 2 linea Torino.
7: A Torino si gioca il 42esimo del primo tempo, 0-0 fra Torino e Roma, ancora partita spigolosa nel periodo non collegato, scontri ai limiti della regolarità fra Emerson e Franco, asta e Candelà e poco fa brutta entrata di Castellini su Cafu, ha ammonito il giocatore granato. giornata, due gli ammoniti finora dall'arbitro Treossi, Garzia e Castellini entrambi del Torino, ma anche la Roma non risparmia colpi sul terreno di gioco. Al 40esimo, poco fa, doppia occasione per la squadra di Fabio Capello, cross in area per Montella anticipato dall'uscita provvidenziale di Sorrentino sul conseguente cross dopo l'uscita del portiere Granata. Battistuta ha avuto la palla per il vantaggio giallorosso, non era da posizione ottimale il giocatore giallorosso, è mandato di pochissimo alto sopra l'incrocio dei pali il pallone. Ancora 0-0 dunque il punteggio. Ricordo che in tutti questi primi 42 minuti sono state tre le palle gol, al settimo minuto per Montella, al 14esimo per Asta e poco fa quella che vi abbiamo appena raccontato, la doppia occasione per la Roma, ma il punteggio ancora fermo sullo 0-0 quando mancano due minuti a riposo. La linea va a Brescia.
2: Intanto ha pareggiato il Parma su calcio di rigore di Di Vaio, dunque Parma 1 Venezia 1, Di Vaio sul rigore al 45esimo, mentre per la B non in schedina, terzo gol del Crotone, Crotone 3 Genoa 1, marcatore Juric.
3: Brescia vicinissima al gol pochi istanti fa, una parata a capolavoro di Pagliuca che ha respinto su Roberto Baggio, ma al 38esimo Toni a terra in area, ammonito da Collina per simulazione. L'impressione è che Zaccardo abbia toccato effettivamente.
1: Raddoppio del Milan, Ambrosini esattamente al 44esimo, Milan 2 Lecce 0, ancora la linea Brescia.
3: Ricordavo dunque l'azione incriminata, Zaccardo potrebbe aver toccato la gamba del centravanti bresciano che è finito a terra. Mazzone, che segue la partita in cabina Rai accanto a noi, non è sembrato certo d'accordo con il giudizio dell'arbitro. Lavoro assicurato per i moviolisti. Poi un minuto più tardi il direttore di gara ha ammonito Cruz e Mangone per reciproche scorrettezze. La grande occasione di Roberto Baggio con la stupenda parata di Pagliuca con i piedi sulla linea di porta. 43 primi, 40 secondi a Brescia, Brescia 0 Bologna 0, a voi Piacenza.
0: 44 i minuti a Piacenza con risultato invariato, Piacenza 1 Verona 0, ma un attimo fa miracoloso intervento di Guardalben per neutralizzare una punizione di Mutu dai 20 metri. Finale di tempo dunque con il Verona in forcing, il Piacenza è molto attento in copertura. Due ammoniti per gioco scorretto, la Macchi è statuto. Piacenza 1 Verona 0, 44 primi 25 secondi la linea Milano.
1: 44 primi e 30 secondi a Milano, e come segnalato nel flash su Brescia il Milan è arrivato al raddoppio esattamente 40 secondi fa grazie ad una rete di testa di Ambrosini, solita volata sulla corsia di sinistra da parte di Serginho, pallone preciso all'interno dell'area di rigore dove Ambrosini lo ha persino aspettato, ha persino mirato il palo più lontano concentrandolo perfettamente, mandando quindi il pallone nel sacco per il 2-0 che garantisce al Milan una certa tranquillità. Milan che stava aprendo un po' di varchi in difesa, pericolosi per i pericolosi contropiede.
3: Il pareggio della Lazio ancora con Poborski, siamo al 45esimo, grande disattenzione difensiva da parte dell'Inter, è sbucato Poborski appostato nell'area piccola, allungato la gamba destra e ha messo in rete. Due minuti di recupero intanto che vengono decretati dall'arbitro, siamo al 45esimo e di nuovo parità allo Stadio Olimpico, 2-2 tra Lazio ed Inter. A te la linea.
1: Grazie Cucchi, come potrete sentire i tifosi del Milan stanno per festeggiare questo pareggio della Lazio, mentre c'è il Lecce in area di rigore rosso-nera, minuti di gioco 45 e 30 secondi, si giocherà ancora per un minuto a San Siro, Milan 2 Lecce 0, lì nello studio.
2: Sì, nella conclusione del primo tempo di Lazio-Inter.
3: Grave errore da parte di Gresco che di testa ha cercato il retropassaggio verso il proprio portiere Toldo, si è inserito molto bene Poborski che ha messo in rete per il 2-2 per il pareggio della Lazio. Sentiamo il bordocampo, Gentili.
8: Ma davvero un errore incredibile, inspiegabile quello dello slovacco Gresco, invece di allontanare il pallone improvvisamente ha dato spalle al centrocampo e con la fronte ha colpito il pallone nel tentativo di appoggiarlo verso il portiere Toldo, ma ha effettuato questa, definiamola, manovra nello spazio di 2-3 metri all'altezza della linea di porta quasi, e si è inserito Poborski, gioco facile per il giocatore della Repubblica Ceca, collocare il pallone sotto la traversa. Potete immaginare quanto Hector Cupe si sia infuriato, arrabbiato con i propri giocatori, in particolare con Gresco, ma un po' con tutto il pacchetto difensivo un po' troppo morbido nella circostanza.
3: Calcio di punizione per l'Inter dai 28 metri, centrale, parte Recoba, il tiro con il sinistro si infrange sulla barriera, raccoglie ancora il giocatore uruguaiano che cerca il numero in mezzo a un nugolo di avversari, viene anticipato da Poborski, sicuramente il migliore della Lazio in questo pomeriggio romano. Due i gol siglati da Poborski, i due che hanno consentito alla Lazio di raggiungere per due volte la squadra nerazzurra. Si continua a giocare, vediamo Recoba, salta l'avversario, Stankovic si frappone, riesce in qualche modo la Lazio a impedire l'attacco da parte dell'Inter, c'è poi il rilancio effettuato proprio da Stankovic in una zona morta del campo. la palla esce direttamente oltre la linea di fondo proprio sul fischio finale da parte del signor Paparesta. Nel periodo non collegato e prima del pareggio della Lazio, da segnalare a 41esimo un errore da parte di Stankovic, pescato molto bene in area di rigore, poteva concludere con molta calma, invece ha tentato la conclusione di prima sbagliando clamorosamente la mira. Al 44esimo poi Recoba aveva tentato dal limite una conclusione dopo una fuga personale, sbagliando anche lui però di poco il bersaglio. Nel frattempo, ripetiamo ancora, è finito il primo tempo, parità tra Lazio ed Inter all'Olimpico, 2-2, e linea che va allo stadio di Udine.
5: Proprio mentre i giocatori abbandonano il terreno di gioco, è finito il primo tempo, la Juventus in vantaggio per 2-0 sull'Udinese grazie ai gol di Trezeguet e di Del Piero. Ma adesso sentiamo brevemente Giuseppe Bisanti sulla reazione della panchina bianconera al gol del pareggio laziale.
6: Un cambio di atmosfera totale sia a bordo campo che sugli spalti, sembrava una partita irreale, poi questa notizia del secondo gol di Poborski è stata comunicata da Rampulla prima, poi da Salas e poi da Maresca, tutti si abbracciano tranne Lippi che mantiene una calma glaciale. Adesso sono tutti negli spogliatoi.
5: Linea Torino.
7: A Torino squadra negli spogliatoi già da un minuto e mezzo, 0-0 il finale di primo tempo. Nel periodo non collegato il Torino ha pareggiato, le palle gol a disposizione, 2 per la Roma e 2 per il Granata. Al 44esimo travolgente discesa di Asta sulla destra, saltato Andair, il capitano forzato sul secondo palo dove l'uruguaiano Franco ha messo di testa la palla in mezzo, ma Lucarelli non si è fatto trovare pronto all'appuntamento, hanno poi spazzato i difensori della Roma. Squadra negli spogliatoi, partita vera con continui capovolgimenti di fronte, anche fallosa, 2 gli ammoniti, Garzia e Castellini per il Torino, 0-0 il punteggio, linea Brescia.
9: A Brescia siamo nell'intervallo, 0-0 il punteggio del primo tempo fra Brescia e Bologna, linea Piacenza.
0: Squadre al riposo anche al Garilli, Piacenza 1, Verona 0, Volpi su punizione al 25esimo, linea Milano.
1: Dopo minuto di recupero le squadre sono rientrate negli spogliatoi con il seguente parziale, Milan 2, Lecce 0, marcatori Calazzi al 7, Ambrosini al 44esimo.
10: E così è completato il quadro per quanto riguarda la situazione dei primi tempi, ci risentiremo quando avranno inizio i secondi.
11: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli, elezioni amministrative, chiusi i seggi nei 42 comuni che devono scegliere il sindaco con il secondo turno di ballottaggio. Per i primi risultati ci colleghiamo con Lucio Bondì.
3: Sì, si va verso un 3-3 nei sei capoluoghi di provincia al voto, il centrodestra verso la vittoria con Comanducci ad Arezzo, Parcaroli a Macerata e Boscagli a Lecco, il centrosinistra vince invece ad Agrigento con Sodano, a Trani con Galiano, in formato Campolargo a Chieti con Legnini, affluenza definitiva al 52%, 8 punti in meno del primo turno che si è svolto ieri e oggi in Sardegna con affluenza intorno al 61,5%. Intanto a Montecitorio è stato una giornata di scontro in commissione con le opposizioni che hanno lasciato quella lavoro in polemica con l'assenza della ministra Calderone e quella Covid, perché due testimoni sarebbero stati auditi in una caserma e non appunto nella stessa commissione. Superata una linea rossa, dicono PD, 5 Stelle, Italia Viva e AVS, ma Fratelli d'Italia risponde parlando di protesta surreale, visto che quelle audizioni erano state votate da tutti i capigruppo, dicono, dal partito della Premier, compresi quelli di opposizione. Da Montecitorio è tutto, di nuovo a voi.
2: Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che lo ha accusato di aver abusato di lei nel suo ufficio. Nell'inchiesta è coinvolto anche un carabiniere per tentata violenza privata. Silvestro si è scusato per alcune dichiarazioni rese dopo aver appreso della denuncia, spiegando di essere stato colto di sorpresa dalle accuse. Risico bancario nella battaglia per il controllo di Montepaschi. Dopo BPM si fa avanti Banca Intesa con un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi. Nella partita anche Biperbanca, controllata da Unipol, che rileverebbe oltre 600 filiali dell'istituto senese. L'amministratore delegato di Intesa Messina afferma: non vogliamo generali, di cui Montepaschi attraverso Mediobanca è azionista del 13%. In Medio Oriente, dopo i raid incrociati che hanno rotto la tregua tra Israele e Iran, arrivano i primi segnali di distensione. In studio ci aggiorna Davide Maggiore.
4: Sì, dai mediatori pakistani un appello: dare una possibilità al negoziato ora che l'obiettivo finale appare a portata di mano. Un tentativo di frenare appunto l'escalation è arrivato anche dal presidente degli Stati Uniti Trump, che ha avuto una nuova conversazione telefonica con Netanyahu. La stampa israeliana descrive il colloquio come positivo, nonostante negli ultimi giorni per due volte, colpendo Beirut e l'Iran, Tel Aviv abbia agito in contrasto con quanto auspicato dalla Casa Bianca. E a quel che trapela, Netanyahu, che ha convocato per stasera il gabinetto di sicurezza, potrebbe sospendere i raid contro l'Iran, dopo che un annuncio analogo è arrivato dalla Repubblica Islamica, ma la situazione resta estremamente incerta. Teheran ha chiarito che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano. Tel Aviv, da parte sua, ha minacciato proprio di bombardare nuovamente Beirut se gli Hezbollah, alleati dell'Iran, non smetteranno di prendere di mira lo Stato ebraico. Mentre le sirene sono tornate a risuonare nel nord, il ministro della difesa Katz ha chiarito: opereremo ancora contro i miliziani sciiti, e già in queste ore sono stati condotti raid nel sud del paese dei Cedri.
2: Il viaggio del Papa in Spagna, oltre 5 minuti di applausi in Parlamento dopo il discorso di Leone XIV, che ha lanciato l'appello alla pace. Le armi non possono garantire un futuro stabile. Nel suo intervento anche un richiamo all'accoglienza dei migranti e al dialogo contro le divisioni. Successivamente l'incontro con i vescovi, con la denuncia degli abusi da parte del clero, definiti una ferita ancora aperta per la Chiesa. Verso la fine delle scuole, in alcune regioni le lezioni sono già finite per i genitori e caccia ai centri estivi, ma sono sempre di più gli istituti che restano aperti fino a luglio.
5: Ultime campanelle e poi finalmente vacanza per gli studenti, ma non sempre per i genitori, che hanno il problema di impegnare mentre sono al lavoro il tanto tempo libero dei figli, soprattutto quelli tra i 7 e i 13 anni. Nonni, parrocchie e associazioni di quartiere possono aiutare, ma la risposta più completa la forniscono i centri estivi, con attività per socializzare, fare esperienze e divertirsi. Dallo sport ai laboratori di scrittura, pittura e arte. Ci sono costi di iscrizione, a volte coperti da contributi regionali, altre volte volte no. Ma c'è anche un'ulteriore possibilità, perché grazie ai fondi del piano estate del Ministero dell'Istruzione tante scuole restano aperte anche tra giugno e luglio, con iniziative più ludiche oltre che formative, come l'Istituto Comprensivo 3 di Modena. Il preside Daniele Barca:
0: noi faremo l'ultima settimana di giugno, che si chiama GIFT, che essendo un dono, essendo gratuito, è giugno in festa per tutti, per un acronimo, e la prima di luglio, che si chiama invece LIFT, luglio in festa per tutti, che sta a indicare il fatto che sono attività che ti fanno elevare e fare la scuola in una maniera più coinvolgente.
5: Daniele Morgera, GR1.
2: Ci fermiamo qui, linea al pomeriggio di Radio 1.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
8: 17:06, buon pomeriggio, ben ritrovati sulle onde di Rai Radio 1 Sport. Questa è Tempi Supplementari con il meraviglioso Andrea Di Marco in console, che ci manda in onda, grazie anche ovviamente a Umbretta Conti in regia, fino alle 19 con voi, come sempre ospiti, approfondimenti, musica, di tutto e di più in una giornata importante, soprattutto un day after per quello che riguarda tante realtà sportive, dalla nazionale di calcio alla finale del Roland Garros con lo sconfitto ma felice in qualche modo Flavio Cobolli. C'è anche ovviamente l'importanza di tutto quello che abbiamo vissuto nei motori, se ne è parlato già nel primo pomeriggio al caffè di Radio 1 Sport con Andrea Boccia. C'è chiaramente anche la possibilità di proiettarsi però sul futuro, sui prossimi impegni e appuntamenti sportivi per l'Italia e non solo. Tra pochissimo, se riusciamo, perché tra gli appuntamenti sportivi c'è anche quello del softball, ci arriviamo davvero tra pochissimo, ma prima Casey and the Sunshine Band su Radio 1 Sport.

0: 17:10 minuti, tempi supplementari di Rai Radio 1 Sport. Ovviamente i tanti temi di cui vi abbiamo anticipato, sì, perché si parla del futuro dal punto di vista sindacale degli sportivi e se ne parla anche domani qui a Roma. Si parla anche di un evento e parleremo anche di un evento di orienteering. Voi direte: ma che cos'è questo orienteering? Abbiamo parlato ovviamente in passato qui su Rai Radio 1 Sport, una disciplina sportiva nata nel nord Europa, che riconosce, diciamo, quello che è appunto l'orientamento, la capacità di ritrovarsi. È quasi un sport che ci consente anche di lanciarsi nella sopravvivenza di tutto e di più. La sopravvivenza della nostra nazionale di calcio c'è stata sicuramente nell'ultima settimana, questo è un dato di fatto, con Silvio Baldini. Due vittorie nel segno della tradizione, ha scherzato qualcuno, due classici 1-0, ma della serie l'Italia è viva, l'Italia dei giovani. E la notizia di oggi, se ne è parlato anche al caffè di Radio 1 Sport ovviamente, è quella che sarebbe Roberto Mancini il candidato numero uno per tornare a guidare la nazionale. Ovviamente non ci sarà nulla di certo prima di fine mese, ma davvero tra pochissimo torneremo a parlare di tutto questo, perché è il momento di lanciarci su uno sport importante, uno sport in crescita. Abbiamo parlato tanto sicuramente di baseball negli scorsi mesi, abbiamo visto la crescita del movimento del baseball italiano, ma non c'è soltanto il baseball tra virgolette al maschile, perché ci sarà anche l'Italia femminile protagonista, quella del softball. Appunto, dal 16 al 20 giugno l'Italia sarà certa protagonista nella prima fase del mondiale di softball in Repubblica Ceca. Chiaramente un cammino, quello dell'Italia, che può diventare importante. Noi puntiamo molto su questo perché l'Italia può rivelarsi protagonista anche in questo sport. Siamo pronti per parlarne con la nostra prima ospite di quest'oggi, una giocatrice, una catcher della nostra nazionale di softball. Quindi benvenuta su Radio 1 Sport, Elisa Cecchetti.
1: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio anzi.
0: E allora, 16-20 giugno, l'abbiamo detto, la prima fase di questo mondiale di softball attesissimo in Repubblica Ceca. Di fatto manca una settimana, Elisa, siete pronte? Questa è la prima domanda, inevitabile.
1: Ottima domanda, noi siamo pronte, abbiamo iniziato il raduno ieri. E ecco, tra un paio d'ore abbiamo la prima amichevole di questo raduno di una settimana che stiamo facendo in Olanda, prima di trasferirci poi a Praga, Repubblica Ceca, per giocare la qualificazione.
0: Vai.
1: Dico, come gruppo ci conosciamo da tanto, quindi anche se il tempo per prepararci è poco, ecco, siamo pronte, sapevamo che l'obiettivo dell'anno era questo, quindi non vediamo l'ora di scendere in campo.
0: La speranza, diciamo, di noi appassionati chiaramente al mondo dello sport è che in qualche modo, consentimi il paragone, seguiate la scia di quanto fatto dai ragazzi del baseball, no? Noi l'abbiamo seguito negli scorsi mesi, quello che sono riusciti a fare i nostri in un'avventura epica, la vittoria con gli Stati Uniti. È chiaro che può essere anche di ispirazione per voi, ma allo stesso tempo può essere da traino anche per voi e per il seguito che può avere il softball in Italia.
1: Sì, assolutamente, è stato molto bello vedere quello che i ragazzi sono riusciti a fare durante il Classic e sicuramente è stato un risultato molto importante per tutto il movimento del baseball e softball italiani, e sono sicura che molti ragazzi si siano avvicinati allo sport grazie a quello che sono riusciti a fare. E assolutamente è motivante anche per noi e riuscire a fare bene, e ecco, siamo pronte.
0: Siete pronte? Tu sicuramente sei da considerare tra le ragazze guida della nazionale, non voglio dire per motivi anagrafici, perché può sembrare brutto nei confronti di una ragazza, però sicuramente hai alle spalle una dozzina d'anni in nazionale e oltre a tutto quello che hai fatto, insomma, da giocatrice, ma io parlo proprio in azzurro, no? C'è un percorso alle tue spalle e c'è una capacità sicuramente di guidare le più giovani, no?
1: Guarda, non mi sarei offeso sull'anagraficamente, perché alla fine è vero, più anni giochi a questo livello, più esperienza acquisisci, quindi l'età è una cosa che gioca a tuo favore, assolutamente non contro di te, una volta che riesci a mantenere il tuo fisico a buoni livelli. E per me sì, è importante aiutare la squadra, essere un leader di questa squadra, ma c'è tanta consapevolezza tra tutte noi di quello che possiamo fare, e ognuna di noi riesce a portare in campo un modo diverso di essere leader, e questo è importante. Non c'è una persona sola, due persone sole, ma tutte portano qualcosa a questo gruppo, e tutte abbiamo giocato ad alti livelli, e sarà importante per portare in campo l'esperienza e vincere partite importanti.
0: Tu sei sicuramente esperta, l'abbiamo detto, ma hai ancora degli anni davanti, ed è chiaro che il mio primo pensiero va alle speranze future dell'Italia. Sta per iniziare un mondiale, tra poco ne riparliamo, ma ci sono anche delle prospettive, no? L'Italia è protagonista assoluta del softball in Europa, e lo confermano i risultati da tanti anni. Poi però miglior risultato di un mondiale, il sesto posto, miglior risultato olimpico, un quinto posto. Un pensierino a Los Angeles lo facciamo o esagero?
1: No, assolutamente. Il pensiero a Los Angeles è iniziato da quando si è chiusa le Olimpiadi di Tokyo. Sapevamo già che il softball sarebbe tornato parte del programma olimpico nel 2028, e da quel giorno abbiamo iniziato a lavorare per prepararci. Chiaro che è un obiettivo a lunga distanza, però la preparazione olimpica è una maratona, non è uno sprint, e bisogna tenere la testa bassa e lavorare. E sappiamo quanto ci vuole per fare il risultato a livello mondiale, non è facile, ci sono squadre di alto livello, ma giorno dopo giorno cerchiamo di lavorare individualmente come gruppo per accorciare sempre di più il margine contro le squadre più forti del mondo. E ecco, sì, abbiamo questa consapevolezza di scendere in campo, potercela giocare contro tutti. Chiaro, poi bisogna fare risultato e dimostrare che non sono solo parole.
0: Non sono solo parole, è chiaro che dal punto di vista anche dello scherzare, io ho fatto la battuta ovviamente sul tema anagrafico, poi ho capito che dici non mi offendo, no, perché in famiglia non sei la vecchietta della famiglia, ma è sicuramente particolare, no? Una famiglia come la vostra, tra tua sorella, le tue cugine, questo è sicuramente un tema che ti hanno chiesto tante volte, com'è vivere in una famiglia di softball, diciamo di giocatrici, di appassionate, in un paese dove sicuramente non è lo sport nazionale.
1: Beh, l'ho reputo una fortuna, senza la mia famiglia che si è avvicinata a questo sport tempo prima di me, non mi si sarei avvicinata io, non avrei vissuto tutte le esperienze che ho avuto la fortuna di fare. E poi sì, è bello in famiglia scambiarsi opinioni, pensieri. A volte anche fin troppo si parla di softball, però ecco, è stato un privilegio poter condividere gran parte della mia carriera con le mie cugine Lara e Greta, poter giocare le Olimpiadi a fianco di mia cugina Greta, e essere, diciamo, riuscire in prima persona a vedere quella che è stata la sua carriera incredibile, e sicuramente un sacco di memorie e tanto orgoglio di riuscire a rendere orgogliosa la nostra famiglia.
0: Dal punto di vista proprio di questo sport, no? Per voi, ecco, tu dicevi giustamente, se ne parla fin troppo ed è un tema che torna spesso nelle famiglie che sono dedite a uno sport, poi in famiglia non si parla d'altro. Dal punto di vista proprio però della diffusione, quanto credi che possa crescere ancora? Come credi che si possa far crescere ancora un movimento come quello del softball? E aggiungo anche una curiosità, tante volte quando ci sono degli sport meno diffusi si dice che non si conoscono, cioè che proprio le persone non ne conoscono l'esistenza, o come il softball, il baseball, che hanno delle regole particolari, non se ne conoscono le regole. Quante volte ti sarà capitato questo?
1: Spesso, però io credo davvero che i margini di crescita non siano importanti. e so che è fondamentale il risultato di qualificarci per un'altra Olimpiade, di fare il risultato all'Olimpiade, perché è dove c'è l'esposizione massima per il nostro sport. E poi sai, pian piano sta anche a noi a livello individuale di fare esperienze importanti e guardare in grande, per far vedere alle più piccole che vengono dopo di noi che questo sport in giro per il mondo è praticato a livelli altissimi e ci sono tantissime opportunità di fare cose davvero belle. E poi pian piano riportare in Italia queste esperienze e condividerle con chi sta intorno a noi, e credo che sia questo il modo per far crescere il nostro sport. In Italia spesso una domanda è sempre quali sono le regole, non conosco lo sport, però credo davvero che una volta che inizi a seguire un pochino ti innamori davvero di questo sport e anche di come questa nazionale sta in campo e rappresenta il nostro paese.
0: Si parte con il mondiale, l'abbiamo detto, il 16 giugno, Praga, Repubblica Ceca. Si parte dal Canada, 5 partite, si gioca tutti i giorni, poi c'è la fase playoff e aggiungo che è una sorta di antipasto di quelli che saranno poi i mondiali veri e propri ad aprile prossimo in Australia. Ci credete? L'Italia ce la può fare? È una domanda scontata, non mi risponderesti mai di no, però dal vostro punto di vista, proprio come vivi il gruppo, perché poi è chiaro che non è scontato, no, andarsi a giocare dei mondiali in Australia.
1: No, allora ci crediamo tanto e sappiamo che il risultato è alla portata di mano. Alla portata di mano non vuol dire che sarà facile, perché siamo in un girone davvero molto competitivo e il nostro allenatore dice sempre che probabilmente se giocassimo questo torneo 10 volte finirebbe 10 volte con un risultato diverso. Ed è vero, perché gli equilibri in campo sono davvero molto vicini. Però questa squadra ha qualcosa di speciale e so che se riusciamo in questa settimana di preparazione a trovare il piglio giusto, poi l'Italia davvero potrà fare un ottimo risultato la prossima settimana. Ma come dicevo prima, non basta portare le parole, bisogna farlo con i fatti. Quindi ecco, non vediamo l'ora di iniziare questa settimana di preparazione e riscendere in campo la prossima.
0: E allora l'in bocca al lupo non è tanto per l'amichevole di oggi, ma ovviamente soprattutto per gli impegni della prossima settimana. Sappiamo che il tempo stringe, quindi ti lasciamo andare. Elisa Cecchetti, protagonista della nostra nazionale di softball, in bocca al lupo a tutte voi da Radio Rai e grazie per essere stata con noi.
1: Viva il lupo, grazie mille, seguiteci settimana prossima.
0: Ciao.
1: Ciao ciao.

0: Scoccano le 17:26 minuti su Rai Radio 1 Sport. È il momento, come promesso, di parlare di un tema importante, quelle che sono le prospettive per il mondo dello sport italiano dal punto di vista del lavoro sportivo, lavoro degli atleti, un futuro che spesso non è certo e che sicuramente ha un'evoluzione, ha avuto e sta avendo un'evoluzione importante in questi anni. Se ne parlerà anche domani nel Salone d'Onore del CONI, il teatro spesso di eventi legati all'Università La Sapienza di Roma, e proprio con un esperto di diritto sportivo, docente alla Sapienza, presidente nazionale dei consulenti dello sport, parliamo di tutto questo, il professor Giorgio Sandulli. Buon pomeriggio, ben trovato su Radio 1 Sport.
1: Buon pomeriggio anche agli ascoltatori.
0: Buon pomeriggio e buon pomeriggio anche a un ospite legato a mani e piedi, ma soprattutto mani, mi viene da dire, allo sport italiano a 360 gradi, in veste di campo e in veste da sindacalista, mi consentirà questo termine ovviamente, e quindi buon pomeriggio a Giorgio De Togni.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, grazie a voi per l'invito e un caro saluto al prof. Sandulli.
0: E allora partirei dal professor Sandulli proprio perché da padrone di casa, tra virgolette, dell'evento di domani c'è da capire appunto quelle che sono poi le prospettive per il lavoro degli atleti. Noi ne abbiamo parlato in passato a margine anche di altri eventi, perché quello che accade è che ci sono delle linee guida, no? Importanti da seguire, da analizzare e da modificare alle volte quando queste non funzionano, il cosiddetto lavoro degli atleti e il lavoro dell'oggi e anche il lavoro del domani, no professore?
1: Esatto, lavoro e sport è un cantiere aperto. Da qualche anno c'è stata una grande rivoluzione, io come consulente dello sport, ma anche Sapienza nel master, cerchiamo di contribuire a formare i professionisti che possano guidare lo sport che sta cambiando, non tanto nella pratica, nel divertimento, nello spettacolo, anche quello, ma stanno cambiando le regole che governano le persone che si muovono all'interno dello sport. Pensate alla Superlega, pensate a quello che sta accadendo sulla giustizia sportiva. Ma domani ringraziamo il CONI, ci ha ospitato nell'organizzazione di questo seminario, dove cercheremo di capire dove vanno le regole che guidano le persone, gli atleti e le società nei loro rapporti, perché in fondo sono dei lavoratori e ci sembra strano pensarli come lavoratori, a parte i grandissimi campioni, ma anche i medi campioni, anche chiunque oggi nello sport percepisca un compenso è lavoratore a tutti gli effetti.
0: Ed è sicuramente un tema caro a una realtà come quella dell'Associazione Italiana Pallavolisti, no? Il presidente Giorgio De Togni in campo, dicevamo, vicino ai compagni e ai rivali, ma soprattutto fuori dal campo in questi ultimi anni, è chiaro che c'è da capire quelle che sono le prospettive soprattutto per migliorare le cose anche in futuro.
2: Sì, la riforma dello sport, come diceva il prof, ha in qualche modo riconosciuto i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici sportive, che prima erano prettamente legati al professionismo. Adesso finalmente ci sono contributi previdenziali, maternità, accesso al credito, anche per tutti quegli sportivi che prima erano in qualche modo retribuiti, ma non era riconosciuto come reddito da lavoro, e quindi abbiamo fatto un grande passo avanti. Ci sono alcune cose ancora da migliorare, la riforma è sicuramente perfettibile, però siamo a un buon punto e noi stiamo lavorando perché si faccia in modo che tutti gli atleti siano consapevoli di quali sono questi nuovi diritti e anche questi nuovi doveri, perché ricordiamo che abbiamo anche introdotto il pagamento di tasse che prima purtroppo non c'era da parte nostra, quindi niente, è a tutto tondo, e questa opera di divulgazione e di formazione che il prof. Sandulli sta portando avanti sarà poi quella che porterà alla futura classe di dirigenti sportivi, quindi è un lavoro molto importante.
0: E tra l'altro, Giorgio Letogni, voi come Associazione Italiana Pallavolisti avete nel vostro organico anche nomi importanti, no? Di oggi e di ieri della nostra pallavolo. Io insomma faccio dei nomi a chi ci ascolta: da Alessia Gennai a Ivan Zaitsev, da Simone Anzani, Carlotta Cambi. Da un punto di vista proprio della diffusione, della consapevolezza di tutto questo di cui abbiamo parlato, credo che avere dei volti conosciuti, dei nomi che sono stati protagonisti in carriera di tante avventure importanti, sia di aiuto, no? Più
2: parliamo di campioni olimpici, campioni mondiali, si è sempre sentita la necessità di avere un'associazione che rappresentasse tutti poi ai tavoli che contano, quindi ai tavoli federali, ai tavoli di Lega, e comunque che abbia la possibilità di confrontarsi con la politica, perché è un ruolo molto importante, ce l'ha anche la politica su questi temi. E siamo riusciti a coinvolgere tutte le categorie e a far capire che c'era bisogno di questo unico grande spogliatoio che rappresentasse un po' tutte le componenti, ecco. Quindi sia la pallavolo maschile che la pallavolo femminile.
0: Prego, professor Sandulli.
1: C'è un esempio concreto anche per gli ascoltatori. Pensate, spesso si guarda il calcio, perché più, ma non è solo calcio, abbiamo visto anche altri sport. Le TV, gli sponsor chiedono

0: come possono essere altre associazioni di rappresentanza che potrebbero nascere, se gli atleti le vogliono far nascere, che iniziano a discutere, a dire: ma c'è bisogno di una pausa, c'è bisogno di un'intensità meno dannosa per la salute. Questa è una cosa che potrebbe riguardare contemporaneamente gli atleti, le TV e anche noi spettatori, per avere più consapevolezza che lo sport è un lavoro e che può essere anche faticoso.
1: Ed è chiaro che dal punto di vista proprio, professor Sandulli, delle prospettive, dicevamo, no? Ma anche degli impegni che possono essere presi da realtà come il CONI, ma da tutte le realtà diciamo sportive, delle singole discipline, ci sono appunto aspettative importanti. Ci saranno nomi di rilievo da questo punto di vista. Io posso citare il direttore del Master in Diritto e Sport della Sapienza, Domenico Mezzacapo, perché è un amico di Radio Rai ormai, ma ce ne saranno tanti domani, no? Nel Salone d'Onore del CONI, insomma. Io
0: domani
1: penso, appunto,
0: abbiamo voluto mettere contemporaneamente gli avvocati, quindi noi che ci occupiamo di regole, certo, gli atleti, che sono quelli che vivono la realtà di queste nuove regole, e poi le istituzioni, che siano un rappresentante del CONI, un rappresentante di enti di promozione sportiva, rappresentanti delle associazioni degli atleti, che sono quelli che le regole le fanno e possono modificarle. Poi tutto questo ovviamente si rivolgerà anche alla politica, ma se intanto lo sport riesce da solo a dialogare con tutte le componenti e costruire un sistema veramente funzionale, poi la politica ne dovrà prendere atto, se no la politica si prende troppo spazio.
1: Ecco, l'impressione, professore, è che tante volte nello sport, e questo accade in tanti sport, ci siano frequenti divisioni, no? Ma anche proprio tra gli atleti e chi li possiede, consentitemi il termine, no? Le proprietà sportive, quelle che sono le federazioni, tante volte non vanno di pari passo con i bisogni degli atleti e con le richieste degli atleti. Io, citando la pallavolo, ha fatto scalpore qualche tempo fa quando arrivò la notizia di una ragazza che incinta, adesso non rientriamo nel singolo caso, però insomma, ecco, una ragazza che incinta non aveva, diciamo, un sostegno da parte del suo club, non aveva la possibilità, diciamo, di una protezione, di una tutela, di poter proseguire il percorso aspettando un bambino. Ed è un paradosso nel terzo millennio, se pensiamo ai diritti degli sportivi. Da un certo punto di vista, quel caso ha aiutato ad accendere i riflettori su certe situazioni che vanno migliorate. Dall'altro è stato, appunto, dicevo, professore, l'ennesimo esempio di una situazione che non va a braccetto, no? Due parti dello stesso mondo sportivo che invece che cercare di darsi una mano si scontrano.
0: Allora, voglio essere un po' provocatorio. È giusto che ci possano essere posizioni diverse, anzi emergano le posizioni diverse e dialoghino.
1: Altrimenti voi avvocati non avete niente da fare, mi consenta la battuta.
0: Ma gli avvocati devono servire per evitare le liti, per aiutare il confronto. Il rischio è quando c'è la percezione che siamo tutti d'accordo, e in realtà spesso non è così. Allora è meglio che emergano, che ci siano confronti, anche a volte litigiosi, con l'obiettivo di raggiungere un risultato comune, e far emergere dove ci sono le criticità. Il dialogo tra rappresentanti dei lavoratori, che siano atleti, e rappresentanti delle società, ad esempio le leghe, mediate dalle federazioni, è qualcosa che può sembrare, il mondo è diverso, però il sindacato, le Confindustrie e il governo. Adesso non è esattamente così, però l'idea è questa: il sindacato serve, la Confindustria serve, il governo fa le mediazioni, ma noi dobbiamo sapere cosa vogliono i lavoratori e cosa vogliono le imprese. La stessa cosa, dobbiamo sapere cosa vogliono gli atleti, cosa vogliono le società, e poi cercheranno un punto comune. Se si fa finta che pensano la stessa cosa, che vogliono la stessa cosa, non è vero.
1: E allora chi sicuramente ormai, credo, una vaga idea di quello che vogliono gli atleti, lo sa, è Giorgio De Togni, prima di salutarlo una battuta su questo, perché l'impressione è che, è chiaro, ci vuole esperienza, no? Nel gruppo di consiglieri, di chi fa parte dell'organigramma dell'Associazione Italiana Pallavolisti, c'è tanta esperienza

0: ma quanto i giovani si rendono conto dell'importanza di tutti questi discorsi, delle regole, delle tutele? Mi viene da capire anche, magari lo stesso Giorgio Retogni a 20 anni non ne aveva la piena consapevolezza, e proprio per questo adesso è importante che il suo ruolo di far capire ai ragazzi quante regole possano essere innovative e possano essere portate nell'ambiente.
1: Per farvi capire il cambiamento, prima del 2020, nei contratti delle ragazze c'era la clausola anti-maternità. Per farvi capire il salto che abbiamo fatto in questi 5-6 anni, adesso siamo arrivati al punto che la maternità è pienamente tutelata. Quindi questa è una delle grandi rivoluzioni che ci sono state. Per far capire ai più giovani quelle che sono le battaglie che abbiamo vinto e che quei diritti che abbiamo acquisito grazie alla riforma, io con alcuni consiglieri giriamo poi le squadre durante la stagione. C'è la volontà di condividere queste che sono le nostre vittorie e di formare i ragazzi su quello che è il loro nuovo contratto di lavoro, per fargli capire un pochino come funziona, perché come dici tu, i giovani di 20 anni magari non sanno neanche di che cosa stiamo parlando, ma questo è proprio uno dei ruoli più importanti, anzi oserei dire fondamentali, della nostra associazione, che è quella di far conoscere ai ragazzi quelle che sono i loro diritti contrattuali, ecco.
0: E allora l'appuntamento, lo ricordiamo, è per domani pomeriggio al Salone d'Onore del CONI a Roma. Ovviamente ci sarà il CONI, ci saranno, come diceva il professor Sandulli, tutti gli addetti ai lavori, dagli esperti di diritto sportivo, gli avvocati, i rappresentanti delle non solo dell'Università La Sapienza di Roma, ma delle singole federazioni, del CONI, gli atleti, insomma tutti per il futuro del lavoro degli atleti, per un lavoro che sia più giusto e più di pari passo anche con quello che è il tempo attuale della realtà sportiva. Quindi io ringrazio ancora per averne parlato con noi su Radio Uno Sport il professore ed esperto di diritto sportivo Giorgio Sandulli e il pallavolista, anche se riduttivo ormai, perché soprattutto mi viene da dire presidente dell'Associazione Italiana Pallavolisti, Giorgio Retogni. Grazie ancora per essere stati con noi.
2: Buon ascolto.
1: Grazie a voi.

E questi erano gli Stadio con Guardami, quando scoccano le 17:44 minuti su Rai Radio 1 Sport. In casa fiorentina è il giorno di Fabio Grosso, ovviamente una notizia che era nell'aria, una notizia che si sapeva tra virgolette, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità. Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, il club viola lo ha annunciato con un comunicato. Ha precisato che Grosso, ricordando la sua data di nascita, 28 novembre 1977, ripercorrendo tutta quella che è stata la sua carriera da allenatore, sarà in panchina con i viola fino al 30 giugno del 2028, dunque firma un biennale. Grosso, che arriva dopo l'avventura in quel di del Sassuolo. Grosso, con le sue prime parole rilasciate proprio al sito della formazione viola, ringrazio la società, il presidente commisso, insomma ringraziato per questa opportunità, ha detto: non amo mai fare promesse, ma mi sento di garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione. Ci viene da dire chiaramente che non sarà troppo complicato per Grosso fare meglio di quanto visto quest'anno, insomma, anche perché fare peggio probabilmente vorrebbe dire retrocessione, e la Fiorentina ha fatto capire più volte di voler rilanciare la squadra. Prime parole su Fabio Grosso anche da parte di Giuseppe Commisso, presidente dei Gigliati, ha detto: siamo molto felici, non è soltanto un campione del mondo, è un allenatore che si è costruito con il lavoro dopo una stagione difficile, ha detto Commisso. Vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità, e vedremo quello che poi combinerà la Fiorentina anche sul mercato, mi viene da dire, perché sono tante le aspettative per i viola per rilanciarsi dopo una stagione complicata. A proposito di ufficialità, arriva anche l'ufficialità dell'addio al calcio ad appena 31 anni di Divock Origi, il centravanti belga. L'abbiamo visto suo malgrado anche in quel del Milan, un'avventura non felice la sua, cresciuto nel settore giovanile del Lille, ha girato un po' l'Europa, il Wolfsburg, il Nottingham Forest, ma soprattutto un lungo periodo di 8 anni al Liverpool. Al Liverpool ha fatto grandi cose, fu protagonista anche nella finale di Madrid, dove segnò il gol che chiuse la sfida contro il Tottenham, consegnandolo, ricorderete, il trofeo al Liverpool appunto nel 2019. Davvero un percorso importante nel Liverpool, poi non confermato al Milan, 2 anni con tanti infortuni, giocò di fatto senza giocare però nel Milan futuro. A questo punto le sue condizioni fisiche appunto lo costringono a dire stop ad appena 31 anni. E a proposito di notizie legate al mondo del calcio italiano, ce n'è una che vede protagonista l'Atalanta. Sono momenti decisivi, giorni decisivi in quel di Bergamo. Si attende a breve, già nei prossimi giorni a quanto pare, la risoluzione del contratto di Raffaele Palladino. Sarebbero in corso colloqui tra la società appunto nerazzurra e il tecnico, con un contratto in scadenza il 30 giugno del prossimo anno, ma come risaputo ormai l'allenatore di Mugnano di Napoli non è stato confermato dalla Dea. La scelta è andata su Maurizio Sarri. Prima però di annunciare Sarri, è chiaro che l'Atalanta deve liberarsi tra virgolette del contratto di Palladino. Vedremo se arriverà già in questa settimana, perché poi il neo direttore sportivo della formazione bergamasca, Cristiano Giuntoli, si dedicherà al mercato. Sarri ha già fatto capire di volere una squadra di un certo tipo, e ci sta anche dopo l'avventura in quel della Lazio, dove sul mercato Sarri ha potuto far poco. Si vuole sicuramente rifare in quel di Bergamo. Noi ci facciamo con l'ultimo successo, l'ultima hit di Biagio Antonacci, You and Me.

17:51 minuti, quelle che sono le parole di Biagio Antonacci nella sua You and Me, una hit delle ultime settimane, fresca che ci proietta verso l'estate dei mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada. Però c'è sempre qualche difficoltà, ormai in ogni manifestazione c'è il cosiddetto incubo, il cosiddetto timore che le cose vadano storte in qualche verso organizzativo, e questo vale anche per i mondiali 2026. C'è una minaccia di uno sciopero che incombe su quello che sarà, in quel di Los Angeles, il primo match a stelle e strisce dei mondiali 2026. Lo ricordiamo, si parte l'11, il Messico darà il via a questi mondiali a Città del Messico, ovviamente. Noi seguiremo come sempre cerimonia inaugurale, la prima partita, con il nostro Giuseppe Bisantis in loco. Però il cosiddetto SoFi Stadium di Los Angeles vede gli addetti all'ospitalità, insomma quelli che dovranno organizzare il tutto, dai cuochi, i baristi, i responsabili delle pulizie, che hanno minacciato uno sciopero. Ci saranno Stati Uniti e Paraguay in campo il 12 giugno, dunque i padroni di casa. E però c'è una richiesta importante da parte di questo gruppo di lavoratori: si chiede una maggior tutela dell'immigrazione, l'aumento dei salari, una maggior sicurezza sul posto di lavoro. Se non dovesse arrivare un accordo, appunto, si minaccia lo sciopero, e quindi ecco che a rimetterci potrebbe essere proprio il primo match dei mondiali in terra statunitense. Chi lo sa, noi ci auguriamo che vada tutto per il meglio. Dal punto di vista invece del tennis, si avvia a conclusione con la chiusura di Roland Garros. L'abbiamo visto, l'abbiamo seguito ieri con il nostro Emilio Mancuso e il nostro Flavio Cobolli in campo nella finale parigina. Fino al quinto set si è dovuto poi arrendere ad Alexander Zverev. Sta finendo di fatto la stagione sul rosso, sulla terra battuta, gli ultimi tornei. Ha vinto quest'oggi Federico Cina in quel di Bratislava, è un challenger. Tanti italiani protagonisti nei challenger, ce n'era uno però in un torneo importante già sull'erba nelle settimane, lo sappiamo, che precedono poi Wimbledon. Parliamo di Stoccarda, il primo turno in quel di Stoccarda. Il nostro Mattia Bellucci ha avuto la meglio pur a fatica, perché ha rischiato davvero di non farcela, poi è riuscito dopo essersi arreso nel secondo set. Ha vinto al terzo contro lo spagnolo Davidovich Fokina, sfiderà il vincente di Amfman Kovacevic in quella che è di fatto però la giornata di Jannik Sinner, per motivi non felici. Accertamenti programmati a quanto pare per Sinner quest'oggi a Milano, all'ospedale San Raffaele, controlli medici probabilmente legati a quello che è stato un calo fisico che ha avvertito il tennista altoatesino nelle ultime settimane, prima a Roma e poi proprio a Parigi, fino all'eliminazione davvero prematura nel torneo transalpino. Esami clinici, non è escluso che torni anche domani per proseguire i controlli Sinner. Chiaramente noi facciamo un in bocca al lupo al nostro numero uno al mondo, nella speranza che appunto sia soltanto qualcosa di programmato e nulla di preoccupante per Jannik Sinner. Ve ne daremo conto in caso nelle prossime ore e durante la serata di Zona Cesarini. Un tempi supplementari che però si avvia al suo primo break, a prendere fiato, perché arriva il consueto appuntamento con il GR1 delle 18. Nella seconda ora però restate con noi, perché parleremo di orienteering e vi faremo scoprire questo mondo avventuroso, ma soprattutto della nazionale di calcio, reduce dal doppio impegno amichevole guidata da Silvio Baldini. Chiaramente però facciamo un passo indietro dal punto di vista musicale, a quando, mi viene da dire, l'Italia era un colosso anche con la sua nazione di calcio, l'inizio degli anni 2000, quando i REM misero a segno un colpo da maestri nel mondo della musica con la loro Imitation of Life. E noi con i REM arriviamo al GR1 delle 18 e poi torniamo su Radio 1 Sport.

Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. La crisi in Medio Oriente proseguono anche oggi i raid incrociati tra Israele e Iran dopo gli attacchi di ieri sera. Diplomazia al lavoro per cercare di fermare l'escalation. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
4: Per ora i nostri attacchi sono terminati perché dopo aver colpito Teheran ha smesso di lanciare missili, dichiara Netanyahu. E ancora, il premier dello Stato ebraico sottolinea, la nostra battaglia con Iran e Hezbollah comunque non è finita. Infatti se Tel Aviv ha smesso di colpire l'Iran, ha bombardato nuovamente il Libano a tiro, uccidendo una persona e ferendone diverse altre. Come ho detto a Trump, proteggeremo Israele, conclude Netanyahu, che per diverse volte ha contravvenuto alle richieste di Washington, prima bombardando Beirut e suscitando la reazione di Teheran e poi rispondendo agli attacchi iraniani. Oggi Trump ha sentito ancora al telefono il premier israeliano, un colloquio definito positivo ma da fonti dello Stato ebraico. Trump invece scrive su Truth che Israele ed Iran stanno cercando un cessate il fuoco immediato e che i negoziati finali sulla pace procedono a meno che l'ignoranza o la stupidità non si mettano di mezzo. Ma la situazione resta incerta, abbiamo spazzato via la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno, dichiara lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf, e Teheran ha chiarito che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano.
3: Torniamo in Italia per i ballottaggi. L'affluenza definitiva è al 52%, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno. La sfida finisce in parità per i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Questo esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione, il commento della premier Giorgia Meloni. Il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale, la lettura dell'ex premier Matteo Renzi, Italia Viva. Si è votato anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Siamo alla cronaca. Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che lo ha accusato di aver abusato di lei nel suo ufficio. Nell'inchiesta è coinvolto anche un carabiniere per tentata violenza privata. Silvestro si è scusato per alcune dichiarazioni rese dopo aver appreso della denuncia, spiegando di essere stato colto di sorpresa dalle accuse. L'omicidio alla stazione di Milano Certosa ha convalidato il fermo in carcere per il 19enne accusato di aver ucciso Gianluca Ibarra Silvera.
5: Quando riconosciamo un gruppo rivale, ci picchiamo. Così Jefferson Smith e Cevaria Verano ricostruisce davanti al GIP il pomeriggio del 26 maggio che ha portato alla morte di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Sullo sfondo, uno scontro tra bande. Alle 17, gli MS-13, che gravitano attorno alla stazione, riconoscono e attaccano con lancio di pietre e bottiglie un gruppo di Latin Kings. Questi ultimi salgono su un treno e scendono a Canegate. Poi decidono di tornare indietro. A Milano, l'incontro con Gianluca, il fratello e l'amico. Il legale Stefano Frune.
6: I tre soggetti presenti, tra cui il morto, li hanno riconosciuti e gli sono andati incontro per attaccare briga.
5: E Cevaria Verano dice di essere arrivato dopo, con in mano solo una pietra. Fa i nomi dei quattro armati di coltello e di chi dava gli ordini. Chiede di tornare a casa dalla compagna incinta. Una versione non credibile per il magistrato che ha convalidato il fermo e la custodia in carcere per il 19enne e l'altro accusato, al momento irreperibile. I 17 membri della gang si sarebbero accaniti sulla vittima con fredda determinazione, si legge nell'ordine, per poi disfarsi del corpo in segno di disprezzo. Da Milano, Francesco Perugini per il GR1.
3: Nel Mediterraneo è avvistato uno squalo bianco. L'esemplare è stato filmato durante una missione per il recupero delle cosiddette reti fantasma tra Sicilia e Tunisia.
7: All'inizio è quasi un'ombra, poi comincia a distinguersi il muso ed è sempre più chiaro l'ondeggiare della pinna. Uno squalo bianco passa accanto al sub che lo riprende nel suo habitat naturale nel cuore del Mediterraneo. Nessuna minaccia, va via tranquillo come era arrivato. L'eccezionale avvistamento subacqueo al largo del canale di Sicilia tra la nostra isola e la Tunisia è avvenuto durante una missione per la rimozione di reti fantasma organizzata dalla Fondazione Healthy Seas. I volontari si erano tuffati per recuperare gli attrezzi da pesca rimasti incagliati in un relitto. Le vecchie navi affondate nel Mediterraneo sono infatti oggetto di studio e così in altre immersioni era già stato documentato che in quell'area delle reti fantasma stavano continuando ad intrappolare animali marini di ogni tipo, incluse le tartarughe caretta caretta. I sub della Ghost Diving, un'organizzazione internazionale di subacquei, tecnici che collabora con la fondazione, si sono quindi immersi, armati di coltelli, per rimuoverle senza danneggiare l'habitat naturale. naturale, riportandole con una complessa operazione in superficie.
0: Eleonora Mastromarino, GR1.
3: È tutto per questa edizione, la linea va ora al rosso e il nero, prossimo GR1 alle 19.
8: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
9: 18 e 5 minuti, torniamo live, Rai Radio 1 Sport con tempi supplementari dopo il GR1 con una seconda ora in vostra compagnia, sempre con Andrea Di Marco in console, Umbretta Conti in regia, Giorgio Matteoli al microfono per voi, pronto a raccontarvi tra poco quello che è un evento dedicato al mondo dell'orienteering, e ve lo descriveremo nel dettaglio. Alle volte si dice che nel mondo del giornalismo radiofonico o televisivo si debba creare una sorta di suspense per incuriosire chi ascolta. Beh, lanciandovi questo amo, spero che resterete per scoprire tutto questo mondo, anche perché è uno sport che piace molto anche ai giovani e giovanissimi, ma parleremo poi di uno sport più avanti che sta deludendo giovani e giovanissimi, quelli che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ovvero quello del calcio, la nazionale di calcio in difficoltà, ma che si proietta, si spera, verso un futuro nuovo, anche se secondo le ultime indiscrezioni il futuro nuovo sarebbe una cosiddetta minestra riscaldata, dovesse essere Roberto Mancini al ritorno alla guida della nazionale. In tutto questo però noi ripartiamo da una fuori classe della musica con il suo Nuova Era, Jovanotti.

0: 18 e 10 minuti, era il 2019, faceva ballare l'Italia Jovanotti con il suo Nuova Era. C'è chi chissà, magari da allora non si è ancora ritrovato da quei balli, ha bisogno di aiuto nell'orientamento. E allora ecco, quale avventura migliore di un percorso da effettuare, un percorso in tutti i sensi, grazie anche alla società Five Davis Italy e all'azienda per il turismo Madonna di Campiglio, proprio in quel della provincia di Trento, con la corsa orientamento, chiamiamola così all'italiana, due appuntamenti di cui parliamo con il presidente proprio della società sportiva Five Days Italy, Mauro Gazzero. Buon pomeriggio, benvenuto su Radio Uno Sport.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: E allora, quello che abbiamo definito nel lanciare questa conversazione orienteering, orientamento che dir si voglia, è una realtà sportiva, in realtà che si è andata diffondendo già da diversi anni, parte dal nord Europa, abbiamo detto Mauro, e in qualche modo è approdata già da tempo in Italia. C'è una federazione internazionale che la regola e la e cerca di diffonderla, di diffondere il verbo di questa avventura. L'appuntamento per quello che riguarda quest'estate, con l'inizio dell'estate, due sono anzi gli appuntamenti, dal 26 al 28 giugno e poi dal 29 giugno al 4 luglio, appassionati da tutto il mondo in Nord Italia per scoprire e far scoprire questo mondo.
1: Certo, certo, è una disciplina che ormai si è affermata in Italia in maniera importante, non solo in Italia, sono ben 80 i paesi affiliati alla federazione internazionale che prima citavi, che è l'International Orienteering Federation, e noi ospitiamo e apriamo l'estate, come giustamente detto, con questo appuntamento a Madonna di Campiglio, che andrà a ricalcare fra l'altro quelle che sono le orme della storica 3-3 di Coppa del Mondo,
0: sì,
1: di
0: sci. Stiamo è un bel intreccio con lo sci, anche perché poi, diciamo la verità, spesso gli appassionati di montagna lo sono sia d'estate sia d'inverno.
1: Certo, infatti grazie alla partnership proprio col comitato 3-3 lanceremo questo nuovo format con una notturna che arriverà proprio nel Canalone Miramonti. E tornando, fra l'altro, per chi è appassionato di sci ricorderà le origini della 3-3 di sci, torniamo proprio a più di 70 anni fa, quando sì, la manifestazione si svolgeva in tre prove. Quindi uno slalom, uno speciale, un gigante e una discesa libera. E noi insomma lanceremo questo format orientistico con una notturna sprint.
0: Stavo per dire che quella è quasi l'appuntamento clou dal punto di vista anche della curiosità, perché poi gli sport in notturna sono sempre di meno, soprattutto quelli nella natura, no?
1: Certo, sì, avremo anche questa sfida ulteriore con la complicanza di dover usare la classica lampada frontale che appunto sciatori o altri atleti di sport estremi utilizzano, mi viene in mente la corsa in montagna o insomma qualsiasi altra lunga prova di endurance che si protrae oltre al tramonto.
0: Dal punto di vista proprio della diffusione però di questo sport, voi come Five Days Italy avete un impegno costante che non nasce certo quest'anno. Questi sono i due eventi in Val di Sole, si va poi tra la Val di Sole e Madonna di Campiglio a cercare di diffondere sempre di più un qualcosa che però voi da anni portate avanti.
1: Sì, è un progetto questo Five Days che nasce ormai nel 2018, quindi come evento 5 giorni. Certo. Festeggiamo la prima edizione in Val di Sole dopo varie esperienze appunto a Campiglio, sulle Dolomiti di Paganella, siamo stati anche in Cadore in Veneto, ma diciamo che il focus principale ormai si è concentrato intorno alle Dolomiti di Brenta, e questa esperienza che seguirà questa avventura di 3-3 a Madonna di Campiglio sbarca appunto in Val di Sole, 5 tappe, una settimana, spaziando dalla Valle di Peio, il Passo del Tonale, Lago dei Caprioli e finire ad Ossana.
0: Tutti i posti, tra l'altro, aggiungo per gli appassionati, per chi volesse andare a dare un'occhiata, che sono belli anche da fermi, diciamo così, sono posti dai paesaggi incantevoli e che noi tra l'altro conosciamo come Radio Rai, perché sono luoghi spesso attraversati anche dal Giro d'Italia.
1: Certo, ma non solo, perché parlando di attività outdoor, la Val di Sole ospita ormai da anni le prove di Coppa del Mondo, quest'anno forse, anzi sicuramente, il campionato del mondo in prova unica di mountain bike, con le prove certo, sia di cross country che di downhill e di four cross, insomma.
0: Adesso però viene il difficile, perché torneremo tra poco a questi appuntamenti, però io non posso che approfittare di Mauro Gazzero, presidente della società Five Days Italy, con uno sguardo diverso sull'orientamento, perché se qualcuno ci dovesse stare a sentire dice: ma che vuol dire? Io ho un perfetto senso dell'orientamento, mi ricordo quando sono a spasso per una città da che parte devo andare. Ecco, no, questo sport è qualcosa di diverso. Se tu dovessi cercare di spiegarlo in parole, come sicuramente ti sarà già capitato e l'abbiamo già fatto anche in passato sulle onde di Radio Rai, cercare di far capire a chi ci ascolta, perché è uno sport, diciamo, che è anche andato a un passo dalla definizione ufficiale delle Olimpiadi, lo ha fatto soltanto a titolo dimostrativo, ma insomma ha i suoi mondiali, le coppe del mondo, appuntamenti dal punto di vista europeo e internazionale, da grandi, da giovani. Cioè è uno sport vero e proprio, ma che magari non molti conoscono. Per provare a spiegarlo, pensaci tu, Mauro.
1: Ma allora, di fatto è una sfida nella capacità di interpretare al meglio una mappa che riproduce un territorio con dei segni convenzionali riconosciuti a livello internazionale, appunto dalla federazione, e trattandosi ovviamente di un linguaggio agonistico, in tutto il mondo riproduce le cartografie con determinati segni convenzionali. A quel punto l'atleta deve essere così bravo da coniugare, oltre all'abilità fisica e quindi tendenzialmente una capacità di endurance e di resistenza notevole, e la capacità di interpretare e individuare nel minor tempo possibile la strategia e la scelta di percorso ottimale, ovviamente per raggiungere l'obiettivo nel minor tempo possibile, quindi, visto che parliamo di gare, avere il miglior tempo all'arrivo.
0: Certo, dal punto di vista però di questo sport, appunto, non c'è solo il tempo, no? È uno sport che poi può avere tante variabili, ci sono percorsi che vanno seguiti, ma che possono essere seguiti, diciamo, gare che possono essere svolte in tanti modi diversi, e sono variabili fondamentali, perché magari ci si può dedicare all'orienteering con successo, tra virgolette, nella staffetta e non in un altro tipo di gara, per esempio.
1: Ci sono, come giustamente hai evidenziato, specialità diverse, addirittura non lo abbiamo citato, ma oltre alla corsa l'orienteering si svolge con la mountain bike, si svolge in una versione invernale sugli sci da fondo, ed è fra l'altro la disciplina che è stata anche dimostrativa, come citavi prima, ai giochi olimpici di Seul, e addirittura in una versione paralimpica dove viene completamente eliminata la componente fisica e gli atleti hanno, diciamo, una obbligo di riconoscere gli obiettivi a distanza, una stima a distanza, individuando gli obiettivi indicati sul terreno, certo, in modo corretto sulla mappa. E queste sono le specialità. Poi all'interno delle stesse specialità, tornando alla corsa, ci sono diverse distanze, per cui la formula sprint, la long distance, una media distanza in inglese middle, e il relay di cui parlavi, la staffetta. Fra l'altro, adesso, volendo ancora di più spettacolarizzare l'orienteering, da qualche anno è stato introdotto in formula urban, alternando i mondiali, certo, un anno forest, un anno urban, per cui quest'anno, fra l'altro, l'Italia ospiterà proprio i campionati del mondo in Formula Urban a Genova, subito dopo Five Days, fra l'altro.
0: E quindi ecco, è quindi una sorta di passaggio di testimone, no, se vogliamo.
1: Certo, certo. Dallo spettacolo e dalla passione turistico-ricreativa della Val di Sole al contesto con la massima esaltazione agonistica del Mondiale di Genova.
0: E allora, Mauro Gazzero, ricordiamo gli appuntamenti nel dettaglio tra fine giugno e inizio luglio e come gli appassionati possono, diciamo, arrivano da tutto il mondo gli atleti, ma sono gare che meritano anche di essere seguite in loco.
1: Assolutamente, diciamo che la nostra filosofia è quella di riuscire a coniugare appunto la gara con la passione e la condivisione sul territorio di contesti splendidi da essere vissuti, insomma, non necessariamente alla massima velocità,
0: certo,
1: tornare alla valenza agonistica. Quindi 26-28 giugno 3-3 Orientieri in Gamadonna di Campiglio sulle orme degli sciatori, certo, e dei campioni dello slalom, e dal 29 giugno al 4 luglio Val di Sole, Alta Val di Sole, con l'ottava edizione di Five Days Italy.
0: E allora in bocca al lupo
1: a seguire certo, mondiale Urban a Genova per chi proprio volesse fare una full immersion.
0: E allora in bocca al lupo, lo ribadiamo, all'Orienteering, e grazie ovviamente al presidente di Five Days Italy, Mauro Gazzero, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.

18 e 24 minuti, Rai Radio 1 Sport a tempi supplementari. Qualche notizia di calcio prima di passare a quello che è il tema della nazionale, innanzitutto perché arrivano delle ultime ore. Nicolas Burdisso saluta il Monza dopo la stagione positiva che ha consentito al club brianzolo di tornare in Serie A. Il direttore sportivo, ormai ex direttore sportivo del Monza, Burdisso saluta, dice: ho scelto di tornare a vivere in Argentina, il mio paese, quindi la definisce una scelta di vita, però ringrazia tutto il Monza per il percorso fatto. Vedremo quando arriverà notizia definitiva del nuovo direttore sportivo del Monza, che dovrà progettare la squadra per la prossima Serie A. Chi invece si è dato il cambio virtualmente con il Monza nello scendere in Serie B è stato il Pisa, una stagione abbastanza disastrosa purtroppo quella dei toscani, con la retrocessione. I toscani che si erano affidati a Oscar Hiljemark, il tecnico, lo avevamo vissuto da centrocampista in Italia con il Palermo qualche anno fa. Bene, Hiljemark è stato esonerato dal Pisa, notizia anche questa che non sorprende visti i risultati disastrosi del club toscano sotto la sua guida. Tra i possibili candidati a prendere il posto in B di Hiljemark alla guida del Pisa ci sono due allenatori sicuramente di esperienza, Paolo Zanetti e Fabio Pecchia. Vedremo se sarà uno di loro ad avere la meglio nella corsa alla panchina del club toscano. A proposito di calcio, a proposito di nazionale, è in campo da qualche minuto e siamo al minuto numero 8, in particolare l'Italia Under 21, un match importante, una squadra, quella dei giovani appunto dell'Under 21, che in realtà è fatta in buona parte di Under 20, sono giovanissimi che sono in campo in Friuli, in provincia di Pordenone, a Fontana Fredda in particolare contro l'Albania. Risultato dopo 8 minuti ancora di 0-0. Perché è importante? Perché di fatto Silvio Baldini ha scelto come tecnico della nazionale maggiore ad interim tanti dei suoi ragazzi dell'Under 21, e quindi oggi in campo nell'Under 21, guidata eccezionalmente da Carmine Nunziata, ci sono i suoi ragazzi, quelli dell'Under 20, che però si possono mettere in mostra in vista appunto dell'Under 21 di settembre. Toriani in porta, Cama stabile, Calvani, Amei in difesa, Zeoli, Rispoli e Mannini a centrocampo, Bavassori, Lavelli e Rao in attacco nell'Italia contro i Paietà appunto dell'Albania. 0-0 dopo 9 minuti di gioco. Noi dopo Blue Soleil e Luisa andiamo da Sebado I Will su Rai Radio 1 Sport.

0: 18 e 30 minuti, I Will sembra quasi un manifesto di intenzionalità legato anche alla nostra nazionale di calcio, protagonista anche in Grecia ieri in amichevole. Noi non l'abbiamo fatto nemmeno scendere dall'aereo, di fatto che subito andiamo a interpellare chi l'ha seguita sul posto per il Corriere della Sera. Ben ritrovato e buon pomeriggio a Paolo Tomaselli.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito.
0: E allora Paolo, sono certo che nei tanti anni di tue avventure calcistiche, ma non solo, perché se penso anche agli altri sport che hai seguito, insomma, credo che il livello così basso come quello della nostra nazionale di questi ultimi tempi l'hai visto poche volte, per quello che riguarda l'Italia. Certo, quantomeno qualche speranza dai giovani arriva dopo questa settimana.
1: Sì, quello del CTA di Inter in Baldini era un segnale, e lo sanno tutti che la gran parte di questi giovani non farà parte da settembre della nazionale che giocherà nella Nations League, però era giusto un momento di rottura, una boccata d'aria fresca, e questa c'è stata, e comunque più Esposito, che ha segnato in tutte e due queste amichevoli, sarà invece uno dei punti fermi già in Nations a fine settembre per il nuovo CT, quindi ci sono delle cose da salvare, c'è un po' una briciola di futuro che ci siamo regalati con queste due partite, e per il resto assisteremo al terzo mondiale di fila da spettatori. Se me l'avessero detto al primo mondiale che ho seguito nel 2014, non ci avrei creduto, ma penso come me tutti gli italiani.
0: No, davvero, di sicuro la situazione attuale è riassunta a perfezione dalle prime parole del tuo pezzo di oggi sul Corriere della Sera, e non ho dubbi che non avrai avuto problemi quando all'esame da giornalista ti avranno chiesto di fare il pezzo sulla sintesi, Paolo, perché il tuo incipit è Pio, patria e famiglia, oltre a essere una citazione meravigliosa, dice davvero tutto, no?

0: voglia, no, di fare qualcosa per l'Italia di questi ragazzi, c'è riuscito per quel poco che conta, speriamo che serva per il futuro, ecco.
1: Sì, si sono visti alcuni elementi interessanti, a partire dai cosiddetti tedeschi, no? I ragazzi che giocano in Bundesliga o che si sono affacciati alla prima squadra, sì, del Borussia Dortmund, e lì non hanno alibi, perché i giovani buoni li fanno giocare, a differenza che magari in Italia. E è stato interessante vedere che rovia del Borussia Mönchengladbach, sì, ma anche a nord dell'Atalanta, di cui conosciamo comunque le caratteristiche, sono ventenni o addirittura anche meno, e io penso che possono trovare un po' di spazio nei prossimi 2 anni verso l'europeo, e soprattutto se il CT sarà Mancini, che ci ha abituato anche qualche anno fa alle chiamate anche a sorpresa dei giovani, e è abituato a lavorare con loro.
0: Prima Pafundi e poi tutti gli altri, disse Mancini.
1: Quella giustamente tu gliela rinfacci, perché poi Pafundi fa fatica a trovare anche.
0: Siamo sempre in tempo, non è.
1: Siamo sempre in tempo, certo, e c'è anche il rischio che poi questi ragazzi non siano pronti, perché insomma io non credo che tutti siano bloccati da un sistema,
0: no, certo.
1: Contro di loro, perché quelli buoni, da Pio a Palestra a Pisilli, trovano lo spazio. Certo che non sentire la fiducia è un punto di partenza svantaggioso, questo sì.
0: Ne hai citato uno, il più chiacchierato di queste settimane di avvicinamento al mercato, ovvero Marco Palestra. Mi viene da dire, è stato un peccato che non fosse, che non stesse bene dal punto di vista fisico, perché probabilmente sarebbe stata questa settimana l'occasione migliore per vedere Palestra in nazionale, per vederlo davvero, perché quando ai tempi degli spareggi, dei playoff, se ne parlava già come possibile protagonista, trovo spazio solo da subentrato. Magari stavolta avremmo visto qualcosa in più in nazionale.
1: Buon per l'Inter, perché sennò il prezzo, che è altissimo, si sarebbe alzato ancora, perché l'Atalanta sappiamo che è una bottega molto cara, hai ragione, sarebbe stato interessante vederlo all'opera. Abbiamo visto ieri Anor, autore di una buona partita in marcatura su Zoli, su uno dei giocatori greci più pericolosi, e c'è anche concorrenza, giusto che questi ragazzi possano sognare di essere impiegati in nazionale e nei club,
0: certo,
1: di più, per ridare un po' di spinta dal basso al movimento.
0: Ma che idee ti sei fatto, diciamo, dell'ambiente per il futuro? C'è la speranza che qualcosa cambi? Perché sai, mentre noi parliamo, tra l'altro siamo al 18° d'Italia-Albania Under 21, abbiamo detto che è di fatto l'Under 20 trasferita in Under 21 per evidenti motivi di necessità, siamo sullo 0-0, ma non è questo il momento di comprendere l'Under 21, ma magari di capire qualcosa in più sui giovanissimi dell'Under 17, no? Che ha trovato una vittoria importante ieri, e però tanti dicono andiamo a vedere in che squadra giocano questi ragazzi, e poi magari andranno a farsi le ossa, magari ce li ritroviamo l'anno prossimo ancora in primavera, oppure ce li ritroviamo in Serie C, in Serie D. Non so, l'impressione è che il movimento calcistico italiano potrebbe non approfittare dell'ennesima occasione per dare una svolta.
1: Beh, in effetti è successo già nel recente passato, per sì, cui più che un'impressione è una previsione credibile. D'altra parte gli anni 17 sono 16enni, 17enni, quindi molto, molto giovani, e come ha detto ieri Baldini non avremo la mia Yamal, ho detto ai ragazzi, però dovete dimostrare il vostro valore, perché c'è. Non lo so, ma a parte io credevo che fosse vera l'adagio secondo cui se uno...
0: Il nostro ospite Paolo Tomaselli del Corriere della Sera, c'è dal punto di vista proprio del futuro il tema sul quale non posso non arrivare, tu lo hai anticipato prima con un anticipo in puro stile Cannavaro, quello di Roberto Mancini. Arrivano conferme, indiscrezioni, è chiaro, non avremo ufficialità, se ho capito bene Paolo, finché non c'è l'ufficialità di Malagò, e quindi parliamo di fine giugno, però potrebbe essere lui a tornare sulla panchina della nazionale. Come la vedi? Perché c'è chi dice sia una soluzione.

0: risparmio 2 milioni all'anno. C'è chi dice sia una minestra riscaldata che di solito non funziona, chi dice che sia una scelta che arriva perché altri nomi hanno detto no. Ne sai qualcosa? Hai una tua visione su questo?
1: Le tre cose che hai elencato non sono sicuramente sbagliate. Sì, arrivano conferme. Mancini è il nome per il CT, per il legato al favorito tra i due candidati alla presidenza, quindi lo sapremo, come hai detto tu, a fine giugno. Del resto l'Italia,
0: perché a proposito di minestre riscaldate, quella è un'altra voce che si è fatta a più riprese.
1: Sai, Mancini è stato 5 anni, ha vissuto tutto, la vittoria, la peggiore sconfitta, l'addio traumatico, mentre Conte se ne andò dopo un buon europeo, che forse è stato anche un po' mitizzato, però aveva già l'accordo col Chelsea e all'epoca sembrò naturale che lui andasse
0: sì.
1: Un'esperienza del genere, perché se vi ricordate eravamo ancora ingenui nel 2016, ma avevamo pensato di vivere 3 mondiali a casa. E il problema di Conte è che non è mai stato 4 anni in un posto, e io credo che in questo momento il CT, se non come impegno contrattuale subito, perché la presidenza durerà 2 anni, perché poi ci sono le elezioni di nuovo fra 2 anni, debba idealmente lavorare, certo, sul triennio per riportare gli azzurri al mondiale. Per quello sono importanti anche i ragazzi che abbiamo visto ieri, perché adesso hanno 18, 19, 20 anni, ma fra 4 anni saranno nel pieno della loro fase migliore della carriera, per cui qualcosa magari abbiamo già visto ieri in proiezione. Bisogna anche essere bravi a vedere come potrebbero diventare questi giocatori, se no è troppo facile chiamare i nomi affermati che poi così affermati a livello internazionale non sono.
0: L'abbiamo capito, Paolo Tomaselli ha già pronto il pezzo nel 2030, sperando che ci sarà un'Italia ai mondiali, andrà a vedere quanti erano in campo in quel 7 giugno in Grecia, nell'Italia di Baldini, chissà, magari ne ritroveremo qualcuno e ne leggeremo sul Corriere della Sera con Paolo Tomaselli, che come sempre saluto e ringrazio. Grazie Paolo, a presto.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: E ovviamente questa era You Can Leave Your Hat On con Joe Cocker su Rai Radio 1 Sport, quando mancano poco più di 10 minuti alle 19. Un passo indietro per quello che riguarda il tennis, con la giornata di ieri, l'avventura, le due settimane dei Roland Garros sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli che vola fino alla finale fermato da Alexander Zverev, chi ha giocato anche Roland Garros, ma li ha giocati tutti nel mondo del tennis italiano, è stato Diego Nargiso, ospite questa mattina a Radio Anch'io Sport. Proprio con Diego Nargiso potremmo andare a rivivere qualcosa dell'avventura di Cobolli al Roland Garros, è stato ospite appunto con il nostro Filippo Cozzini. Allora andiamo a risentire un estratto delle parole di Diego Nargiso.
1: È stata una serata lunga da smaltire, però dai, siamo pronti comunque a ripartire.
2: Perché quando vedi queste partite, no, è come un po' essere in campo, tanta fatica, alti e bassi, Cobolli ce l'ha messa davvero tutta, ha perduto per 1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6 al tie-break, la svolta al quarto set, no, poteva essere davvero il suo momento. Poi però probabilmente anche il fisico ha ceduto, perché davvero 5-7 è un altro sport, al meglio dei 5 rispetto ai tornei del 2-3. Come l'hai vista, Diego?
1: Ma ci abbiamo creduto tutti, no? A un certo punto, quando Flavio ha vinto il quarto con quelle giocate veramente eccezionali, e Zverev aveva cominciato ad accusare un pochino la fatica, no? Addirittura ha chiamato dalla tribuna a un certo punto il suo preparatore per farsi dare degli integratori, proprio perché sembrava avesse un inizio di crampi, e Flavio era salito, aveva vinto quel tiebreak. Ricordiamo che Zverev aveva vinto negli ultimi 27 tiebreak a Roland Garros, ne aveva vinti 24, quindi praticamente era sempre stato lui il protagonista dei tiebreak. Invece Flavio aveva fatto un grande tiebreak e purtroppo invece è uscito, proprio perché anche lui non ci aveva fatto vedere niente, era stato bravo a dissimulare, ma le sue energie stavano finendo e pertanto all'inizio del quinto non è riuscito a mantenere quel livello di gioco, e la partita praticamente con il doppio break poi è andata via via scemando. Però una partita incredibile, fatta veramente con tanta anche, se vogliamo, spavalderia da parte di Flavio, che ha dimostrato di avere veramente, insomma, le doti non solo tecniche ma anche morali e fisiche per stare a quei livelli.
2: Senti, un torneo durissimo, appunto caratterizzato da diversi guai fisici, abbiamo visto i problemi di Sinner, che ha accusato di nuovi crampi, ha avuto problemi, dice non ho dormito bene, insomma è stato poi alla fine appagato questa sua non perfetta forma fisica. Poi addirittura Arnaldi, poco prima della semifinale, proprio con Cobolli, si è arreso, vittima di un non precisato male, insomma problemi allo stomaco durante la notte, e anche ieri insomma molta sofferenza. Questo è dovuto al caldo, alla durezza, a questo calendario ricco di tornei sempre più fitto e al ritmo sempre più elevato? Che cosa ne pensi?
1: Ma sicuramente il tennis è sempre stato uno sport che soprattutto 3 su 5, nel passato si giocava molto di più 3 su 5, è uno sport di fatica, è uno sport di resistenza, è uno sport di strappi, ma anche di tante ripetizioni di quegli strappi. E quindi chiaramente quando il meteo non aiuta, e spesso succede magari ad altre latitudini, però quest'anno invece è successo anche questa bolla di caldo improvvisa su Parigi, cosa che di solito non avviene, insomma si sono sposati sia la terra rossa, che comunque è una superficie sulla quale non si possono abbreviare troppo gli scambi perché si rischia di sbagliare troppo e poi di non essere efficaci, insieme al problema chiaramente della tenuta fisica, pertanto l'abbiamo visto non solo in Sinner ma in tanti altri giocatori. E il virus intestinale di come dicevi di Matteo Arnaldi molto probabilmente è dovuto anche proprio a questa spossatezza, a questa, diciamo, poi dopo stanchezza estrema che ti fa abbassare le difese immunitarie, e quindi poi dopo un qualsiasi piccolo magari virus diventa qualcosa di inaspettato e di inaffrontabile, tanto che tutti e due i giocatori ieri hanno sofferto i crampi dopo solamente 3 ore e mezza di gioco. Cioè, dico solamente perché loro sono abituati anche ad andare oltre, insomma, per cui sì, è dura, ma è anche parte, diciamo, del nostro sport.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: 18:54, questo è il commento di Diego Nargiso al Roland Garros, dalle mille emozioni, dalle mille sorprese, ancora quello che è stata ovviamente la giornata dello sport di quest'oggi. Arrivano ancora indiscrezioni dalla Spagna, perché lo sapete, ovviamente nel mondo del calcio è arrivata la conferma di Florentino Perez, le elezioni alla la corsa alla presidenza del Real Madrid. Florentino Perez è ancora lui all'infinito, dopo davvero tanti anni sempre lui al vertice dei Blancos. Ebbene, c'è il mistero, perché Perez ha detto: se sarò confermato ci sarà Mourinho, e questo ormai sembra una certezza, ma soprattutto ha detto: arriverà un colpo a Madrid da 150 milioni di euro. Non si tratterebbe di Olis, Haaland, Harry Kane o Jeremy Doku, ma a quanto vorrebbero le ultime indiscrezioni potrebbe essere addirittura uno scippo ai rivali cittadini dell'Atletico Madrid. Potrebbe essere Julian Alvarez, il centravanti dell'Argentina, ad approdare a Madrid. Vedremo se sarà così. L'altro nome che viene fatto da molti è Kvaratskhelia, insomma, davvero campionissimi in approdo a Madrid, e non è una novità assolutamente questa. Ci consoliamo in casa nostra con l'ipotesi David Alaba, il centrale difensivo dell'Austria che ha salutato il Real Madrid, potrebbe arrivare insieme a Glasner e Rangnick alla corte del Milan, nella difesa del Milan che di sicuro ha bisogno di un buon difensore. Noi invece abbiamo bisogno di andare al GR1, quelle che sono tutte le ultime notizie dell'edizione delle 19. Si chiude qui la puntata di oggi di Tempi Supplementari su Radio 1 Sport, ringraziando Ombretta Conti in regia e Andrea Di Marco in console. Chiudiamo in musica con Ordinary People, John Legend. Restate su Radio 1 Sport. Girl, I'm in love with you. This ain't the honeymoon.

Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Medio Oriente, dopo i raid ripartono le trattative. Trump sente Netanyahu. L'Iran annuncia lo stop degli attacchi. Israele, ci fermiamo, ma per noi è difesa. La pace è un'esigenza morale. Applausi per il discorso di Papa Leone al Parlamento spagnolo. Nel pomeriggio l'incontro con 6 vittime di abusi. Serve uno sforzo straordinario contro la crisi energetica. Così Giorgia Meloni ai partner europei in videoconferenza in vista del Consiglio del 18 e 19 giugno. Ballottaggi, finisce in parità la sfida dei capoluoghi. Al centrodestra Macerata, Lecco e Arezzo. Al centro-sinistra Trani, Chieti e Agrigento. In calo di 8 punti l'affluenza. Risico bancario, Intesa San Paolo lancia un'offerta di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi su Monte dei Paschi. Il Tesoro, prendiamo atto dell'operazione. Sotto inchiesta per violenza sessuale, indagato il senatore Silvestro, denunciato da un'imprenditrice, coinvolto anche un carabiniere. Emozione senza fine, 40 anni dopo, torna nelle sale Stand By Me di Robert Rainer, un viaggio tra amicizia, nostalgia e memoria. Tennis, Sinner a Milano per controlli medici, il presidente federale Binaghi rientrerà più forte di prima. Buonasera da Francesca Giannini, apriamo il giornale con la crisi in Medio Oriente. Il presidente americano Trump continua a fare pressione per una de-escalation negli attacchi tra Iran e Israele. La corrispondente da New York.
3: Nella telefonata con Netanyahu, la seconda in meno di 24 ore, Donald Trump è tornato a chiedere al premier israeliano di astenersi da altri attacchi contro l'Iran perché ritiene vicino un accordo. Già alle 5:30 del mattino di Washington, Trump ha pubblicato un breve post su Truth. Israele e Iran devono smettere immediatamente di sparare e più tardi in un altro messaggio ha scritto che i due paesi stanno cercando di raggiungere un cessate il fuoco immediato e che i negoziati finali sulla pace proseguono. A meno che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino. Trump ha aggiunto che il blocco statunitense dei porti iraniani rimarrà in vigore fino al raggiungimento di un'intesa. Ieri al Financial Times Trump ha detto: Netanyahu non avrà altra scelta che accettare l'accordo con l'Iran. Sono io che decido, non lui. Aggiungendo che gli attacchi di Teheran non hanno cambiato la sua volontà di trovare un'intesa. Trump ha chiarito di non essere contento dei nuovi raid israeliani su Beirut, su cui la Casa Bianca ha fatto sapere di non aver dato il via libera. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il pressing di Trump sembra per ora aver funzionato, ma l'Iran avverte, gli attacchi riprenderanno se verrà nuovamente colpito il Libano. Il corrispondente da Istanbul.
4: Le operazioni militari sono sospese, ma i Pasdaran avvertono. Ci saranno attacchi ancora più duri e devastanti se Israele dovesse riprendere a bombardare il Libano. Molto accesi i toni della propaganda. Se la coalizione satanica sionista americana dovesse commettere un altro passo falso, per loro il Medio Oriente diventerà un inferno, dice il segretario del Consiglio Superiore di Sicurezza Nazionale. In Iran tutti i voli sono stati cancellati fino a nuovo avviso. Il regime degli Ayatollah si dice comunque pronto a ogni scenario. Non abbandoniamo né i negoziati né il campo di battaglia. Diplomazia e difesa sono i due pilastri della nazione, specifica il presidente Pezeshkian. E il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghaei, accusa anche Washington per le violazioni del cessate il fuoco. I colloqui vanno sì avanti, afferma, ma la ripresa delle ostilità peserà inevitabilmente. I mediatori, a partire dal Pakistan, esortano alla moderazione, ma il consigliere della Guida Suprema per gli Affari Internazionali, Velayati, minaccia adesso di bloccare, oltre allo stretto di Hormuz, anche Bab el-Mandeb, il passaggio all'imbocco del Mar Rosso, grazie all'alleanza con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E stasera in Israele è convocato il gabinetto di sicurezza dal premier Netanyahu, che annuncia lo stop degli attacchi contro l'Iran. L'inviata Rai.
5: I combattimenti sul fronte iraniano si sono interrotti, ma l'Iran è avvisato. Risponderemo con forza a qualsiasi futuro attacco. Così il premier israeliano Netanyahu, secondo il quale l'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai, ma la lotta contro di loro non è finita. L'equazione di Israele è il ministro della difesa Katz a stabilirla. Colpiremo i quartieri sciiti di Beirut se il nord del paese tornerà a essere colpito. Il comando del fronte interno revocherà le restrizioni a partire dalle 6 di domattina. Le scuole riapriranno pure domani. Ma l'allerta resta alta sul fronte israelo-libanese. Il premier Nawaf Salam denuncia dalla tregua sottoscritta dai due paesi a Washington una manciata di giorni or sono, che oggi sembrano un secolo. Israele ha colpito il paese dei cedri 3.500 volte. Secondo i media libanesi, un attacco con droni a Tiro fa un morto e diversi feriti. Lontana da tutto questo, ma solo all'apparenza, Gaza, dove il fuoco israeliano uccide 6 palestinesi, tra cui un bimbo di 8 anni. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: L'altro fronte di guerra in Ucraina, anche qui proseguono i combattimenti. 2 persone sono morte, almeno 15 sono rimaste ferite in un attacco russo contro un quartiere residenziale a Zaporizhia. Una vittima anche nella regione di Sumy. Caccia francesi impegnati nella missione NATO di pattugliamento sul Baltico hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo lettone dopo essere stato deviato dalla difesa russa. E siamo al viaggio del Papa in Spagna. Dopo il discorso di questa mattina al Parlamento spagnolo, in questi minuti Leone XIV incontra la comunità diocesana. Centinaia di migliaia le persone allo stadio Bernabéu. La nostra inviata Francesca Paltracca.
0: E è leggermente in ritardo sulla tabella di marcia Papa Leone XIV, che si trova a bordo della Papa Mobile e sta attraversando le strade di Madrid per raggiungere proprio lo stadio Santiago Bernabéu, dove tra poco, come avete detto, incontrerà la comunità diocesana. Lungo il percorso l'abbraccio e l'entusiasmo di migliaia di persone, poco prima alla cattedrale Santa Maria la Real, omaggio alla Vergine dell'Almudena, patrona di Madrid. Una società giusta difende ogni vita umana, la prima volta di un pontefice al congresso dei deputati spagnoli. Il Papa affronta sfide e drammi del mondo, dalla tutela della vita umana, dal concepimento alla fine naturale, dice, non è una questione confessionale ma di civiltà, alla preoccupazione per la corsa al riarmo in Europa e nel mondo. Le armi, sottolinea, possono solo imporre un silenzio temporaneo, chiede risposte concrete per il dramma migratorio, va affrontato andando oltre la semplice gestione dei flussi, nessuna nazione può essere lasciata sola. Nel pomeriggio all'Annunziatura, l'incontro con 6 vittime di abuso da parte di membri del clero e della Chiesa in Spagna, Leone assicura il suo impegno perché la Chiesa possa essere realmente luogo sicuro e spiritualmente sano dove le ferite trovino conforto e guarigione. Da Madrid con Luciano Pecoraro, allineare allo studio.
2: La Premier Giorgia Meloni è al lavoro sui principali dossier internazionali in vista del prossimo Consiglio europeo.
1: È stata la terza riunione, questa volta in videoconferenza, del gruppo di lavoro informale inaugurato dal Denbisen a febbraio sui temi della competitività europea e la semplificazione amministrativa. Oltre a Giorgia Meloni, alla call hanno preso parte il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever e la presidente della Commissione europea. Un confronto esteso anche ai leader di altri paesi in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La Premier ha colto l'occasione per ringraziare direttamente Ursula von der Leyen per la prima risposta concreta alla lettera inviata dall'Italia con la richiesta di maggiore flessibilità sulle spese per contrastare il caro energia, ribadendo la necessità di uno sforzo straordinario per far fronte agli effetti anche di lungo termine. La Presidente del Consiglio ha poi ribadito la proposta di rivedere la direttiva sugli ETS per abbassare i prezzi dell'energia, tema questo con la crisi in Medio Oriente e in Ucraina e l'immigrazione al centro delle comunicazioni della Presidente del Consiglio giovedì in Parlamento e mercoledì la Premier attesa all'Assemblea della Confcommercio a Roma, poi il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Carla Macrellino, GR1.
2: E siamo alle elezioni amministrative con l'esito dei ballottaggi e i relativi commenti delle forze politiche.
6: 3 capoluoghi a testa, l'esito dei ballottaggi con il centrodestra che, con la vittoria di Boscagli, strappa Lecco al centrosinistra e poi conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra, invece, toglie Agrigento al centrodestra con l'affermazione di Sodano e si conferma a Chieti e Trani. Quest'esito testimonia la forza della nostra coalizione, il commento della Premier Giorgia Meloni. Avanti così, siamo protagonisti, rivendica l'azzurro Antonio Tajani, ora bisogna aumentare il consenso. Il leader della Lega Salvini fa gli auguri ai sindaci eletti. A ribattere a Giorgia Meloni Matteo Renzi, la Premier dice avanti così, ma nei comuni capoluogo è finita 10-6 per il centrosinistra. È vero che ci si accontenta di poco, ma così è troppo, ironizza l'ex Premier. Dopo i ballottaggi, il centrosinistra chiude avanti, rivendica anche il Partito Democratico, l'Alleanza Progressista si afferma senza trasformismi. A rivendicare le vittorie anche i 5 Stelle, cresciamo e vinciamo, ora dice il verde Angelo Bonelli, costruiamo l'alternativa alla destra. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Ed è di nuovo scontro tra maggioranza e opposizione in commissione Covid sulla questione delle mascherine.
7: Nuovo muro contro muro in commissione Covid con il centrosinistra che abbandona i lavori e chiede le dimissioni del presidente Marco Lisei, Fratelli d'Italia, accusato di aver delegato la raccolta di testimonianze di semplici cittadini ad alcuni consulenti. Procedura illegittima per PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva. Alfonso Colucci.
8: Oggetto di delega possono essere solo le attività che siano espressamente delegabili.
7: Grottesco autogol, replicano dalla maggioranza. Tutte le attività erano state condivise in ufficio di presidenza. presidenza senza obiezioni, con Fratelli d'Italia che attacca hanno paura di quanto sta emergendo. Il riferimento è alla Fer mascherine e al pagamento di più di 450.000 euro per una consulenza. Lucio Malan.
9: È emerso che un'azienda ha pagato quasi mezzo milione di euro per una consulenza a due avvocati, colleghi di studio di Giuseppe Conte, per ottenere un ordinativo.
7: Ed è scontro anche con il virologo Fabrizio Pregliasco, che annuncia una querela a Malan, secondo cui sarebbe stato finanziato da Big Pharma. I finanziamenti li aveva dichiarati lui stesso, dovrebbe querelarsi da solo, replica il senatore di Fratelli d'Italia. Alessandra Allegra, GR1.
2: I mercati finanziari guardano con favore al riassetto del sistema bancario italiano. In borsa si registrano guadagni a doppia cifra per i titoli degli istituti di credito coinvolti nel cosiddetto risico. Il Ministero dell'Economia esprime soddisfazione per l'interesse nei confronti di Monte dei Paschi dopo il risanamento della Banca Senese.
10: Il Tesoro era a conoscenza delle iniziative su Monte dei Paschi e ne prende atto, soprattutto perché, si legge in una nota, riconoscono la valorizzazione della banca dopo il salvataggio da parte dello Stato. Per l'Istituto di Siena un vero e proprio terremoto. Nella notte Intesa San Paolo ha sferrato un blitz da 30 miliardi di euro su MPS, neutralizzando la mossa di Banco BPM, che aveva proposto a Rocca Salimbeni una fusione alla pari. Noi abbiamo fatto un'offerta a BPM, una lettera d'amore, ha commentato l'amministratore delegato del più grande gruppo bancario italiano Messina nel corso del CDA che ha dato il via libera all'offerta pubblica di acquisto e scambio. Sempre Messina afferma: non vogliamo generali, di cui Monte Paschi attraverso Mediobanca è azionista al 13%, ma per molti osservatori generali è invece il cuore della controffensiva di Intesa. In gioco 900 miliardi di risparmio gestito, una mossa antifrancese visto che Crédit Agricole e oggi primo azionista di Banco BPM, a cui l'operazione di Intesa sbarra la strada. Gelsomina Testa, GR1.
2: Tassare l'elettricità meno del gas, lo prevede la Commissione europea nella bozza del regolamento sulle bollette energetiche atteso a metà luglio. Pur mantenendo la facoltà di fissare le aliquote, i governi degli Stati membri dovranno tuttavia garantire che l'energia elettrica rimanga più conveniente del gas dal punto di vista fiscale. L'esecutivo di Bruxelles punta inoltre ad incentivare i consumi nelle ore della giornata in cui la corrente costa meno. Rai Radio 1 alle 19:12 la cronaca. A Roma aperta un'inchiesta sulla denuncia di un'imprenditrice contro Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia.
11: L'ipotesi di reato è pesante, violenza sessuale. Primo passo dei magistrati di Piazzale Clodio che iscrivono il nome di Francesco Silvestro nel registro degli indagati, in cui compare anche quello di un'altra persona, un carabiniere. È il militare che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il senatore, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla. Per lui l'accusa è tentata violenza privata. I due indagati a breve potrebbero essere sentiti in procura. I fatti sarebbero avvenuti nel febbraio 25 in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma. Costretta ad avere un rapporto intimo, ha raccontato la donna, che poi sotto shock non avrebbe avuto il coraggio di denunciare anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta si muove dunque mentre Silvestro, che respinge le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso la notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ribadisce: sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La vicenda della Grazia Nicole Minetti. La società del compagno Giuseppe Cipriani fa causa negli Stati Uniti a giornali e TV italiane, parlando di danni per 250 milioni di dollari.
12: La richiesta contro il Fatto Quotidiano e la RAI è stata presentata alla Corte Distrettuale di New York dalla Cipriani USA Incorporated, la società alberghiera e commerciale del compagno di Nicole Minetti. Nel documento si lamenta un grave impatto commerciale a causa di quelle che vengono definite accuse false e sensazionalistiche. Il riferimento è alle notizie di stampa legate alla concessione della grazia all'ex consigliera lombarda, poi smentite dagli accertamenti disposti dalla Procura Generale di Milano. Cipriani in sostanza lamenta di essere stato dipinto come un Epstein italiano, suggerendo condotte criminali e immorali. Contestata la notizia delle visite del ministro Nordio alla residenza di Cipriani in Uruguay e da cui l'imprenditore avrebbe provato a ottenere favori illeciti, nonché quella delle feste con sesso e droga nella stessa villa. Quanto al caso dell'adozione del minore uruguaiano da parte della coppia, viene ribadito che l'iter seguito è stato completo e regolare e che il bambino soffre di una rara patologia per la quale sono necessarie cure negli Stati Uniti. Il Fatto Quotidiano e la RAI contesteranno le accuse nelle sedi competenti. clienti. E un'ulteriore richiesta danni da 5 milioni di euro contro il Fatto Quotidiano verrà discussa davanti al Tribunale di Roma il prossimo 26 giugno. Claudio Vigolo, GR1.
2: Yannick Sinner inizia la strada verso il ritorno in campo, in giornata agli accertamenti clinici a Milano.
13: Il fuoriclasse alto atesino è uscito nel tardo pomeriggio dal San Raffaele, dove era arrivato questa mattina per sottoporsi a diversi esami in seguito al malessere accusato a Parigi durante il torneo di Roland Garros, malore che gli è costato la sconfitta. Il tennista numero uno al mondo in conferenza stampa subito dopo ne aveva parlato.
14: Non avevo energia, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot. Ho cercato di recuperare durante il quarto set.
13: Dopo la delusione di Parigi è tornato a Monte Carlo, poi un periodo al mare in Sardegna. L'obiettivo è quello di capire cosa sia accaduto all'improvviso quando si è trovato senza energie. Questo accade soprattutto quando fa molto caldo.
14: Strano, perché non avevo energie, non potevo far di più, onestamente.
13: Mercoledì Sinner riprenderà gli allenamenti. Ha sempre detto di voler dare priorità alla cura del fisico per avere una carriera lunga e sana. Tra le ipotesi legate al malore, stress agonistico, infiammazione silente, microbiome e allergie. Elena Paba, GR1.
2: E torneremo a parlare di Yannick Sinner tra poco nella pagina sportiva. Ora invece parliamo di surprise wedding. Sempre più coppie scelgono questo tipo di matrimonio. Noi vi spieghiamo che cos'è.
15: Invito di compleanno oppure una cena informale tra amici che si trasformano improvvisamente nel festeggiamento di un matrimonio. Si chiama surprise wedding, la nuova tendenza delle coppie di sposarsi senza preavviso, evitando così inviti formali, prenotazioni di location, cerimonie infinite con ospiti tra conoscenti e parenti lontani, a volte anche sconosciuti. Antonio Lorusso, psicologo esperto di coppia.
16: Le coppie hanno voglia di prendersi una vita privata che in questa nuova epoca ricca di social, di visibilità, un po' ci sta facendo perdere. Una voglia nuova di riprendersi le redini della propria individualità.
15: Per la cerimonia di nozze, le coppie italiane, secondo un'indagine di Facile.it, spendono in media quasi 14.000 euro. In molti si indebitano, ancora lo russo.
16: Questo surprise wedding sicuramente si abbattono anche i costi e quindi ha anche gli elementi di preferenza economica, questo tipo di nuova tendenza.
15: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Siamo al cinema, compie 40 anni Stand By Me, ricordo di un'estate, film di Rob Reiner diventato un cult per un'intera generazione. Per questo anniversario torna nelle sale da oggi a mercoledì.
17: Fu nell'estate del 1959, ma solo misurando il tempo in termini di anni. Vivevo a Castle Rock, una piccola città dell'Oregon.
18: Incipit da Stand By Me, romanzo di formazione al cinema per una generazione di ragazzi che si ritrovò nelle avventure di un'estate di Gordy, Chris, Teddy e Vern, i quattro dodicenni protagonisti del film di Rob Reiner, ispirato al racconto Il corpo di Stephen King.
19: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
18: Comincia così un viaggio lungo i binari di una ferrovia alla ricerca di quel corpo, avventura che segna l'estate della crescita tra responsabilità, paura, morte. Nel ruolo di Chris, River Phoenix, che solo 7 anni dopo sarebbe scomparso per un'overdose. Stand By Me, classico del 1961, tornò in classifica sull'onda del successo del film, che ora, 40 anni dopo, torna al cinema.
17: Non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni.
18: Miriam Mauti, GR1.
2: Musica ha presentato il cartellone del Mantova Summer Fest, 2 mesi di concerti nel Salotto Buono di Piazza Sordello e nel giardino dello storico Palazzo Te.
20: Ci credi o no?
21: Stupida, stupida, stupida sfortuna. Gelida, gelida, gelida paura.
2: Si parte il 4 luglio con il ritorno di Caparezza, attesi anche i Pet Shop Boys e LP tra gli ospiti di agosto, Coez, Mannarino e Fulminacci. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia grazie a Gianluca Liberati e Gianni Tola. Restate con noi perché ora c'è la pagina sportiva. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
22: È una firma che ci unisce.
3: Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
22: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
23: E a chi ama vivere in equilibrio.
22: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
24: Perché scegliere Genertel?
25: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
26: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
27: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
28: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
29: GR1 Sport.
7: Buonasera da Giorgio Germanone. La prima parte del giornale avete ascoltato le novità su Sinner, oggi in ospedale a Milano per accertamenti sanitari programmati. Circostanza che non preoccupa il presidente federale Binaghi. Sentiamo.
30: Sinner mercoledì riprenderà gli allenamenti. Angelo Binaghi guarda avanti, si gode Cobolli e torna a parlare dello shock vissuto dal numero uno del mondo a Roland Garros. Binaghi
31: aveva vinto troppo e giocato troppo, e quindi io credo che se non fosse successo quel giovedì là sarebbe successo qualche giorno più tardi. Purtroppo o per fortuna abbiamo visto che Jannik fosse in queste condizioni anche a Roma, ma per fortuna la pioggia ci è arrivato in aiuto quando stava giocando e soffrendo con Medvedev. Non è un robot, è tutto assolutamente normale, tornerà più forte di prima.
30: È vero, presidente, che Jannik non avrebbe voluto giocare Roma, e a convincerlo è stato il presidente Binaghi?
31: Jannik non ha mai messo in dubbio un secondo di giocare a Roma. Quello che è successo a Roma, cioè il fatto che abbia giocato il torneo e che alla fine lo abbia anche vinto con un grande sforzo fisico, è un atto d'amore nei confronti del nostro paese, del nostro movimento.
7: Emilio Mancuso, GR1. E a proposito delle condizioni fisiche dei campioni dello sport, poco fa è arrivata la dichiarazione di Eriksen, ieri un nuovo malore in campo dopo quello che aveva avuto conseguenze gravi qualche anno fa con l'obbligo di installare un pacemaker. Eriksen ha detto: sto bene, sono a casa con la mia famiglia, voglio rassicurare tutti, è una situazione differente rispetto a quella del 2021. La nostra nazionale under 21 in campo contro l'Albania 0-0 al riposo, e possiamo tracciare un bilancio generale sul calcio italiano sentendo l'ex presidente federale Gravina, ospite oggi su questa rete a Radio Anch'io.
32: Il talento c'è, ma poi dove va a finire? Una questione riaperta dal successo europeo dell'Italia under 17, un argomento non nuovo all'ex presidente federale Gabriele Gravina.
33: Questo dimostra che c'è una filiera in atto da anni, che il lavoro che si sta facendo non è solo buono, è ottimo, è straordinario. Purtroppo, andando avanti con l'età, questo patrimonio si si disperde, è un dato di fatto.
32: Come lo è del resto la terza mancata partecipazione al mondiale. Ripartire dai giovani, il diktat, ma come? Ancora gravina.
33: È indispensabile che la politica aiuti il calcio, però è un fatto culturale. Non possiamo pensare di ricorrere all'obbligo dell'utilizzo dei nostri talenti.
32: Sul suo successore, invece, l'ex presidente federale non si sbilancia.
33: Giovanni Malagò ha dimostrato di essere un grande dirigente, così come Giancarlo Abete. In un caso o nell'altro il calcio italiano può avere un grande riferimento per il futuro.
32: E la futura reputazione del calcio italiano passerà soprattutto dall'organizzazione di Euro 2032, fortemente voluta da Gravina.
33: È stata una mia intuizione, è stato un successo di questa federazione. Ora, riuscire a presentare una lista di stadi idonei entro la scadenza di ottobre sarà un successo solo del mondo del calcio. Siamo molto ottimisti.
32: Emanuele Granelli, GR1.
7: Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
23: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Perché scegliere Genertel?
13: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
28: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Verde, viaggiare informati.
16: 19:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste. Tra Milano Est e Curmano verso Torino, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A8 Milano-Varese, tra Lainate e Legnano verso Varese, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A12 Genova-Roma, tra Recco e Chiavari verso Livorno, 5 km di coda a causa di un incidente. A1 Milano-Napoli, tra Bivio 1 con Planare Firenze Nord e Variante di Valico verso Bologna, traffico rallentato a causa del traffico intenso. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Capannori e Luca Est verso Pisa, ci sono 2 km di coda in quanto è in corso verso il ripristino di un incidente sulla A14 Bologna-Taranto, tratto chiuso tra Roseto degli Abruzzi e Teramo e verso Ancona per un camion in fiamme al chilometro 342 tra Pine.
0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 23 febbraio 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
2: Finora ci eravamo fidati di loro solo per ruoli marginali tipo capo di governo, presidente del Fondo Monetario Internazionale, presidente della Commissione Europea e un altro paio di cosette. Ed ecco che, pur non senza polemiche, stasera potranno perfino dirigere una finale di Coppa di Calcio maschile. E nella prima terna di donne a questo livello ci sarà anche un tocco d'Italia. Già direttrice di gara fra i nostri dilettanti, Manuela Nicolosi da Roma si trasferì in Francia per lavoro 15 anni fa. Da lì la carriera che la porterà in campo a Istanbul fra poco nella Supercoppa fra Liverpool e Chelsea.
3: È l'evento che ha tenuto banco in tutti i notiziari sportivi e non solo. Per la prima volta nella storia del calcio una terna arbitrale femminile ha diretto una finale di una competizione europea maschile. È accaduto il 14 agosto del 2019 in occasione della sfida di Supercoppa europea fra Liverpool e Chelsea al Beşiktaş Park di Istanbul. Ad arbitrare la francese Stéphanie Frappart, vertice di un terzetto femminile del quale facevano parte anche l'irlandese Michelle O'Neill e la nostra Manuela Nicolosi, che ha trasformato un sogno in realtà. Dalle tribune dello stadio che frequentava fin da bambina al rettangolo verde, in prima persona, da protagonista.
0: Gli speaker al microfono annunciano in inglese: signore e signori, le squadre stanno per entrare. In quell'istante il tempo si ferma. Davanti agli occhi rivivo in un attimo tutta la mia carriera, dai campetti di calcio vicino casa ad oggi. Poi guardo il capitano del Liverpool e quello del Chelsea e penso: è il momento, non ci posso credere. Non è vero, ci credo. Il delegato di campo conta 5, 4, 3, 2, 1 ed entriamo, sincronizzati con la regia televisiva che detta i tempi. È come tuffarsi in una tempesta, l'aria è sferzata da ondate di cori e ventate di applausi. Ci allineiamo, le squadre si salutano, guardo il pubblico tutto intorno, sbalordita. Migliaia di persone, sembrano milioni. Sono qui, è reale, sta succedendo.
3: Eh sì, è successo realmente, segno dei tempi che forse cominciano a cambiare. Dal libro autobiografico Decido Io, i ricordi di Manuela Nicolosi, premiata come miglior arbitro donna in Francia e in Italia, componente del terzetto che ha fatto la storia, la prima terna arbitrale femminile a dirigere una finale internazionale di calcio in campo maschile. Buongiorno Manuela Nicolosi.
4: Buongiorno a te, mi hai fatto venire i brividi.
3: Immagino.
4: Queste cose, sì.
3: A Istanbul hai fatto diventare realtà un sogno, siete state le prime ad arbitrare una finale di Coppa maschile, ma al di là del record c'è una consapevolezza, credo, quella di aver fatto la storia, perché avete aperto la strada alle donne che arriveranno dopo di voi. Il calcio non è più una cosa da maschi, quantomeno non solo da maschi.
4: Esatto, esatto. Quella partita è stato proprio il momento in cui dovevamo dimostrare che potevamo farlo anche noi. Noi lo sapevamo, ma per il pubblico, per il resto del mondo, era una cosa così strana. Ci riusciranno a farla questa partita? E dopo è stato ok, ce la fanno.
3: Ce la fa. Il calcio poi è un mondo resistente da questo punto di vista, perché come abbiamo sentito nella nostra copertina, le donne possono fare i

0: in un'atmosfera particolare perché da quello che racconti nel tuo libro siete state seguite passo passo dai media e dalla UEFA che voleva immortalare questo evento storico, una situazione anche non facilissima per trovare la concentrazione, no? Per dover dimostrare, come dicevi prima.
1: Esatto, perché sai, di solito hai comunque dei riti, no? Prima della partita ti concentri, ti prepari e lì avevamo le telecamere sempre con noi che ci seguivano nello spogliatoio, all'interno, insomma, anche quando parlavamo tra di noi, quindi è stato un po' particolare, ma sai, noi ci dobbiamo sempre adattare, no? A quello che succede in campo e quindi lì ci siamo adattati anche a questa novità di avere le telecamere nello spogliatoio.
0: Qual è la prima immagine che ti viene in mente se ripensi a quella serata a Istanbul?
1: Allora, la prima immagine è quando usciamo per il riscaldamento. Di solito riceviamo sempre fischi da parte del pubblico, indipendentemente dal sesso, donna o uomini,
0: Sì.
1: comunque quando usciamo sempre fischi. E invece quella sera, quando siamo uscite tutte e tre in campo per la prima volta per il riscaldamento, tutto lo stadio ha cominciato ad applaudire.
0: Vi hanno incoraggiato, insomma,
1: Sì,
0: e il fatto che vi fischino a prescindere mi fa venire in mente una domanda classica che faccio sempre agli arbitri, ma cioè chi ve lo fa fare? Cioè, perché l'arbitro scontenta tutti, sia i calciatori che i tifosi. Poi il guardalinea aveva una condizione pazzesca perché sta infilato in un corridoio fra i calciatori che protestano e i tifosi che ululano inferociti alle loro spalle. Chi ve lo fa fare? Ecco, lo chiedo anche a te.
1: È una domanda che mi sono fatta tantissime volte, lo sai, e ce lo fa fare la nostra passione per il calcio, perché benché si dica anche noi siamo appassionati di calcio tantissimo, perché altrimenti non faremmo questo lavoro. E l'altra cosa è comunque siamo appassionati anche del nostro lavoro, anche se comporta gli insulti, le critiche, sempre e comunque dopo ogni partita. Però che ti devo dire? Io indossare gli scarpini, la divisa e correre su un campo da calcio mi crea brividi e mi rende felice, quindi lo faccio per quello.
0: Fra gli episodi più divertenti che hai raccontato è quello di Giroud in quella finale che ti dice che gli fischi quattro fuorigiochi e poi viene da te e ti dice hai finito? Questa è una cosa divertente. A proposito dell'essere protagonista in campo, no? Molti arbitri nel corso della mia carriera giornalistica mi hanno confessato che comunque scegliere di fare l'arbitro è un modo di essere al centro dello spettacolo anche se non hai il talento del calciatore, magari per essere in Serie A, no? Anche per te è in qualche modo così.
1: Sicuramente c'è una parte di ego e di essere protagonisti, quello è in dubbio, come per i calciatori. Cioè, se, comunque siamo sempre al centro dell'attenzione e magari ci piace esserlo, sicuramente. E poi si dice spesso anche che l'arbitro diventa coloro che non possono giocare a calcio o che non sanno giocare a calcio bene, no? Quindi trovi
0: Sì.
1: un altro modo per diventare protagonista e diventi arbitro.
2: La festa a Lione è tutta per gli Stati Uniti, il quarto titolo in 8 mondiali. Non poteva mancare lei, Megan Rapinoe, glaciale, sul rigore sblocca la partita, corre via e spalanca le braccia. Le esultanze della capitana con i capelli rosa in polemica con Trump. Se vinciamo col cavolo che vado alla Casa Bianca, aveva detto. Difficile cambi idea dopo questo trionfo sull'Olanda campione d'Europa. Finisce così il mondiale femminile più seguito della storia, il torneo della parità, dei diritti. Su 24 squadre, solo 8 donne in panchina, due di loro in finale. Anche questo è vincere.
0: Manuela Nicolosi, quella è la finale del mondiale che hai arbitrato tu nel terzetto, hai anche questo record, aver arbitrato la prima italiana ad aver arbitrato una finale di un mondiale femminile. Fu il mondiale più seguito di sempre. Ti chiedo ad oggi quanto è cresciuto il calcio femminile e quanto può ancora crescere, soprattutto in relazione al fatto che quel mondiale, come si diceva, ha messo sotto i riflettori alcuni temi, no? Come quello della parità salariale, ad esempio. Le ragazze australiane della nazionale australiana scrissero una lettera all'UEFA per vedere riconosciuto questo diritto.
1: Però anche gli Stati Uniti, quando sono tornati poi in America, avendo vinto, hanno richiesto di avere lo stesso salario degli uomini. Quindi è vero, è stato un po' anche lì, no? Invece di una partita, ma comunque un torneo in cui si è combattuto, tra virgolette, per dei diritti. E quindi è stato, io ho visto l'evoluzione perché ho partecipato a 3 Coppe del Mondo, ho avuto questa possibilità di farne 3, quindi sono passati 12 anni e l'ho vista la differenza enorme tra la prima che è stata in Canada.

0: poi ho fatto quella in Francia e poi l'ultima in Australia e Nuova Zelanda, dove c'erano ancora più squadre, erano ancora più pagate e dove ha stravinto la Spagna. E lì la Spagna ha dimostrato che, avendo investito nelle giovani 3 anni prima, quell'anno stesso avevano vinto la Coppa del Mondo Senior, la Coppa del Mondo Under 20 e la Coppa del Mondo Under 17. Quindi significa che se investi, poi hai i risultati. E io vedo che in Italia ancora, rispetto agli altri paesi europei, anche esteri, c'è ancora un po' di difficoltà, però insomma siamo, diciamo, sulla via giusta.
1: E a questo proposito, in relazione al fatto che in Italia dobbiamo ancora crescere per alcuni aspetti, tu hai cominciato ovviamente a fare l'arbitro in Italia partendo dalle serie minori, però la tua esplosione, l'exploit, è arrivato quando ti sei trasferita in Francia. Ci racconti com'è andata?
0: È andata che io appunto ho cominciato in Italia, sono arrivata fino alla massima serie regionale, quindi sono stata la prima donna ad arrivare in eccellenza nel Lazio, e poi dopo la serie regionale c'è il campionato nazionale e quindi lì la piramide è sempre più stretta, e mi hanno fatto capire che sarebbe stato molto difficile per me arrivare a livelli superiori. E quindi io avevo un sogno, che era quello che hai detto tu prima, arrivare fino a una finale della Coppa del Mondo, perché mi piace sognare in grande, e quindi mi sono detta, se non posso farlo qui, io provo a farlo in un altro paese, e sono partita Erasmus in Francia, e mi sono trasferita lì, ho cominciato a lavorare lì, ed ho cominciato anche a ricominciato ad arbitrare lì, e piano piano sono stata nominata miglior arbitro donna in Serie A femminile, poi mi hanno nominato anche internazionale, pur non essendo francese, quindi rappresentavo la Francia all'estero, fino ad essere l'unica, insieme a Stefania, ad essere selezionata per appunto le competizioni internazionali. Quindi in un altro paese, ma ce l'ho fatta.
1: Oh, riferito al pur non essendo francese, ti ho sentito raccontare che spesso quando arbitravi in Francia poi ti esprimevi in italiano in campo, però insomma non ci faceva caso nessuno.
0: Allora, all'inizio, sai, quando arrivi comunque in un altro paese dove io non conoscevo proprio nulla di francese all'inizio, quindi avendo insomma vissuto per 20 anni in Italia, arrivi lì e ti viene spontaneo, no? Cominci ad arbitrare, fai vantaggio, gioca, però tanto i giocatori erano talmente concentrati sulla partita, e comunque in Francia c'è un mix insomma di culture molto importante, quindi nemmeno ci facevano caso. Poi ecco, quando magari dovevo andare a avvertire o ad espellere qualcuno, ci pensavo e dicevo ok, in francese adesso. Però bene, poi con il tempo mi veniva sempre più automatico, anzi mi viene talmente tanto automatico che adesso moltissime parole mi vengono prima in francese e poi in italiano, figurati.
2: Sassuolo Salernitana il campo principale, visto anche il debutto assoluto in Serie A della signora Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro dell'incontro in programma a Reggio Emilia. L'inviato è Giovanni Scaramuzzino.
3: Piacere di esserci, o più che altro piacere anche di sapere che toccherà a lei, e poi curiosità, certo, per una prima volta non può che essere così. Arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi.
1: È l'ottobre del 2022 e al Mapei di Reggio Emilia accade qualcosa di storico. Per la prima volta in Italia una donna dirige una partita di Serie A maschile, la partita del Sassuolo Salernitana. L'arbitro è Maria Sole Ferrieri Caputi. Manuela Nicolosi, le difficoltà che hanno avuto Maria Sole Ferrieri Caputi, come anche Cristina Cini, che fu la prima guardalinea in Serie A in uno Juventus Chievo nel 2003, sono le difficoltà che hanno dovuto affrontare tutti gli arbitri donna che hanno deciso di cimentarsi nel calcio maschile. Tutte avete dovuto avere a che fare con il pregiudizio. Io ti chiedo quanto è stato difficile affrontare questo pregiudizio, quante volte hai dovuto farci i conti durante il cammino?
0: Considera che le mie prime partite erano quando arrivavo allo stadio e dicevo che ero l'arbitro, sia il guardiano del campo che tutti i giocatori si mettevano a ridere, e quindi dicevano va bene, oggi ci pensiamo da soli ad arbitrare, non ce la farà mai. Quindi immagina già che ambiente che c'era.
1: Non avevate neanche lo spogliatoio per voi, giusto?
0: Allora, quando all'inizio arbitri comunque sei da sola fino alla promozione, quindi comunque andavo da sola e avevo lo spogliatoio da arbitro. Sì. Quando però inizi ad essere interna, io ovviamente volevo lo spogliatoio per me, e quindi non ce n'erano, mi dicevano no, non abbiamo previsto, ce ne sta uno solo per l'arbitro. Quindi io mi cambiavo nel bagno oppure mi cambiavo nello spogliatoio che era magari per i dirigenti, dove loro dovevano spostare le loro cose, poi tra il primo e il secondo tempo dovevo rispostare le mie, quindi non avevo nemmeno la serenità, sai, di avere un posto mio. Eppure ho detto va bene, mi abituo, cioè se non si abitua, perché comunque ero sempre la sola, l'unica. Quando ho cominciato ad arbitrare in Serie C ero l'unica donna e quindi ogni volta arrivavo io su una partita e dicevo ah no, oggi c'è lei e quindi dobbiamo trovare un altro spogliatoio. E era un po' così, capito? Perché sai, un conto è quando siamo metà e metà magari e quindi sono abituati. Un conto è quando sei l'unica e no. Quindi capiti una partita ogni tanto.
1: Mi aggancio a quello che dicevi prima, no? Che ti vedevano arrivare e dicevano oggi ci arbitriamo da soli. Era una battaglia psicologica continua, perché tu hai anche raccontato che più ti vedevano insicura e più cercavano di ribaltare le tue decisioni anziché aiutarti in qualche modo.
0: Certo, perché loro all'inizio provano a testarti psicologicamente, a simulare dei falli per vedere se tu fischi e per dire va bene, oggi ce l'abbiamo in tasca e facciamo come ci pare. E quindi io dovevo anche capire come potermi dimostrare sempre più sicura di me stessa e delle mie decisioni di fronte appunto a giocatori uomini, dirigenti uomini, pubblico uomo, con la mia codina bionda a correre in mezzo al campo e dire no, ho deciso io, è il rigore del rosso e vai fuori. Insomma, non era proprio semplicissimo.
1: A proposito della codina bionda, io sorvolo sugli insulti sessisti che immagino che ci siano stati, però ti chiedo, perché so che ne hai parlato, se il tuo aspetto fisico, che è un po' appariscente, diciamo, con la coda bionda, molto femminile, se ti ha aiutato oppure ti ha frenato in qualche modo, se ti ha creato dei problemi.
0: Allora, non è sicuramente stato qualcosa che mi ha aiutato, perché mi è stato chiesto tantissime volte, come dico nel libro, di essere meno visibile quando arbitravo, che non significava nulla.
1: Come si fa a essere
0: da un
1: meno
0: uomo
1: visibile?
0: Essere meno visibile, esatto, cosa significa? E quindi a volte dico va bene, allora se il problema che non mi promuovono è che sono troppo visibile, va bene, cercherò di, ovviamente non mi taglio i capelli, ho le mie forme, quelle restano, cercherò di andare proprio con un viso, insomma, senza un filo di trucco, senza niente, senza lo smalto sulle unghie, senza nulla. E poi entravo nello spogliatoio ed era sempre lo stesso problema. Cioè mi dicevano, sei una donna, sai, la tua condizione fisica per essere una donna, e quindi mi sono detto ok, allora sai che c'è, tanto ho capito che non cambia nulla che io sia femminile o meno, tanto il vostro problema è comunque il mio sesso e quindi non indipendentemente dal fatto che sia visibile o meno. È anche vero che moltissime mie colleghe hanno deciso invece di mascolinizzarsi, no? Per fare carriera. E quindi io ho voluto dimostrare che invece si poteva fare carriera pur rimanendo femminile.
1: Hai rotto veramente gli schemi da questo punto di vista. Insomma, ti facciamo i complimenti per quello che sei riuscita a fare. Ti ringraziamo per essere stata con noi. Speriamo di vedere sempre più donne con la giacchetta nera, con la divisa. Ormai sono tutte colorate. Tutte colorate. Quindi speriamo di vedere sempre più donne sui campi di calcio maschile. Grazie per essere stata con noi, Emanuela Nicolò.
0: Grazie a te.
1: Il colpo secco che avete appena ascoltato è un rumore che Alex Liddy non scorderà mai. Il suo primo grande slam, il primo fuoricampo con tutte le basi occupate nella lega più competitiva al mondo, la Major League Baseball. In settimana ha annunciato il suo ritiro, ma il suo nome rimarrà per sempre nella storia del batti e corri italiano, come ci racconta Emanuele Granelli.
4: Nato per correre, il titolo ideale per riassumere la straordinaria carriera di Alex Liddy. Dalla casa base della sua Sanremo ha realizzato il sogno americano, il primo atleta nato e cresciuto in Italia a giocare nella Major League Baseball. E ora, dopo oltre 20 anni di batti e corri sui diamanti di tutto il mondo, la decisione di appendere il guantone al chiodo.
5: Uno se lo sente quando arriva il momento di dire basta. Fisicamente sto ancora bene, ma stare lontano dalla famiglia, alla fine stava diventando un sacrificio. sacrificio che non è mai stato nella mia carriera, anche negli ultimi anni con l'età diciamo che il rendimento scende un po' e le due cose insieme hanno fatto sì di farmi lasciare.
4: Un amore, quello per il baseball, nato in casa, una famiglia di ex giocatori e soprattutto sotto casa, con le prime scivolate al campo di Pian di Poma a Sanremo. In America si accorgono di lui a 17 anni i Seattle Mariners, lo mettono sotto contratto e dopo una trafila di selezioni durissime, il sogno di una vita si avvera nel 2011, esordire nella Major League Baseball.
5: Mi ricordo benissimo il giorno che, perché quando mi hanno chiamato in Major League, il primo giorno non ho giocato, e sì, l'emozione di essere lì, ma ancora non ne scendi in campo, quindi. Ma poi il giorno dopo, quando ho visto la formazione, che quando arrivi al campo la mettono nello spogliatoio molte ore prima, mi ricordo che sono andato a vederla e tra l'altro c'era un giornalista che diceva oggi esordisce, quindi è lì è entrato il nervosismo e l'adrenalina.
4: Italiano nello sport più radicato degli States, dove l'America si specchia e si racconta. Seattle è solo la prima tappa di un viaggio unico in giro per gli Stati Uniti e per il mondo, anche se il terza base azzurro non ha dubbi sull'avventura che l'ha segnato di più.
5: Tutte sono belle e diverse allo stesso tempo. Ovviamente il Messico è stata una parte grossa della mia carriera, ho incontrato un sacco di amici, ho creato un sacco di rapporti e sicuramente è stata la mia seconda casa per tanti anni dopo gli Stati Uniti, quindi sempre me lo porterò nel cuore.
4: A fine corsa Alex si è tolto anche l'ospizio di vincere il campionato italiano a Parma.
5: Devo dire grazie anche a mia moglie, perché lei è quella che mi ha convinto di tornare a giocare in Italia, almeno di chiudere la carriera, e sono contento, ho ritrovato tanti amici che conoscevo da piccolo e contento di aver vinto con il Parma, una squadra che ha tanta storia in Italia. Sono sentito orgoglioso di far parte di quella squadra, anche se per poco tempo.
4: Ora un nuovo capitolo della vita da romanzo di Alex Lidd, al fianco dello sport che tornerà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e che ha contribuito a diffondere, spianando la strada ad altri italiani in MLB, come il lanciatore Samuel Aldeghieri.
5: Quando ero lì non capivo, adesso che sono un po' più grande capisci che ho ispirato altre persone, quindi mi fa piacere, spero che questo succeda anche con Sam adesso appunto e possa crescere il nostro sport Italia, perché negli anni precedenti è stato abbastanza importante.
1: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umbretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione e Carlo Boni insegna la realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
6: Rai Radio 1 Sport.

Is be a good man one time to one woman.

0: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Latitudine Soul. Michael Jordan.
1: Il bambino guardava dalla finestra delinearsi piano piano un rettangolo perfetto. Poi, alle estremità opposte di quella grigia spianata, vennero conficcati due alti e robusti pali d'acciaio con un canestro. Era tutto chiaro adesso. Michael Jordan è dalla parte del Soul.
2: Latitudine Soul. Storie raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

L'estate del 1970 era bollente. Non si riusciva a dormire per quanto facesse caldo. Dolores e James abitavano insieme ai loro bambini in una pineta poco distante dall'oceano. La brezza marina e un bagno al chiaro di luna sembravano essere l'unico antidoto per le famiglie di Wilmington. Una sera Michael, il più piccolo della famiglia, stava nuotando insieme ad un amichetto. Si erano spinti oltre la riva, dove l'acqua improvvisamente diventa alta, altissima, per due bambini di 7 anni. Mentre Michael nuotava sicuro di sé, l'altro iniziò a dare segni di difficoltà. «Andiamo, amico, non fare la femminuccia, muoviti!» I due si allontanarono ancora. Michael, impegnato a nuotare, sentì qualcosa afferrarlo per la gamba. Era il suo amico. Si era aggrappato a lui per non andare a fondo. «Aiutami, Michael! Aiutami!» Michael cercò di aiutarlo, ma si rese conto che il bambino lo stava trascinando pericolosamente sott'acqua. Tentò con tutte le sue forze di tirarlo fuori, ma più ci provava, più si ritrovava senza fiato, inghiottito da quelle acque scure. She came on like the night. L'istinto di sopravvivenza ebbe il sopravvento. Iniziò a scalciare per liberarsi della presa dell'amico. Accadde tutto velocemente. Il suo amico scomparve, per poi riemergere qualche minuto dopo, galleggiando.

tragico accaduto sconvolse per sempre la vita di Michael. Per molto tempo restò in silenzio e notte dopo notte venne tormentato da quell'immagine, da quel corpo.

Era sempre stato un bambino competitivo, vivace e socievole. E ora sembrava essersi spento. Non aveva più quella luce, quell'entusiasmo che tanto lo distingueva rispetto agli altri. Michael restava chiuso nella sua stanza e intanto nel giardino della sua piccola villetta di Gordon Road qualcosa stava accadendo. Suo fratello e suo padre avevano sradicato tutta l'erba. Poi arrivò una betoniera a coprire la terra di cemento. Il bambino guardava dalla finestra delinearsi piano piano un rettangolo perfetto. Poi, alle estremità opposte di quella grigia spianata, vennero conficcati due alti e robusti pali d'acciaio con un canestro. Era tutto chiaro adesso.

Nel giardino dei Jordan c'era un campo da basket. Tutti i bambini del quartiere accorsero. I primi rimbalzi di palla fecero scattare Michael come una molla. Si era svegliato, era tornato quello di un tempo. Michael e suo fratello maggiore Larry trasformarono quel campo in una trincea. Si provocavano, si insultavano e si sfidavano fino a farsi male in un disperato gioco uno contro l'altro. Le loro sfide divennero l'attrazione del quartiere. Larry, nonostante fosse più basso di Michael, era dotato di una stazza superiore che utilizzava per tenere a bada il fratellino. Anche la forza che aveva nelle gambe gli permetteva di alzarsi fino a schiacciare. Era alto appena 1,70 m, eppure riusciva ad aggrapparsi al cesto, umiliando ogni volta Michael, che restava a guardarlo con il naso all'insù.

due erano talmente dotati da venire reclutati nel campionato giovanile. Giocavano entrambi nella squadra di Bill Lingsley. Il basket, però, non era l'unico sport in cui Michael eccelleva. Anche nel baseball, quello stesso anno, vinse il titolo di miglior giocatore dello Stato. Poi i suoi lanci iniziarono a non essere più così devastanti e il basket tornò ad essere il suo punto di riferimento. Nel 1978 tutto quello che desiderava era entrare nella squadra della Lenny High School, i Buccaneers.

La scuola aveva una palestra nuova fiammante ed era frequentata in eguale misura da bianchi e neri. Le sue classi miste erano un simbolo delle faticose conquiste sul piano dell'integrazione razziale.

certo, Michael Jordan del 1978 era ben diverso da quello che tutti conosciamo. Era alto appena 1,75 m, nonostante fosse considerato un cecchino del canestro e il numero uno delle matricole, il suo posto in prima squadra non era affatto scontato. Attese la pubblicazione della lista dei giocatori ammessi, contando i giorni, le ore e alla fine i secondi. Era presente quando il bidello affisse sulla bacheca della scuola il foglio tanto atteso. Fu il primo a leggerlo e poi a rileggerlo. Il suo nome non c'era. L'unico studente del secondo anno ammesso in squadra era il suo migliore amico, Leroy Smith. Non era bravo quanto lui, ma era alto 1,98 m. Michael, sei basso. Io ho bisogno di qualcuno che possa volare al canestro. Cosa pensi di fare? Ti schiaccerebbero. Mi spiace. Le parole del suo allenatore lo ferirono a morte. Quella lista, il monumento del suo fallimento, restò appesa per tutta la stagione.

Jordan aveva il cuore spezzato. Lo misero comunque in seconda squadra e ogni volta che scendeva sul parquet tra gli spalti a guardarlo si davano appuntamento tutti i senior. Uno di quelli un giorno lo avvicinò. «Ehi Michael, fammi vedere le tue mani». «Le mie mani?» «Sì, fratello, appoggia la tua destra contro la mia». La mano di Jordan era esattamente il doppio di quella di Kevin Edwards, che sfiorava il 1,90 m. Crescerai, amico.

avrebbe potuto allungarlo. Ti prego, signore, fammi diventare più alto, fammi crescere. Ogni sera la stessa preghiera prima di addormentarsi.

sue prospettive in effetti non erano un granché. Era già il più alto dei maschi della famiglia. Concentrati sulla crescita del cuore e dello spirito, figlio mio, gli ripeteva la madre vedendolo così frustrato. Ma io voglio diventare alto. Ce l'hai nel cuore l'altezza, è dentro di te. Puoi essere alto quanto vuoi nell'animo. Quella risposta non era una soluzione per Jordan. Era talmente ossessionato che sua madre, per calmarlo, una sera gli disse: «Se vuoi davvero crescere, devi mettere del sale nelle scarpe prima di recitare le tue preghiere. Se lo farai ogni sera, crescerai in altezza». «Davvero?» «Sì, Michael». Quella bugia accese una speranza. Ogni volta che Michael metteva il sale nelle scarpe, sua madre si sentiva in colpa, ma non ebbe mai il coraggio di dirgli la verità.

Quell'estate assurda, insieme ai rituali, arrivarono dei fortissimi dolori alle ginocchia. Erano talmente forti da impedirgli di dormire. Lo portarono dal medico che gli prescrisse delle lastre. I nuclei di accrescimento osseo rivelarono quanto sembrava essere impossibile. Michael stava crescendo. Quando tornò a scuola era schizzato a 1,93 m. Tutto ad un tratto aveva la taglia adatta a quel talento e a quell'energia. Nessuno avrebbe più potuto fermarlo.

Latitudine Soul oggi finisce qui, torniamo domani sempre su radio1.rai.it. Mi raccomando, scaricate tutti i nostri podcast, le nostre storie scritte da Luca Sapio, raccontate dalla voce di Luca Word. Ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani, Gabriele Brocani. Io sono Luca Sapio e quella che vi suoniamo adesso è la nostra versione in chiave soul di un classico dei Beach Boys, Good Vibrations.

0: 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato dalla Procura di Roma per la vicenda degli attivisti della flottiglia ai quali il politico di Tel Aviv ha rivolto parole di scherno mentre erano in stato di arresto, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod.
4: Hanno fatto il giro del mondo le immagini che ritraggono gli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Attivisti derisi dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. La procura di Roma riguardo questa vicenda accaduta nel maggio scorso è scritto nel registro degli indagati. Il ministro si ipotizzano reati di tortura e sequestro di persona in relazione all'abordaggio e alla successiva detenzione degli attivisti, tra i quali figurano anche cittadini italiani. Manifestazioni, cartelli e striscioni da Atene a Toronto a Johannesburg, attivisti in sciopero della fame in 13 paesi, tra cui l'Italia. La Global Summit Flottiglia si mobilita in tutto il mondo per fare pressione sui governi e chiedere il rilascio di Sirte 10+1, come li chiamano sui social, i 10 negoziatori del convoglio umanitario, tra cui gli italiani, Alberizia e Centrone, che cercavano di raggiungere Gaza via terra, detenuti dal 24 maggio a Bengasi, più l'11 in carcere a Tripoli. Elena Paba, GR1.
3: La crisi in Medio Oriente, diplomazia al lavoro dopo gli attacchi di ieri sera per cercare di fermare l'escalation, rassicurazioni da Israele su un possibile cessate il fuoco con Teheran. Tuttavia l'esercito di Tel Aviv colpisce nuovamente il Libano meridionale provocando diverse vittime.
5: Per ora i nostri attacchi sono terminati perché dopo aver colpito Teheran ha smesso di lanciare missili, dichiara Netanyahu. Il premier dello Stato ebraico però sottolinea la nostra battaglia con Iran e Hezbollah non è ancora finita. Infatti se Tel Aviv ha smesso di colpire l'Iran ha bombardato nuovamente il Libano a tiro. Come ha detto Trump, proteggeremo Israele, conclude Netanyahu, che per diverse volte ha contravvenuto alle richieste di Washington, prima bombardando Beirut e suscitando la reazione di Teheran, poi rispondendo agli attacchi iraniani. Oggi Trump ha sentito ancora al telefono il premier israeliano, un colloquio definito da fonti dello Stato ebraico positivo, ma lo stesso Trump ha chiarito: ho detto a Bibi che farebbe molto bene a fare attenzione a ciò che sta facendo perché potrebbe ritrovarsi molto presto da solo di fronte all'Iran. E su Truth ha scritto che Tel Aviv e Teheran stanno cercando un cessate il fuoco immediato e che i negoziati finali sulla pace procedono a meno che l'ignoranza o la stupidità non si mettano di mezzo. Ma la situazione resta incerta, abbiamo spezzato la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno, ha dichiarato lo speaker del Parlamento Ghalibaf a Teheran, ribadendo che gli attacchi riprenderanno nel caso venga nuovamente colpito il Libano. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio sulle azioni di Monte dei Paschi di Siena di oltre 30 miliardi e mezzo, aprendo così un nuovo capitolo del cosiddetto risico bancario dopo la lettera di Banco BPM alla banca senese per una fusione alla pari. Il Ministero dell'Economia prende atto delle iniziative, si legge in una nota, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare. Operazioni alle quali i mercati finanziari guardano con favore, la borsa di Milano chiude in territorio positivo.
6: È MPS la magnifica preda su cui hanno messo gli occhi un po' tutti. Oltre alla raccolta e agli sportelli sul territorio nazionale, nel mirino delle banche che vogliono prendersi Monte dei Paschi di Siena c'è la quota del 13% di Generali, il colosso che gestisce 900 miliardi di euro di risparmi. L'economista Leonardo Becchetti.
7: Generali è un valore straordinario nel nostro paese sia per l'equilibrio di potere che anche per la gestione del risparmio. Quindi Generali ha un ruolo fondamentale per capire dove questa ricchezza enorme che è il risparmio degli italiani viene prevalentemente allocata.
6: Le aggregazioni sono auspicate da tutti, Banca Centrale Europea e Banca d'Italia da tempo chiedono campioni europei per raccogliere e convogliare i risparmi di famiglie e imprese su mercati azionari e aziende del vecchio continente. I soldi da investire non mancano. Solo nel biennio 2024-2025 Intesa, BPM, Biperb, MPS, Unipol hanno registrato utili record per oltre 30 miliardi di euro. Amalia Carosi, GR1.
3: La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato l'ergastolo Gabriele Bianchi per l'omicidio di Willy Montero, picchiato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello, dopo che la Corte di Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni, mentre la Cassazione aveva già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Siamo alla musica con un video di 13 minuti pubblicato su YouTube. Madonna presenta Confessions 2, il nuovo attesissimo album che uscirà il 3 luglio. Il video è un mosaico di immagini frammentari e seducenti che descrive un viaggio nella notte della pop star e include estratti di 6 brani del disco. Con questo è tutto, prossimo GR alle 21, buon proseguimento d'ascolto.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
9: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
10: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
11: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
9: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
15: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. Sono le 21:08 minuti e 40 secondi in questo lunedì 8 giugno 2026. Saluto subito la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Maximiliano Gambino e in redazione come sempre Tony Tisi. Parleremo nelle due ore insieme di tennis, della finale del Roland Garros vinta da Zverev, primo slam per il tedesco, ma anche della grande partita disputata dall'azzurro Cobolli, della situazione Sinner per quanto riguarda i problemi fisici e che lo hanno influenzato anche nel percorso proprio a Roland Garros, uscita al terzo turno con Cerundolo. Poi di nazionale due vittorie di misura per la squadra del CT ad interim Baldini e con Fulvio Collovati parleremo di questa giovane Italia, perché davvero tutti under 21 che molti dei quali hanno esordito in nazionale maggiore, queste due vittorie arrivate di misura con sicuramente anche delle note e positive. Il ciclismo col Giro d'Italia femminile e la Formula 1, perché è arrivata domenica ieri, quindi la vittoria, l'ennesima vittoria di Kimi Antonelli, questa volta a Monte Carlo, e dobbiamo assolutamente parlare di un fenomeno tutto azzurro per quanto riguarda la Formula 1. Il nostro numero SMS WhatsApp 335 699 2949, ve lo ripeto 335 699 2949. Tanto calciomercato, ne parleremo ampiamente. Intanto possiamo dirvi, e lo avrete sentito sicuramente nel corso di questo pomeriggio, dell'ufficialità per quanto riguarda la panchina della Fiorentina, dell'arrivo di Fabio Grosso dopo la rescissione con il Sassuolo. Panchina della Fiorentina a Fabio Grosso con contratto fino al 2028. Le parole del presidente commisso: Fabio ha dimostrato di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti, crediamo che possa aiutarci a costruire una Fiorentina più forte. Fabio Grosso ha detto: arrivo in un club prestigioso con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità. Social ufficiali della Fiorentina con un bel disegno, un ritratto di Fabio Grosso in acquerello con scritto Welcome Fabio Grosso. Quindi c'è Fabio Grosso alla Fiorentina, lascia invece il Pisa, retrocesso Ilemar, che parleremo poi del toto allenatori, perché continuano a muoversi le panchine di Serie A e di Serie B. Questo lo faremo più tardi.

0: Giovanotti Alfa con buon vento qui a Zona Cesarini quando sono le 21 e 14 minuti in questo istante. Parliamo ora di tennis e intanto in preparazione di Wimbledon si inizia a giocare sull'erba. Buon primo turno per Bellucci a Stoccarda in Germania contro lo spagnolo Davidovich Fokina, vittoria per l'azzurro in 3 set. Collegato con noi c'è Davide Sanguinetti, ex tennista, allenatore, commentatore tecnico, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Buonasera Davide.
1: Buonasera, grazie di avermi invitato un'altra volta.
0: Ci fa molto piacere averla qui con noi. Io ricordo il nostro numero SMS e WhatsApp per i nostri ascoltatori: 335-699-2949. Ve lo ripeto: 335-699-2949. Andiamo un po' ad analizzare questa finale del Roland Garros. Non è andata come avremmo voluto, però si è giocato un bel tennis e forse è arrivato, no, quello slam che meritava in qualche modo Zverev.
1: Ma sicuramente lode a Zverev che ha vinto finalmente il suo primo slam, perché come tutti dicono, se non vinci uno slam rimani un campione incompiuto, perché Zverev ha vinto veramente di tutto, ma eccetto gli slam, ha vinto le Olimpiadi, ha vinto tutto, quindi sono contento per lui, anche se avrei voluto che perdesse un'altra volta, perché Cobolli ha fatto 2 settimane straordinarie, sono contento per lui, è un amico e niente, spero ci siano altre occasioni per Cobolli di vincere uno slam.
0: Rimarrà sicuramente quello smash, sto cercando di ricordare in quale momento del match, ma fondamentale per Cobolli, sbagliato, insomma ci è andato anche vicino. Abbiamo visto davvero una grande maturazione di Cobolli in tutto il torneo, ma soprattutto in questa partita. Però è vero come dicono tanti esperti di tennis, bisogna abituarsi a giocare partite di questo tipo.
1: Beh, è difficile, si dice che è difficile vincere al primo tentativo, però alle volte ci si riesce e si è fortunati, alle volte un po' meno, ma sinceramente era Zverev quello che poteva perdere questo slam sulla carta, diciamo, perché si parla sempre sulla carta, anche se Cobolli ultimamente è migliorato in una maniera incredibile, coi colpi di mentalità, di fisico anche, perché ricordiamoci che anche l'anno scorso aveva cominciato a giocare bene nei tornei grandi, tornei dello slam, quarti di finale a Wimbledon, quindi può giocare in tutte le superfici, però diciamo che è stata una partita intensa proprio perché voleva a tutti i costi vincere anche Cobolli.
0: Sì, sono d'accordo. Io sinceramente ci avevo sperato ad un certo punto. Sembrava che si fosse messa nel modo giusto, anche vedendo, no, il solito Zverev, che comunque ha dei cali di tensione abbastanza incredibili durante i match. Però in questo caso poi è riuscito a rimanere saldo, soprattutto nei momenti fondamentali, il tedesco.
1: Beh, è un campione. Poteva solo, diciamo, non dico solo, lui poteva perdersi nei ricordi, perché US Open avrebbe dovuto già vincere US Open contro Thiem, quindi poteva rientrare un attimino contro il nostro Sinner, però è stato bravo, è stato lì, difatti quando ha vinto ha cominciato a piangere proprio, quindi lo voleva tantissimo.
0: Davide Sanguinetti, le sono piaciute le parole di Cobolli, ha fatto un bel discorso secondo me alla fine del match, anche parlando insomma dell'importanza per lui del torneo, dell'amicizia con Zverev, e poi ha anche detto post partita che adesso deve resettare il suo cervello, non può pensare di andare a giocare, che so, Wimbledon, ad arrivare subito in finale ad esempio, bisogna tornare con i piedi per terra dopo un grande torneo. Come un po' riconoscere il fatto che comunque insomma queste cose non sempre accadono?
1: No, esattamente, quindi deve resettare tutto, ma lo stesso Sinner resetta tutto, una volta che vince un torneo deve resettare per la settimana dopo, quindi non è che vince il torneo e poi appena riparto rivinco anche l'altro torneo. Sì, è un grandissimo campione, lo ha fatto, però deve resettare tutto ogni volta. Quindi questa è la forza dei campioni.
0: Ci scrivono al 335-699-2949 Francesco da Verona, dice: Cobolli è molto forte, farà benissimo secondo me, il piccolo problema è che ha il rovescio che deve migliorare. Da una parte il rovescio di Zverev, sicuramente il suo colpo migliore, Cobolli deve migliorare nel rovescio o è già competitivo? A me sembra insomma comunque un rovescio.
1: Ma a me
0: comunque
1: mi sembra già competitivo.
0: Mi sembra un bel rovescio insomma.
1: Cioè, è un grandissimo rovescio, ora se mi stai parlando che ogni volta che tocca un rovescio deve fare punto, ti dico sì, allora lo deve migliorare, però è un grandissimo rovescio.
0: Sì, esatto, ecco, dobbiamo paragonarlo con non lo so, rovesci di qualche altro grandissimo, magari non è il rovescio che so io, di qualche altro grandissimo del tennis, penso al rovescio di Wawrinka, che so, ma insomma un rovescio comunque
1: sì,
0: di ottimo
1: livello. Sono due rovesci diversi, Wawrinka ha una mano, queste due mani, quindi io lo reputo un grandissimo rovescio, anche quello di Sinner, penso che tutti vedono il dritto che spinge, ma sì, secondo me il rovescio di Sinner non lo sbaglia mai, è fenomenale, quindi reputo Sinner uno dei migliori rovesci al mondo, è il miglior giocatore al mondo, quindi è facile a dirsi.
0: Beh sì, però magari quando si gioca così veloce il tennis moderno e quant'altro, a volte si fa meno attenzione magari al dettaglio tecnico, a quanto sia tecnico ad esempio il rovescio proprio di Sinner, che in realtà è un colpo eccezionale perché riesce davvero sempre in qualche modo a risolvere le partite poi usandolo.
1: Esatto, poi in salto, ha cominciato a fare in salto, tutte questi cambi di ritmo, secondo me, detto tra noi, il rovescio di Sinner è il suo miglior colpo.
0: Sì, sono d'accordo, molto probabilmente sì, abbiamo visto davvero risolvere tante partite con quel rovescio. Veniamo un po' a una pseudo polemica, la definirei, Davide Sanguinetti, perché si parla tanto di Sinner per forza di cose, numero uno del ranking, sta vincendo tantissimo, quasi tutto, ma questa crisi a Roland Garros ha iniziato a creare un po' una sorta di telenovela, no? E c'è stato intanto Agassi, che è stato molto duro, ha detto non può crollare così dopo appena due ore di gioco, poi addirittura arriva Greg Ruseschi, sicuramente lo ricorderà Davide Sanguinetti, ex numero 4 al mondo, oggi allenatore tra l'altro del francese Pericard. Sì, esatto, e dice: Sinner non avrebbe voluto rivelare di essere stato colpito da un virus, come sarebbe già accaduto in occasione della sconfitta contro Djokovic. C'è bisogno di tutti questi retroscena alla fine? Che idea si è fatto Davide Sanguinetti di questi momenti di difficoltà di Sinner, che sono capitati in un paio di occasioni durante diversi tornei?
1: Ma questo è normale, soprattutto nei tornei di due settimane devi essere perfetto, quindi diciamo che io ero lì, ho guardato la partita di Sinner proprio in live, sì. Ma vedevo proprio che stava soffrendo, non l'ho mai visto, sembrava che da un momento all'altro potesse cadere per terra, quindi ha proprio, c'è stato qualcosa, ora io non sono un dottore, non ti so dire, però si sta parlando anche lì, anche Agassi forse ha un pochino esagerato, diciamo, nel dire quella cosa, ma se uno si sente male in quel momento mi dirai, ma poteva sentirsi male 5 minuti dopo e sarebbe finita la partita? Sì, però è venuto in quel momento e si è sentito subito male, forse diciamo che Sinner si è un pochino spaventato anche, perché sì, ci può stare che stai male, hai delle vertigini, non riesci più a colpire la palla nella maniera che vuoi, perché c'è stato un momento che la palla non riusciva più a colpire in nessuna velocità, diciamo.
0: Io credo che le tempistiche abbiano sollevato tutti questi dubbi, proprio perché, come diceva lei, Sanguinetti era ad un passo dal match, no? E poi allora così questo crollo è sembrato più grande forse del dovuto.
1: Sicuramente, io guarda, detto tra noi, è stato male, perché non può, sì, perché molte volte ha giocato già Sinner, non è che l'ora e 45, le due ore,
0: certo,
1: perché diciamo non fa più fatica se si va dopo le 4 e 5 ore, sì, ma chi è che non fa fatica? È quello che dico, però in quel momento proprio un'ora e 45 si sentiva male, perché non si vedeva proprio, poverino. Mi dispiaceva anche vederlo così.
0: Sì, un peccato davvero, come un peccato, Sanguinetti, quanto successo a Berrettini. Beh, ci siamo persi davvero tanti pezzi durante questo torneo. È un peccato perché forse avremmo potuto vedere qualcosa di ancora meglio, ancora migliore, no? Di una finale con un italiano, pensando a Berrettini, Musetti, il forfè, anche Arnaldi.
1: Ma erano,
0: no?
1: Tutti nella parte alta, purtroppo. Sì. Berrettini, Arnaldi, uno sarebbe uscito, cioè Sinner e Cobolli. Ci sarebbe stato un italiano contro uno straniero, perché nella parte bassa del tabellone non c'erano più italiani.
0: Però ci siamo persi una sfida, un derby come quello fra Arnaldi e Cobolli, ad esempio. Musetti è stato male, insomma, cioè, ci siamo persi dei pezzi per strada. Comunque,
1: diciamo che secondo me quello è stato, perché Cobolli sì, si è riposato, diciamo, però avrebbe voluto giocare, perché è entrato poi in finale senza. È stato 4 giorni senza giocare. Quindi...
0: Ecco, quindi in realtà tutti parlavano di questa pausa di riposo come di un qualcosa in più, no? Ma in realtà non giocare comunque a tennis anche per così pochi giorni, perdere un po' il ritmo di gioco, non aiuta.
1: Esatto, da sportivi noi che lo sappiamo è più pericoloso che giocare magari una partita lunga.
0: Sì, questo forse si è visto, però adesso c'è.
1: Ma l'ha pagata nel primo set perché era nervoso. Il primo set è andato via velocissimo.
0: Non è entrato in partita nel primo set, non è riuscito proprio. Esatto. E quello è stato decisivo, perché poi sembrava essere rientrato in partita. Forse lì la differenza l'ha fatta l'esperienza anche di Zverev, che non poteva davvero perdere un'occasione del genere. È riuscito a trovare le risorse all'ultimo. Perché...
1: Ma sicuramente sì, ma secondo me se si partiva dall'inizio, detto tra noi, Cobolli avrebbe vinto.
0: Beh, questo è un bel rimpianto adesso, ci lascia tutti un po' così, perché ci abbiamo sperato tutti, veramente.
1: Ma poi ci è andato vicino, sì.
0: Veramente vicino, sì. Cioè quello, adesso stavo cercando di ricapitolare dove è capitato, ma c'è stata una palla, uno smash che ha sbagliato facilissimo nel terzo set, immagino, veramente poteva cambiare la partita, ma peccato, tanti errori non forzati anche di Zverev, comunque, quindi una partita che è stata equilibrata per molto tempo. Cobolli, dopo questo exploit, perché comunque è stato un exploit, Sanguinetti adesso è in corsa per la race, per le finals, e cosa dobbiamo aspettarci da questo ragazzo dopo aver raggiunto un risultato del genere, una finale ad uno slam come Roland Garros?
1: Ma guarda, si può aspettare di tutto, perché Cobolli è un grandissimo giocatore, io lo reputo un campione, e secondo me adesso, come ha detto lui, bisogna resettare tutto e non vivere negli allori, diciamo. Quindi deve essere umile e andare ai prossimi tornei come ha sempre fatto, perché ci sono alti e bassi. Ora giocherà con una confidenza tale da rischiare di poter fare benissimo.
0: Certo.
1: Quindi
0: umiltà, ma con dei grandi obiettivi, perché dopo aver raggiunto una finale slam ovviamente si possono, no, rimodellare anche gli obiettivi, giustamente.
1: Esattamente. Poi pensa, potremmo avere 3 italiani al Master, sarebbe il massimo proprio.
0: Beh sì, davvero, iniziano a essere dei numeri fantascientifici, continua ad essere dei numeri fantascientifici per il tennis azzurro. Questo ci fa piacere, come ci ha fatto molto piacere chiacchierare con Davide Sanguinetti. Grazie davvero e a presto.
1: Grazie a voi, grazie mille di avermi invitato. Arrivederci, ciao ciao ciao.
0: Grazie, e adesso c'è un po' di musica e poi l'Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 minuti 53 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Modena Nord e il Bivio 1 a 22 Brennero-Modena verso Milano, segnalato incidente chilometro 155,8. A 14 Bologna-Taranto, tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, c'è un incidente al chilometro 83. Sulla A13 Bologna-Padova, tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna, un veicolo in fiamme al chilometro 47. Sempre sulla A13 tra Villa Marzana e Ferrara Nord verso Bologna, un chilometro di coda al momento, ma in aumento per via del veicolo in fiamme di qui sopra. A 11 Firenze Pisa Nord, tra Capannori e Lucca Est verso Pisa, il traffico è rallentato in quanto è in corso il ripristino di un incidente. Sulla A14 Bologna Taranto, chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova Mosciano per via di un camion in avaria al chilometro 342,800. Ci sono 5 km di coda in direzione di Ancona tra Pineto e Roseto degli Abruzzi. Ancora 14 tra Canosa e Andria verso Bari, incidente chilometro 621,6. Sempre sulla 14 tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti, fumo per incendio. A risentirci al prossimo aggiornamento. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
2: Eccoci ancora insieme, 21:32 minuti e 30 secondi, zona Cesarini qui su Radio 1, Giacomo Prileschi con voi. E il calciomercato, il pressing della Juventus per il Dibu Martinez, si sta lavorando per regalare un nuovo portiere a Spalletti, e nel mirino appunto c'è Emiliano Dibu Martinez. E per adesso le richieste della Aston Villa sono abbastanza alte, attorno a 10 milioni di euro, e l'ingaggio di Martinez è un ostacolo, visto che a Birmingham percepisce circa 7 milioni di netti a stagione. E bisognerà capire poi cosa succederà, viste le cifre molto alte. Se l'offensiva per il Dibu non dovesse funzionare, allora si tornerebbe ad altri obiettivi, a partire da quello primario, che è Guglielmo Vicario, su cui non c'è più la concorrenza dell'Inter, che prenderà, come saprete, Provedel, e come secondo Josep Martinez. Ma al momento Martinez resta per distacco il preferito. Spalletti avrebbe voluto Allison, ma molto probabilmente questa operazione non è possibile. E poi ancora Nicolas Burdisso, che saluta ufficialmente il Monza, direttore sportivo, ex direttore sportivo, ormai lo fa con una lettera aperta sui canali ufficiali del club brianzolo. Dice: cara comunità del Monza, abbiamo vissuto un anno fantastico, abbiamo raggiunto l'obiettivo di tornare in A con una stagione storica, è davvero difficile salutarvi, lasciare il ruolo di direttore sportivo nel club è una delle decisioni più difficili della mia carriera, me ne vado per una scelta professionale e di vita, torno a vivere in Argentina, il mio paese. Queste le parole di Burdisso. Fra pochissimo parleremo di calcio, di nazionale, di campionato, di calciomercato con Fulvio Collovati. Allora scriveteci al 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949.

0: Come ci casca a fagiolo questo pezzo, Seven Nation Army dei White Stripes, colonna sonora non ufficiale del mondiale vinto nel 2006 dall'Italia con quel coro diventato famoso Poporo Popopo. E per parlare di questo e altro, scusate per le mie pessime doti canore, c'è con noi Fulvio Collovati, che saluto. Ciao Fulvio, buonasera.
1: Ciao Giacomo, buonasera a te e a tutti.
0: Ti ricordi quando suonava per le strade questo pezzo dopo la vittoria del mondiale?
1: Ma come non ricordo? Io tieni presente che io sono un doppio campione del mondo. Sono campione del mondo come giocatore, ma anche come giornalista, perché nel 2006, proprio con la Rai, ho fatto un mese a Monaco e facevo le telecronache, così. È stata un'esperienza incredibile. Quella è una nazionale che ha vinto perché era una nazionale forte, dai, prendiamoci chiaro.
0: Fortissima.
1: Nazionale con Pirlo, Nesta, Cannavaro, Inzaghi, insomma, una nazionale di grandissimi valori tecnici. Non vinci per caso, vinci perché probabilmente, come siamo stati noi anche nell'82, anche fortunati, però ci sono dei valori che vanno oltre, valori tecnici, valori morali anche.
0: Sì, beh, a pensare davvero alle partite, no? A quel mondiale, visto che hai avuto la fortuna di rivivere una vittoria del mondiale, questa volta però dagli spalti, seguendolo e raccontandolo, quella è stata una vittoria, un mondiale difficile, partite sofferte, ma mai quella squadra, dimmi se sei d'accordo, sembrava non avere il controllo della partita.
1: Non è mai stata in difficoltà. Io ho elencato alcuni nomi, ma potrei elencarti, c'era Del Piero, Totti, ma ragazzi, un giocatore di un grandissimo talento.
0: Totti a mezzo servizio e comunque decisivo.
1: A mezzo servizio, comunque decisivo, Del Piero decisivo nelle partite finali contro la Germania.

0: cioè giocatori che avevano talento, avevano classe. Torno a dire, non vinci per caso. Poi dopo, rispetto al nostro dell'82, è stato un percorso diverso e tutto, però il mondiale è mondiale. Il mondiale devi affrontare le partite tutte con lo stesso spirito, e quella è una nazionale che ci ha entusiasmato, parliamoci chiaro.
1: Arriviamo alla nazionale attuale, o meglio, neanche, non la definirei così, perché è stato un po' un esperimento quello che è stato fatto dal CT ad interim Baldini in queste due partite. Intanto, il dato di fatto è che non andiamo al mondiale e sono tre volte di fila che non ci qualifichiamo. Adesso abbiamo giocato queste due partite con un under 21 a tutti gli effetti, e Silvio Baldini, CT, due vittorie di misura. Che cosa hai visto in questi due match? Io ti cito subito un nome, intanto probabilmente un attaccante più Esposito,
0: che
1: mi sembra più che pronto.
0: No, beh, più Esposito è il giocatore più pronto rispetto agli altri, certo, però quello che ho visto, ho visto quello che è riuscito a fare Baldini, e io permetti di dirti che questa è la mia opinione, sia chiaro, io a Baldini gli darei una chance, perché è riuscito a far ritrovare lo spirito che aveva la nazionale una volta. Io ho visto, ma i giocatori hanno festeggiato, tu hai giocato contro Lussemburgo, la Grecia, con tutto il rispetto, ma si è festeggiato alla fine della partita di ieri contro la Grecia come se si fosse vinto un campionato mondiale. Questo è lo spirito che deve avere la nazionale, la maglia della nazionale, l'orgoglio di indossare la maglia nazionale. E Baldini, permettimi di dirti che è riuscito a trasmettere questi valori, il coraggio di osare, il coraggio di giocare. Si può anche sbagliare perché si ha 21 anni, però hanno giocato con coraggio, hanno vinto meritatamente. Non hanno praticamente subito, perché non ho visto che in fondo la Grecia è una squadra che si è anche qualificata, mi pare. Adesso non vorrei sbagliare, dimmi tu, per la Nation League oppure eccetera, però ha trasmesso dei valori che erano importanti, che ultimamente la nazionale aveva perso, per cui è chiaro che non tutti andranno a giocare nella nazionale A.
1: Certo.
0: Non tutti, perché bisogna essere obiettivi e sinceri, però il modo in cui si è espressa questa nazionale è lo stesso modo che dovrà esprimersi la vera nazionale A in futuro. Con questo spirito.
1: Non sei il primo che parla, no, di una possibile promozione di Baldini come CT della nazionale maggiore, comunque un maestro di calcio abituato a giocare con i giovani. Abbiamo trattato un po' l'argomento anche del suo passato ad Empoli. Certo. Empoli è un luogo dove nascono tanti giovani talenti, no? È un'eccellenza per quanto riguarda i settori giovanili a livello italiano. La nazionale però in questo momento in pole per la panchina della nazionale, in questo momento c'è un ritorno, quello di Mancini, di Roberto Mancini, che ha lasciato, fra mille polemiche, ma ha anche vinto un europeo, lo dobbiamo ricordare perché poi alla fine si ricordano solo le polemiche, e ha anche fatto una serie di vittorie da record con questa nazionale. Certo. Però diciamo che i problemi c'erano lo stesso in quella nazionale. Magari la vittoria del mondiale, in quel momento era riuscito Mancini a compattare la squadra, ma era una squadra che aveva già dei problemi.
0: No, è stato bravo a compattare la squadra, poi a vincere l'europeo, però tieni presente che io ho l'impressione che chi diventerà presidente federale voglia presentarsi con un big, con un nome, con un big, e Mancini un big, con tutto il rispetto per Baldini, che ripeto, io gli farei continuare questa avventura meravigliosa, perché Baldini non ha niente da invidiare, non ha nulla da invidiare.
1: Fulvio, ti faccio questa domanda, scusa se ti interrompo, ma serve un big a una nazionale del genere? Perché per definizione, no, l'allenatore, il big è un allenatore comunque che è abituato a giocare con tanti campioni. Qua ci serve un po' di rifondare anche questa squadra.
0: Ma guarda, tu parli con uno che ha avuto nella nazionale under 21 e nella nazionale A per 10 anni, perché io tra nazionale under 21 e forse anche 15, Junior avesse anche, ho avuto tutti gli allenatori che uscivano da Coverciano. Bene. Per cui allenatori che non allenavano la Vic, erano della scuola di Coverciano, non avevano esperienza a livello di club. Uscivano dal Berzotti, è uscito dal era maestro di Coverciano, Azzelio Vicini, maestro, allenato l'Under, la Dia Junior, poi è passato all'Under 21. E dopo sono diventati tutti e due allenatori della Nazionale Maggiore ed hanno ottenuto dei grandi successi.
1: Come si è interrotto un percorso che per esempio continua più o meno nelle nazionali giovanili, certo. No? Perché c'è invece lì una crescita di alcuni allenatori.
0: Sì, perché nell'Under 17 e nell'Under 19 si vince? Stasera esatto. Ho visto l'Under 21 in amichevole, ha vinto contro l'Albania. Perché si vince? Perché probabilmente non si guarda il big... di giocatore, il giocatore si guarda proprio all'unione, al gioco di squadra, tutti devono remare allo stesso modo, capito? Non ci sono delle... io penso che Baldini sia riuscito a trasmettere questo, sono tutti sullo stesso piano, poi è chiaro che c'è il giocatore che ha più talento rispetto a un altro, però tutti sono sullo stesso piano e questo deve essere il messaggio che deve lanciare l'allenatore della Nazionale. Ti dico, non lo so, chi diventerà presidente federale, tutto, si parla di Mancini appunto che diventerà allenatore, ci mancherebbe altro, massimo rispetto per Mancini, però io sono rimasto entusiasta di questa esperienza di Baldini perché ho visto i giocatori, come parlavano dell'allenatore, come i valori che è riuscito a trasmettere, basta il telefonini. Camere triple, nel senso si fa gruppo, no? Si ritorna a far gruppo, ad amare il calcio, ad amare la maglia nazionale.
1: E io credo che questa scelta, che non è ufficiale ma ufficiosa, di Mancini al 335-699-2949, non mi sembra che stiano accogliendo bene, almeno i nostri radioascoltatori. Sono un campione, non sono per forza, non fanno statistica, mettiamola così. Però c'è chi scrive: per me Mancini può tornare in Arabia. C'è chi scrive: ma non si è qualificato ai mondiali. È vero che ha vinto un europeo e ripartiamo da lui per tornare ai mondiali.
0: Ma sai, la gente è rimasta un po' perplessa, diciamo la verità, del fatto che lui preso se n'è andato in Arabia Saudita, così lasciando la nazionale, adesso si riprende il posto. Ecco, insomma, il tifoso ragiona con questa mentalità, ecco, senza pensare che è un ottimo allenatore, ci mancherebbe altro. È un ottimo allenatore. E poi dopo... tutti sono rimasti un po' anche, come posso dire, soddisfatti. Vedere le immagini di questi ragazzi che festeggiano come hanno festeggiato ieri, come se avessero vinto un campionato del mondo, in fondo erano due amichevoli. Noi non andiamo ai mondiali, per cui, però hanno festeggiato con un'esultanza che, devo dirti la verità, mi ha fatto un po' così,
1: quasi emozionare, gioia, mettiamo così, emozionare, perché ti ha dato felicità. Secondo te, insomma, un buon gruppetto di questi giocatori under 21 si può trasferire direttamente in nazionale?
0: Secondo me sì.
1: Ecco, questa è già una
0: secondo
1: buona notizia.
0: Me sì. A cominciare da Pio Esposito, poi in fase difensiva, secondo me, Chiaro Dia, anche Comuz si sono comportati bene, per non parlare di Battezzaghi, ormai è una certezza anche del Milan. Per cui, secondo me sono dei giocatori interessanti. Poi è chiaro che non puoi pensare che tutti e 11, tutti e 20 andranno nella Nazionale A, perché non è che puoi togliere Barella, non è che puoi togliere Bastoni, non è che puoi togliere probabilmente Retegui, così. Però secondo me molti di questi andranno nella Nazionale A, almeno io farei così, poi dopo non so quello che farà il prossimo commissario tecnico.
1: E se fossi, insomma, commissario tecnico, presidente federale, cos'altro faresti per rivoluzionare? Perché comunque adesso, pensandoci bene, no, a livello proprio di immagine, il ritorno di un ex allenatore della nazionale e quant'altro non dà questa idea di rinnovamento così ampio, almeno a livello di immagine. Poi Mancini è uno che ha lavorato tanto con i giovani, ha fatto esordire tanti giocatori, questo bisogna ricordarlo.
0: Ma tu mi vuoi mettere in difficoltà? Ma non
1: ci
0: mi
1: provo un po', senza cattiveria,
0: poi. No, ma lo dico senza cattiveria, è la mia opinione, se è chiaro. Per quello che è riuscito a trasmettere, ripeto, sono due amichevoli, le partite, a parte che in nazionale le amichevoli sono partite vere, almeno io ai miei tempi, anche quando giocavi contro nazionale, non c'è certo l'amichevole in cui così affronti la partita in modo un po' così svagato, no? È la maglia della nazionale. Però per come per lo spirito che è riuscito a trasmettere, io una chance a Baldini gliela darei.
1: Vedremo come andrà, anche se davvero sembra certo quasi tutto fatto per Mancini, sì, poi dipenderà molto dalle elezioni del presidente federale e quant'altro, vedremo quali saranno i movimenti che si faranno. Tra i vari titoli, intanto ricordiamo il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, dove ci state scrivendo in tanti, vi ringraziamo, 335-699-2949. E Fulvio Collovati, tra i titoli qui sulla Gazzetta dello Sport Online, Fuggi Milan, si interroga la Gazzetta, qui perché inizia a scricchiolare tutta una struttura, perché non sono andati via solamente dirigenti e allenatore, ma anche vari giocatori potrebbero lasciare i rossoneri.
0: Uno dei primi potrebbe essere Leao.
1: Ah sì, Leao molto probabilmente, Maignan,
0: cioè... Ma sai, ci sono alcuni giocatori che vanno via e che potrebbero andare via, diciamo così, tipo Leao, perché hanno deluso, perché Leao non ha mai dimostrato di fare il salto di qualità come giocatore, perché il talento ce l'ha, però non l'ha mai dimostrato. Altri che se ne vanno via, probabilmente vorrebbero andare via, tipo Maignan, che è uno dei migliori portieri che ci siano in circolazione. Perché? Perché probabilmente hanno perso un punto di riferimento che poteva essere Allegri, poteva essere lo stesso Modric e lo stesso Rabiot. Se Allegri va al Napoli, probabilmente si porta Rabiot al Napoli. Cioè il Milan deve veramente costruire una squadra. Il Milan si trova in difficoltà perché la scelta dei dirigenti, che è un punto interrogativo, la scelta dell'allenatore, punto interrogativo, del direttore sportivo, punto interrogativo. Io francamente qua fa presto venire il periodo del ritiro, dove il nuovo allenatore, se arriva uno straniero, come dicono, deve, con problemi di lingua, deve impattare subito in modo positivo, deve certo conoscere l'ambiente, i giocatori. Non è così semplice, ormai il nostro campionato è pieno di stranieri, per cui devi anche comunicare con loro, e spesse volte non è semplice.
1: 2019, l'arrivo di Leao al Milan. Sono curioso perché di chiederti, Fulvio, visto che conosci molto molto bene il calcio da tanti tanti anni, di questo processo, di questa involuzione di Leao. Io l'avrei fatto anche te, ho sentito, visto vari podcast con ex giocatori del Milan, dichiarazioni come quelle di Nesta, che parlava comunque di un luogo, no, Milanello e quant'altro, una grande famiglia dove comunque era quasi impossibile non crescere, non maturare come calciatori. Come mai non è successo questa cosa? Sicuramente è cambiato qualcosa al Milan, ma in generale non è riuscito a sbocciare un giocatore dall'evidente talento.
0: Ma tieni presente che stai parlando con uno che è cresciuto a Milanello.
1: Tra l'altro,
0: io dai 16 anni fino ai 25, per dopo ho lasciato il Milan, ma per 9 anni io ho vissuto in collegio, in camera con Franco Baresi, e poi dopo lasciai il Milan, per cui ho vissuto, conosco la perfezione.
1: Hai percepito quello che diceva anche Nesta, tu da calciatore, quel fatto che comunque quella struttura ti aiutava in tutti i modi, no?
0: Ma quello è un college dove tu studi, ma studi calcio tutto il giorno. Tutto il giorno, io ho vissuto il mio periodo dell'adolescenza, invece di andare in giro per Milano a divertirmi così, l'ho vissuto lì a Milanello con dei valori. I valori erano allenati bene, rispetto all'arbitro, cioè con questi concetti, e mi allenavo 2 volte al giorno. poi andavo a scuola, per cui Milanello è una scuola di vita oltre che una scuola di calcio.
1: Cosa
0: per
1: non ha funzionato secondo te con Leao? Se dovessi provare insomma a dare una spiegazione a quanto è successo, non conoscendo magari il suo percorso personale.
0: Allora, Leao è un giocatore che ha dei numeri, però è un giocatore, il carattere delle persone non lo cambia. Lui è apatico, è indolente. E purtroppo al Milan pensavano di cambiarlo. Il fatto sta che è partito alla grande giocando, si è messo in luce perché le qualità ce li ha, gli strappi ce li ha, solo che non ha mai voluto migliorare, non ha mai voluto migliorarsi. Poi dopo, nel momento in cui gli ha cambiato ruolo Allegri, è andato un po' in disputa con lui, in rotta con lui, perché sì, lui non è un centravanti, lui è uno esterno che ha bisogno di spazio per poi puntarti così. Però il carattere
1: forse l'ha tradito l'ego un po'.
0: Sì, un po' l'ego, ha perso un po' l'umiltà, ha perso l'umiltà, e lui sa che aveva, però tu puoi avere tutti i numeri che vuoi sulla fascia quando ti puntava di dribble, però se non giochi con umiltà, ti alleni tutti i giorni, migliori anche le cose negative, dove probabilmente lui doveva migliorare, non è migliorato perché è un indolente di natura.
1: Ti faccio sorridere prima di salutarti, Fulvio, al 335-699-2949 ci scrive Mario e dice: secondo me, a voi giornalisti e opinionisti, Baldini sta antipatico perché è uno che non è piacevole e simpatico, ma noi insomma invece sta simpaticissimo Baldini, e anche Fulvio lo ha detto e sottolineato, che invece vorrebbe dare una chance, gli darebbe una chance, vabbè, è andata così.
0: Ma scusa, Baldini ha detto che il mondo del calcio attualmente, dimmi, magari mi sbaglio, mi pare di aver letto così, che è un mondo di lestofanti, ha detto così, no?
1: Sì, sì.
0: Vabbè, pensa che coraggio che ha, come facciamo a non amare una persona, chiaramente non tutti sono lestofanti, ci mancherebbe altro, però è uno che ha coraggio delle sue azioni e ci piace anche per questo motivo.
1: Grazie davvero a Fulvio Collovati per essere stato con
0: Giacomo,
1: noi. Ciao Fulvio,
0: grazie,
1: a presto.
0: Ciao. Buonasera a tutti voi, ciao. No matter what, you got

0: ore 22.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini a Roma ha avviato un'indagine su Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, per la vicenda flottiglia. Lo scorso 20 maggio Ben-Gvir ha rivolto parole di scherno verso gli attivisti pro-Gaza che dopo il blocco della loro missione erano nel porto di Ashdod inginocchiati e con le mani dietro la schiena. Per l'abbordaggio della flottiglia la procura della capitale aveva già aperto un fascicolo per tortura e sequestro di persona. Poco fa via social il commento di Ben-Gvir: il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, scrive, non mi lascerò scoraggiare da questa o qualsiasi altra inchiesta. E siamo alla situazione in Medio Oriente. Da Tel Aviv rassicurazioni sul cessate il fuoco con Teheran dopo i raid incrociati della scorsa notte. Israele era già in rotta verso l'Iran, sono riuscito a ridurre la portata dell'attacco, ha detto Trump in un'intervista TV, rivelando il contenuto della sua telefonata con Netanyahu. Gli ho detto: stai molto attento a quello che fai perché potresti ritrovarti da solo contro l'Iran. Ma la tregua, nonostante gli sforzi diplomatici, resta molto fragile. Le forze israeliane hanno di nuovo colpito il sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sono almeno una decina. Sugli interessi divergenti fra Stati Uniti e Israele e sulla necessità per Trump di non far saltare i negoziati, ascoltiamo il commento del vice direttore di Repubblica Gianluca De Feo al microfono di Valeria Fraschetti al Forum Difesa Machiavelli in corso a Roma.
3: Gli interessi americani sono lontani da quello di Israele, ma sono diversi anche da quelli di alcuni paesi del Golfo, in particolar modo di Kuwait ed Emirati Arabi. Donald Trump dovrà cercare di ripristinare un filo di negoziato ed imporre la sua volontà a Netanyahu. Se oltre il prezzo del carburante l'opinione pubblica americana si convincesse definitivamente che tutto questo conflitto è stato provocato da Netanyahu e dall'incapacità di Donald Trump di agire in maniera autonoma, potrebbe essere il colpo di grazia alla sua autorevolezza interna.
2: Il risico bancario Monte dei Paschi di Siena sta valutando la proposta di fusione alla pari formulata da Banco BPM e l'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi lanciata da Intesa San Paolo. Il Tesoro si è detto al corrente di entrambe le operazioni, mostrando apprezzamento per l'interesse nei confronti dell'istituto senese salvato dal fallimento con l'intervento pubblico. È già stata fissata per il prossimo 10 settembre l'assemblea straordinaria di Intesa per dare il via libera all'OPAS. La cronaca con la vicenda della Grazia. Nicole Minetti, la società del compagno Giuseppe Cipriani, chiede negli Stati Uniti un risarcimento milionario a giornali e TV italiane.
4: La causa è stata intentata alla Corte distrettuale di New York dai legali di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, con la richiesta di un maxi risarcimento da 250 milioni di dollari al Fatto Quotidiano e alla RAI per il programma Report. Una volta tirata in ballo Nicole Minetti, sostengono i legali, articoli e programmi TV avrebbero provocato un danno alle attività di Cipriani negli Stati Uniti. Il riferimento i dubbi sollevati sui presupposti della Grazia all'ex consigliera regionale condannata per favoreggiamento della prostituzione e peculato, riportando in particolare le parole di una testimone che raccontava di festini a base di sesso e droga nella residenza uruguaiana di Cipriani. La stessa donna ha però ritratto tutto davanti a un notaio una decina di giorni fa. Smentito dagli avvocati anche qualsiasi rapporto opaco tra Cipriani e Jeffrey Epstein, l'imprenditore condannato per pedofilia morto nel 2019. La coppia è passata al contrattacco dopo gli accertamenti della Procura Generale di Milano, che ha confermato che tutto era regolare nella richiesta che ha portato alla concessione della grazia. In Italia, intanto, è stata intentata un'altra causa per danni alla reputazione della coppia, contro la RAI, il Fatto Quotidiano e Mediaset per il programma Carta Bianca. Claudio Vigolo, GR1.
2: Una studentessa universitaria spagnola che studia a Milano nell'ambito del progetto Erasmus ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso al termine di una serata in una discoteca nella periferia est della città. La ragazza, dopo le violenze, è stata accompagnata da un'amica in ospedale dove gli abusi sono stati accertati. La procura e la squadra mobile stanno indagando per identificare i responsabili. Il branco era composto da 4 o 5 persone. Un bacio per una scheda SIM, a scoprire l'inchiesta dei carabinieri di Modugno coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, che ha portato in carcere 3 persone e una quarta ai domiciliari. Tutti i dettagli nel servizio di Monica Arcadio.
5: Un bacio appassionato tra un esponente del clan Strisciuglio di Bari e la sua fidanzata avrebbe consentito di far passare nelle celle 3 schede telefoniche intestate a prestanomi. È quanto emerge da un'inchiesta dei carabinieri di Modugno coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, che ha portato in carcere carcere 3 persone e una quarta ai domiciliari. Le indagini hanno scavato nei metodi violenti utilizzati dall'esponente criminale per imporre il suo potere. Il calibro criminale e la gelosia patologica dell'indagato verrebbero fuori anche dai comportamenti tenuti nei confronti della fidanzata, la stessa che lo avrebbe aiutato a introdurre le schede telefoniche nelle celle. L'uomo avrebbe ordinato ai suoi collaboratori di rubare e incendiare l'auto della donna e lei, pur sapendo che il furto era stato ordinato dal compagno, ha preferito denunciare il fatto senza riferire i suoi sospetti agli investigatori. Un'inchiesta che ancora una volta conferma che la criminalità organizzata non si ferma neppure in carcere, anzi l'introduzione clandestina di telefoni cellulari e SIM permette di gestire e tenere sotto controllo gli affari sporchi.
2: Ora andiamo a Cervia, sulla riviera romagnola, dove compie 20 anni Bagnino per Amico, il servizio di accoglienza senza barriere su 9 chilometri di costa.
0: È una stupida caduta che è costata un po' cara.
1: Prima il buio e poi la forza per Augusto, disabile, da Bergamo in vacanza a Cervia. 9 chilometri di spiaggia senza barriere. Fa il bagno Augusto grazie al servizio gratuito Bagnino per Amico, nato 20 anni fa dal cuore e dall'esperienza della cooperativa Bagnini di Cervia, in collaborazione con il centro di riabilitazione Fisioequip. Eliette Canali, fisioterapista.
6: Ci rimangono in mente le loro storie. Ci siamo affezionati anche noi, sia al servizio che proprio le persone.
1: Accessibilità che diventa ospitalità, dall'ombrellone in acqua per poi fare una doccia in totale sicurezza. Danilo Piraccini, consigliere cooperativa Bagnini Cervia.
7: 20 anni fa è stato molto complicato quando avviamo questo progetto. Oggi il problema sarebbe interromperlo, per cui noi ci impegneremo sempre di più a migliorare questo servizio.
0: L'acqua salata per me è una grande medicina. Ringrazio tanto, aiutano tanto, sono fortunato.
1: Da Cervia, Giovanna Greco,
5: GR1.
2: Prossimo giornale radio alle 23. Buon ascolto.
8: Zona Cesarini.
9: Seconda ora insieme qui a Zona Cesarini, 22, 7 minuti e 10 secondi, sempre Giacomo Priorischi con voi al microfono, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Giovanni Leporale, redazione Tony Tisi. Continuiamo a parlare di calcio come abbiamo fatto poco fa con Fulvio Collovati. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Calciomercato con Marco Palestra, nome forte del mercato, sicuramente lo vuole l'Inter per sostituire Denzel Dumfries, ma la trattativa con l'Atalanta sta diventando sempre più complicata. Prima di tutto c'è un'asta che è partita, sembrerebbe essere partita con la Premier League, l'Inghilterra. Ci sono Newcastle e Manchester City interessati a Palestra e quindi ovviamente il cartellino potrebbe ancora salire. Tra l'altro c'è una contropartita tecnica, quella del cartellino di Matteo Cocchi nell'operazione con la Dea per Palestra, e il giovane classe 2007 non convince l'Atalanta fino in fondo. Per questo i nerazzurri dovranno trovare in qualche modo la forza di mettere sul piatto un'offerta economica di oltre 50 milioni e chissà se aumenterà poi questa cifra, visto che ci sono anche tante squadre di Premier pronte, spendenti, quindi pronte a poter far lievitare ancora il costo di questo cartellino. Dicevamo con Fulvio Collovati del futuro della panchina della nazionale italiana. Ebbene, 3 anni dopo quel divorzio polemico e burrascoso che tutti ricordano, Roberto Mancini sembra davvero il favorito per sedere sulla panchina della nazionale, nettamente in pole position, si legge, per ereditare la panchina al momento occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso. Sembrerebbero mancare solo i dettagli e la firma sul contratto, tempi brevi ma non brevissimi. Ovviamente prima andrà eletto il nuovo presidente federale, lo ricordiamo, si voterà il prossimo 22 giugno con Malagò che sembra in vantaggio sullo sfidante Giancarlo Abete, e cosa nota che il nome di Mancini è proprio legato a Malagò e quindi al futuro dell'ex numero uno del CONI. Allenatore marchigiano, 62 anni a novembre, novembre, ha un contratto fino al 2028 con l'Al-Sadd, con cui ha vinto il campionato in Qatar, però rescindere non dovrebbe essere un problema. L'accordo con la federazione, che offre circa 2 milioni l'anno più bonus, non è un problema. Sarà sicuramente difficile però riconquistare una tifoseria, lo ricordiamo, che dopo la grande gioia per il 2021 lo aveva visto salutare proprio all'improvviso sponda Arabia Saudita, e abbiamo sentito anche dalle parole dei nostri radioascoltatori al 335-699-2949 che il rapporto non sembra, con la tifoseria almeno per adesso, ricucito.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring You Love, qui a Zona Cesarini. Sono le 22, 13 minuti e 15 secondi. Parliamo ora di Formula 1. Vi ricordo il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949. Seconda ora insieme in cui ci dedicheremo a Formula 1 e ciclismo. Dobbiamo tornare sulla vittoria al Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli, che ha vinto dominando la gara nonostante davvero tante problematiche e tanta confusione, tante penalità, diversi incidenti. Una gara che vede Kimi Antonelli ancora davanti nella classifica generale del mondiale con la sua Mercedes e tra l'altro anche la benedizione in qualche modo di Lewis Hamilton, che come sempre va a parlare con lui quando poi finiscono le gare, insomma una sorta di passaggio di testimoni fra campioni, uno che sta crescendo, l'altro che ha vinto tantissimo in carriera.

0: De Strambellas con Spirits qui a Zona Cesarini, 22, 17 minuti e 35 secondi. Cambiamo argomento, parliamo di ciclismo. Ve l'avevamo detto, ve l'avevamo preannunciato. Scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. Collegata con noi c'è l'ex ciclista e commentatrice per Rai Sport, Giada Borgato, che saluto. Ciao Giada e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, ciao, buonasera, buonasera.
0: Allora, Giada, non vorrei iniziare con una sorta di provocazione, però... attenzione, no? senza esagerare, però ecco, è stato molto divertente questo Giro Women, parliamo di questo, il Giro d'Italia femminile, forse sicuramente un pizzico più imprevedibile di quello maschile.
1: Beh, sì, assolutamente sì. Se vuoi che ti dico chi vince, diciamolo apertamente, vince il Giro Donne assolutamente.
0: Oh, ecco.
1: E non ci vergogniamo a dirlo, no, anzi, beh, poi sai benissimo che tifo ovviamente per il ciclismo femminile. Vabbè, sono ormai 3-4 anni che il Giro delle Donne, per qualche motivo, insomma, risulta quasi più entusiasmante di quello degli uomini, perché non c'è un dominatore su tutti e una dominatrice in questo caso, e per cui risulta sempre più imprevedibile e anche più entusiasmante fino alla fine,
0: come è successo infatti nell'ultima tappa, no? Con Demi Vollering, sì, che ha vinto il giro stravolgendo però la classifica generale da Saluzzo a Saluzzo, 145 chilometri in cui praticamente ha ribaltato tutto.
1: Esattamente, è stato proprio così. Diciamo che ieri è successo quello che nessuno si aspettava, ovvero proprio un ribaltamento della classifica generale con quest'Anna van der Breggen, che era in maglia rosa e sembrava nessuno potesse sfilargliela più, perché aveva un minuto di vantaggio appunto su Demi Vollering. E anche Demi Vollering, sentendo poi un po' anche le sue interviste, non mai avrebbe creduto di poter andare in rosa poi al fine dell'ultima tappa, però sostenuta da una squadra fortissima e da una condizione fortissima, è riuscita a metterla nel sacco alla sua connazionale, che invece ieri ha avuto una giornata storta, ed è successo dell'incredibile ieri.
0: Certo che una ciclista che ha vinto davvero tanto in stagione, Fiandre, Freccia Vallone, Liegi e tra l'altro anche tutti i grandi giri a questo punto.
1: Sì, Demi Vollering è una ragazza veramente fortissima, cioè ormai è nella breccia da qualche anno, ha 29 anni, quindi è nel pieno della maturità e in questi ultimi anni sta dominando veramente la scena e sta anche trainando, diciamo, il ciclismo femminile, perché non è solo una ciclista ma è diventata praticamente una star e insomma riesce a trainare tutto il movimento in maniera eccellente, e ultimamente sta vincendo tutto. Anche quest'anno è partita fortissimo, vincendo tanto, e era tra le candidate ovviamente vincitrici di questo giro. È un giro che ha visto nella start list tante stelle, perché veramente quest'anno con il cambio data del giro al via c'erano tante ragazze fortissime, e non pensava di trovare una Van der Breggen che di anni invece ne ha 36, perché è un po' più matura, così in forma. E Van der Breggen è stata fortissima, però poi ieri appunto Vollering è riuscita a tirare fuori il coniglio dal cilindro e ha messo in cassaforte anche il Giro d'Italia che le mancava.
0: Tra l'altro questa è una curiosità interessante, l'età di Van der Breggen diciamo che sta aumentando, no? In generale la longevità anche delle cicliste e dei ciclisti. Cosa è cambiato secondo te? Cosa sta cambiando? Come mai riescono ad avere prestazioni di questo tipo anche andando un po' più avanti con l'età?
1: Ecco, diciamo che se c'è una differenza tra ciclismo maschile e femminile è che nel ciclismo femminile vediamo dominare ragazze invece mature. Quindi parliamo anche di una Van der Breggen che ha 36 anni, un'Elisa Longoborghini che di anni ne ha 34, mentre nel ciclismo maschile vedi più le nuove leve arrivare ed essere subito forti, mentre i più maturi, diciamo, iniziano a patire un po' l'arrivo di questi giovani, sono veramente pochi i corridori che a 36-37 anni riescono ancora ad essere performanti, mentre nelle donne fanno ancora la differenza proprio le atlete mature.
0: Sì, decisamente, questa è una differenza sostanziale. Giada Borgato, hai citato Elisa Longoborghini che ha vinto l'ultima tappa e è anche stata la migliore tra le italiane in classifica generale. Diamo un po' un voto e raccontiamo un po' il Giro Women delle azzurre quest'anno, partendo da lei ovviamente.
1: Allora, Elisa Longoborghini è sempre una garanzia. Quest'anno non è riuscita a vincere il Giro d'Italia, ricordiamo che lei ha vinto l'edizione dell'anno scorso e sì, quella precedente, e non è riuscita per andare sul podio, quarta comunque, sempre un'ottima Elisa Longoborghini, e ha portato a casa comunque buoni piazzamenti e ieri è riuscita a vincere una tappa veramente bellissima. Lei è arrivata al Giro con dei problemi di salute non indifferenti, era arrivata al Giro con 9 giorni di gara sulle gambe, che sono veramente pochi, e tutti affrontati all'inizio dell'anno. Poi si era ammalata e quindi di fatto non è più riuscita a correre nell'ultimo mese e mezzo. Quindi era arrivata a questo Giro d'Italia con qualche incognita, e le salite non mentono, cioè nel ciclismo di oggi non ti inventi più nulla, e quando c'era da affrontare le salite lei purtroppo è sempre andata in difficoltà. Fortunatamente lei è sostenuta da un grande motore ma anche da una grande testa, e ieri di testa soprattutto, oltre che di gambe, è riuscita a conquistare una vittoria, per cui a lei non posso non dare un 10 se mi chiedi un voto, perché è sempre Elisa, è sempre una garanzia. E poi l'altro 10 va ovviamente a Elisa Balsamo, che è tornata a casa con la maglia rossa, di leader della classifica appunti, e 4 vittorie di tappa in un Giro d'Italia non è cosa da poco.
0: Quindi comunque voti altissimi per le nostre azzurre, che in ogni caso, nonostante le difficoltà, sono riuscite ad essere protagoniste. Però Giada Borgato, c'è una curiosità invece di cui vorrei parlare con te, dimmi se sbaglio, ma c'è stato un debutto storico per quanto riguarda lo sterrato, no? nel ciclismo femminile. Com'è andata questa esperienza?
1: C'è stato un debutto sullo sterrato, ma uno sterrato in salita,
0: sì,
1: perché
0: esatto,
1: le ragazze gli sterrati li hanno già affrontati più e più volte, la Strade Bianche, che è una delle nostre corse, cioè nostre eccellenze italiane, insomma, si corre su sterrato, per cui le ragazze sanno.
0: Sì, no, perdonami, mi sono espresso male, se no sembra che non si corre, che le donne non corrono sullo sterrato, per quanto riguarda il collo delle finestre è una particolarità, è un unicum, no?
1: Bravo, esatto. Cioè, proprio lì hanno fatto una salita che è diventata in pochi anni un'icona del ciclismo maschile e femminile, e per la prima volta l'hanno affrontata anche le ragazze, ed è stata una salita veramente impressionante anche vedere le ragazze affrontarla così, con questa determinazione, questa cattiveria. È stato veramente veramente bello, e dopo le ragazze prendono sempre con grande entusiasmo anche le nuove sfide, e nonostante fosse una salita di 18,5 km con questi ultimi 8 appunto in sterrato, veramente c'era voglia e entusiasmo nel volerla affrontare. Non c'era anche un pelo di paura, chiaramente, però soprattutto entusiasmo da parte di tutte.
0: Ti chiedo un'ultima cosa prima di salutarti, Giada, prossimo appuntamento del ciclismo femminile da seguire, ovviamente c'è il Tour de France, no?
1: Sì, adesso a fine giugno ci saranno i campionati italiani, che sarà un appuntamento per le nostre italiane comunque molto, molto importante. E poi il Tour de France, ci sarà l'altro grande appuntamento, è il terzo e ultimo grande giro di stagione, perché le ragazze la Vuelta di Spagna l'hanno già corsa, per cui sì, ad agosto ci sarà appunto il Tour Donne, che sarà dove ci sarà un'altra bella sfida tra tutte le grandi del ciclismo femminile.
0: I nomi più o meno saranno gli stessi, dobbiamo aggiungere qualcun altro rispetto al Giro Women?
1: Sì, direi che oltre al giro, alle ragazze che erano qui presenti, quindi Follering in primis e Van der Breggen, va aggiunta Pauline Ferrand-Prévot, ovviamente, che è l'ultima, è la vincitrice uscente del Tour de France. Katia Nevia-Doma, anche lei ha già vinto un Tour de France, e queste sono insomma le donne da aggiungere al menù del Tour.
0: Ti ringrazio davvero, ti ringraziamo davvero per essere stata con noi, Giada, e a presto, grazie mille.
1: Grazie, grazie a te, grazie, buona serata.

The Smiths con There's a Light That Never Goes qui a Zona Cesarini, 22:30 minuti e 50 secondi, ancora calcio mercato, la difficile ricerca dell'attaccante per la Juventus vicino Sorloth, più lontano Colomani, perché ci sono grossi problemi, c'è da risolvere la questione con il Paris Saint-Germain che non prende nemmeno lontanamente in considerazione l'ipotesi di uno scambio, era successo già all'epoca del suo arrivo proprio alla Juventus. Solo una chiusura in termini economici, c'è la scadenza nel 2028, non c'è nessuna intenzione di rinnovarglielo e tra l'altro il prestito di un solo anno sarebbe una follia, quindi complicatissima questa trattativa con la Juventus, che però dall'altra parte è sempre più vicina a Sorloth, e qui invece le trattative sono più che avanzate per quanto riguarda i bianconeri. L'attaccante dell'Atletico Madrid, se ne parla ormai da giorni e c'è l'accordo con il calciatore, si prova addirittura a chiudere prima del mondiale, intesa di massima con l'attaccante norvegese, 4 milioni fino al 2029 più un'opzione per il 2030. Si tratta con l'Atletico, che però ovviamente cerca l'asta per il calciatore, quindi un aumento del cartellino, però vedremo, perché l'obiettivo dei bianconeri è proprio quello di portare un attaccante, il sostituto intanto di Dusan Vlahovic, vedremo come andrà con Colomoni, a Torino prima dell'inizio dei mondiali.

0: Michael Sembello con Maniac qui a Zona Cesarini, 22, 36 minuti e 10 secondi. Parliamo di Formula 1. Vi ricordo il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. C'è con noi Leo Turrini, giornalista, scrittore, esperto di Formula 1, che saluto. Ciao Leo, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, avete preso la canzone giusta perché siamo in piena chimimania.
0: Sono quindi... d'accordo, la possiamo usarla con un gioco di parole.
1: Avete azzeccato la colonna sonora, bravo.
0: Potrebbe diventare colonna sonora non ufficiale, come Seven Nation Army, ne parlavamo prima col mondiale del 2006, no?
1: Guarda, quello che stiamo vedendo con questo ragazzo che io chiamo Harry Potter è veramente straordinario. Adesso, nel senso che nella domenica di Monte Carlo Antonelli non è che abbia ribadito il suo istinto pazzesco per la velocità, quello si era già capito, chi l'aveva seguito da Monello nei kart l'aveva già notato, ma vincere con quella personalità lì, con quell'autorevolezza lì, su un circuito mitico come Monte Carlo, guarda, io ieri guardavo il Gran Premio insieme a Riccardo Patrese, che è stato uno dei pochi italiani ad aver vinto nel Principato nel 1982. Quando è stata ordinata la nuova partenza da fermo dopo l'incidente di Leclerc, e quindi il vantaggio enorme che Antonelli aveva acquisito è stato azzerato e lui doveva di nuovo scattare verso la strettoia di Santa Devota avendo accanto Lewis Hamilton, che potrebbe essere suo padre, che ha vinto che 7 mondiali,
0: si comporta anche un po' da papà di Kimi Antonelli.
1: Bravo, ma Patrese mi ha detto: ma non ce la fa.
0: Sì.
1: Il nostro Harry Potter non ce la fa perché sarà dilaniato, divorato dalla tensione. Invece, ragazzi, pronti, via. Cioè, allora, questo moccioso qui ha, devo dire, una capacità di controllare, governare le emozioni, e lo rende ancora più forte, e questo è bellissimo.
0: Stiamo arrivando ad un nuovo livello di Kimi Antonelli dopo questa vittoria a Monaco, perché a Monte Carlo, perché come dicevi te è stato un gran premio complicato, penalizzazioni, bandiere rosse, partenza da fermo, quindi in quel momento lì forse abbiamo visto per la prima volta anche la maturità di Kimi Antonelli e non solo il talento. Siamo d'accordo su questo o già era arrivato prima un qualcosa del genere?
1: No, allora guarda, Kimi ha acquisito man mano una sicurezza che ovviamente gli viene dai risultati, però sono tutti sbalorditi. Cioè, ti faccio un esempio: a Monte Carlo, per le caratteristiche del tracciato, la Mercedes al sabato non era la macchina più veloce,
0: sì.
1: Tant'è vero che il suo compagno di squadra Russell è finito dietro. Antonelli ha fatto un giro da paura alla fine, negando la pole a Verstappen, e lì vedi, tu hai usato il termine maturità, io potrei dire la consapevolezza del campione, che sa che può fare delle cose che altri magari sono precluse. Quindi a questo punto ovviamente bisogna avere molta pazienza, prudenza, la stagione lunghissima, se sarebbe una bella notizia, perché vorrei vedere che è finita la guerra, se recuperano in autunno i gran premi saltati a primavera di Bahrain e Arabia Saudita, questo mondiale finisce a Natale, quindi non è che si possa cantare vittoria così presto, però indiscutibilmente adesso il mio Harry Potter è il favorito numero uno per il titolo, su questo non si può dubitare.
0: In un gran premio in cui tanti big hanno avuto, stavo per dire, hanno fatto fatica, no, hanno fatto un disastro, insomma, tra inaffidabilità delle monoposto, errori e chissà cos'altro, Verstappen, Leclerc, Norris, tutti fuori.
1: Hai ragione, allora facciamo solo un'eccezione, probabilmente merito di Kim Kardashian. L'effetto Kim è

0: stato battuto solo dall'effetto Kimi, Hamilton sembra tornato un pilota,
1: Sì,
0: perché
1: questo è
0: ragazzi
1: vero.
0: già aveva fatto un garone in Canada arrivando secondo, che era il miglior risultato in Ferrari, l'ha rifatto Monte Carlo, è secondo nel mondiale.
1: Leo, secondo te cosa non aveva funzionato all'inizio fra Hamilton e la Ferrari?
0: Beh, lui secondo me aveva sottovalutato, ma anche la Ferrari aveva sottovalutato l'impatto per Lewis con una realtà completamente nuova. Hamilton è stato in Mercedes dal 2013 al 2024 e quindi si è trovato a Maranello in una dimensione diversissima, un modo differente di gestire le cose, anche tecnologie applicate in maniera certamente non sovrapponibile agli schemi Mercedes. Lì c'è stato un errore di sottovalutazione da parte di entrambi gli sposi, chiamiamolo così, hai capito?
1: Sì.
0: Adesso lui ha preso in mano la squadra, si vede, cioè si fa ascoltare dai tecnici dell'Inter. Faccio un esempio: la gara prima di Monte Carlo in Canada, lui si è presentato e ha detto: io al simulatore a Maranello non ci vado, perché ho capito che quello che provo al simulatore poi non risponde mai ai dati che ci dà l'asfalto. Ha fatto così e ha fatto una gara da paura.
1: Quindi non simula bene questo
0: No,
1: simulatore.
0: a Monte Carlo è stato di nuovo
1: Sì,
0: perfetto. Tra
1: sì.
0: l'altro, così arriviamo a Leclerc, è la prima volta da quando sono in coppia che Hamilton è davanti a Leclerc in classifica.
1: Tra l'altro poi in un gran premio così caro a
0: No, ma dico
1: Leclerc.
0: anche proprio in classifica
1: Sì,
0: generale, non era
1: è
0: mai
1: vero.
0: successo in un anno e mezzo. Quindi questo secondo me contribuisce a spiegare il nervosismo di Carletto. Aggiungo che Leclerc ha ragione su una cosa: la squadra ieri, quando lo ha obbligato a fare il pit stop mettendosi in coda a Hamilton, che doveva scontare una penalità di 5 secondi, ha fatto venire la mosca al naso al Monegasco, perché Leclerc con quella penalità di Hamilton sarebbe stato davanti al compagno di squadra,
1: Certo.
0: obbligandolo a stare fermo dietro Hamilton che deve scontare la sanzione, ha perso il vantaggio. E questo, secondo me, al di là delle lamentele che poi Carletto ha avuto sui freni, spiega anche il suo errore, perché comunque è anche un suo errore quello andare a sbattere lì a 10
1: Nervosismo,
0: metri.
1: Leo, nervosismo di.
0: Sì, ma ti dico, secondo me l'ha fatto arrabbiare la scuderia con quella gestione del pit stop, ma sicuramente Leclerc sta cominciando a domandarsi com'è che, guarda, Monte Carlo è casa di Charles, mai fino a sabato un compagno di squadra di Leclerc era stato davanti in qualifica a Monte Carlo, e sabato è
1: È la
0: successo,
1: sua
0: ecco.
1: pista, c'è poco da fare. C'è una
0: No, ma
1: bella.
0: Hamilton è stato davanti sabato, quindi vedi che l'effetto Kim Kardashian poi si propaga anche sulle clare.
1: Guarda, c'è una bella domanda al 335-699-2949 che riassume un po' tutto di Antonio da Modena, che ti saluta e dice, intanto, e questo, ce ne sono tante speculazioni su questo, vediamo che ci dice Leo Turrini, ma come mai la Ferrari non ha scoperto, Antonelli che vive, poco distante da Maranello?
0: Questo
1: Qua
0: è un
1: si apre una
0: tormentone. No,
1: voragine, si
0: ma
1: apre.
0: io ti rispondo, no,
1: Madonna,
0: no.
1: mi
0: Quando
1: immagino.
0: Antonelli aveva 11 anni, era stato notato nei kart dal responsabile dell'Accademia Ferrari per i giovani, giovanissimi piloti, che si chiamava Massimo Rivola, che oggi è il team principal dell'Aprilia nella MotoGP.
1: Sì.
0: E il piccolo Kimi è andato a Maranello, ha fatto la prova sedile, ha anche sperimentato il simulatore per i ragazzini. Poi però qualcuno in Ferrari, era il 2018 grosso modo, ha detto, e guarda che io lo posso anche capire, ha detto, ma noi con il carico di pressione che in quanto Ferrari mettiamo su chiunque, non possiamo fare un contratto a un bambino di 11 anni. E hanno detto aspettiamo. Il problema qual è? Che quella che poteva anche essere un'interpretazione saggia da un punto di vista aziendale, non so se mi sono spiegato,
1: E
0: in Maranello,
1: anche forse di crescita di un italiano così talentuoso,
0: ma
1: no? Magari.
0: non è stato diciamo, recepito dalla Mercedes, che aveva le stesse eccellenti informazioni su questo bambino. È arrivato Toto Wolff a fare i spenti nella notte, come in una canzone di Mogol e Battisti, ha parlato con il padre di Antonelli, che è una grande persona, tra parentesi, Marco Antonelli, e l'hanno preso loro. Questa è la storia, è andata così. Dopodiché aggiungo, per consolare Antonio che ha scritto,
1: sì,
0: che Antonelli è talmente giovane che sicuramente
1: vediamo,
0: verrà a guidare una Ferrari.
1: Oh, ecco, questo è molto molto bello, perché era un'altra domanda che arrivava, ad esempio proprio da Faustina, che ci scriveva: ma ci sono speranze perché Antonelli
0: ha
1: 19 anni, quindi altra
0: non subito, ma capiterà, anche perché te lo dico, cioè, non lo può dire pubblicamente, ma cioè, Antonelli è nato 15 minuti di macchina da Maranello. Secondo voi non ce l'ha nel cuore la Ferrari?
1: Abbiamo spiegato come in realtà sia passato per Maranello così giovane, perché forza di cose, no? E poi è successo quello che è successo, però è normale che sia proprio nel cuore di Kimi Antonelli la Ferrari.
0: Ma sai, lui è veramente un figlio della terra dei motori. Poi ribadisco, è in Mercedes, è contentissimo, ha una macchina straordinaria, ha un debito di gratitudine con Toto Wolff,
1: certo,
0: che lo ha cresciuto, allevato per anni. Non può venire fuori Antonelli a dire: il mio sogno è guidare la Ferrari. Però se ci fate caso, quando glielo chiedono risponde sempre: beh, un giorno vedremo. Quindi voglio dire, succederà, ecco. Non
1: ci
0: so
1: vuole
0: quando,
1: pazienza, pazienza. Ai nostri radioascoltatori chiediamo un po' di pazienza, qualche anno, poi vedremo. Sempre Antonio da Modena dice un'altra cosa interessante, così abbiamo risposto anche a Faustina, e chiudiamo con Antonio, che ci scriveva sempre al 335-699-2949, una bella domanda molto completa, però qui è un po' di polemica, perché adesso è anche forse normale che i tifosi della Ferrari in qualche modo inizino a dubitare di Leclerc. Tu che dici, Leo? Perché dice Antonio dice: ma come mai la Ferrari si ostina con Leclerc? Hamilton dimostra che Leclerc non è un fenomeno, ogni volta che sbaglia una gara si parla di queste cose qui e va bene. Però che ne pensi te?
0: Ma no, allora io devo dire una cosa. Io sono molto affezionato a Leclerc, sono anche di parte, l'ho visto arrivare a Maranello che ero un ragazzino. Secondo me è un campione. Tra l'altro ha appena rinnovato il contratto con la casa di Maranello.
1: Vero.
0: Dopodiché siamo sempre lì. Io ad Antonio chiederei: ma da quando Leclerc guida la Ferrari, 2019, quante volte la Ferrari gli ha dato una macchina per lottare per la vittoria? Perché io, che ho detto le cose bellissime che ho detto su Antonelli, Antonelli ha anche una Mercedes straordinaria.
1: Noi amiamo la Ferrari, no Leo? No, però ecco, sai, cioè, guarda, c'è Lorenzo che dice questa cosa, scusa se ti interrompo, perché sì, così la leghiamo, sì, al discorso. Sì. Dice: ma per piacere, uno che ha la Mercedes, che è la migliore, deve essere scemo ad andare in Ferrari?
0: No, cioè, ma infatti non viene adesso.
1: Esatto.
0: Ma io voglio dire questo, cioè il concetto qual è? Quando parliamo di automobilismo, ma non da oggi, lo diceva già Enzo Ferrari è morto nel 1988 e io l'ho conosciuto, e diceva: il 90% della vittoria dipende dall'automobile. Oggi, con l'ulteriore sviluppo delle tecnologie, secondo me è anche più del 90%. Però dov'è che vedi il grande pilota? Che la Mercedes ce l'ha anche Russell. E Antonelli sta bastonando il suo collega di lavoro in maniera impietosa.
1: Malamente. Ora forse a Monaco è diverso, perché rimani un po' imbottigliato, no? Permettimi questo termine, tra virgolette.
0: Però,
1: quindi...
0: però scusa, sabato Russell in qualifica non era imbottigliato.
1: Ah,
0: ha
1: no,
0: preso,
1: certo,
0: una batosta da paura ad Antonelli,
1: certo,
0: capito?
1: No, io dicevo in gara magari. Ecco.
0: È stato sfortunato, era nel traffico, la scuderia ha sbagliato a gestire la penalità. Però ripeto, è chiaro che senza macchina non vince neanche Antonelli, ma tu guarda, questo valeva anche Schumi in Ferrari, quando la Ferrari aveva una macchina che nel 2004 ha vinto 15 Gran Premi su 17, tu dove vedevi la grandezza di Schumacher, che aveva una macchina straordinaria, che il compagno di squadra, che era Barrichello, non lo batteva praticamente mai, gli arrivava sempre dietro. È lì, però ripeto, senza vettura non vince neanche Mandrake, mancherebbe altro.
1: E allora Leo Turrini, domanda delle domande, come va questa Ferrari? Cosa sta succedendo? Cosa dobbiamo aspettarci da una scuderia in difficoltà da troppi anni?
0: Allora, A parte che vorrei sapere quanto tempo ho per questa risposta.
1: Allora, non le quattro ore che vorresti,
0: no.
1: Leo. Mi dispiace.
0: No. Allora, nell'immediato è chiaro che la Ferrari è nettamente inferiore come potenza a Mercedes. Aggiungo che secondo me Mercedes ha anche un grande telaio fatto da un ingegnere italiano che si chiama Simone Resta, che lavorava in Ferrari e che la Ferrari, sbagliando rovinosamente, non ha trattenuto, aperta e chiusa parentesi. C'è un regolamento tecnico molto bislacco, bizzarro, che permette di intervenire adesso sul motore per chi è indietro, ma secondo me non sarà sufficiente per garantire un sorpasso rosso ai danni della Mercedes, anche se io da ferrarista me lo auguro, pur essendo, come ho raccontato, un estimatore del mio conterraneo Kimi Antonelli. Quello che bisogna capire a Maranello è come mai non si riesce da così tanto tempo a organizzare il lavoro della scuderia in modo da essere competitivi. Questo è il vero grande problema. È un problema che dall'alto non è stato mai affrontato o comunque mai risolto, perché se tu stai 20 anni senza vincere, se c'è stato un ciclo Red Bull, poi un ciclo Mercedes, poi un altro ciclo Red Bull, poi ha vinto un mondiale la McLaren
1: e non arriva mai il ciclo Ferrari, mai.
0: Hai capito? E allora è mai possibile che tutti quelli che vengono mandati via dalla Ferrari o vanno via spontaneamente, da ingegneri, manager e tutto, poi dove vanno si prendano fior di soddisfazioni? Ma dall'ingegnere Aldo Costa, adesso ho citato Simone Resta, posso parlare di Andrea Stella, cioè, allora vuol dire che c'è veramente un problema, come dicono quelli bravi, di gestione delle risorse umane. E credetemi, lo dico anche per Antonio, i piloti in questi 20 anni sono sempre stati l'ultimo problema della Ferrari, perché abbiamo avuto Alonso, abbiamo avuto Vettel, abbiamo avuto Raikkonen, che è stato l'ultimo a vincere il mondiale, adesso abbiamo Hamilton.
1: Chiudiamo con una notizia positiva, Leo, perché ci scrivono in tantissimi al 335-699-2949. Seleziono una sola domanda. Roberto D'Aversa, che già sta pensando al prossimo Antonelli, ma la Ferrari nel suo settore giovanile in generale, c'è un altro italiano interessante? Possiamo sperare di avere anche qualcun altro, magari un altro italiano che si affaccia?
0: Antonelli può aprire una strada, è un esempio, nel senso che noi abbiamo avuto addirittura intere stagioni che non c'era neanche un pilota tricolore sulla griglia di partenza.
1: Come no?
0: Però sai, fare dei nomi, sempre quando si parla di ragazzini soprattutto,
1: meglio evitare.
0: È sempre molto delicato. Io comunque ribadisco, non è, se stiamo alla Ferrari, chi guida la macchina il problema, non lo è mai stato.
1: Vedremo cosa succederà, incrociamo le dita, speriamo. Intanto questo mondiale davvero ormai, non voglio dire che sembri già segnato, ma il vantaggio di Kimi Antonelli è veramente ampio. Io ringrazio davvero Leo Turrini per essere stato con noi, è stato un grande piacere, Leo.
0: A grazie
1: presto.
0: A voi,
1: torna buona quando serata. Vuoi, grazie mille, ciao.
0: Ciao.

0: Somber con Potential qui a Zona Cesarini, sono le 22:58 minuti, noi siamo quasi in chiusura, ancora qualche notizia di calcio. Per quanto riguarda il Real Madrid, con la vittoria di Florentino Perez ancora una volta, sarà ancora lui presidente alla Casa Blanca, quindi al Real Madrid, 62% circa di voti, ha battuto lo sfidante Enrique Riquelme, altro candidato alla panchina. Si tratta di una sorta di reame per Perez, ottavo mandato, sarà ancora presidente fino al 2030 e bisogna già pensare al futuro. Aveva fatto una serie di promesse elettorali importanti, aveva promesso un colpo da 150 milioni di euro in caso di vittoria, ovvero l'acquisto più costoso di sempre nella storia dei Blancos. Gli indizi portano a un big del Paris Saint-Germain, si parla ad esempio di proprio Kvaratskhelia. Intanto confermato Mourinho come nuovo allenatore e una nuova coppia in difesa, Konaté e Dumfries, queste le scelte di Florentino Perez, che cercherà come sempre di creare un Real Madrid galattico per la prossima stagione, la sua ottava, il suo ottavo mandato come presidente. Siamo in chiusura, ringraziamo in regia Ombretta Conti e la parte tecnica Giovanni Leporale e Maximilian Gambino, in redazione Tony Tisi. Vi ricordiamo che domani Zona Cesarini non andrà in onda per dare spazio allo speciale Musicultura, torniamo quindi mercoledì. Un saluto, buonanotte anche da Giacomo Prireschi, ora c'è il GR1 delle 23, buonanotte.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura al viaggio del Papa in Spagna, a Madrid l'incontro con 6 vittime di abusi della Chiesa. In mattinata il discorso al Parlamento spagnolo, nel pomeriggio nuovo bagno di folla allo stadio Bernabéu. La nostra inviata.
4: Tifo da stadio al Santiago Bernabéu all'arrivo di Papa Leone. In 80.000 l'hanno accolto con standing ovation e cori. Nulla vi turbi, nulla vi spaventi. L'invito del Papa. Insieme come Chiesa diocesana potete offrire la testimonianza evangelica che libera le migliori energie di un'umanità bombardata di immagini e di parole, ma affamata di giustizia e assetata di verità. Una società giusta difende ogni vita umana. La prima volta di un pontefice al congresso dei deputati spagnoli, Leone affronta sfide e drammi del mondo, dalla tutela della vita umana, dal concepimento alla fine naturale. Non è una questione confessionale, ma di civiltà, dice, alla preoccupazione per la corsa al riarmo in Europa e nel mondo. Le armi, sottolinea, possono solo imporre un silenzio temporaneo. Chiede risposte concrete per il dramma migratorio. Va affrontato andando oltre la semplice gestione di flussi. Nessuna nazione può essere lasciata sola. Nel pomeriggio all'Annunziatura l'incontro con 6 vittime di abuso da parte di membri del clero e della Chiesa in Spagna. Il pontefice ha assicurato il suo impegno perché la Chiesa possa realmente essere luogo sicuro e spiritualmente sano, dove le ferite trovino conforto e guarigione. Da Madrid con Luciano Pecoraro, Francesca Paltracca, GR1.
3: Il caso Flotilla, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir in relazione ai fatti dello scorso 20 maggio denunciati dagli attivisti pro-Gaza. Era già stato aperto un fascicolo per tortura e sequestro di persona. Via social il commento di Ben-Gvir: il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, scrive, non mi lascerò scoraggiare da questa o qualsiasi altra inchiesta. E in Medio Oriente, Israele e Iran fermano gli attacchi reciproci dopo le pressioni del presidente Trump.
5: Ho detto a Bibi che è meglio che sia molto attento a quello che fa perché potrebbe ritrovarsi da solo contro l'Iran. A raccontarlo è Donald Trump, canale 12, dopo la seconda telefonata in 24 ore con il premier israeliano Netanyahu per intimargli lo stop degli attacchi contro Hezbollah in Libano, che avevano innescato la rappresaglia iraniana e rischiato di compromettere irrimediabilmente i negoziati Stati Uniti-Iran. Una moral suasion che sembra per ora aver avuto effetto. Sia Netanyahu sia Teheran hanno accettato la tregua reciproca, ma la tensione resta comunque alta. Entrambe le parti hanno lasciato aperta la possibilità di una futura ripresa delle ostilità. I Pasdaran promettono attacchi devastanti se proseguiranno quelli contro Hezbollah, mentre Israele rivendica il diritto all'autodifesa se nuovamente attaccato. E intanto continua a martellare il sud del Libano, almeno 12 le vittime nelle ultime ore, tra cui un bambino. E le sirene sono tornate a risuonare nel nord dello Stato ebraico. Valentina Isa, GR1.
3: Torniamo in Italia con i ballottaggi. Finisce in parità la sfida per i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Quest'esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione. Il commento della premier Giorgia Meloni: il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale. La lettura dell'ex premier Matteo Renzi, Italia Viva. L'affluenza definitiva al 52%. La cronaca a Milano: una studentessa spagnola in Italia con il progetto Erasmus denuncia una violenza sessuale di gruppo. Indaga la polizia.
6: Era in discoteca con un'amica, una serata di divertimento che però si è trasformata in un incubo. Una studentessa universitaria di 20 anni, spagnola, a Milano per fare uno stage formativo, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo da parte di almeno 4 uomini. Il racconto della vittima inizia in un locale di via Corelli, alla periferia est di Milano. È la notte tra il 22 e il 23 maggio. Sulla pista da ballo conosce un ragazzo che a un certo punto la porta all'esterno del locale. Lì arrivano altri giovani, amici del primo, che lei non conosce. Nel buio del parcheggio scatta la trappola. La spingono in un'auto e la portano poco lontano. Dopo la violenza la abbandonano sulla strada. A quel punto l'amica la soccorre e la accompagna in ospedale, dove gli abusi vengono accertati e refertati, poi in questura per denunciare. Le indagini sono coordinate dai magistrati del pool di contrasto alla violenza di genere, affidate agli investigatori della squadra mobile, che hanno recuperato le immagini delle telecamere del club e delle strade limitrofe e sono sulle tracce degli aggressori. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
3: Dopo qualche giorno di vacanza in Sardegna, accertamenti medici per Jannik Sinner dopo il malore nel match contro Cerundolo al Roland Garros. Il numero uno del tennis si è presentato stamattina all'ospedale San Raffaele di Milano per degli esami programmati e ha lasciato la struttura nel pomeriggio dribblando le domande dei cronisti. Non è escluso che gli esami proseguano nella giornata di domani. È tutto per questa edizione, ora la linea come di consueto il lunedì passa ai colleghi del podcast. Prossimo GR1 a mezzanotte.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Arezzo, al centro-sinistra tra Nichieti e Agrigento, maggioranza soddisfatta, PD l'alternativa c'è, affluenza al 52%, in calo di 8 punti. Flotilla, il ministro israeliano Ben Gvir indagato a Roma, tortura, sequestro di persona e tentato omicidio, le ipotesi di reato. La reazione: non mi faccio intimidire, Italia da terra dello stivale a paese delle ciabatte. Israele ferma i raid sull'Iran, Trump avverte Netanyahu, attento a quello che fai o contro Teheran resterai solo. Crisi energetica, la premier Meloni e i leader europei, per contrastare gli effetti di breve e medio termine serve uno sforzo straordinario. La visita del Papa in Spagna, Leone XIV incontra 6 vittime di abusi del clero, il monito ai vescovi iberici: bisogna riparare e prevenire, la Chiesa sia un luogo sicuro. Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario e svela un'offerta da oltre 30 miliardi per il Monte dei Paschi. Il titolo dell'istituto senese vola in borsa. L'anno che verrà, presentato il musical su Lucio Dalla, diretto da Manuel Renga. In scena attori, danzatori e un'orchestra sinfonica. Tennis, la finale del Roland Garros vale a Cobolli un posto fra i primi 10 del mondo, ma il presidente federale Binaghi va oltre i numeri e dice: Flavio proiettato verso una grande carriera. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alle elezioni amministrative. I ballottaggi si chiudono con un sostanziale 3-3. Il centrodestra strappa l'eco al centrosinistra, vincendo anche a Macerata e Arezzo. Il centrosinistra si conferma a Chieti e Trani e conquista Agrigento. Affluenza in calo di 8 punti rispetto al primo turno.
1: Avanti così e soddisfatta Giorgia Meloni del risultato del ballottaggio. Si conferma la forza della nostra coalizione, dice la premier. Siamo protagonisti, rivendica l'azzurro Antonio Tajani. Ora bisogna aumentare il consenso, dice sempre per Forza Italia Raffaele Nevi.
2: Per noi molto incoraggiante aver vinto città importanti come Arezzo, Macerata, Lecco, Viareggio e Vigevano, addirittura con un candidato di Forza Italia, dimostra che gli elettori scelgono amministratori seri.
1: Rivendica le vittorie leader della Lega Salvini e fa gli auguri ai sindaci eletti. A ribattere alla premier la leader del PD Elly Schlein. Meloni fa propaganda, c'è stata una chiara affermazione dell'alleanza progressista. Nei capoluoghi è 10-6 per noi. Marco Furfaro.
3: Ci avevano detto parleranno le urne. Bene, le urne hanno parlato e se la matematica non è un'opinione, il centrosinistra ha eletto più sindaci del centrodestra, sia nei comuni capoluogo che in quelli sopra 15.000 abitanti. L'alternativa c'è, cresce e può vincere ovunque.
1: Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sprona ad andare avanti con l'agenda progressista. Anche l'ex premier Renzi punta a Meloni, dice di essere contenta. Va bene accontentarsi di poco, ironizza Renzi, ma in questo caso è davvero troppo poco. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, è indagato a Roma per la vicenda flotilla. Ben-Gvir, che derise gli attivisti dopo il loro fermo, risponde via social: Italia da terra dello stivale a paese delle ciabatte, scrive. Non mi lascio scoraggiare da nessuna inchiesta.
4: Sotto accusa le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod, sbeffeggiati dal ministro. La procura di Roma, riguardo questo evento dello scorso maggio, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona in relazione all'abordaggio e alla successiva detenzione degli attivisti, tra i quali anche cittadini italiani. Intanto manifestazioni, cartelli e striscioni da Atene a Toronto, a Johannesburg. Riguardo invece gli altri 11 attivisti, 10 negoziatori del convoglio umanitario, tra cui gli italiani Alberizzi e Centrone, che cercavano di raggiungere Gaza via terra, detenuti dal 24 maggio a Bengasi, più l'11esimo in carcere a Tripoli. L'appello dei genitori di Centrone, detto Nico.
5: Siamo sconvolti, nostro figlio è partito per una semplice missione umanitaria, si è ritrovato rinchiuso ingiustamente. L'appello è portare a casa nostro figlio e tutti gli altri volontari. Grazie.
4: Elena Paba, GR1.
0: E siamo dunque alla guerra in Medio Oriente. Dopo i raid della scorsa notte da Israele arrivano rassicurazioni sul cessate il fuoco con Teheran, ma nonostante gli sforzi diplomatici la tregua rimane appesa a un filo.
6: Netanyahu, in un discorso alla nazione, annuncia la fine dei raid contro l'Iran. Per il momento i nostri attacchi sono terminati perché Teheran ha smesso di lanciare missili, ma il premier israeliano rivendica il diritto all'autodifesa e sottolinea: la nostra battaglia con Iran e Hezbollah non è finita. Come ho detto a Trump, proteggeremo Israele, conclude Netanyahu, che per diverse volte ha contravvenuto alle richieste di Washington, prima bombardando Beirut e suscitando la reazione di Teheran, poi rispondendo agli attacchi iraniani. E se Tel Aviv ha smesso di colpire l'Iran, ancora una volta ha bombardato il Libano nel sud, uccidendo almeno 14 persone, superando ancora quella che Teheran considera una linea rossa. Lo speaker del Parlamento Ghalibaf, infatti, sostiene: abbiamo spezzato la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno. E Teheran ribadisce che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano. Il presidente libanese Aoun, schiacciato nel mezzo dello scontro tra Tel Aviv e Teheran, dichiara che Beirut sta negoziando un accordo di non aggressione con Israele, ma aggiunge di non essere disposto a incontrare Netanyahu senza prima un accordo per mettere fine alla guerra. Marco Barbonaglia, GR1.
7: E dagli Stati Uniti Donald Trump ha rivendicato un ruolo centrale nel processo diplomatico che, almeno per il momento, ha congelato la nuova escalation tra Tel Aviv e l'Iran. La corrispondente da New York.
8: Due telefonate in meno di 24 ore con Benjamin Netanyahu. Nella prima, quella della notte scorsa, Trump avrebbe detto al premier israeliano: attento a quello che fai o resterai solo contro l'Iran. E uno dei retroscena rivelati dalla rete israeliana Channel 12. Sembrava che Trump fosse riuscito a guadagnare qualche giorno di tempo, ma invece Netanyahu ha informato il segretario di Stato americano Marco Rubio della decisione di colpire obiettivi in Iran. Sono riuscito a ridurre la portata dell'attacco, sostiene Trump, che nella seconda telefonata dice di aver convinto il premier israeliano a fermarsi dopo avergli assicurato che gli iraniani gli avevano comunicato che non avrebbero effettuato altri attacchi contro Israele. Il pressing di Trump era cominciato alle 5:30 del mattino con un breve post su Truth. Israele e Iran devono smettere immediatamente di sparare. Più tardi, in un altro messaggio, Trump ha scritto che i due paesi stanno cercando di raggiungere un cessate il fuoco immediato e che i negoziati finali sulla pace proseguono, a meno che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino. Trump ha aggiunto che il blocco statunitense dei porti iraniani rimarrà in vigore fino al raggiungimento di un'intesa. Da New York, Laura Pepe, GR1.
7: I dossier internazionali e la questione energia restano al centro dell'agenda della premier Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo.
9: Rivedere il sistema degli ETS, cioè lo scambio di quote che incidono sul prezzo finale dell'energia, e fare uno sforzo straordinario anche a livello europeo per contrastare il rincaro dei prezzi a breve e a lungo termine. Giorgia Meloni indica la strada per far fronte alla crisi energetica e ribadisce le richieste già avanzate a Bruxelles, e lo fa durante la terza riunione, questa volta in videoconferenza, del gruppo di lavoro che ha inaugurato dal Denbisen a febbraio sui temi della competitività europea e la semplificazione amministrativa. Con la premier hanno partecipato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart Wever e la presidente della Commissione europea, insieme ad altri 15 leader, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. Giorgia Meloni ha ringraziato Ursula von der Leyen per la prima risposta concreta alla lettera con cui l'Italia chiedeva maggiore flessibilità. Questo, nel contesto più ampio di una de-escalation della crisi in Medio Oriente e Ucraina, sarà il tema centrale anche delle comunicazioni giovedì in Parlamento della presidente del Consiglio, che mercoledì parteciperà all'assemblea della Confcommercio a Roma e poi presiderà il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Carla Macrellino, GR1.
7: La visita di Papa Leone in Spagna, in tarda mattinata il trasferimento a Barcellona da Madrid, dove è stata un'altra giornata ricca di appuntamenti che ripercorriamo con la nostra inviata.
10: Bagni di folla, cori, applausi, Madrid, omaggio del Papa, il congresso dei deputati. Lo accoglie e poi lo saluta con una standing ovation di 7 minuti al termine del suo discorso. È la prima volta di un pontefice al Palacio de las Cortes. Ogni società veramente giusta si fonda sul riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana. Leone affronta sfide e drammi poste dallo scenario internazionale. La guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace giusta e duratura. Preoccupa la corsa al riarmo. La vita umana va tutelata dal concepimento alla fine naturale. Non è una questione confessionale, ma di civiltà. La situazione dei migranti e dei rifugiati richiede una risposta che metta al centro le persone, affronti le cause che le costringono a partire e vada oltre la semplice gestione dei flussi. Nel pomeriggio, in nunziatura, incontra 6 vittime di abusi. Leone ha assicurato il suo impegno perché la Chiesa possa essere luogo sicuro e spiritualmente sano, dove le ferite trovino conforto e guarigione. Infine, al Santiago Bernabeu, l'appuntamento con la comunità diocesana. Lo accolgono in 80.000. Insieme potete offrire la testimonianza evangelica che libera le migliori energie di un'umanità bombardata di immagini e di parole, ma affamata di giustizia e assetata di verità. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
7: L'economia e il cosiddetto risico bancario. Tra la proposta di fusione giunta da Banco BPM e l'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Intesa San Paolo, il Monte dei Paschi prende tempo. Titolo in forte rialzo in borsa, di poco oltre i termini dell'offerta. Neutrale il governo.
11: All'indomani della domenica in cui prima BPM e poi Intesa San Paolo hanno rimesso in moto il risico bancario, il ministro Giorgetti ribadisce che la doppia mossa su Monte dei Paschi va inquadrata solo nelle regole del mercato, cioè chi più paga ottiene. Una riflessione accompagnata dalla soddisfazione per aver risanato e reso appetibile per soggetti di primo livello l'istituto senese, risollevato da una posizione prefallimentare. Intanto MPS avvia le valutazioni preliminari sull'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi e mezzo lanciata da Intesa e sulla proposta di fusione alla pari di Banco BPM. Sul fronte opposto, Banca Intesa ha fissato per il 10 settembre l'assemblea straordinaria dei soci per autorizzare l'operazione. Se l'OPAS otterrà il via libera definitivo, dovranno poi esprimersi le autorità di vigilanza europea, cioè BCE e Antitrust. Sullo sfondo del riassetto, il controllo di Assicurazioni Generali, il forziere che custodisce 900 miliardi di risparmi degli italiani. Gelsomina Testa, GR1.
7: Al microfono di Fabrizio Patti, l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, risponde proprio su Generali e sul perché dell'operazione.
12: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito al nostro paese, di rafforzare il posizionamento sul risparmio gestito e quindi la nostra capacità di servire i clienti e di proporre un piano di assunzioni significativo di giovani che arriverà fino a 14.000 nuove assunzioni nel corso dei prossimi 3 anni.
13: Che tipo di interesse avete per Generali?
12: Rappresenterà una partecipazione di investimento e non abbiamo nessuna intenzione di gestirla.
7: Rai Radio 1, mezzanotte 12 minuti. Covid, nuovo scontro tra maggioranza e opposizione in commissione.
14: Le opposizioni abbandonano i lavori in commissione, procedura illegittima per alcuni interrogatori, accusano svolti non in una sede istituzionale ma in un commissariato di polizia. La maggioranza parla invece di grottesco autogol delle minoranze. Per Fratelli d'Italia la delega per seguire questa procedura sarebbe stata decisa in 2 riunioni dell'ufficio di presidenza della commissione. Esistono un verbale e una registrazione delle sedute. Tutto era stato condiviso. Da Fratelli d'Italia, Lucio Malan.
15: È emerso che un'azienda ha pagato quasi 500.000 di euro per una consulenza a 2 avvocati colleghi di studio di Giuseppe Conte per ottenere un ordinativo.
14: Le opposizioni accusano invece la maggioranza di aver trasformato la commissione Covid in un organo politico e chiedono l'azzeramento dell'intera presidenza. Francesco Boccia, PD, definisce la commissione un plotone di esecuzione da usare contro il governo Conte e proprio Giuseppe Conte da Genova alla presentazione del suo libro si difende.
16: Non ho avuto mai un rapporto societario, non sono più tornato in quei luoghi materialmente, in quello studio e non ho più ricevuto coloro che fa continuare a fare gli avvocati di cui si sta parlando in questi giorni.
14: Alessandra Allegra, GR1.
7: La vicenda della grazia a Nicole Minetti, la società del compagno Giuseppe Cipriani chiede tra Italia e Stati Uniti risarcimenti milionari a giornali e TV.
17: Mentre a Roma Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani chiedono 5 milioni di euro al Fatto Quotidiano, la richiesta più grossa è stata intentata negli Stati Uniti contro il Fatto e la Rai per il programma Report, sotto accusa gli articoli e le trasmissioni dedicati alla grazia concessa all'ex consigliera lombarda. I legali parlano di un danno sostanziale arrecato all'attività di Cipriani USA, impresa commerciale ed alberghiera, per notizie, scrivono gli avvocati, intesi a dipingere Cipriani come corrotto, criminale, depravato, collegato al faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein. Di qui la richiesta di un risarcimento per danni commerciali da 250 milioni di dollari. Contestate in particolare 4 notizie. Che l'imprenditore sia stato socio di Epstein e che quest'ultimo gli avesse prestato 800.000 sterline. Che il ministro della giustizia Nordio si sia incontrato con Cipriani e Minetti per agevolare la richiesta di grazia. Che la coppia abbia organizzato feste a base di sesso e droga. E che abbia corrotto funzionari pubblici in Uruguay per adottare il figlio, ovvero il minore bisognoso di cure mediche particolari negli Stati Uniti, la cui condizione ha contribuito alla concessione della grazia. La coppia è passata al contrattacco dopo gli accertamenti della Procura Generale di Milano, che hanno confermato che tutto era regolare. Claudio Vigolo, GR1.
7: L'inchiesta sulla denuncia per stupro contro Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. Il parlamentare indagato dalla Procura di Roma si dice pronto a chiarire e chiede scusa per le frasi pronunciate nei giorni scorsi.
18: È il primo passo dei magistrati di Piazzale Clodio. Iscrivono nel registro degli indagati il nome di Francesco Silvestro. Violenza sessuale, l'ipotesi di reato. Indagato anche un carabiniere, è l'uomo che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il senatore, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla. Tentata violenza privata, l'accusa per lui. I due potrebbero essere sentiti in procura a breve. I fatti, febbraio 2025, in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma. La donna racconta di essere stata costretta ad avere un rapporto intimo con Silvestro, poi sotto shock non avrebbe avuto il coraggio di denunciare anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta dunque si muove mentre Silvestro, che respinge le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso la notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ora ribadisce: sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
7: Depositata dal Tribunale per i minori dell'Aquila la perizia finale sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco. In circa 50 pagine la difesa del lavoro svolto durante i test psicologici nei confronti dei coniugi Trevelyan e la replica punto su punto alle criticità rilevate dai periti di parte della famiglia. Nelle conclusioni si auspica che possano realizzarsi quanto prima le condizioni necessarie per il rientro a casa, compatibile con il benessere dei bambini. La boutique degli uomini fragili a Londra, un negozio fornisce abiti di qualità a uomini in difficoltà che non possono permetterseli.
19: L'anno scorso ne hanno vestiti 1200, dall'ex detenuto in via di reinserimento a disoccupato in cerca di lavoro.
20: Che cosa direbbe lei se uno si presentasse a un colloquio senza nemmeno una camicia?
19: È la battuta di un film, La ricerca della felicità, ma anche la riflessione alla base di Suited and Booted, l'ONG che gestisce l'omonima boutique per clienti bisognosi. Di una camicia per presentarsi a un colloquio, di un abito da cerimonia che non si possono permettere, di una cravatta che non è nell'armadio, perché l'armadio neanche ce l'hanno. Partito con gli scaffali semivuoti, Suited and Booted, che suona un po' come vestito e calzato, ora è un negozio elegante e fornitissimo che supporta i clienti non solo vestendoli, perché se l'abito non fa il monaco, può fare l'uomo, aiutandolo a ritrovare fiducia in se stesso. Lo raccontano le testimonianze raccolte in Un abito alla volta, libro fotografico a firma di Enzo Dal Verme, che sarà presentato a breve nella settimana della moda maschile a Milano. Donatella Gori, GR1.
7: L'anno che verrà è il musical su Lucio Dalla, presentato a Roma. In scena attori, danzatori, un'orchestra sinfonica, un coro e la voce solista di Pier Davide Carone.
21: Per il debutto bisogna attendere dicembre, prima data a Ferrara, poi nel 2027 in altre città, da Piacenza a Bologna, da Rimini a Lucca. L'anno che verrà è un musical, un'opera lirica pop, con 14 canzoni di Lucio Dalla, custode dei nostri sogni, l'ha definito il regista Manuel Renga.
22: Lucio Dalla, attraverso le sue canzoni, ha fatto una raccolta e un affresco molto chiaro, molto vivo, molto vivido, di tutte quelle che sono i sogni, le paure, i desideri, in cui tutti noi ci possiamo assolutamente rispecchiare e ritrovare.
21: La storia, scritta da Emanuele Aldrovandi, è ambientata in un grande albergo in riva al mare. Il portiere di questo hotel, fatto da attori, danzatori, musicisti, è Pier Davide Carone, l'ultimo artista a collaborare con Lucio Dalla insieme sul palco di Sanremo 2012, pochi giorni prima della sua scomparsa.
22: Un meluso che torna in teatro, un cerchio che si chiude. Non so se la musica possa davvero cambiare il mondo, però migliorarlo sì, e credo che la musica di Lucio abbia migliorato questo mondo.
21: Timiso Ara Pinto, GR1.
7: Direttore Nicola Rauvic, direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianni Tola e Marco Mascia. Ora arriva la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di una buona nottata.
17: GR1 Sport.
1: Mezzanotte 19, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Apertura con il tennis. Ieri Sinner a Milano per accertamenti sanitari programmati. Intanto il presidente della federazione Binaghi elogia Flavio Cobolli, protagonista dell'Open di Francia.
2: Oggi abbiamo un nuovo top 10, suo esordio in un incontro così importante, la finale di uno slam, e lo proietta non solo nei primi 10 giocatori al mondo, ma insomma verso una carriera ancora più prestigiosa di quella che aveva fino alla settimana scorsa.
3: Ci dovremmo abituare alla curva azzurra di Cobolli?
2: Ma perché no? Abbiamo la curva arancione di Sinner, avremo anche quella di Cobolli, sperando che nel frattempo rientri quella di Musetti ed esploda definitivamente quella di Arnaldi e Dardi, e poi chissà, magari ne arriveranno altre, quelle di Cinà, di Vasani.
3: Cosa c'è nel cassetto dei sogni del presidente Binaghi? Una finale tutta italiana a Torino?
2: Se la dovessi scegliere, lavoro in uno slam.
1: Emilio Mancuso, GR1. E adesso il calcio. La nazionale Under 21 chiude la stagione con un successo a Fontana Fredda. Basta il gol al 18° del secondo tempo di Calvani per battere 1-0 l'Albania davanti a 2700 spettatori. Ad ottobre le ultime e decisive gare di qualificazione all'Europeo: il 1° ottobre in Armenia, il 5 in casa, scontro diretto con la Polonia. E ci si avvicina al campionato del mondo. Ieri tripletta di Olise del Bayern Monaco nell'ultima amichevole premondiale della Francia. Ascoltiamo intanto i numeri della grande competizione iridata.
23: 104 partite in 39 giorni, 3 paesi ospitanti, un intero continente, 16 città, 4 diversi fusi orari, 4.500 e passa chilometri in linea d'aria tra Vancouver sul Pacifico e Miami in odor di Caraibi. Sono i numeri XL del primo mondiale della storia, 48 squadre. A beneficiare maggiormente di un allargamento politico, ancor prima che sportivo, l'Africa con 4 squadre in più, 3 per Asia e Nord America, posto garantito all'Oceania. L'Europa comunque continua a farla da padrona con 16 nazionali. Il format resta quello dei gironi da 4, ma i gruppi diventano 12, soprattutto un turno in più eliminazione diretta ai 16° di finale, ai quali accederanno le prime 2 e le 8 migliori terze. La gara inaugurale in Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica, terza volta da organizzatore per il gigante centroamericano dopo il 70 e l'86. 32 anni dopo si torna negli States, dove il soccer nel frattempo è sì cresciuto, ma non tanto da insidiare basket, football e baseball. Prima assoluta per il Canada nel girone che avrebbe potuto essere degli azzurri. Si giocherà quasi a ogni ora, prevalentemente dalla serata al cuore della notte italiana, ovvero quando in Nord America saranno in molti casi le 2 del pomeriggio, tra temperature a volte proibitive e all'opposto il rischio di fenomeni estremi e dunque sospensioni, come già accaduto la scorsa estate al mondiale per club. Ipertrofia del pallone, quantità certo, qualità lo scopriremo a partire da giovedì e fino a domenica 19 luglio. Da Dallas, Guido Ardone per il GR1.
1: Ci fermiamo, grazie per l'attenzione e buonanotte.
24: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
25: Mezzanotte 22 minuti 55 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Sulla A10 Genova Ventimiglia, segnalato veicolo in avaria 3 km prima dell'area di servizio Bordighera, chilometro 143.4 Prudenza in direzione di Ventimiglia. Sulla A11 Firenze Pisa Nord, tra Altopascio e Lucca Est verso Pisa, il traffico è rallentato in quanto è in corso il ripristino di un incidente. Sulla A14 Bologna Taranto tra Canosa e Andria in direzione di Bari c'è un incidente a chilometro 121 e 600. Adesso torniamo al nord per dare la chiusura sulla A21 Torino-Brescia, chiusura nodo per lavori all'allacciamento A21 A1 in direzione di Brescia fino alle 5. E anche sulla A1 Roma-Napoli ci sono lavori, rampa di accesso chiusa a San Vittore in entrata in entrambe le direzioni, uscita chiusa a San Vittore in uscita in entrambe le direzioni fino alle 6. Ed è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
24: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
26: Ben ritrovati, una nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia. Alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta sulla nostra app Rai Play Sound in podcast, e grazie anche che ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335 699 2949. Oggi vorremmo fare gli auguri a un grande scrittore di canzoni. Si chiamava Cole Porter, nato il 9 giugno del 1891, è il 135esimo anno dalla nascita. È stato uno con una scrittura baciata proprio da un talento incredibile, che riusciva a mettere assieme canzoni disinvolte, mondane, quelle più leggere forse del Novecento americano, quelle in cui si parla di smoking, di champagne, di nottate eleganti, con però una raffinatezza di scrittura che, per esempio, quella di Burt Bacharach. Pensare che tutto questo lo ha scritto un uomo che ha passato metà della vita con le gambe distrutte, un dolore che non lo ha mai abbandonato. Le parole, la musica, sempre il suo pugno, uno dei grandi di Broadway, dove però spesso chi scriveva i testi non era chi scriveva le musiche. Sta di fatto che Cole Porter è stato un artista completo, nato il 9 giugno 1891 a Piro in Indiana, nipote di un milionario che si era fatto da sé, sposato con una donna che gli sarà vicino amorevolmente per tutta la vita, e con questo disastro, ovvero un incidente in cui le sue gambe sono fracassate. Nonostante questo non se le fa amputare fino a quando può, attraversa però, diciamo così, negli anni 30, uno dei momenti più importanti della scrittura, del cosiddetto songbook statunitense. Lo fa con pezzi come quello che stiamo per sentire nel 1932, proposto alla voce di Fred Astaire, la prima di Gay Divorce, e poi ripreso già numero uno nell'interpretazione di Fred Astaire, e poi stellare in quella che è una canzone che sembra un marchio di fabbrica di Frank Sinatra, Night and Day, il primo grande successo del 42 da solista di questo grande cantante, aiutato sicuramente dalla penna di Cole Porter.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. L'indagine è dopo il video che ha mostrato l'esponente del governo di Tel Aviv deridere gli attivisti fermati, tra cui alcuni italiani. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, non mi faccio intimidire, la replica di Ben-Gvir. In Medio Oriente, tregua appesa a un filo, smettano immediatamente di sparare, così Trump dopo gli ultimi attacchi incrociati tra Israele e Iran. Il presidente americano ha chiamato di nuovo Netanyahu esortandolo a interrompere i raid, lo ha avvertito che sarebbe rimasto solo. Poco dopo, da entrambe le parti è stato annunciato un cessate il fuoco, ma rimane alta la tensione. Lo Stato ebraico fa sapere di aver intercettato alcuni droni provenienti dallo Yemen. La guerra in Ucraina, poco fa attacco russo nella regione di Kharkiv, nelle ultime ore un altro raid alla fermata di un autobus a Zaporizhzhia aveva provocato 2 morti. Mosca dichiara organizzazione terroristica l'Associazione per i diritti umani Memorial Italia. Da Bruxelles intanto fanno sapere che entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito di 90 miliardi dell'Unione Europea. In Italia, ballottaggi, finisce in parità la sfida per i capoluoghi. Il centrodestra strappa l'ecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Quest'esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione. Il commento della Premier Meloni: il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale. La lettura dell'ex Premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva: l'affluenza definitiva è stata del 52%. In calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno. Risico bancario: Monte dei Paschi di Siena sta valutando la proposta di fusione alla pari formulata da BPM. L'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo. Il Tesoro si è detto al corrente di entrambe le operazioni, mostrando apprezzamento per l'interesse nei confronti dell'istituto senese salvato dal fallimento con l'intervento pubblico. Intanto è già fissata per il 10 settembre l'assemblea straordinaria d'Intesa per dare il via libera all'OPAS. Sport: accertamenti medici per Jannik Sinner dopo il malore nel match contro Cerundolo al Roland Garros. Il numero uno del tennis si è presentato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli esami programmati. Secondo alcune fonti, gli accertamenti saranno completati oggi. È tutto, ora.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Marco Santucci, apertura dedicata alle elezioni amministrative. I ballottaggi si chiudono con un sostanziale 3-3. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra, vincendo anche a Macerate e ad Arezzo. Il centrosinistra si conferma a Chieti e Trani e conquista Agrigento. Affluenza in calo di 8 punti rispetto al primo turno.
4: Avanti così e soddisfatta Giorgia Meloni del risultato del ballottaggio. Si conferma la forza della nostra coalizione, dice la Premier. Siamo protagonisti. Rivendica l'azzurro Antonio Tajani. Ora bisogna aumentare il consenso, dice sempre per Forza Italia Raffaele Nevi.
5: Per noi molto incoraggiante aver vinto città importanti come Arezzo, Macerata, Lecco, Viareggio e Vigevano, addirittura con un candidato di Forza Italia, dimostra che gli elettori scelgono amministratori seri.
4: Rivendica le vittorie il leader della Lega Salvini e fa gli auguri ai sindaci eletti. A ribattere alla Premier la leader del PD Elly Schlein. Meloni fa propaganda, c'è stata una chiara affermazione dell'alleanza progressista nei capoluoghi e 10-6 per noi. Marco Furfaro.
6: Ci avevano detto parleranno le urne. Bene, le urne hanno parlato e se la matematica non è un'opinione, il centrosinistra ha eletto più sindaci del centrodestra, sia nei comuni capoluogo che in quelli sopra 15.000 abitanti. L'alternativa c'è, cresce e può vincere ovunque.
4: Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sprona ad andare avanti con l'agenda progressista. Anche l'ex premier Renzi punta Meloni, dice di essere contenta. Va bene accontentarsi di poco, ironizza Renzi, ma in questo caso è davvero troppo poco. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: A Roma ha avviata un'indagine per la vicenda flottiglia su Itamar Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale di Israele. Lo scorso 20 maggio ha rivolto parole di scherno verso gli attivisti pro-Gaza, tra cui alcuni italiani, che dopo il blocco della loro missione erano nel porto di Ashdod, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Per l'abordaggio della flottiglia, la procura della capitale aveva